0: Lick my legs of desire. Lick my legs, I'm on fire. Lick my legs of desire.
1: Alice? Non so chi sia Alberto comunque. No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
2: Sono entrati.
1: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
2: Ecco, sto strappando il microfono. Ci abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandato.

0: tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
1: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
1: e
0: sono entrati. Sono entrati i poliziotti in radio.
1: Manganello
0: e cazzo antisommossa.
1: In questo momento fanno
0: la repressione in diretta su Radio Gap.
1: Sentiamo.
0: Quattro celerini dentro, cinque.
1: Sentiamo cosa stanno dicendo.
0: Siamo in diretta radio. Attenzione, non chiudete questo microfono.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprare

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
1: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Com'è il bagno? Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
5: Chiacchiere al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
2: La radio oltre la radio, il bar ma senza il bancone.

Sa, siamo sotto la crostazione qui in piazza Cavour, dove stamani si sta realizzando la udienza per la revoca del mandato di cattura a due palestinesi arrestati a Milano nell'ambito delle sottoscrizioni che facevano per il popolo di Gaza, per cui sarebbero poi, secondo gli inquirenti, arrivati direttamente a Damasco, cosa falsa, per mantenerli in galera, e oggi si dovrebbe decidere sulla loro libertà o meno. Già la Cassazione era intervenuta prima dell'estate, avendo criticato il mandato di cattura emesso dalle magistrature di Genova, e a quel livello è ritornata direttamente presso quel tribunale la decisione se eliminare il mandato oppure confermarlo. Genova, la magistratura genovese, ha riconfermato il mandato, per cui gli avvocati hanno di nuovo chiesto l'appello alla Cassazione. E oggi si dovrebbe decidere nei confronti appunto di due e quattro palestinesi che ancora sono in galera, gli altri due avranno la stessa udienza il 13 di novembre, e noi speriamo che la giurisdizione abbia ormai capito che il tutto è una montatura e possa revocare il mandato, quindi liberandoli, stante il fatto che è da dicembre 2025 che sono in galera con tutte le conseguenze che ne risultano. E questo è un grosso problema, perché in galera ci sono in questo momento 8 palestinesi distribuiti in varie carceri a natura speciale, soprattutto quello di Melfi e quello di Rossano, ma anche quello di Sassari, e l'altro carcere è quello di Terni, dove c'è uno degli imputati di oggi. E se dovesse decidere ovviamente per la revoca del mandato e quindi rimettendolo in libertà, avrebbe creato chiaramente non solo un senso di giustizia legata ovviamente alla nostra Costituzione repubblicana, e darebbe un segnale nei confronti di tutti gli altri che sono in galera ovviamente solo per colpevoli di Palestina. Ecco, noi siamo qui, sta arrivando un po' di gente, saremo in questo momento una trentina, e aspettiamo che arrivino ancora, visto l'appuntamento di stamani e quello poi successivo di domani, che è un appuntamento importantissimo, perché a 3 anni dal genocidio che permane ovviamente ci saranno enormi manifestazioni in tutta Italia, ne ho contate fino a questo momento 62, che vanno dalle grandi città metropolitane alle medie città, anche alle piccole cittadine, e che testimonia della solidarietà che si è espressa in tutta Italia a sostegno della Palestina contro il genocidio e quant'altro. E quindi sarà un momento molto molto importante di rivedere in piazza qualche centinaio di migliaia di persone in tutta Italia, che ci porteranno poi dentro i successivi appuntamenti, la giornata della Palestina a novembre e quant'altro, perché è decisamente importante mantenere l'azione, mantenere la mobilitazione, far capire e sottintendere che non ci sono storie, bisogna che la Palestina venga riconosciuta, bisogna che il genocidio va fatto cessare, insieme ovviamente alla guerra che rischia di divampare in gran parte del globo. Ecco, questo è l'incipit. Quando scenderanno alcuni degli avvocati che oggi sono una diecina, che stanno dentro questo processo, ve li metteremo in onda. Quando arriverà la delegazione che è scesa da Milano
riprenderemo la parola, così ve li manderemo in onda per far sentire dalle loro parole anche l'importanza di questa mobilitazione di oggi. Non so se arriverà in tempo utile per la radio la sentenza. Di solito la Cassazione procede nel numero di udienze e poi a serata si potrà sapere il risultato anche dell'udienza di oggi per Annun Era Ed. Io tutto qui fino a questo momento. Se

0: Allora, come annunciato, abbiamo un'altra corrispondenza in diretta. Pronto?
1: Allora, pronto. Non è tanto una corrispondenza quanto il sommario delle iniziative che anche questa fine settimana ci sono molto copiose sulla Palestina, così che a Radio Onda Rossa chi l'ascolta in qualsiasi modo riesce a trovare la propria iniziativa. Allora, partiamo da stamani, perché stamani stavamo sotto la Cassazione fino all'una, quando abbiamo tolto il presidio da stamattina, perché c'era il ricorso dei palestinesi a Nun e Raed, quelli accusati di raccogliere sottoscrizioni per poi girarle ad Hamas, quindi bubole totali, le sottoscrizioni sono arrivate tutte alla popolazione di Gaza. Eppure vengono mantenuti in galera perché si chiamano palestinesi, ovviamente, eccetera. E la Corte di Cassazione era già intervenuta a luglio su loro due, sugli altri due palestinesi arrestati per lo stesso motivo, e aveva raccomandato alle corti di Genova di verificare se quel mandato di cattura era veramente necessario. A Genova nel corso dell'estate hanno rafforzato il dispositivo del mandato di cattura, e quindi c'è stato il ricorso degli avvocati, ovvero degli imputati e degli avvocati, e questa mani si è fatta l'udienza. Cosa potrà capitare? Ne abbiamo parlato anche con gli avvocati che sono scesi dopo, prima di concludere il presidio. Potrà decidere la Cassazione di cassare definitivamente il mandato di cattura e quindi rendere liberi loro due, e gli altri due se avranno l'udienza il 13 di novembre e quindi seguiranno da questo punto di vista. Potrà decidere invece che il mandato di cattura è giusto e quindi rimarranno in galera, e potrà decidere anche di rinviarlo un'altra volta alla Corte di Genova. È un quillibus ovviamente quest'ultimo, ma insomma può farci tutto. Questo per raccontarvi che stamani c'è stata una mobilitazione, eravamo una sessantina sotto la Cassazione, abbiamo incocciato anche un sacco di andirivieni di avvocati, perché c'era le elezioni per la Cassa Forense, quindi ne abbiamo parlato anche con loro che non conoscevamo, ovviamente, oltre a quelli che conosciuti. Quindi è stata una buona iniziativa che precede ovviamente quella che ci sarà domani in tutta Italia. Ho contato fino a questo momento 67 iniziative tra le grandi metropoli e le città fino ai 100-200 mila abitanti, le città più piccole e anche nei borghi, quindi una cosa molto molto importante a 3 anni dall'inizio del genocidio che ha sterminato oltre 70.000 palestinesi, 25.000 bambini e quant'altro. Ormai conosciamo queste nude disgraziate cifre, quindi ci apprestiamo ovviamente, vi farò un iniziale elenco immediatamente dopo dove si svolgono queste iniziative. Ancora nel sommario c'è finalmente, applaudiamo a questo premio Nobel, al premio Nobel della pace di Nevi Pillay, che è una sudafricana che tuttora è membro della giuria della Corte di Giustizia per i procedimenti nei confronti dei generali, procedimento di genocidio nei confronti dei generali in Myanmar, ma è stata già giudice della Corte Penale Internazionale e ha sostenuto la causa del Sudafrica nei confronti di Israele per genocidio. Quindi candidati, lo sapete, al premio Nobel per la pace erano una sessantina di persone, ma quelli che avevano più possibilità di vincerlo erano i bambini per Gaza, la Corte Penale Internazionale e anche la nostra Francesca Albanese, ma dandolo alla Pillay ha ricomposto la giuria del premio Nobel tutte le istanze di questa natura. Ha fatto ovviamente balzare e dire spropositi a Netanyahu, a Trump e quant'altro. Plaudiamo invece a una cosa giusta che ogni tanto avviene. Poi ci sono le esercitazioni nucleari qui in Italia, sotto l'egida della NATO, cominciano il 13 e finiscono il 20 ottobre, ne vedremo delle belle. Ovviamente ha voglia di dire che l'Italia non è coinvolta con la guerra, il capoccia della NATO, Rutte, ha detto vogliamo far capire alla Russia che anche noi abbiamo l'atomica, e potete capire se non tremiamo da questo punto di vista. Varie ed altre eventuali, ovviamente, eccetera, che ci sono in corso di questo sommario e adesso l'articolazione invece delle iniziative. Allora, partiamo dai due giorni precedenti, il 7 e l'8, che sono stati già molto partecipati, e ci sono stati vari divieti in Italia da parte della Questura, sostenendo che il 7 non si poteva manifestare perché era l'anniversario invece dell'aggressione di Hamas a Israele, con i 1200 morti israeliani e quant'altro. Anche qui un'altra tragedia, ovviamente, oltre che la vicenda ovviamente successiva dello scatenamento genocida di Israele. E però poi le manifestazioni si sono svolte l'8, sono state enormi, ovviamente abbastanza partecipate. C'è stata la reprimenda di Lucca, che aveva avuto l'autorizzazione e poi gli è stata dismessa, quindi intelligentemente l'hanno convocata poi l'8. C'è stata la manifestazione a Ravenna, che ovviamente si sta facendo ormai importante, visto che l'avvocatura dello Stato ha sostenuto, di fronte alle reprimende dei movimenti con antimilitaristi che chiamavano in causa lo Stato, in virtù che non volevano documentare il traffico d'armi sul porto di Ravenna, ebbene l'avvocatura dello Stato dicendo: ma che volete, siamo in guerra e quindi famo come ci pare. E quindi capite bene l'importanza sui porti che ci sarà, e poi ne parleremo oltre. E quindi partiamo invece da quello che succede oggi venerdì 9 di ottobre. Di Roma ne abbiamo parlato, almeno sotto la Cassazione. C'è a Roma, alla Villetta Social Lab, che sta a Garbatella, alle 18.45, Gaza, la sfida della solidarietà. Sempre a Roma è il secondo giorno di Palestine Fest, presso la città dell'altra economia, è indetta ovviamente dalle reti palestinesi affini all'ambasciata palestinese e quindi alla NP, mentre a Firenze, presso la Casa del Popolo Le Panche, alle 18.30 si presenterà il libro Hum Sahadat, che è stato scritto anzitempo da Ghassan Kanafani, sapete, ucciso dalle bande israeliane, un grande poeta, grande compagno del Fronte Popolare dell'epoca. Sempre a Firenze, alle ore 19, presso il nuovo Teatro Lippi, andrà in onda lo spettacolo teatrale Tracce di Jenin, appunto su le azioni banditesche dei coloni e quant'altro a sostegno di loro da parte dell'IDF, dell'esercito israeliano. A Bra, in provincia di Cuneo, alle ore 18 in via Cavour, prende il via il presidio per la Palestina, e ovviamente si tratta anche di qualificare quello che avverrà poi nella giornata del 10, l'annuncio appunto delle manifestazioni. A Martano, in provincia di Lecce, passiamo appunto da un estremo all'altro d'Italia per far capire quanto è grande la mobilitazione diffusa in tutta Italia, dalle ore 19 alle 20 verrà presentato il documentario Passeggiando per i campi, e i campi sono quelli palestinesi. Tutto questo avverrà in Piazza dei Caduti, e ovviamente nell'occasione verrà fatta una raccolta di fondi per la Palestina. A Cagliari è da stamani che c'è il presidio in tribunale a sostegno dei 19 giovani accusati di antifascismo per una iniziativa svolta ovviamente nel 2025, questo qua è a cura delle madri contro la repressione. E infine a Bagnoli, sempre per oggi, a Napoli quindi, presso la ex base USA, dalle 8 alle 11 di stamani, c'è stato, è un'iniziativa che è partita ieri e finisce domenica 11, che parte ogni giorno dalla mattina e si conclude a mezzanotte la sera. Ci sono mostre, dibattiti, musica per la Palestina, sul Mediterraneo e ovviamente per le vicende del territorio. Sapete che Bagnoli è interessata alle storie della ex fonderia, eppure ovviamente c'è la storia della vicina Pozzuoli che ormai evacua tanta di quella gente che vive per strada e che non ha trovato ancora un alloggio sicuro. E arriviamo appunto alla giornata fatidica di domani, che è una giornata internazionale per la polizia, per la Palestina e per lo stop al genocidio. E il titolo sintetico è fine del genocidio uguale fine del sionismo. Ci sono 67-68 piazze già indicative, io ve ne leggo alcune, ma non ho potuto recuperarne tutte, sarebbe lunghissimo. Intanto comincio da Napoli, in piazza Garibaldi alle ore 17.30, a Perugia alle ore 16 in piazza 4 Novembre, a Salerno alle ore 16 in piazza Vittorio Veneto, a Firenze in piazza della Santissima Annunziata alle 17, a Livorno sempre alle 17 in piazza Grande, a Milazzo alla foce lì del fiume Albaro, e alle ore 16, a Matera alle ore 18 in piazza Don Minzoni, a Torino alle ore 14.30 in piazza Castello, e poi c'è successivamente sempre a Torino alle 19.30 alle fonderie Ozeman, Asia for Gaza. Poi ad Alessandria alle ore 15 presso il corso Acqui, c'è in questo caso il sudario di Gaza, ma fa riferimento ovviamente alla stessa giornata. A Novara alle ore 11 in piazza Cavour, a Pisa alle ore 17 in piazza 20 Settembre, a Reggio Emilia alle ore 13 in piazza del Monte, a Roma, lo sapete, lo ripeteremo più volte, alle ore 14.30 al Colosseo, e poi a Monza alle ore 11 a Piazza Duomo, a Venezia alle ore 16 in Campo Santa Margherita e a Verona in Piazza San Nicolò sempre alle 16, e poi a Chieti alle ore 10.30 in Piazza Vico, sempre in Abruzzo a Città Sant'Angelo alle ore 16 in corso Vittorio Emanuele, a Martinsicuro sempre in Abruzzo alle ore 17 presso la Pineta Villa Rosa, e a Pescara alle ore 18 a Piazza Monti, a Firenze ancora oltre quell'iniziativa di Piazza della Santissima Annunziata alle ore 10 presso il cinema La Compagnia si proietterà presso il festival Midwest of Now 26, parliamo di Gaza, a Cecina alle ore 17 in piazza Guerrazzi, il presidio sempre, a Sassari alle ore 16 in piazza Santa Maria con un corteo, e a Nuoro alle ore 16 in piazza Berlinguer. A Milano, come sempre, puntuale, come ogni sabato, ci sarà l'iniziativa per la Palestina alle ore 16 in piazza della Repubblica, ma a Milano alle ore 15 c'è anche in piazza Scala la manifestazione contro i data center. Sapete che in Lombardia c'è la più grande diffusione dei data center, sono state fatte già il 26 settembre una copiosissima, partecipatissima iniziativa, si sta sviluppando questo comitato, quindi è importantissima anche questa iniziativa, speriamo che una confluisca poi nell'altra. Ancora a Piacenza alle ore 10.30 via Cavour, a Taranto alle ore 18 in piazza Annunziata, Immacolata, a Fucecchio alle ore 9.30 in via San Giorgio. Ecco, io vi ho dato almeno una venticinquina di iniziative sulle 67 che ci sono, ed è estremamente, decisamente importante quella partecipazione, poi che vedendo quante sono possiamo fare una stima a tentoni, voglio dire a palmi, ma sicuramente intorno alle 700-800.000 persone vi parteciperanno, se non di più, speriamo di più da questo punto di vista, perché sicuramente è una di quelle giornate importanti che ci danno la sensazione che la Palestina può aspirare a liberarsi, sostenuta ovviamente dai movimenti internazionali. In Italia ce n'è uno che sicuramente ha tutta la dignità di portarsi in avanti, di prendere anche lo spazio della battaglia contro la guerra che già sta facendo. Allora arriviamo a domenica in Firenze, sempre presso il Festival Midwest Now 26, e dalle ore 16 alle 18 si parlerà ancora di Palestina, e poi verrà proiettato il film House of Hope, che non solo questo, ma sono due film. L'altro si chiama Palestine Convoy Club. E poi a Roma ci sarà un tour per Gaza, che parte dall'isola di Berina e finisce a Santa Maria della Scala, con appuntamento alle ore 17. Sapete, un gruppo di amici e compagni hanno preso questo ardire di fare conoscere come è fatta Roma, ovviamente lo sta facendo da un anno e mezzo. Lo chiamano Tour per Gaza, perché viene chiesta poi una sottoscrizione che andrà a finire a Gaza. Nel frattempo ci si rende conto quanto è bella Roma, o quantomeno è compendiosa di tanta complessità nei luoghi dove si va a scoprire. E per finire vi do anche l'indicazione di quello che avverrà lunedì, perché la do, perché è importante, perché a Massa e Carrara, cioè giusto per capirci dove stiamo, in Toscana, ci sarà un presidio in tribunale, perché sono accusati una decina di compagni che sono sotto processo, perché colpevoli di Palestina, che hanno partecipato ovviamente alle manifestazioni per la Palestina. La stessa cosa avviene a Cagliari, dove 19 sono i compagni che ovviamente sono sotto processo, e quindi il 12 la mattina ci sarà altrettanto presidio in questo contesto. Per finire ovviamente vogliamo salutare le grandi iniziative che si stanno svolgendo in Europa e che toccano tutti i nostri nervi, e che ovviamente quelle francesi sono a sostegno ovviamente delle battaglie dei giovani studenti che ovviamente vengono repressi brutalmente dal governo francese, e sono costantemente in corso. C'è stato anche lo sciopero generale in Francia, sciopero generale che è stato annunciato anche in Spagna per l'11 di novembre, e che stanotte ha visto l'enorme manifestazione di Madrid in tributo della morte di Mari Carmen, che sapete è diventata il simbolo della lotta per la casa non solamente a Madrid in Spagna, ma anche in tutto il mondo. E poi in Germania, dove ovviamente il militarismo è incipiente, e i giovani si fanno sentire, perché la Germania sta pizzicando vecchie corde, non solo il riarmo militare, ma anche il rientro ovviamente della leva obbligatoria. E con questo abbiamo finito.
0: Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo di questo bel sommario, ci fa sempre piacere sentire tantissimi.

0: Che ci allora, io sono Valeria Schmeier e sono una compagna attivista trans.
1: E allora, insomma, per parlare con te appunto di questo Torpigna Pride.
0: Allora,
1: e intanto appunto, se ci vuoi spiegare che cos'è questo Torpigna Pride.
0: Allora, questa è la terza edizione di un Pride di quartiere e poi si è trasformato in molto altro. Infatti l'abbiamo suddiviso in tre giornate. È vabbè, ovviamente un Pride che parte dal basso, e l'assemblea è aperta, è un'assemblea di quartiere, però diciamo dà spazio anche a persone diciamo che da tutte le parti del mondo, diciamo, sono benvenute tutte. L'importante appunto è appunto di portare sia un messaggio di festa, come si dice adesso, il Pride è associato a questo, no? Dice fate tutte le feste carnevalate, ma soprattutto la lotta politica e per i diritti della nostra comunità LGBTQIA+ e queer.
1: Assolutamente giustissimo. E ma mi sai dire anche quando è nato questo Torpigna Pride?
0: Allora, è nato 3 anni fa, questa è la terza edizione e quest'anno si divide in 3 giornate. Oggi pomeriggio infatti al Teatro Studio 1 ci sarà un incontro chiamato Persone Queer e Lavoro, che è una panoramica su cosa significa il mondo del lavoro in Italia per le persone queer, ma anche riportiamo esperienze raccontate. Io per esempio ho delle lettere anonime che delle ragazze trans mi hanno dato apposta per poterle diciamo divulgare in maniera anonima le loro esperienze, per far capire appunto la realtà che purtroppo con l'avanzamento pure di questa destra globale diciamo sta addirittura peggiorando. Ma non solo, perché oggi sarà anche la possibilità di dare spazio per le domande alle persone che vengono, quindi anche persone alleate o che non fanno parte della comunità possono avvicinarsi anche in maniera interattiva, no? Magari sai, molte persone hanno tanti dubbi. Esatto, c'è la possibilità di domande anonime, a me piace tantissimo, con i fogliettini, così se c'è sai, una domanda scomoda, dici, se si offende qualcuno la scrivi sul bigliettino, così poi che, o non la leggiamo se è troppo magari esagerato, oppure la leggiamo senza mettere in difficoltà diciamo le persone, ecco, che vogliono avvicinarsi e a interagire con la comunità nostra diciamo.
1: Perfetto. E ma perché nel quartiere proprio di Torpignattara questo avviene?
0: Ma perché diciamo l'assemblea è nata proprio lì, perché molte persone sono di zona, insomma. Quindi è proprio, nasce da Torpignattara, Pigneto. Questa zona poi io la conosco bene e forse un giorno, dico così, diventerà magari un quartiere riconosciuto LGBT anche a livello diciamo non solo tra di noi, ma anche, questo è pure un augurio,
1: okay.
0: Però anche al di fuori, insomma, non voglio dire la nuova street, via street, questi nomi qua, perché proprio parlo di tutt'altro, però comunque un quartiere safe che già diciamo è stato molto attaccato, poi vabbè, quello ne parleremo pure domani.
1: Più semplicemente dove sia possibile vivere tranquillamente, forse questo.
0: Sì, diciamo. Sì, sia per la nostra comunità, e poi è un esempio, come ma voglio non solo per la nostra far comunità, sembrare, ma che non è, anche di quartiere internazionale, diciamolo così, dove ci sta bene, cioè io sto bene lì.
1: Ok, e ci fa molto piacere. E veniamo a quest'altra, è uscito un vostro comunicato? Perché appunto domani voi sarete in strada, in piazza, e però c'è in concomitanza anche il corteo per la Palestina, e voi avete dato questo comunicato proprio per spiegare perché avviene questo e perché appunto la vostra iniziativa
0: esatto.
1: È assolutamente contrapposta all'altra.
0: No, guarda, siamo stati malissimo, perché praticamente noi avevamo preso tutti gli accordi, ovviamente, sia col teatro che con Casa Can l'11, perché poi l'11 sarà l'appuntamento delle letture con i bambini, la presentazione del libro di Viola e molte altre attività, e soprattutto tutti i permessi con l'itinerario eccetera, molto prima dell'uscita della data del 10 per le mobilitazioni

0: come si è dimostrato nella seconda edizione del Torpigna Pride. Quindi ecco, nel comunicato c'è scritto bene che è come se fosse da considerare anche una cosa congiunta, quasi,
1: diciamo, un allargamento della manifestazione
0: per sì, sarebbe bello
1: anche
0: sì.
1: più negli spazi, diciamo, che sono sempre più nostri e che ci fa piacere che vengano attraversati.
0: Assolutamente, soprattutto in un quartiere dove c'è proprio sentita questa cosa pure, no?
1: Eh sì, me l'immagino. Va bene, e allora l'ultima domanda che ti faccio, appunto, scusa per tutta questa raffica di domande, comunque sono programmi per il futuro, prossime iniziative.
0: Allora, c'è in cantiere qualche cosa nuova, forse sarà anche un sito, così almeno può essere un po' più seguito, diciamo, anche durante tutto l'anno, perché la nostra assemblea c'è tutto l'anno.
1: Okay.
0: E quindi magari per allargare così anche a livello informativo che cosa facciamo e cos'è la possibilità, sì, ovviamente l'assemblea è aperta, quindi se ci sarà più sicuramente partecipazione, ma già da quest'anno c'è. E poi appunto di continuare così, secondo me sarebbe bellissimo, perché appunto si parla di lavoro, la voce è pure a persone giovani finalmente, e soprattutto di persone proprio che ci intercettano dalle realtà vere, proprio, cioè dai posti di lavoro che esistono, e non magari in copia e incolla di testimonianze o tradotte dall'estero, perché appunto chi organizza questi talk magari deve farlo per timbrare il cartellino, ecco.
1: Okay.
0: Poi anche le iniziative di domenica 11, la lettura animata per bambini con Cristina Veneziano e la Drag, cioè, sono messaggi politici molto forti, ma anche allo stesso tempo attività di quartiere vere, e questa cosa secondo me è la cosa più importante di questi Pride di quartiere, cioè che a livello divulgativo, quando lo metti online, quando lo ascolti per radio o lo vedi sul sito, sembra la classica cosa che magari anche mainstream, però poi quando lo vedi c'è proprio l'attività, la Drag che parla con la bambina del quartiere, il bambino del quartiere, e fa, diciamo, questa animazione, queste letture, e lo vedi proprio, cioè,
1: sì.
0: E quindi secondo me questa cosa è proprio importante.
1: Guarda, sono assolutamente d'accordo con questo che hai detto, proprio, insomma, è proprio così, insomma, bisogna scendere nelle strade, parlare con le persone, e insomma, va bene. E allora, se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no io...
0: Allora, c'è scritto il corteo domani a Corea, però per rispetto appunto per la mobilitazione non ho parlato proprio di sabato,
1: no,
0: ho parlato solo per esprimere la solidarietà. Ho parlato più che altro di oggi, venerdì e domenica, però è stata una cosa voluta da tutti noi, perché ecco, per una forma, diciamo, di dimostrare attivamente questa. Sappiamo che è domani, però non ho dato, ecco, troppe indicazioni, se no sembra una pubblicità, invece no, è la mobilitazione domani, c'è, cioè, sia per la Palestina e anche per la nostra comunità, insomma, tutti, come dico sempre, unite saremo libere.
1: Esatto.
0: E quindi questo è l'importante, insomma.
1: Va bene, quindi domani si scende in due piazze diverse, ma con gli stessi obiettivi, assolutamente.
0: Sì.
1: E allora io ti ringrazio ancora, mi scuso per il mio errore iniziale, insomma.
0: No, ma non ti preoccupare.
1: È colpa del telefono, diciamo così.

0: E torniamo in voce sugli 87.9, sono le 11.55, sempre del 10 ottobre, e siamo in linea con Susanna Medietti di Antigone. Ciao, ci senti?
1: Sì, vi sento, eccoci. Un saluto anche agli ascoltatori.
0: Eccoci, e quindi niente, ti contattiamo per parlare insieme, per insomma fare un commento anche breve ma diciamo sostanziale sulla notizia di cui ho dato conto anche in rassegna stampa, cioè su quello che ha dichiarato Pete Hegseth, che porterà in diretta streaming la fucilazione, quindi l'esecuzione della condanna a morte
1: per Nitala San, grazie, per la strage di Fort Hood, esatto, del 2009. Sì.
0: Esatto. Mi sta sfuggendo il nome in questo momento e mi scuso, ma che è veramente, diciamo, ieri quando è stata data notizia ha veramente gelato il sangue, e in effetti oggi è sulle prime pagine di tutti i giornali, visto diciamo insomma l'enormità della situazione. Leggevo che anche in America ovviamente ci sono stati vari distinguo sia tra i repubblicani che i democratici, ma che addirittura anche J.D. Vance, che ha detto non commento, cioè non la guarderò, ecco, come concetto. Ma questo ovviamente apre poi delle voragini anche sulle partecipazioni e su quello che poi è la condivisione di un evento del genere. E anche leggevo e riporto dal caffè di Gramellini, che in genere insomma sono un po' buttad, però in effetti come concetto dall'Iran gli USA volevano esportare democrazia, ma hanno importato questa modalità. E quindi niente, ti chiedo un po' di condividere, di parlarne anche dal punto di vista ovviamente di un'associazione come la vostra Antigone, che si occupa da anni di detenuti e di carceri.
1: Ma guarda, non c'è bisogno di essere un rappresentante di Antigone per essere veramente, non lo so, indignato è una parola troppo debole per quello che sta succedendo. Negli ultimi tempi, ogni volta che accade qualcosa, la sensazione è quella di dire: oddio, ma anche questo si è potuto fare, anche questo pezzetto di illuminismo, di democrazia, di razionalità abbiamo potuto smantellare. Beh, questo sarà l'ultimo gradino, e poi invece arriva un gradino più profondo. Questo era quello insomma di Pete Hegseth, che è diciamo l'equivalente del nostro ministro della difesa, no? Però da un annetto si chiama ministro della guerra negli Stati Uniti, insomma anche questo è significativo. È l'aver varcato l'ultimo dei limiti, la spettacolarizzazione della morte, la spettacolarizzazione della violenza. Era qualcosa che accadeva nel Medioevo, no? Nel Medioevo insomma per secoli è stato così. C'era un processo diciamo privato e molto poco garantito, le persone venivano condannate con grande approssimazione, grande facilità, e poi c'era invece una pena pubblica esibita sul corpo del condannato, sulla pubblica piazza. Poi con l'illuminismo e con il diritto moderno abbiamo capito che la convivenza umana richiedeva altro, richiedeva proprio una inversione di questi due parametri, e quindi un processo pubblico, perché doveva essere controllabile, ci doveva essere un controllo sociale diffuso sull'applicazione di leggi ben chiare, consultabili da chiunque, quindi un processo pubblico e poi invece una pena nascosta agli occhi della società, perché non bisogna basarsi sulla pubblica gogna, no? Ecco, invece qui siamo tornati veramente al Medioevo, un Medioevo che poi si è visto non servire, perché negli Stati Uniti abbiamo un tasso di criminalità enorme, abbiamo un tasso di omicidi che stanno intorno al 5-6 ogni 100.000 abitanti, in Italia è 0,5, cioè oltre 10 volte tanto. Quindi lo sappiamo, la storia ci ha insegnato che la pena di morte non serve a niente, è qualcosa dietro, lo sapeva Beccaria, lo aveva scritto lui, aveva scritto la pena di morte non è un deterrente e la pena di morte viola il patto sociale, perché nessuno sarebbe disponibile a mettere nel paniere della convivenza comune la propria stessa vita. Quindi veramente abbiamo fatto con questo annuncio statunitense un salto indietro di 10 secoli.
0: Sì, assolutamente, e appunto non sono tante le nazioni al mondo che ancora la praticano, come l'Afghanistan, l'Iran o la Corea, ma appunto nella spettacolarizzazione della violenza c'è, io trovo, qualcosa di veramente profondo e che rientra un po' in quello che sta facendo Exet e che sta come sta costruendo il nuovo esercito che lo vuole fatto da giovani atletici maschi ai tanti e soprattutto pieni di testosterone, e per il quale ha programmato appunto anche le analisi e degli integratori, delle iniezioni. Insomma, tutto questo mi sembra rientrare veramente in un quadro folle che ribalta, come dicevi tu, tutta la nostra storia, è quello dove eravamo arrivati, e sembra che basti l'intervento di poche persone per tornare veramente di tanti tanti anni indietro, ma anni indietro in una concezione proprio completamente diversa dello stare insieme, della condivisione, dell'espressione delle opinioni e del regolare comunque i rapporti interni appunto fra le persone. E questo, come dicevi tu, appunto lo ritroviamo in questa situazione, anche se non è detto che poi effettivamente si farà, ma è programmata già per il 3 dicembre, e quindi questo comunque è un qualcosa di molto molto reale, molto pratico, che anche solo, insomma, che entra nelle vite delle persone. E volendo, c'è il tema molto americano che qualcuno anche sollevava, chissà che pubblicità metteranno prima e dopo.
1: Guarda, su questo non mi pronuncio, però sì, come dicevi tu, bastano poche persone per cambiare tanto questo fatto dell'esercito del testosterone, insomma, è assolutamente in linea con l'amministrazione Trump, insomma, ricordiamo le crociate fatte contro l'handicap fisico, ricordiamo quelle cose simboliche, no, che ha voluto proibire nei documenti pubblici l'uso del carattere lettere di scrittura che facilitava le persone sì. con insomma alcuni
0: dislessia,
1: tipi di,
0: assolutamente.
1: Dislessia eccetera, quindi dobbiamo essere una umanità bianca, maschile, macista e sana e forte. Sorprende come davanti alle follie che abbiamo visto fare a Trump negli ultimi anni, diciamo un paese come gli Stati Uniti d'America, dalla lunga tradizione democratica, poi non abbia avuto gli anticorpi, cioè questo è qualcosa che a me ha sorpreso profondamente, non abbia avuto gli anticorpi di fronte a Trump 2, perché il primo governo Trump ha sondato il terreno, diciamo, però non ha fatto le follie del secondo governo Trump.
0: Assolutamente, sì.
1: Davanti a Trump 2, che un paese come gli Stati Uniti non abbiano avuto gli anticorpi per difendersene. E speriamo in queste elezioni di midterm che qualcosa dicono. Noi, tra l'altro, io sono appena tornata dagli Stati Uniti perché sono andata a partecipare a quel fantastico raduno di attivismo e di musica che è stato il Power to the People Festival, organizzato lo scorso sabato da Tom Morello nel Maryland, con Bruce Springsteen, John Baez, i Foo Fighters, i Public Enemy, c'erano tutti, e tutti, proprio il messaggio era loro erano insieme a tantissime associazioni di società civile americana, e il messaggio era ognuno di noi può fare qualcosa, cioè la democrazia siamo noi, possiamo ribaltare la situazione degli Stati Uniti. E infatti era, diciamo, un aiuto al voto che voleva essere questo concerto, andava a finanziare, perché negli Stati Uniti non è come in Italia che, diciamo, ti arriva la cartella elettorale a casa, è tutto facile, cioè tu non devi fare niente. Negli Stati Uniti sei tu che ti devi andare a iscrivere alle liste elettorali per poter votare, e spesso questo procedimento è burocraticamente difficile. Quindi quello che succede nei fatti è che poi spesso non vanno a votare le fasce più marginali, le fasce più povere, che hanno più difficoltà a muoversi nella burocrazia, ma anche i giovani, per esempio, i più giovani. E quindi ci sono molte associazioni che ti aiutano proprio ad andare a votare. Quindi questo era il messaggio. E devo dire che lì ho visto un'America meravigliosa, ma ce la farà questa America a farsi sentire? Perché queste elezioni di midterm saranno veramente, ci atterranno il mondo col fiato sospeso.
0: Eh sì, è così. E quindi va bene, ti ringrazio molto per il tuo commento, per la tua testimonianza, e ci sentiremo in futuro, anche vediamo come prosegue questa vicenda, e teniamola d'occhio, insomma.
1: Purtroppo non potremmo fare a meno di farlo. Grazie a voi e buon lavoro.
0: Grazie a te.

0: E allora torniamo in diretta sugli 87.9 modulazioni di frequenza. Iniziamo con le varie corrispondenze della mattinata e abbiamo una corrispondenza da Milano. E, ciao, ci sei? Ci senti? Eccoci.
1: Ciao, sì, ciao, sono Michele del Centro Sociale Lambretta.
0: Perfetto. E, quindi ovviamente ti chiamiamo per raccontarci una situazione che si è verificata stamattina, ma ovviamente ha radici più lontane. Però ti lascio la parola e raccontaci tu il contesto e quello che è successo e quello che avete fatto voi questa mattina.
1: Grazie mille, ciao a tutte le ascoltatrici, ciao a tutti gli ascoltatori, sono Michele, un compagno del Centro Sociale Lambretta. Siamo a Milano, in via Rizzoli, una via della periferia nord-est milanese, dove nel nostro spazio sociale, il Centro Sociale Lambretta, ci occupiamo di attività di mutualismo e di supporto alle persone che vivono nel quartiere. 2 giorni fa l'europarlamentare Silvia Salvione, vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, hanno chiamato un presidio per protestare contro i centri sociali e per, secondo le loro parole d'ordine, ridare la città agli onesti cittadini. Si tratta di una provocazione fatta proprio il sabato, uno dei giorni in cui svolgiamo le nostre attività di mutualismo a supporto del quartiere. Hanno chiamato questo presidio militarizzando questa zona della città, c'è stato un ingente spiegamento di forze di sicurezza, la via, che è una grossa via che serve una fetta della città, è stata completamente chiusa e cronzennata e c'erano di fatto poi alla fine più rappresentanti delle forze dell'ordine che militanti del loro partito politico. In realtà noi non abbiamo fatto niente di diverso che quello che facciamo tutti i sabati e quello che facciamo altri giorni della settimana. Abbiamo continuato con le nostre attività di mutualismo, le nostre attività a supporto del quartiere, estendendo la colazione sociale che organizziamo tutte le settimane per gli abitanti del quartiere e chiedendo a tutte le persone di venire a vedere quello che veramente si fa qui. Supporto alle persone in povertà alimentare, supporto alle persone con problemi abitativi, distribuzione di pacchi alimentari e creazione di momenti di socialità. In un momento in cui il tessuto sociale delle periferie della città è sempre più disgregato e ci sono problemi ben più gravi e che rappresentanti politici, peraltro di governo, non trovano il modo di affrontare se non con questa provocazione. Ecco.
0: Ebbene, sì, ti ringrazio del quadro e della descrizione, ma ci vuoi far arrivare un po' di più perché appunto da altra città, quello che, come la state vivendo, la pressione appunto della Sardone sul territorio, insomma.
1: Diciamo che si tratta di un inizio veramente strumentale di campagna elettorale. Silvia Sardone è stata identificata come possibile candidata sindaco per la Lega alle prossime elezioni comunali di Milano e l'unico modo di immaginare di affrontare i problemi della città è stato quello di opporsi alle iniziative dal basso e di protestare contro una serie di iniziative che noi mettiamo in atto per supportare le persone in povertà, per supportare le persone in difficoltà. E quindi venire a provocare davanti a uno spazio sociale che continua a riempire i buchi che le istituzioni non sono in grado di tappare. In realtà la partecipazione della loro iniziativa è stata veramente scarsa. Se avrete modo di vedere foto e video, vi renderete conto che ci saranno stati massimo una trentina di partecipanti alla loro iniziativa e la risposta invece popolare è stata ampia. Noi eravamo 500-600 persone, tutte strette intorno al nostro spazio e tutte dedite a continuare a fare quello che facciamo normalmente, aprire spazi di socialità, offrire spazi di risoluzione dal basso dei problemi delle persone.
0: Benissimo, ti ringrazio molto per questo racconto, per questa testimonianza e quindi niente, grazie ancora e buona
1: Grazie.
0: lotta.
1: Grazie, grazie mille. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: E torniamo in voce sugli 87.9, abbiamo una chiamata, una segnalazione di un'iniziativa, pronto, ci sei?
1: Sì, eccomi, ciao a tutte e tutti, stiamo chiamando qui dal mercatino di San Barnaba vicino Filarete per questa iniziativa, tra l'altro diciamo proposta dall'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, ascolta poi dalla Rete Nazionale Antipsichiatrica per un po' protestare durante questa giornata mondiale della salute mentale, la cosiddetta salute mentale. Stiamo volantinando qui, ci sono degli opuscoli anche scritti e prodotti dai cosiddetti pazienti, e in contemporanea ci sono varie iniziative in diverse città italiane. E, tra l'altro, in contemporanea c'è alla Cittadella Universitaria, piazzale Aldo Moro 5, nell'aula Odeion, è un incontro sulle neurodivergenze organizzato da Neuropeculiar, a cui partecipa anche l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, in particolare con degli interventi oggi pomeriggio alle 16.30, una mostra fotografica che anche questa prodotta da chi la psichiatria se la vive quotidianamente sul proprio corpo e non solo, che rimarrà lì insomma aperta anche dopo questa giornata, queste due giornate mi sa che sono oggi e domani. Intanto se posso leggo un attimo il volantino che stiamo distribuendo, che magari chiarisce molte cose. Giornate della salute mentale di protesta, il pianto dell'impiccato, l'ospedale mi dà il buongiorno, 8 camici bianchi mi fissano e mi osservano mentre il collo rosso si avvicina con una siringa. Penso, sono legata e ora mi bucano. Poesia di Jacqueline Mezzalana. Il 10 ottobre si celebra la giornata mondiale della salute mentale. Con questa protesta si vuole mettere in chiaro che chi organizza e presenta questi eventi fa finta di non vedere il vero volto della psichiatria. Contenzioni chimiche e meccaniche, TSO, trattamenti sanitari volontari che si rivelano obbligatori, false diagnosi, ritorno all'elettroshock, iniezione depot mensile obbligatoria, amministratori di sostegno, reparti chiusi. La psichiatria da sempre reprime e assoggetta le donne e le persone non conformi dal punto di vista del genere per conto del patriarcato, violentandone l'intelletto, la vitalità e la sessualità. Il corpo è stato ed è ancora il nostro luogo del politico. Il manuale diagnostico, l'ISM, nelle varie edizioni è riuscito a produrre diagnosi per ogni manifestazione di malessere o diversità degli individui, definendo patologica ogni espressione e comportamento non conforme alla società capitalistica. Carcere e psichiatria sono due facce di una stessa medaglia, quella repressiva, che in carcere e CPR si fondono e si rafforzano reciprocamente, con confini sempre meno netti. Ne sono esemplificativi anche i progetti umanitari per la salute mentale, gli enti occidentali e israeliani in Palestina. L'obiettivo è quello di portare il carcere nel manicomio e il manicomio nel carcere. I nomi, i luoghi sono cambiati, le funzioni sono le stesse. La follia, governata in questi tempi, continua a essere sottratta alla vita. Questi sono appunto il volantino, sono il nostro modo di porci in questa giornata. Sì. Partecipo all'Assemblea dei Permanenti Pazienti Psichiatrici, noi qui siamo non tanto precisi con senza numero e anche il resto insomma dell'Assemblea della Rete Nazionale Antipsichiatrica. Che io questo è tutto quanto posso dirvi da qui.
0: Benissimo, ti ringrazio molto, ti ringrazio anche di questa lettura, anzi ti chiedo se mi è sfuggito, se la potete inviare anche a ondarossa@ondarossa.info, così
1: assolutamente
0: la pubblichiamo.
1: Sì.
0: E va bene, grazie e buon proseguimento di
1: giornata. Grazie, e anche a voi, ciao, a presto.
0: Ciao.

0: غمي تو بهرب.
1: E ci spostiamo adesso brevemente in quel di Bruxelles, continuiamo a parlare delle mobilitazioni studentesche, in particolare contro tutti i tagli al mondo dell'istruzione e del welfare sociale, che vanno ovviamente a profitto delle economie di guerra e securitarie. In Belgio il ministro della difesa aveva già proposto quest'estate di creare dei campi di raddrizzamento per i giovani e le giovani rivoltose, e addirittura si era riparlato del servizio militare obbligatorio per le generazioni più giovani e di vietare TikTok. Dal 1 ottobre si riaccendono i dibattiti, appunto, anzi scattano direttamente le misure altamente repressive per le giovani generazioni, che anche in Belgio si sono mobilitate con dei blocchi delle occupazioni scolastiche e delle chiamate a manifestare, e in particolare, dicevamo, per chiedere il reinvestimento nell'insegnamento e l'uguaglianza di accesso. Ci sono infatti disuguaglianze strutturali anche in Belgio con cui il governo attuale di destra Arizona decisamente non ha intenzione di fare i conti, e in questo mare di criminalizzazione delle persone più giovani si è assistito a a un livello estremamente violento dello scontro, dicevamo, in particolare dal 1 ottobre, fino al punto che sono state arrestate diverse persone minorenni, in particolare 5 studenti, giovani studenti dei licei, degli istituti secondari superiori. Sono stati posti in arresto giudiziario, una persona ha ricevuto un fermo amministrativo e 2 di queste addirittura sono state direttamente sbattute in l'equivalente delle prigioni minorili, i PPG, con l'imputazione di aver dato fuoco a un monopattino e di partecipare alla degradazione di uno stabilimento scolastico. Soltanto una di queste 2 persone imprigionate, minorenni, è stata ad oggi liberata. Il 2 ottobre erano state chiuse le scuole preventivamente, proprio per cercare di limitare l'organizzazione di nuove manifestazioni, che però nel frattempo si sono diffuse da Liegi in Wallonia a Charleroi, Tournai, altre città importanti del Belgio, fino a un nuovo innalzamento della violenza questo martedì, tra martedì 5 e mercoledì, lunedì 5 e martedì 6 ottobre. Diverse migliaia di studenti e giovani hanno bloccato le scuole, si sono riunite nel centro della città, c'è stato molto movimento attorno al Palazzo di Giustizia, ma anche presso delle aziende, e dunque soltanto negli ultimi 10 giorni, soltanto a Liegi, una delle principali città del Belgio, ma sicuramente molto inferiore per dimensione rispetto al capoluogo, alla capitale Bruxelles, che sicuramente conoscerete, più di 100 persone sono state arrestate, 27 con delle imputazioni giudiziarie, 80 con delle imputazioni amministrative e 6 persone sono già passati davanti a dei giudici. La trattazione mediatica di quello che è successo negli ultimi 10 giorni ve la lasciamo immaginare. In fondo, se c'è qualcosa che accomuna ormai è proprio la repressione e gli allucinanti discorsi delle destre, che non hanno esitato a screditare la violenza, le rivendicazioni assolutamente politiche di queste giovani generazioni, e ovviamente si è stati fin troppo pronti a deinfantilizzare le persone quando si tratta di aumentare le capacità di reprimere da parte dello Stato, delle forze dell'ordine, ordine. Ne parleremo tra poco anzi vi faremo sentire una piccola corrispondenza tra poco da Bruxelles, da una grossa piazza di ieri, venerdì 9 ottobre, dove sono confluite, come ci raccontano, tantissime persone da Liegi a Bruxelles, perché sono stati vietati gli assembramenti di più di 3 persone soltanto nella città di Liegi, con una legge speciale emergenziale che ci sentivamo appunto di contestualizzare, raccontandovi un po' come si è arrivati qua e quanto è stata veloce e rapida l'escalation di violenza e conflittualità negli ultimi 10 giorni solo a Liegi. Quindi vi condividiamo l'audio delle compagne da Bruxelles.
0: Ciao a tutte e tutti, siamo due compagne di greve e vorremmo aggiornarvi rispetto a quello che sta succedendo nelle piazze di Bruxelles in Belgio oggi, ovvero oggi 9 ottobre è stata convocata uno sciopero e una manifestazione intersindacale convocata appunto dalla CSE e FCTB, che sono due sindacati belgi, per porre l'attenzione e lottare contro quelle che sono le attuali manovre dell'attuale governo Arizona, che è il governo più a destra della storia del Belgio, e soprattutto per mettere in discussione quello che il governo sta facendo, ovvero un blocco dell'indicizzazione salariale, il fatto che ci sia un aumento dell'IVA e il fatto che ci sia una continua precarizzazione del mondo del lavoro. In piazza al momento i dati riportano una presenza di circa 50.000 persone. Quello che a noi interessa sottolineare è la composizione della piazza, ovvero una piazza che vede riversarsi studenti e studentesse, collettivi studenteschi che vengono da giornate di mobilitazione in tutto il Belgio. Soprattutto Liegi è stata, diciamo, la città più calda negli ultimi giorni, dove addirittura è stata attuata una legge solo per la città di Liegi in cui c'è il divieto di unirsi in più di 3 persone, e quindi tanti studenti e studentesse hanno deciso di riversarsi oggi a Bruxelles. Abbiamo assistito quindi a questi gruppi effettivamente di giovanissimi e giovanissime che solitamente, insomma, è nell'ultimo anno che abbiamo potuto osservare questo tipo di gruppi, e quindi abbiamo una composizione di un corteo dove da una parte c'è il sindacato che procede lungo la sua strada, fa i suoi discorsi, le prise di parole e procede verso la fine del percorso, e una parte totalmente abbandonata alla polizia che oltretutto negli ultimi anni ha cambiato le sue modalità di azione, che porta avanti una repressione sempre più forte, molto mirata, soprattutto per le persone, le seconde generazioni razzializzate che sono a Bruxelles, che sono sempre le più esposte in questi contesti di violenza, e quindi alzando il livello dello scontro, oltretutto con delle pratiche in Belgio illegali, quali la NAS, ovvero degli accerchiamenti di gruppi di persone all'interno delle manifestazioni, all'interno del corteo, e quindi trattenendo delle persone anche per tempi abbastanza lunghi. E alcuni compagni e compagne ci hanno segnalato che ci sono stati dei fermi e gli arresti di minori molto giovani, cioè presumiamo che siano ragazzi e ragazze che possono avere tra i 13 e i 14 anni, delle scuole medie probabilmente, più il lancio di lacrimogeni e l'utilizzo di autopompe che hanno colpito ad altezza occhi tanti gruppi di manifestanti. Sottolineiamo questo perché è solo l'inizio di questa stagione che si prevede ricca di momenti appunto come questi. Domani ci sarà una manifestazione per la Palestina, l'11 ci sarà una manifestazione per il clima e il 12 una seconda chiamata di sciopero, in questo caso soprattutto per i servizi pubblici, però ecco, da capire anche se ci sarà una manifestazione in piazza e come procederà, soprattutto alla luce di quello che sta succedendo oggi. La situazione ancora non si è calmata, sentiamo che ecco, ci sono movimenti, siamo alla fine del corteo e niente, vi ringraziamo di questo, ciao.
1: E abbiamo appena ascoltato l'audio delle compagne di greve, trasmissione di Onda Rossa che trasmette proprio da Bruxelles e ci aggiorna sulle attualità del Belgio. Abbiamo parlato in particolare delle mobilitazioni studentesche, non soltanto gli appuntamenti citati dalla compagna, oggi chiaramente anche Bruxelles è scesa in piazza per la Palestina e domani ci diceva la mobilitazione per il clima, ma quello di cui si è soprattutto parlato sono le rivolte, in particolare quello che è successo nella città di Liegi, dicevamo poco fa, e un articolo uscito oggi scritto dal comitato, da un comitato antifascista di Liegi, racconta, ritorna sui fatti dell'ultima settimana e racconta che il ministro dell'interno in particolare non dice una parola sulla costituzione di una milizia armata composta da varie decine di persone adulte che hanno picchiato brutalmente adolescenti ieri sera in città. L'articolo è di stamattina, si riferisce quindi proprio a fatti di ieri venerdì 9 ottobre 2026, e con delle sbarre di ferro, delle mazze da baseball, gas lacrimogeni e pistolette, e questo sotto gli occhi complici della polizia che non è intervenuta. Sempre oggi molti di loro hanno preso delle persone giovani e gli hanno sparato diverse volte, toccandole anche in testa, lo diceva anche la compagna. La polizia stessa non ha esitato a sparare ad altezza d'occhio, e immagino si riferisse ai proiettili di gomma che sono tanto cari alle forze di polizia del mondo franco-belga. E il borgomasso della città di Liegi anche viene chiamato in causa insieme al ministro dell'interno per la sua mancanza di reazione, di risposta, e quindi che tutela chiaramente gli aggressori. Ripetiamo, non si tratta soltanto di violenze poliziesche, di arresti e di perquisizioni in base a una valutazione assolutamente superficiale e, per non dire chiaramente, razzista delle interpellazioni, ma c'è stata anche chiaramente un ostacolamento da parte delle forze di polizia rispetto alla possibilità di documentare con immagini e video questi arresti e queste violenze. E dunque restiamo in ascolto delle mobilitazioni che proseguono in Belgio, e come sempre siamo di
2: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
3: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
4: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
5: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
6: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
2: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
3: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: E quindi dopo Giallo Biafra torniamo in onda e vediamo se questa volta il prodigio della tecnologia ha funzionato. Dovremmo essere in collegamento con un compagno di Tracciabili, ben trovato sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
2: Ciao ciao.
0: Ciao, bene, si sente bene, questo è già un grande sollievo, almeno per noi, forse anche per voi. Noi vogliamo chiamarvi, lo stiamo facendo, perché vorremmo iniziare a fare un giro di cui voi avete pescato il bastoncino più corto e quindi siete i primi, un giro tra vari server autogestiti per chiedere a chi ospita server, da quanto lo fa, con che spirito l'aveva iniziato e poi magari come il progetto è cambiato, insomma anche no, di essere sia di ispirazione, anche dare poi magari di parlare anche poi delle difficoltà concrete con chi volesse mettere su un server. Quindi anzitutto Tracciabili, voi quando siete nati come server e boh, con quale idea?
1: Allora, io volevo fare una piccola introduzione, un po' un cappello introduttivo, giusto per spiegare un po' come è nato il collettivo e cosa è diventato, eccetera, eccetera. Allora, c'è un preludio sul fatto che prima, il primo hackclub, diciamo, di Brescia è il Circolab. E il Circolab è un gruppo di persone che recupera una necessità dall'esperienza di Genova 2001 del Media Center e quindi approdano a Brescia, come si autodefiniscono loro, i cialtroni. Quindi era il primo gruppo appunto di attivisti e hacker appunto che volevano cominciare a fare formazione e alfabetizzazione. Quindi hanno fatto il primissimo hacklab, per cui noi eravamo, come si dice a Roma, eravamo pischelli e lo frequentavamo. Poi nel 2009 noi andiamo ad Hackmeeting, dopo averlo visto anche a Parma prima e aver fatto le altre esperienze. Nel 2009, dopo un talk di Hank, ci siamo accorti che quel messaggio a noi interessava parecchio e quindi il messaggio che un po' ci attanaglia da tutta la vita del do it yourself, e quindi se sai fare una cosa fattela. Ed era anche lì un po' un discorso che si faceva: non puntiamo tutto su un'isola sola, ma creiamo più isole. E quindi intorno a noi c'erano già i network, come c'era un network Ortiche, c'erano Tecnusi, c'era Oziosi, c'erano già un po' di isole di fatto, e infatti c'era un po' questa moda in quei tempi di mettere un aggettivo, paranoici, oziosi, e noi infatti avevamo scelto Tracciabili, se non che noi figli un po' degli anni 90, quei giochi di parole ci piaceva col dominio, se non che al tempo era molto complesso il dominio punto lì perché non veniva mai capito, perché Tracciabili punto lì è difficile da comunicare anche perché i TLD, i primi livelli, non erano così liberi una volta, quindi era sempre tracciabili.it, tracciabili.it, tutti si confondevano in questo senso. Quindi noi pensavamo di aver avuto una grande idea, ma in questo senso. E da quel
0: Quando non ci
1: punto di
0: pensa
1: vista noi
0: troppo.
1: abbiamo invece raccolto, come ti dicevo, eravamo comunque un gruppetto di persone che al tempo facevano università, abbiamo detto dai, proviamo a tirar su un server e farci servizi, innanzitutto per noi. E cominciando dal primo servizio master, che era la posta, che è anche tuttora appunto quel male necessario che serve appunto per la comunicazione. Quindi, di fatto poi questo concetto di una volta che abbiamo detto, beh, il servizio c'è, funziona. Capiamo un attimo, di allargare, cercare di portare questi servizi ad altri con un focus, perché noi la scelta appunto di Tracciabili derivava da questo focus, di questa tega che avevamo anche al tempo e tuttora dell'anonimato, della privacy, attratti dalla crittografia, dalla sicurezza che ci dava cifrare i dati o comunque anonimizzarci e quant'altro, la rete Tor piuttosto che altro. E quindi per darvi una sfumatura, un contesto di dove facevamo le prime, anche i primi talk per diffondere appunto l'uso di servizi alternativi, fra cui il nostro, quindi i nostri talk erano più divulgare che c'era un'alternativa libera di comunicazione libera,

0: di cercare comunque di dare sostegno a queste realtà. A un certo punto, nel 2014, abbiamo raggiunto un po' una maturità, lasciami il termine, politica, e quindi si vedeva che le cose le stavamo facendo perché ci piaceva farle e perché avevamo anche appunto un ideale da portare avanti che avevamo raccolto, come ti dicevo, ancora nel 2009. E questa cosa poi i nostri, diciamo, lasciami il termine anche qua, i nostri padri del Circolab li abbiamo guardati in faccia nel 2014 e abbiamo detto, beh, ma uniamo la realtà e quindi un po' come New Linux, un po' come autistici inventati, un po' anche noi siamo tracciabili in numerica in realtà. Quindi uniamo un po' queste questioni. Poi, se posso fare una digressione, ci siamo accorti anche, invece,
1: Questa è
0: arrivando un
1: sempre la.
0: po' più ai giorni nostri, che tante isole di quelle che appunto citavamo prima, come Technusi piuttosto che altro, Technusi a noi piaceva tanto perché ci siamo fregati il manifesto al tempo, ci siamo fregati un sacco di cose, riadattate un po', insomma, abbiamo fatto il nostro copia e incolla, non c'era ancora l'intelligenza artificiale, quindi eravamo già sfaticati al tempo, quindi abbiamo un po' rubacchiato a destra e sinistra, abbiamo un po' interpretato il nostro modo. E ci siamo accorti però che tutti questi network sono cioè tutte queste isole, tante, scusa, non tutte, alcune di queste isole col tempo sono morte effettivamente, quindi anche lì secondo noi è mancato un po' un processo di cura fra le isole rispetto anche a vedere come si poteva aumentare le forze piuttosto che altro. Questo era un contesto di riflessione che ci siamo fatti quando stavamo aggiornando il sito dopo la questione di autistici inventati per vedere le isole amiche da consigliare e ci siamo accorti che molti link erano morti o comunque non erano isole che offrivano più nulla di fatto, se non una pagina di memorie rispetto a quello che fu e che furono. Questo poi tendenzialmente nel 2022 comunque da lì capiamo che quello che è stato l'esperienza dell'HackLab per noi poteva servire anche ad altri per poter creare energie, movimento e tutto il resto. Conta che come c'è scritto sul sito di Tracciabile, che è una frase che è rimasta dal 2009 che noi lasciamo, che è nulla di definitivo, solo voglia di attivarsi. Quindi in realtà è nato tutto con una gran spontaneità che poi è maturata nel tempo e poi è arrivata anche ai giorni nostri. Comunque adesso è 17 anni che teniamo avanti il servizio. E nel 2022 invece decidiamo di riprendere un po' lo spirito, di avere un luogo fisico dove far trovare le persone e di farle giocare con la critica tecnologica e giocare con la tecnologia, bella e buona che sia, e di vederla proprio, di fronteggiarla, sperimentarla. E quindi l'HackLab per noi era uno degli obiettivi che adesso, devo dire, è un posto partecipato dove tendenzialmente non ci poniamo troppe regole, siamo molto poco precisi in questo senso, però questa spontaneità, secondo me, è la linfa anche di questa cosa. E questo è un attimo, non so se questo, giusto per darvi un'idea, non so se.
1: Senti, una cosa che ti volevo chiedere, visto che hai citato l'HackLab, e te lo chiedo per un amico, diciamo, nel senso che appunto noi stiamo vedendo in questo momento, non so come sono evolute adesso le cose a Brescia, ma adesso c'è una grandissima voglia di attivarsi. Devo dire la verità, è qualche anno che, no, che gira questa voglia di attivarsi, ma in questi momenti, naturalmente, dopo la chiusura da autistici, questa ha avuto tanto spunto in più, sia perché aumenta la rabbia e sia perché aumenta, come dire, no, l'esigenza pratica. Dicono, vabbè, ma hanno chiuso le mail, allora ne facciamo altre, no? E così via. E in alcuni casi si pone, no, un po' il tema del rapporto tra il gruppo, che può essere l'HackLab, può anche non essere l'HackLab, ma essere magari il posto, no? Il centro sociale, il tal collettivo, no? E il gruppo che gestisce il server, in cui è difficile in effetti dare soluzioni semplici o equilibri, no? Predeterminati. Perché da una parte non ti puoi immaginare un gruppo solo tecnico che gestisce il server, questo secondo me, ma nel senso almeno nel ragionamento di molte persone, poi porta a morte certa perché non si riproduce un gruppo che è scollato dalle dinamiche sociali. Dall'altra, magari a volte quando sei, no, completamente ancorata dalle dinamiche sociali, cioè magari quel collettivo ha una fase di down e va bene così, se magari per 2 anni non riuscirà più a fare niente e poi si riprende, invece il servizio, deve stare up, no? Questo grande vantaggio. Oppure magari ci si può aggiungere un punto interrogativo, eh? Cioè il servizio deve stare up il 100% del tempo, o invece si può essere pensare diversamente. Però diciamo che è un tema che si pone. Voi da questo punto di vista avete, non dico trovato delle soluzioni, ma comunque

0: Hai trovato una chiave con cui navigare in questa complessità?
1: Allora, noi sicuramente siamo molto fortunati perché il collettivo è molto coeso, molto unito, c'è anche una relazione amicale che ci tiene, quindi quello c'è un profilo, c'è una parte tecnica che tiene in piedi poi questa cosa. Dal punto di vista invece dello spazio dei collettivi, chiaramente noi ci siamo avvicinati ai primi, diciamo che il mandato politico, lasciami il termine per ospitare, fare, era appunto di vicinanza, quindi sicuramente siamo persone, anche noi di persone che abbiamo partecipato poi nelle varie realtà, occhi per noi e quant'altro, e quindi c'era un'ottica di vicinanza e quindi c'era un'ottica di fiducia da quel punto di vista, quindi sicuramente c'è un contratto di fiducia iniziale fra
0: Oh,
1: le questioni.
0: scusami,
1: Poi
0: perché la domanda era più diciamo, specifica rispetto alla questione dell'ACLAB. Tu hai detto che l'ACLAB adesso come tutti gli ACLAB che si contraddistinguono per diciamo, essere abbastanza caciaroni, poco strutturati, e non potrebbe essere altrimenti, perché insomma, negli ACLAB si va per sperimentare, per metterci le mani dentro e così via. E
1: Ah,
0: quindi,
1: ok. Scusa, ho capito male la domanda, scusa, se ho
0: capito,
1: sentito male, ho
0: il
1: capito male la
0: tema
1: domanda,
0: è
1: perdonami.
0: mentre invece appunto il collettivo che gestisce tecnicamente il server ha bisogno di essere coeso se si vuole dare dei servizi che siano, io non sono un amante dell'uptime 99.999, però insomma, se diamo delle mail, Se
1: poi.
0: non vuole diventare la pagina vuota, di nuovo Esatto, il link
1: esatto.
0: morto, no? E Come
1: quindi
0: ci dicevi?
1: la domanda era qual è la relazione proprio tra la club e il collettivo o il server proprio in quanto
0: Ah, certo,
1: tale?
0: allora, innanzitutto le persone si sovrappongono, Ah,
1: chiaramente, nel senso
0: vabbè.
1: che parte del collettivo Tracciabili partecipa attivamente all'attività dell'ACLAB. L'ACLAB di fatto è una sorta di esperimento a livello di servizi, nel senso che il server dell'ACLAB è gestito dalle persone dell'ACLAB e c'è più un'ottica di servizi sperimentali, infatti quelli che soffrono un po' più di giovinezza, come possono essere appunto dei progetti un po' più nuovi, e cerchiamo anche appunto di tenere quei sistemi, lasciami il termine moderno, zero knowledge, dove tu non hai il contenuto dei dati dei tuoi utenti. Quindi chiunque amministri quel server a cui diamo accesso, la crittografia degli utenti dovrebbe già proteggere il contenuto degli utenti stessi. Da quel punto di vista, il server dell'ACLAB è, come si dice, condiviso a livello di gestione e di scelta ed è chiaramente scisso dal server di tracciabili. Dal
0: Questa è la
1: punto di vista
0: risposta, mi
1: pratico,
0: pare
1: si
0: di
1: sovrappongono poi
0: capire.
1: le persone che partecipano da una
0: Certo.
1: parte e dall'altra, ecco, quello sì.
0: Però diciamo c'è una, in qualche modo una no, separazione, forse non è corretto, ma insomma non è sovrapponibile la gestione del server tracciabili che offre dei servizi chiari con la cloud in quanto tale che invece
1: Esatto.
0: gioca appunto al suo server in cui
1: Sì, quelli
0: sperimenta e così
1: dell'ACLAB
0: via.
1: sono quasi più a titolo sperimentativo, anche se ti
0: Certo.
1: dico, come tutte le cose, partono per gioco e poi diventano utili per qualcuno e poi diventano anche dei servizi. Per
0: Certo.
1: dirti, la nostra Chat Matrix, comunque è un servizio appunto che offriamo, quella è diventata ad esempio ad oggi uno dei servizi più utilizzati da quelli che frequentano l'ACLA, piuttosto che mettersi in comunicazione in maniera veloce, piuttosto che scambiarsi delle cose, fare delle videoconferenze, piuttosto che altro. Chiaramente anche lì abbiamo anche preso in critica la tecnologia Matrix, che comunque anche lì non la riteniamo per forza una tecnologia, diciamo, del tutto in linea a quello che ci piace a noi, dico, rispetto all'ecosistema, non per forza,
0: Sì.
1: perché diciamo che poi Matrix ha vari nomi, cioè il client si chiama in un modo, vabbè. Comunque, senza perdersi in questo discorso, il concetto è che i progetti che stanno sulla club sono più a titolo quasi delle tecnologie che abbiamo selezionato, stiamo sperimentandole insieme, ne capiamo i limiti e capiamo anche come farvele riprodurre, perché il nostro obiettivo non è tanto che usate quelle della club, ma che è molto facile poterle riprodurre, quelle 4-5
0: Certo.
1: che abbiamo scelto, che magari dopo, se vogliamo proprio parlarne 2 minuti,
0: Eh sì, eh.
1: e e quelle sono appunto più quello l'obiettivo. Mentre sì, guarda, io ti chiederei proprio una casa digitale in questo senso, e anche lì è per Dio, l'obiettivo di Tracciabile è anche che le case vengano fatte, non che si venga per forza su Tracciabile, anzi, cioè.
2: Certo. Ti volevo proprio chiedere, visto che dicevi appunto, no, era un po' di strumenti, io sì, ti chiederei magari se vuoi di raccontarci qualche strumento, magari anche se vuoi con un'attenzione, no, di nuovo a pensare a chi volesse poi metterci le mani, magari anche sia sul, magari in alcuni casi, poi no, vedrai tu, alcuni casi in cui ci vuoi sottolineare magari il motivo per cui avete deciso, no, di offrire una cosa, questo è il ragionamento con cui siete arrivati alla scelta di mettervi a tirare su un qualche strumento condiviso, oppure anche con dei commenti su quali sono state le cose che, almeno con il senno di poi, che magari non sempre corrisponde con il senno di prima, con quello che vi immaginavate, sono state più o meno semplici, dove più o meno semplici, come sappiamo, può voler dire tante cose, cioè sia magari la complessità tecnica di mantenerlo, c'è, cioè, il requisito di risorse, c'è, cioè, il quante grane legali ti porta, il quante grane di altro tipo poi anche, no? ne possono seguire, quindi ecco, magari una rassegna, sì, in cui ci dà degli spunti da questo punto di vista che possono essere utili a chi adesso, sì, ci sta ragionando.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Allora, innanzitutto volevamo dirvi che su servizi.tracciab.li tendenzialmente ci sono i servizi che offriamo, quella è la nostra form per fare la richiesta servizi. Tendenzialmente con un account Tracciabile di Posta hai ben 3 servizi inclusi, sembra un venditore ma in realtà è così. C'è servizio di posta tradizionale, c'è il servizio di chat con il servizio di XMPP Jabber, sempre con lo stesso account, quindi tutto in single sign-on, e poi c'è l'istanza Nextcloud che ha un sacco di cosette dentro, perché c'ha una piccola suite Office, puoi cifrarti file end-to-end, puoi fare delle condivisioni, un piccolo spazio cloud, cioè ha un sacco anche di plugin che abbiamo selezionato per gli utenti, che secondo noi è molto utile. Quindi
2: spassionato, con, spassionato.
1: La richiesta dell'account di posta hai già questi 3 servizi.
2: Spassionato. Quanto è una collegge di Nextcloud per tante...
1: Nextcloud c'è anche tipo il plugin di Talk, quindi gli utenti di Tracciabile fra di loro si possono fare delle chiamate, delle piccole chiamate di gruppo, inteso tra piccoli gruppi, eccetera.
2: Spassionato.
1: E poi di un fatto attimo. Noi offriamo correlato un servizio di mailing list che ci teniamo a specificare, non alle newsletter, nel senso che deve essere partecipata alla mailing list, non che può scrivere uno e manda in broadcast a tutti. Giusto perché cioè, ci capita questo tipo di modalità di utilizzo che noi non vogliamo per policy. E poi dal punto di vista di hosting offriamo un bellissimo WordPress multisite e dello spazio web tradizionale con FTPS, interprete PHP o in base a quello che ti serve capiamo insieme. Lì diciamo vogliamo anche più chiarire con la persona che fa richiesta come curerà lo spazio, cosa, se è un applicativo suo, se lo aggiorna, cerchiamo comunque di capire come si prenderà cura dello spazio che gli forniamo.
2: Senti, ti volevo fare una domanda riguardo a alcuni servizi che hai citato, perché per esempio...
1: Non ho capito, scusami.
2: Mi senti? Mi senti bene?
1: No, ho perso un attimo, puoi ripetere, scusami.
2: Sì, ecco, volevo farti una domanda riguardo a alcuni dei servizi che hai citato, dimmi se adesso mi senti bene. Perché per esempio sia Nextcloud che il WordPress multisite hanno fama di essere francamente un accollo da gestire quando il numero poi di realtà ospitate cresce. Confermi?
1: Scusami, la compressione audio mi toglie proprio il significante di alcune parole, scusami.
0: La domanda è questa. Su Nextcloud e su WordPress multisite, diciamo la vulgata, la narrazione, ma insomma è che man mano che gli utenti crescono cresce anche la fatica e l'accollo di doverli gestire. Allora,
1: veramente
0: spassionatamente era con, spassionatamente la domanda era quanto lo è
1: fare zigogolate tecniche per ottimizzare e strizzare proprio ogni ciclo di CPU. Quindi un po' tra il caching, nel senso che comunque a meno che non hai, anche se avessi siti molto visitati, anche quello può aiutare parecchio, però senza dilungazioni tecniche Lì è proprio un po', ce la battiamo un po' a livello tecnico e pratico.
2: Ma invece, poi, come dire, tipo, a livello di impegno?
1: Di risorse dipende appunto quando... Cioè non abbiamo ancora avuto grossi problemi, nel senso che abbiamo sempre tenuto una cura del server, per cui l'abbiamo sempre migrato a cose più grosse o più server o a cose diverse in modo da mantenere l'infrastruttura.
2: Questo per quanto riguarda il carico di hardware, di risorse necessarie. Ecco, invece, come fatica di manutenzione, cosa ti sentiresti di dire?
1: Non ho capito.
2: Niente, non ce la fa.
0: Cioè, qual è la fatica, diciamo, umana, relazionale, di dover gestire questi due servizi che sono particolarmente complicati? Al di là della questione che ci stai dicendo, noi siamo bravi, quindi abbiamo migrato per tempo, abbiamo fatto tutte le cose a modino, eccetera. Ma da un punto di vista, appunto...
1: Noi è quasi più dura tenere gestita la posta per gli utenti. Quando hai tanti utenti che spammano, che fanno e quant'altro, che possono incasinare un po' a tutti il sistema della posta. Quello è più... E con gli anni siamo riusciti a avere anche delle regole che hanno, sono riuscite un po' a mantenere la questione. Per quanto riguarda poi la parte di WordPress e quant'altro, c'è da dire che noi cerchiamo di fare il possibile per la sicurezza, quindi il nostro concetto è, ipotizziamo che un servizio venga bucato o abbia dei problemi, l'impatto deve essere solo lì, non deve riuscire a uscire da altre parti, poi facciamo chiaramente il possibile. E quindi dal punto di vista di manutenzione, chiaramente tutto lavoro di volontariato, chiaramente abbiamo dei santi all'interno del collettivo, un santo particolarmente, Ale, che salutiamo, e che hanno anche delle abilità molto avanzate appunto per la gestione sistemistica e quant'altro. E quindi tendenzialmente l'onere è uno sbatta volontario, quello sì, però non so se ho risposto.
2: Sì, grazie, grazie. Ti voglio fare un'ultima domanda, chissà se adesso mi senti, non lo so, un'ultima domanda, che è se hai dei consigli per chi volesse aprire un server autogestito oggi.
1: Allora rispetto a questa cosa, volevamo dire appunto che allora, una delle prime cose è un servizio alla volta, quindi cominciare da una cosa, farla bene, provarla, capirne i limiti. E poi io posso dire una cosa che sembra che fa ridere, ma per noi ad esempio è stato, per me almeno, sono sicuro che è stato uno dei pezzi che ha fatto andare avanti tutto, è stato portare i familiari stretti sul servizio, quindi fargli tutta, diciamo, la filippica su quanto effettivamente è sbagliato sto capitalismo del tecnocontrollo e di sti turbo capitalisti dell'internet, e portarli sul tuo servizio. Perché, e quindi questo poi ti obbliga tutta la vita a mantenere questi servizi, perché sennò senti certo. Tutto a zia che non gli arriva l'OTP della banca.
2: Certo.
1: E l'altra questione, poi un consiglio, è non avere paura degli abuse report o delle mail di fantavvocati, eccetera, perché comunque è tutto gestibile, non si sta facendo nulla di male. E non sovradimensionare, le cose possono essere fatte anche con pochi soldi, e soprattutto magari pensare a delle cose che possono essere facilmente migrabili, in modo che il dimensionamento non sia, ridimensionare le cose non sia un problema. E guarda, un'altra cosa poi è avere un appoggio sicuramente di un politico sociale, avere un luogo fisico per noi è stato necessario, perché poi questo ti avvicina alle comunità amiche, e se non le hai le puoi osservare, le puoi comprendere, puoi partecipare, puoi proporti, e quindi secondo me è un po' questi, diciamo, da quel punto di vista.
2: Va bene, grazie davvero per... Grazie.
1: Volevamo sponsorizzare l'ultimo servizio di Tracciabili, certo. Gestito invece da la club, giusto per fare confusione, che ci piace,
2: sì.
1: Rispetto a chi è chi e chi fa cosa.
2: Poi ridici anche, fai lo spelling.
1: Gancio, nostra istanza Gancio, che è la sito.org, che è la nostra istanza, la nostra agenda condivisa delle attività delle comunità locali di Brescia, dove appunto ci sono i nostri appuntamenti, e spammo anche il nostro appuntamento della club di giovedì questo 15 ottobre, dove viene a parlare Ginox e ci fa un bel racconto di un'analisi della cyber security israeliana.
2: Bene, sarà sicuramente interessante. E, beh, quindi ancora grazie. Abbiamo parlato con Tracciabili, che lo ripeto, è, appunto, per visto quanto diciamo proprio all'inizio, si scrive tracciabili.li, quindi non tracciabili.it o tracciabili.org. Va bene, grazie mille.
1: Ma
2: a presto.
1: Li compreremo prima o poi per fare direct.
2: Esatto. Ma ora le votazioni sono salite moltissimo, immagino, da quando voi avete lanciato tutti questi servizi.
1: Sì, sì, sì, siamo stati inondati.
2: Va bene, un abbraccio.
1: Va bene, un abbraccio forte.
0: Allora, io volevo intanto grazie, perché questo abbiamo bisogno della testimonianza di chi già sta praticando questa questione dell'autogestione dei server, e quindi l'esempio di tracciabili.li è sicuramente un esempio importante, ne sentiremo altri. Volevo fare breve proprio un riassunto di dei servizi che vengono offerti e di perché sono particolarmente importanti. Vabbè, la posta è inutile che ne parliamo, sappiamo tutti che cos'è e che, benché bistrattata, ne abbiamo tutti bisogno, perché un sacco di servizi senza posta, di quelli proprio veri, diciamo, quelli, che ne so, le banche, lo SPID, questa roba senza posta non funziona, quindi in realtà la posta
2: non pare, ma
0: esatto, non ce ne libereremo mai. Io, vabbè, a me piace, quindi per me non è, però,
2: ma diciamo, se non ti piaceva era uguale, diciamo.
0: Cosa?
2: Se non ti piaceva
0: era uguale,
2: era uguale.
0: esatto. E poi questi due, in realtà due sistemi, ma quelli che loro offrono con il pacchetto, appena fai tu il tuo account, quello di chat, Jabber, che è un veramente è un sistema di chat che si può se lo possono mettere su anche veramente per 10 persone, insomma.
2: Sì,
0: quindi
2: è molto semplice anche da mantenere,
0: esatto. Quindi, diciamo, magari qualche limite forse può avercelo, ma insomma qualche limite, io mi ci trovo benissimo. Vabbè, voi direte tu non conti, però insomma.
2: Sì.
0: E invece il terzo servizio che ti becchi con l'account su tracciabili.li è Nextcloud. Perché volevo soffermarmi un attimo su Nextcloud? Perché diciamo, la parola lo dice, cloud, ma quello che forse non tutti sanno e non è chiaro è che praticamente è una suite che può sostituire abbastanza agevolmente tutte le funzionalità tipiche di Google Drive o di Microsoft Office 365. Quindi, diciamo, già con questo account voi vi potreste, voi tutti, noi, insomma, personalmente già l'ho fatto, ma insomma ci potremmo facilmente liberare di un bel pezzo di Big Tech, perché ci potremmo liberare della posta di Google, delle chat di Meta e del cloud di nuovo di Google o di Microsoft. E quindi questo mi sembra un punto di partenza molto importante. Poi c'è tutto l'altro pezzo, che è quello che è per la comunicazione, diciamo, verso l'esterno, no, dei gruppi, e quindi l'hosting. Si parlava di WordPress multisite, che è grosso, che è lo stesso sistema che utilizzava Autistici Inventati per NoBlogs.
2: Sì, o WordPress.com.
0: O WordPress.com.
2: No, tra le cose, certo, più famose, diciamo,
0: certo,
2: no?
0: Certo. E invece l'ultima cosa che mi è piaciuta molto, che è emersa, loro dicevano, da l'ACLAB, che ha sperimentando ha tirato su un'istanza di gancio che è appunto l'agenda condivisa, che è lo stesso sistema che viene utilizzato veramente in tantissimi posti, tra cui anche a Roma, e mi piace ripetere la URL, l'indirizzo, perché lì trovate tutti gli eventi e potete aggiungere anche i vostri, che è roma.convoca.la.
2: Va bene, e con questo noi chiudiamo la puntata della presa dell'11 ottobre. Vedo che tu mi fai dei gesti che potrebbero dire per me qualsiasi cosa.
0: Volevo solo ricordare, prima di chiudere, l'appuntamento del 22 ottobre per un'assemblea molto operativa sul della campagna nel mirino alle 19 al Forte Prenestino, 22 ottobre.
2: Esatto. Bene, un grande abbraccio a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi ci ha ascoltato dal carcere, dai domiciliari, da qualsiasi altra forma di reclusione, e continuate ad ascoltare Radio Onda Rossa e a sostenerla.
0: Ciao ciao.

0: con un aggiornamento su quanto si è mosso, diciamo, in tutta quanta quel filone di notizie che fatichiamo a smettere di chiamare la questione autistici inventati, ma
1: Anche se
0: diciamo
1: ormai non riguarda più solo Autistici Inventati,
0: quasi non
1: proprio
0: riguarda affatto, per certi
1: esatto,
0: versi.
1: visto che il collettivo ha chiuso e non riaprirà, diciamo.
0: Sì, questo è quello su cui ci sentiamo di scommettere, banalmente leggendo il loro blog, questo è quello che si capisce molto bene. Non c'è un arrivederci da questo punto di vista, però c'è naturalmente l'invito a moltiplicare le pratiche di resistenza, e di questo invece questa trasmissione naturalmente non può non parlare. Le libertà digitali, lo sappiamo, sono un tutt'uno con le libertà,
1: Le
0: punto e basta.
1: libertà.
0: E questa faccenda ce lo dimostra chiaramente. Quindi sì, l'attacco ad un collettivo che opera sul digitale è passato tramite una serie di canali, di cui solo alcuni di questi sono eminentemente digitali, altri no, e abbiamo parlato tanto della questione bancaria. Ora, ci starà ascoltando in domenica 11 ottobre, noi la stiamo registrando poco prima, ma in realtà di tempo comunque ne è passato, da una notizia che noi in effetti non abbiamo coperto, perché abbiamo saltato la trasmissione precedente. Questa radio naturalmente ne ha parlato nei suoi spazi di approfondimento, ma torniamoci anche noi. Il 1 ottobre, quindi ormai un pochino di tempo fa, in termini politici una vita fa, è uscita fuori la lettera aperta di Banca Etica. La lettera aperta di Banca Etica, che sarà firmata inizialmente da 15 associazioni, se ne è aggiunta anche qualcun'altra in maniera successiva, ma comunque diciamo da un gruppo di associazioni che vi vado a citare. L'hanno firmata, così questo ci aiuta anche a capire il posizionamento da questo punto di vista. Banca Etica, Assud, Acli, ActionAid, Altro Mercato, Associazione delle ONG Italiane, l'ARCI, l'ARCI Ragazzi, il CNCA, il Consorzio CGM, Coop Fond Emergency, la Federazione Europea delle Banche Etiche Alternative, il Gruppo Abele, Lega Coop, Libera, MAG2 Finance, Mediterranea, Saving Humans, Non da Sola ETS, la Casa delle Donne di Reggio Emilia, Oxfam e le Suore Ausiliatrici. Quindi un mondo abbastanza variegato, genericamente diciamo potremmo dire legato all'associazionismo soprattutto, hanno firmato questa lettera che in realtà sono due
1: Diciamo
0: lettere.
1: un mondo il mondo dell'associazionismo che un tempo si sarebbe identificato nel cattocomunismo, diciamo, perché ci sono varie associazioni, grandi associazioni che sono chiaramente di estrazione cattolica, penso alle ACLI, ma alla stessa Libera o al gruppo Abele, mentre poi ci sono delle associazioni come ARCI che di origine e di estrazione invece è comunista, diciamo.
0: Grazie per la parentesi storica,
1: No, così tanto, no, perché questo ci aiuta a contestualizzare, a
0: sì,
1: capire chi è
0: certo.
1: che si sta muovendo in che direzioni, insomma.
0: Sì, questa è la lettera che hanno, no, ecco, questo è solo l'elenco dei firmatari. Che cos'è che c'è scritto in questa lettera e a chi l'hanno inviato? La lettera sono in realtà due lettere, nel senso che una è diretta alla Commissione europea e un'altra invece è al governo italiano. Il contenuto è sostanzialmente lo stesso. E loro hanno fatto 6 punti, no? Diciamo de con delle richieste, e quindi adesso cerchiamo di leggere questi punti e di farci anche un po' di ragionamento per capire, per capire. Questi 6 punti, non so se vuoi iniziare
1: No,
0: tu.
1: volevo semplicemente dire che chiaramente, diciamo, la lettera viene fuori dalla necessità di Banca Etica, di queste associazioni, di smarcarsi un po' dall'accusa che in qualche modo gli veniva rivolta, in particolare a Banca Etica, di non aver fatto nulla contro le sanzioni sia a Autistici Inventati, ma anche a quelle precedenti verso Francesca Albanese. E quindi, diciamo, loro prima fanno nella prima parte della lettera scrivono una serie di cose, scrivono un testo che li posiziona rispetto a questa questione delle sanzioni, del dissenso e quindi di critica su questo metodo. E poi invece fanno queste sei proposte, diciamo.
0: Sì, è corretto. quali sono queste sei proposte? Le sei proposte sono queste. Vogliono una tutela concreta per i sanzionati, predisponendo in Europa un punto di contatto, di assistenza legale, di supporto pratico per chi ritiene di essere ingiustamente destinatario di sanzioni. La seconda cosa che chiedono è un'azione diplomatica, quindi le istituzioni europee dovrebbero prendere posizione chiara contro l'impatto sproporzionato delle sanzioni extraterritoriali sui fornitori di servizi europei e sui loro utenti e incitarla a discuterne con urgenza con il governo degli Stati Uniti. Poi vogliono, ci sono due punti che diciamo io direi insieme nella mia testa sono molto collegati perché sono due strumenti legislativi diversi ma diciamo con la stessa logica, vogliono un rafforzamento dello strumento europeo anticoercizione e del regolamento di blocco. Sul primo dicono serve l'identificazione di uno strumento normativo e operativo per opporsi come Unione Europea alle sanzioni unilaterali considerate ingiuste, quindi mappare il ruolo che lo strumento europeo anticoercizione può svolgere nel respingere le pressioni sul settore internet e finanziario europeo, mentre sul regolamento di blocco dicono che va riformato rapidamente rendendolo una misura efficace e sicura e aggiornare l'allegato in cui sono contenute le misure sanzionatorie cui l'Europa si oppone. Perché l'allegato sarebbe in pratica la lista. Perché
1: la lista, è certo.
0: La lista delle misure sanzionatorie a cui l'Europa si oppone sono quelle su Cuba e quelle sull'Iran che non sono militari.
1: Sulle aziende che hanno fatto affari con l'Iran, sì. Che era uno stato sanzionato da,
0: sì.
1: da
0: su quelle che non sono militari.
1: Esatto. Gli affari. Magari ricordiamolo un attimo questa questione dello statuto di blocco. Lo so che ci andiamo a impelagare in cose noiose, però insomma se vogliamo capire...
0: La trasmissione forse... migliore.
1: Certo. Però se vogliamo capire le cose forse è necessario... lo statuto di blocco sostanzialmente è un regolamento dell'Unione Europea che serve a garantire i sanzionati contro le sanzioni stesse, ma non è automatica, non è valido per tutti, quindi bisogna c'è il regolamento che è generale e poi c'è un allegato in cui c'è la lista dei sanzionati a cui lo statuto di blocco si applica. Per esempio, Francesca Albanese non è stata inserita in questa lista, per cui lo statuto di blocco non si è applicato a Francesca, sì. Albanese, tantomeno ad Autistici Inventati. Mi pare di capire in questa richiesta, che mi sembra la più puntuale, diciamo, mi sembra di capire che la richiesta è quella di riuscire a creare quasi un automatismo tra sanzionato e inserimento nell'allegato.
0: Sì, anche grosso se non modo. Lo scrivono chiaramente.
1: No, non lo scrivono, anche perché scriverlo significherebbe dire se poi tra i sanzionati c'è effettivamente un ente o un qualcosa, una persona che anche in Italia o anche in Europa è stato condannato per atti di, a quel punto chiaramente dal punto di vista europeo sarebbe più difficilmente difendibile.
0: Insomma. Sì, no, di nuovo, no, se non volessi pensare all'automatismo dovrebbe anche dire è automatico a meno che, no? Elenchi i casi in cui a meno che. Però diciamo non è nemmeno questo che dicono. Dicono soltanto che vogliono aggiornare l'allegato. Quindi la misura che richiedono, per la verità, io la leggo come un'una tantum, anche se si capisce che l'una tantum non potrebbe funzionare. Però è anche vero, come dicevi tu, che questo è l'argomento più puntuale che c'è.
1: Tra le richieste della lettera, diciamo.
0: Tra le richieste della lettera, sì. Poi parlano di proteggere i servizi bancari per persone, organizzazioni e imprese. Cioè dicono bisogna predisporre tutele aggiuntive per le banche europee per evitare che siano costrette a interrompere servizi bancari a organizzazioni e imprese ingiustamente colpite da sanzioni estere, preservando le norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Cioè dicono, fermo restando le norme che ci sono internamente, non deve succedere che una banca chiude per via delle sanzioni. Ovviamente qui stanno parlando naturalmente anche diciamo di
1: banca
0: di loro stessi,
1: etica, esatto.
0: Sì, naturalmente. Quindi... sì, stanno dicendo se attaccano, non potete fare in modo che questa roba arrivi ad attaccare persino le banche. Quindi ok sanzionare altri soggetti, ma le banche dovrebbero avere una sorta di immunità, almeno fin tanto che rispettano le norme sul riciclaggio e finanziamento del terrorismo interne all'Unione Europea. L'ultimo punto che mettono è quello sul investire in un'infrastruttura digitale e finanziaria europea indipendente, dare massima priorità alla creazione di un'infrastruttura digitale europea indipendente e incentivare alternative europee per cloud, social media e sistemi di pagamento. Questo è quello che scrivono nel comunicato stampa in italiano. In realtà quello che c'è scritto sulla lettera in inglese che loro mandano alla Commissione europea è leggermente diverso, e quindi lo vorrei dire. Qui dicono: la situazione grave conferma il bisogno per l'Unione Europea di investire nelle sue stesse reti finanziarie e tecnologiche, non da meno per garantire la continuità, l'universalità e la non discriminazione nell'accesso ai servizi finanziari essenziali e come un modo di proteggere i cittadini europei. Quindi richiediamo un'infrastruttura digitale e finanziaria europea indipendente a partire con l'euro digitale, che va trattato come una priorità strategica, e chiediamo altrettanto alternative europee ai sistemi di pagamento, ai servizi cloud e alle comunicazioni. Vogliamo che, insomma, queste cose siano attivamente incoraggiate. È interessante perché la parola euro digitale non c'è nel comunicato in italiano, però
1: la lettera...
0: Nel comunicato stampa la parola euro digitale non compare, ma qui addirittura dicono che è la prima che loro si immaginano, quando dicono prima partire dall'euro digitale e anche in sistemi di nell'incoraggiamento dei sistemi di pagamento. Vabbè, a me sembra una, non so se questa cosa qui, qual è il motivo, come dire, per cui questa parola scompare da uno dei testi. Non ho un'opinione forte, per la verità, sull'euro digitale, forse soltanto perché non ne capisco abbastanza di queste cose, non lo escludo, quindi ci sta invece che altre persone magari ci possano spiegare perché l'euro digitale è una cosa buona o al contrario è una cosa completamente negativa. Noi per il momento su questo non ci esprimiamo. Qui che cos'è che mi viene da dire? Innanzitutto che qui, come dire, la parte digitale in questa lettera vale mezzo punto sui 5/6. Dico 5/6 di nuovo perché sono 6 punti nel comunicato stampa, ma sono 5 punti nella lettera.
1: Infatti.
0: Anche questo
1: non,
0: è particolare.
1: Non riuscivo a starti dietro, infatti, perché non avevo capito che stavi leggendo il comunicato stampa mentre io ho la lettera davanti.
0: Beh, così offriamo una versione a tutto
1: certo.
0: Tondo, no? Diciamo, di questi 5 punti, 6 punti, come li volete, la parte digitale vale mezzo punto in un certo senso, e sostanzialmente si nota anche il fatto che quello che scrivono è molto scialbo. Cioè, qui quello che dice è, togliendo la parte finanziaria da questo punto, investire nelle sue tecnologie e da incoraggiare attivamente lo sviluppo di servizi cloud europei. Questo è quello che c'è scritto.
1: In ottica sovranità digitale e finanziaria europea, perché questo è il punto,
0: sì.
1: Si chiama un investimento nella sovranità, chiediamo che ci sia,
0: sì,
1: un investimento nella sovranità digitale e finanziaria europea.
0: Sì. Diciamo qui che anche il punto digitale mi sembra dire, come dire, questo era un aggiunto perché non poteva non dirlo, visto che si parlava, l'ultimo sanzionato riguardava internet, qualcosa sul digitale, quindi lo dovevano dire.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma altrimenti, diciamo, non, cioè, si capisce il fatto che comunque evidentemente tutti quanti i gruppi erano più proiettati sul sistema finanziario. E, come dire, non ho nemmeno niente in contrario sul fatto che ognuno si segua il suo, questo lo capisco, però ecco, lo rilevo sul fatto che se le altre richieste, mi sembra, vedendole da fuori, che comunque stanno sull'argomento, con i limiti che si può avere sempre, no? Quando comunque vai a trattare con la Commissione europea, che non è proprio un soggetto facile con cui relazionarsi, sicuramente questa parte digitale è un po' buttata lì. Le cose che dicono, perché dico che è buttata lì? Perché non dicono niente di diverso da quello che dice già l'Unione Europea. Cioè, non è che l'Unione Europea non lo dice, che bisogna sviluppare delle infrastrutture cloud digitali alternative, ma limitarsi, per esempio, all'incoraggiamento attivo, che è la strategia europea al riguardo, e non all'esclusione attiva dei soggetti che sono big tech, nemmeno quando vengono condannati, cioè nemmeno quando i tribunali dicono che questi vanno cacciati, l'Unione Europea poi li caccia, e limitarsi a dire no, ma noi vi diamo dei fondi ogni tanto, forse vi includiamo in dei bandi, che non è nemmeno davvero chiaro se vi danno dei punti in più per essere, come dire, poi effettivamente presenti in Europa. Questo è ripetere nemmeno troppo, cioè nemmeno di avanzare un pochino la strategia dell'Unione Europea, ma è proprio ripeterla senza aggiungerci niente.
1: No, assolutamente, hai ragione. Io su questo, cercando di essere breve, perché abbiamo un appuntamento, due cose. È chiaramente questo, la lettera ha un punto di vista sulla sovranità digitale. Ora, io, noi insomma l'abbiamo detto tante volte, che almeno i sovranisti facessero il loro lavoro, non lo fanno, però va detto anche che tutto sommato a me insomma, poi veramente stavolta parlo a livello personale, più che sulla questione della sovranità digitale, io centrerei l'obiettivo sulla questione dei diritti nella rete, o comunque nel mantenimento, per quanto abbiamo visto che viene smantellato ogni giorno pezzo per pezzo, del diritto internazionale, perché questo è quello che, diciamo, un po' ci garantisce. L'altra cosa che volevo dire su questa questione, appunto, sull'onda di quello che stavi dicendo a proposito in particolare del cloud, di tutte le piattaforme che vengono utilizzate nella pubblica amministrazione, è che noi abbiamo in Italia, ma in Europa qualche paese sta cambiando, in particolare Francia, Germania, Svizzera, sono questi i tre paesi che stanno facendo dei passi concreti per affrancarsi e cacciare, come dicevi te, le big tech dalla propria vita digitale di struttura di pubblica amministrazione. Ma noi in Italia abbiamo un piano strategico nazionale sul cloud che vede una società composta da tre aziende che sono Leonardo, TIM e Sogei, mi pare, e ognuna di queste è in partnership con i tre grandi oligopolisti del cloud internazionale, che naturalmente sono statunitensi e sono, guarda caso, Google, Amazon e Microsoft. Sì. Ecco, su questo forse qualche parolina in più avrebbero potuto spenderla. Ecco.
0: Eh sì, perché appunto questo gioco di, francamente, prestanome, perché praticamente stiamo parlando di quei, o di reseller, se vogliamo, come dire, mettere in modo diverso, naturalmente è poi il cuore della faccenda. Non centrarlo vuol dire che evidentemente non sei dentro a quel tipo di meccanismi, no?
1: Eh sì, perché gli investimenti in realtà l'Unione Europea li sta facendo, certo. Solo che sta dando i soldi esattamente alle aziende che tengono tutti quanti noi, che invece viviamo da quest'altra parte dell'Oceano Atlantico, sotto scacco.
0: Eh sì.
1: Questo è il tema.
0: Comunque, diciamo, questa lettera io penso che non l'avremmo mai vista succedere se non ci fossero state le mobilitazioni.
1: È questo, cioè, che ti volevo chiedere.
0: Se Banca Etica non si fosse sentita messa all'angolo, mai si sarebbe presa la briga di fare questa lettera. Questo ovviamente è controfattuale, è impossibile dimostrarlo, però diciamo che un grosso indizio è il fatto che per l'albanese non l'ha fatta.
1: No,
0: e esatto. Non che il caso non fosse grosso, cioè comunque non si parlava d'altro.
1: Certo.
0: L'albanese, diciamo, conta comunque molto di più di autistici inventati, no? Sta all'ONU, la Corte Penale Internazionale e tutto quanto. Era, no, una cosa di cui si parlava sui giornali di mezzo mondo, e per questo la lettera aperta non c'è stata. E questo, me, ci dimostra sempre che comunque le mobilitazioni dal basso, per quanto a volte ci si possa sentire sfiduciati, fanno la differenza nel cambiare i rapporti di forza e spingere delle azioni concrete. Cosa ne sarà di questa lettera aperta che, diciamo, nel mondo digitale può non diventare nemmeno carta straccia, perché non passa nemmeno per la forma della carta fisicamente, quindi nemmeno va smaltita correttamente nella raccolta differenziata. Che cosa potrà diventare? Questo naturalmente noi non lo sappiamo, perché non ci facciamo illusioni sul ruolo della Commissione Europea, sui suoi posizionamenti. È chiaro
1: invece
0: che su questo,
1: quello del governo italiano,
0: su quel governo italiano meglio farsi illusioni.
1: Va bene.
0: Altrettanto su quello del governo italiano, se non ci si fa illusioni, evidentemente qui, dopo aver mandato la lettera, poi serve di nuovo spingere perché le cose avvengano. Spingeranno perché questo avviene, spingeranno poi con le maniere, come dire, non è che penso che devono andare ad assaltare il Parlamento baionetta alla mano, però ognuno trova poi sempre le sue forme per far vivere delle vertenze. E beh, di nuovo credo che questa possibilità, che effettivamente spingano, no, tramite parlamentari, tramite quello che cacchio gli pare, no? Sia lo sciopero della fame, la petizione, la marcia.
1: Vogliamo vedere il direttore generale di Banca Etica incatenato al Parlamento europeo.
0: Cioè, no, fate quello che vi pare, ma quali saranno le modalità con cui questo vivrà? Di nuovo, penso che non succederà se non ci sarà un pungolo, perché è chiaro che questa qui è una risposta, per come la leggo io, in buona parte è una gestione di contenimento del rischio di esposizione pubblica, di immagine pubblica, che si può tradurre anche in delle azioni concrete se poi c'è la volontà di farle vivere. Questo lo penso francamente per alcuni soggetti, magari non per altri, no? Perché la maggior parte delle persone che hanno delle realtà che hanno firmato lì qualcosa da rischiare ce l'hanno, no? E quindi un pochino gli interessa che le cose cambino. Comunque diciamo che penso da questo punto di vista che ogni azione, no, che comunque continui a far parlare dell'argomento, come dire, spingerà poi ogni altro soggetto a continuare a posizionarsi, ognuno naturalmente con i suoi strumenti, che possono essere diversi in Italia e in altre parti d'Europa, che possono essere diversi tra un collettivo e una associazione di grosso calibro, questo chiaramente si capisce, ma penso che le cose si possano supportare a vicenda. Quindi, che dire, come sempre capita, poi alla fine sarà a noi far diventare, no, come dire, queste lettere sono delle pezze d'appoggio importanti per i movimenti, e del resto queste lettere non vanno da nessuna parte senza che ci siano dei movimenti.
1: E a questo proposito, quindi, vogliamo invece dare qualche aggiornamento sulla campagna nel mirino?
0: A questo proposito vi possiamo dire che, diciamo, adesso dobbiamo parlare in un futuro passato, non so come si fa questa cosa in italiano, nel senso che la trasmissione voi la ascolterete l'11.
1: Vabbè, noi possiamo dire che c'è stato...
0: C'è stato, esatto, contando sul fatto che comunque compagni e compagni sono svizzeri. Quando una trasmissione succede, c'è stato l'attraversamento della campagna nel mirino, che è passata attraverso il corteo della per la Palestina contro il genocidio in corso, contro l'occupazione sionista, del corteo del 10 ottobre, di sabato, e quindi c'è stata una presenza lì. Questo è stato uno dei passaggi con cui si cercherà comunque di far continuare a vivere questi contenuti, quindi questa campagna che a livello nazionale ha avuto già dei momenti e non intende fermarsi. C'è stata un'assemblea pubblica al Forte Prenestino, piuttosto partecipata, una seconda dopo la prima di settembre, c'è stata un'altra l'8 ottobre, ci sono stati comunque dei buoni numeri, anche se chiaramente non uguali a quelli della prima, ma numeri comunque significativi, una grossa voglia di fare da questo punto di vista, di fare nuovi server, di continuare a spingere da un punto di vista di mobilitazione, di continuare a spingere nel creare le alternative alle big tech, individuando quindi le big tech come una, no, degli strumenti di cui il capitalismo americano si serve per controllarci, no? Poi che si tratti di sistemi bancari o sistemi di messaggistica, il problema non dico che è uguale, però i paralleli sono forti. Possiamo anche dirvi che mercoledì 14 ottobre ci sarà anche un'assemblea analoga anche a Firenze, non mi ricordo dov'è che sarà, adesso andiamo a riprendere, ma questo ve lo troverete facilmente. Quindi mercoledì 14 settembre ci sarà un'assemblea pubblica per continuare con la rete nel mirino. Come ci riorganizziamo? Confronto aperto sui nuovi metodi di sopravvivenza sarà allo spazio di mutuo soccorso Rifredi, alla società di mutuo soccorso, penso.
1: SMS, sì. Società Mutuo Soccorso Rifredi.
0: E quindi, io se siete nella zona, andate.
1: Perché è stato, diciamo, questo attraversare il corteo del 10 ottobre contro il genocidio per la liberazione della Palestina è stato importante, è stato ribadito più volte durante l'assemblea che c'è stata a Roma, al Forte Prenestino. Perché questa campagna nel mirino, diciamo, l'abbiamo appena detto, non può essere schiacciata esclusivamente, anzi forse vorremmo che non lo fosse quasi affatto, sul livello istituzionale, ma soprattutto quello che è emerso da parte di un sacco di persone che sono intervenute, sia strutture sia singoli, è stato il fatto di voler di rendersi conto che tutta questa storia della sanzione ad autistici inventati e poi anche a anzi, e prima a Francesca Albanese, guarda caso, nasce proprio da le sanzioni a Francesca Albanese, perché chiaramente rappresentante dell'ONU per i diritti del popolo palestinese, quindi aveva appena scritto, quando è stata sanzionata, un libro che mostrava quanto le aziende statunitensi fossero dentro impelagate con il genocidio palestinese. E la storia di Autistici Inventati, invece, la sanzione di Autistici Inventati viene fuori principalmente quasi di rimbalzo, perché gli Stati Uniti hanno lanciato questa campagna anti-antifa, che verrebbe da ridere solo a pronunciarla, ma questa è la verità. E quindi è chiaro che questa questione delle sanzioni e del proteggersi dalle sanzioni e del proteggere i propri spazi di libertà digitali sono fortemente dentro il percorso, appunto, delle lotte per la liberazione della Palestina contro il genocidio e delle lotte della presenza antifascista contro l'avanzamento delle destre in tutta Europa, ma purtroppo in tutto il mondo occidentale. Quindi è chiaro che la prima reazione all'assemblea, dopo pochi giorni c'era il corteo per la Palestina, è stato ok, una presenza visibile della campagna del mirino all'interno di questo corteo.
0: Sì, e quindi possiamo anche dire che c'era già un prossimo appuntamento a Roma, che è quello invece di giovedì 22. Di nuovo l'appuntamento sarà anche questa volta al Forte Prenestino. C'è l'intenzione poi di farlo girare in altri posti della città, ma per il momento ci stiamo ripetendo per ragioni di praticità, di poter prendere le decisioni più rapidamente. E quindi diciamo gli appuntamenti continuano ad esserci, sono appuntamenti pubblici, sono occasioni pubbliche anche in piazza per conoscersi, quindi diciamo non mancate che voi. A questo punto io andrei con uno stacco musicale, perché dopo aver parlato, come dire, di queste mobilitazioni, di questi temi, appunto uno dei temi che usciva fuori come modo di rispondere, anche quello di dire non fermiamoci qui, i server autogestiti è qualcosa che è importante, che continuino ad essere, allora vogliamo dedicare, ci auguriamo anche di continuare a farlo in futuro, a chiamare varie esperienze di server autogestiti in Italia, che ci spiegheranno come l'hanno fatto, come è nata, che cosa pensavano di fare, che cosa si sono ritrovati a fare, le difficoltà e quant'altro, sperando che questo possa anche essere uno spunto, quindi un'ispirazione per chi magari vuole fare altrettanto. Un po' di musica e poi ci siamo di nuovo in onda.

0: 87.9 sono le 7.59. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. E fra pochissimo entriamo in voce.
1: He may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0649 17 50 è il numero al quale potete chiamarci. La mail è ondarossa@ondarossa.info. Ecco, adesso va meglio, adesso mi ricomincio a sentire. Dunque, la mail è ondarossa@ondarossa.info, il sito web è www.ondarossa.info, sito web dove trovate chiaramente tutto ciò che viene prodotto da questi microfoni. Allora, che dire? La rassegna stampa di questa mattina sta per cominciare, una rassegna stampa che per lo più schiaccia i primi titoli sulle condizioni di salute del Papa. Non mancano a seguire poi invece le condizioni del fronte ucraino. Sul fronte ucraino, Zelensky a Trump. Pronte elezioni, decide l'Ucraina. Questo perché negli ultimi giorni, appunto, Trump ha esplicitamente, diciamo, scaricato il presidente Zelensky e ha annunciato una tregua energetica. Si parla per lo più di questo come prime notizie dei quotidiani principali, ma non solo. In realtà anche diversi dei quotidiani di destra, almeno avevo visto Libero, che titola con Un giorno da leone, il coraggio del Papa che annuncia il tumore al polmone. E va bene. Io vi lascerei allora, direi, in compagnia di un pochino di musica, di uno stacco musicale, poi andiamo a sentire la sigla e poi torniamo in voce.

E allora 87.9 Radio Onda Rossa, andiamo a cominciare la rassegna stampa, appunto come dicevo poc'anzi, una rassegna stampa che si schiaccia particolarmente sulle condizioni di salute del Papa, così decidono di aprire quasi tutti i giornali. E la seconda notizia più importante, diciamo, è il rapporto, o quantomeno le dichiarazioni che ci sono state di questi giorni di Trump nei confronti di Zelensky, che insomma lo reputa inadatto e pericoloso per il mondo, così sono state più o meno le testuali parole, e che annuncia un nuovo accordo energetico. Così aprono appunto la Repubblica, il Corriere della Sera, ma anche la Stampa, ed è da dove partirei. E questa mattina la stampa che dice che il mondo è in ansia perché il Papa si opera, l'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Ho un nodulo polmonare, mi affido ai medici. Conferma il suo viaggio in Sud America. E poi sono arrivate le parole di cordoglio e vicinanza da parte dell'arco politico, a partire dal presidente Mattarella, che gli dice che il popolo italiano gli è vicino. La fotonotizia è dedicata invece all'Ucraina. Sì, la fotonotizia è dedicata all'Ucraina. Trump stop attacchi energetici, il no di Mosca, e i vertici la difesa UE nel mirino di Putin. Il titolo è La tregua fantasma. C'è un reportage, un editoriale di Natali Tocci che si chiama La lezione dell'Ucraina, ma noi andiamo velocemente a pagina 4 per vedere quantomeno i fatti principali. L'azzardo di Trump, tregua energetica, ma nessuno ne sa nulla. Il presidente USA minaccia Kiev di bloccare la fornitura di armi. Von der Leyen, la guerra è entrata in una nuova fase più cupa. L'ennesima mossa a sorpresa di Trump, che stavolta prende in contropiede perfino i diretti interessati. Dopo lo scontro tra il presidente USA e Zelensky e l'augurio che l'Ucraina abbia presto un nuovo presidente, stavolta il Tycoon ha annunciato su Truth un cessate il fuoco energetico tra Kiev e Mosca con effetto immediato. Una tregua non confermata da nessuna delle due parti, con il presidente ucraino che ha perfino dichiarato come l'annuncio sia stata una novità per lui, aggiungendo in un'intervista che se i russi accetteranno un cessate il fuoco energetico, l'Ucraina farà lo stesso. Peraltro, secondo fonti sentite da Axios, la Russia non avrebbe accettato alcun tipo di tregua e anche il viaggio di Steve Witkoff e Kushner a Mosca, previsto in settimana, è stato sospeso. Dall'altro lato, il leader ucraino ha denunciato attacchi russi che hanno colpito una centrale elettrica a Kiev e impianti energetici nella regione di Kharkiv, avvenuti dopo l'annuncio di Trump. E qua poi c'è la replica di Zelensky, che aveva replicato alle parole del presidente USA del giorno precedente, dichiarando che spetta agli ucraini scegliere il proprio leader, aprendo la porta a possibili elezioni nel caso in cui la Russia accetti una tregua di 60 giorni, un appello destinato a cadere a giudicare dai toni di Mosca. Per il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, Zelensky è in uno stato di isteria. In uno stato di isteria, virgolettato, e se fosse stato ragionevole avrebbe mostrato disponibilità a negoziati di pace. E poi prosegue. Ma io tornerei in prima pagina, una prima pagina che ci regala grandi emozioni, con un'intervista a Bertinotti sulle rivolte che si lancia in un'interpretazione delle rivolte in Francia. E diciamo che delle rivolte in Francia in realtà non si trovano in prima pagina, ma in diversi giornali se ne continua a parlare. I giovani in rivolta, siamo a pagina 13, questa è parte dell'intervista che viene fatta, poi ci spostiamo sugli altri giornali, se ne parla sul Domani, ma c'è anche l'editoriale della Stampa che ne parla. I giovani in rivolta contro il sistema
Solo nel conflitto nasce l'alternativa, dice Bertinotti. C'è poco da fare, alla parola movimenti ha sempre un guizzo Fausto Bertinotti, ex sindacalista, ex leader di Rifondazione, ex presidente della Camera. Si accende nello sguardo mentre conversa in un salotto pieno di libri. Vabbè, qui poi c'è tutta la descrizione del suo salotto, delle foto con Fidel Castro, con il subcomandante Marcos che gli ha regalato una copia del Don Chisciotte con tanto di dedica. Poi appunto si parla comunque delle rivolte francesi che forse sono a questo punto la cosa che più ci possono interessare piuttosto del salotto di Bertinotti. Una parte dell'Europa si trova qua parla appunto lui, una parte dell'Europa si trova di fronte a una contestazione sociale e politica di prima grandezza. La cultura dominante non la sa leggere perché ne è estranea e considera effimeri i movimenti. La destra li criminalizza facendo delle marginalità violente la chiave del tutto. Il giornalista gli dice che la sinistra appare spiazzata riguardo ciò perché sollevano dei temi che essa stessa dovrebbe rappresentare e lui risponde: lo spiazzamento di chi è abituato a vedere i movimenti attenendosi lo sbocco politico virgolettato. Nessuno si misura sul fenomeno in sé, riassumibile in quello striscione in Place de la Bastille, Gen Z in collera. Collera per le condizioni materiali, ma anche verso chi ha smesso di fare il suo mestiere, illudendosi delle virtù del mercato. Continua provando a raccontare questo movimento che dice che non lo definisce come un movimento del vogliamo tutto del maggio francese, ma la novità non va misurata sul carattere quasi di buonsenso delle rivendicazioni: scuola, casa, trasporti, asili nido, la parte bassa del welfare. Gli obiettivi possono anche essere ragionevoli, ma sono perseguiti con la radicalità di un approccio critico al sistema, se no non si spiega la collera. Lì dentro non c'è solo l'obiettivo realistico, ma la messa in discussione del sistema. E il giornalista dice: voglio la casa, voglio studiare, voglio un salario, ma lo voglio perché voi siete un sistema iniquo. Esatto, dice Bertinotti, voglio sottrarre pezzi della società al sistema riappropriandomi delle mie condizioni di esistenza. Dopo tanta retorica potremmo dire che è un movimento per la vita e con un altro destino della comunità, non solo io. Non sono solo io a volere la casa, siamo noi a lottare per il bene comune. Va bene, poi prosegue. Sarei andato a leggere giusto quello che diceva riguardo l'Italia. In Italia non si vede nulla del genere perché non c'è una tradizione di lotte spontanea. E risponde: fatta eccezione per il movimento pro Gaza, fortemente basato sull'emozione di fronte a un manifesto genocidio, la tradizione italiana è legata alle grandi organizzazioni del movimento operaio. Anche quando nel 68 si è prodotta una grande rottura con le ortodossie politiche, c'è stata una interazione che poi è stata la forza di quella stagione, la saldatura tra studenti e operai. Accade così in un paese che non ha mai tagliato la testa a un re. E su questo io direi che possiamo trasferirci direttamente all'editoriale che parla appunto della freschezza dell'autunno francese. Chiaramente, insomma, leggo queste parole, sicuramente. Un po' ci stupisce, un po' siamo abituati a come c'è grande entusiasmo per le rivolte lontane dai nostri confini. Poi, insomma, poi quando invece accadono situazioni simili alle nostre latitudini, il ben pensiero si fa avanti. E se invece delle tensioni l'autunno caldo francese portasse un po' di freschezza, comincia l'editoriale di pagina 27, di certo ci sono le violenze e gli scontri con la polizia, un clima di pesantezza e di strumentalizzazione politica, ma sulla scia del movimento liceale riappare l'espressione di una solidarietà, di una fraternità e di una capacità di indignazione che negli ultimi anni la società francese pareva aver abbandonato per lasciare il posto al rancore, alle rivendicazioni di categoria, alla ricerca di capri espiatori. Simbolicamente a 1500 km da Parigi, persino Lycée Chateaubriand, l'esclusivo liceo francese di Roma, è sceso in sciopero con tanti slogan, tra cui uno molto eloquente:
Privilege on veut partager. Privilegiati vogliamo condividere. Il liceo Chateaubriand, che ricordiamo, insomma, abbiamo anche ricordato da questi microfoni nei giorni scorsi, non mi ricordo se sabato o giovedì. Comunque, insomma, è il liceo che ha cacciato Seif, la vicenda che da questi microfoni abbiamo seguito, e che in questo caso si scopre invece un liceo capace di prendere parte, posizione, e anche posizioni evidentemente radicali. D'altronde, la protesta dei ragazzi a partire dal 17 settembre dal liceo Saint-Exupéry di Créteil non nasce contro l'istituzione, l'ordine dei professori, deriva al contrario dalla determinata volontà degli studenti di sostenere i propri insegnanti, gli stessi che all'inizio dell'anno scolastico avevano incrociato le braccia per denunciare, tra l'altro, le cattedre non assegnate. A differenza delle grandi mobilitazioni del passato, come quella del 1986 e del 2006, la rivolta, che ora si estende agli Atenei, non si oppone a un testo di legge specifico o a una determinata riforma universitaria. Esprime piuttosto una rabbia diffusa contro la mancanza di mezzi e di docenti, contro il degrado degli edifici scolastici, contro la cattiva organizzazione del tempo didattico e contro quella selezione che, sempre più precoce, finisce per danneggiare la realizzazione del personale degli studenti e per condizionarne il futuro. Poi si lancia in un parallelismo fra il 68 e il 2006. Nel marzo del 1968, poche settimane prima dell'esplosione del Maggio francese, l'editorialista de Le Monde scrisse un testo celebre e, con il senno di poi premonitore, del titolo La Francia si annoia. Nel 2026 la Francia si angoscia. Il movimento studentesco emerso in queste settimane può essere interpretato anche come una scossa, un tentativo di mobilitazione per uscirne, per questa inquietudine, per ritrovare una prospettiva e un orizzonte, nel momento in cui tutto concorre alla paura, alla rassegnazione e alla disperazione. Va bene, poi prosegue, ma io lo lascerei qui questo editoriale. Tornerei in prima pagina della stampa, poi magari più avanti andiamo a leggere anche l'articolo che c'era che c'è questa mattina sul Domani, sempre riguardo la Francia. Ma in prima pagina della stampa, appunto, abbiamo letto il primo titolo, che era dedicato al Papa, la fotonotizia dedicata a Trump e all'Ucraina. Sulla spalla destra, appunto, c'è questa intervista a Bertinotti. Subito sotto c'è invece quella che viene definita come la polemica in Emilia: i prof ebrei in visita condannino Israele, è bufera a Reggio Emilia. Se ne parla a pagina 16. Prima la rinuncia degli insegnanti ebrei statunitensi, poi le accuse internazionali di antisemitismo e il parallelismo che pone sullo stesso piano Reggio Emilia e il Terzo Reich. È un clima di tensione crescente quello che accoglierà oggi 22 docenti israeliani nella città emiliana per una visita che, fino al 18 ottobre, permetterà loro di approfondire un modello pedagogico conosciuto a livello internazionale. Il viaggio, organizzato dal Centro Malaguzzi, lo stesso che il 13 e il 14 maggio ospitò la principessa del Galles, da incontro formativo si è trasformato in uno scontro politico che ha superato i confini nazionali. Le polemiche, iniziate con lo stesso annuncio della visita, sono divampate in seguito alla rinuncia delle scuole ebraiche USA, inizialmente coinvolte nel progetto. Il caso si è rapidamente trasformato in un terreno di scontro politico dopo che, secondo quanto riferito dagli stessi partecipanti americani, agli educatori è stato chiesto di sottoscrivere una dichiarazione di presa di distanza dall'occupazione di Gaza e dalle politiche del governo israeliano. Il Centro Internazionale Malaguzzi, che il 23 settembre dello scorso anno avevano sospeso i rapporti con gli istituti scolastici vicini a Netanyahu, ha presentato infatti agli insegnanti di fede ebraica un documento per una educazione democratica e partecipata, elaborato di concerto con il comune di Reggio Emilia e destinato a tutti coloro che entrano in contatto
con il Reggio Emilia Approach, indipendentemente dalle origini e dal credo religioso. Il testo chiede di condannare ogni forma di genocidio, crimine di diritto internazionale che, in tempo di pace come in tempo di guerra, gli stati si impegnano a prevenire e a punire, oltre a ogni forma di militarizzazione delle scuole di ogni ordine, grado e in ogni paese. Il 6 ottobre scorso, al termine di un'assemblea, al centro Malaguzzi, di genitori, insegnanti e rappresentanti dei consigli d'infanzia, la presidente di Reggio Children, Maddalena Tedeschi, aveva infatti sottolineato che la carta è rivolta a tutti, anche al gruppo di educatori ebraici, al quale è stata chiesta un'ulteriore presa di distanza esplicita dalle politiche del governo Netanyahu, una richiesta ritenuta inaccettabile dalla delegazione in arrivo dagli Stati Uniti, che l'8 ottobre ha rinunciato alla visita. A considerare la carta del centro internazionale una forma di condizionamento ideologico intollerabile, anche il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Magnaghi, che alla vigilia della visita del gruppo di israeliani ha attaccato duramente l'amministrazione comunale reggiana, accusandola di antisemitismo e chiedendone le dimissioni, direi appunto in questo caso, facendo il paio anche con i venti politici di questo periodo, il DDL antisemitismo, eccetera, no? I metodi e il clima instaurati da certi comuni emiliani, ha scritto in una nota, mi ricordano molto quelli di Goebbels e quanto scriveva il gerarca fascista Roberto Farinacci, ebrei razza immonda da seppellire in quanto tali, chiuse le virgolette. A cascata le critiche aspre degli esponenti politici della maggioranza e non solo, il ministro degli affari europei Tommaso Foti è intervenuto definendo la rinuncia degli insegnanti ebrei americani una sconfitta per la città e il PD un ostaggio delle frange estremiste. Matteo Salvini, leader della Lega e vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ha commentato: a Reggio Emilia è caccia all'ebreo, gravissimo. Per poi invocare le dimissioni del sindaco democratico Massari. Per il senatore d'Italia Viva. D'Italia Viva, casa riformista Ivan Scalfarotto, chiedere a degli ebrei, in quanto ebrei, di dissociarsi dalle politiche del governo di Israele è antisemitismo. Poi anche Maurizio Gasparri, presidente della commissione esteri a difesa del Senato, ha espresso profonda preoccupazione. Nello schieramento opposto, il deputato del PD Scotto, due punti, fascisti mai pentiti. E attaccano la città medaglia d'oro della resistenza solo perché chiede di firmare una carta per proteggere i bambini da guerra e genocidio, compreso quelli di Gaza. Ipocriti. Poi c'è appunto il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, ha ribadito da parte sua che la città intende restare un luogo di incontro per educatori provenienti da tutto il mondo. Respingiamo con fermezza le accuse di antisemitismo che non corrispondono in alcun modo ai nostri valori, alla nostra storia e alle regioni del nostro impegno educativo. La nostra città, afferma Massari, accoglie tutte le scuole. A esacerbare le tensioni, anche il tempismo con il quale fatalmente si è sviluppato il caso. In tutta Europa si sono svolte tra venerdì e ieri le manifestazioni pro-PAL, coordinate al Global Coalition for Palestine, e a cui anche Reggio Emilia ha partecipato. E torniamo in prima pagina, dove, scusate, mi ero soffermato a leggere perché c'è poi un articolo che però commenta la malattia del Papa, direi, per commentarla. A commentarla è il sociologo Franco Garelli che dice: è stato trasparente, ma la malattia cambia gli scenari geopolitici. Così analizza il professore Franco Garelli, che ancora, in un virgolettato, Leone XIV è diventato il contraltare alla geopolitica della prepotenza, e se le condizioni sanitarie ne condizionano l'azione, il danno può essere diventare planetario.
aggiunge il sociologo delle religioni. Se ne parla a pagina 2 e 3. L'ultima cosa che non vi ho letto, che invece è piuttosto vistosa in questa prima pagina della Stampa, è un sono un paio di pagine, sì, sono che partono dalla prima pagina, sono pagina 10 e 11, in cui la Stampa si lancia in una diciamo in un articolo, in un paio di pagine piuttosto giustizialiste, che invocano insomma 41 bis e fine pena mai per quelli che definiscono come boss mafiosi. Se ne parla a pagina 10 e 11, ma qui il titolo è "Mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali". Boss di mafia, capi clan e killer, per loro le porte dei penitenziari diventano girevoli, per gli ergastolani ma anche per chi sconta il carcere duro. Passano gli anni, cambia la giurisprudenza, gli echi per i morti ammazzati dalla mafia si affievoliscono e la regola del fine pena mai si trasforma lentamente in un quasi mai. Si parte dai detenuti del regime di massima sicurezza. E se ne parla a pagina 10 e 11. Fa specie, insomma, chiaramente da questi microfoni se ne è parlato tanto di 41 bis, sentire come oggi a distanza di anni, insomma, se ne parla con evidentemente con molta più leggerezza, invocare 41 bis, carcere duro, quando appunto qualche anno fa comunque parlare di tortura per queste condizioni detentive era qualcosa che faceva parte del dominio pubblico, di un patrimonio, come dire, quasi collettivo, quantomeno nel dibattito pubblico, non solo politico ma anche giornalistico, eccetera. Qui c'è tutto questo articolo che secondo me è inutile leggere, insomma, lamentano questo, il fatto che non esista un fine pena mai, che non ci sia, che non venga attuato il fine pena mai. Si parte per i detenuti del regime di massima sicurezza che possono ottenere permessi secondo i benefici di legge e si arriva a quelli sottoposti al regime di 41 bis. Insomma, la nuova letteratura giuridica si evolve, i super boss ne fanno tesoro. Dalla strategia delle bombe il passo è sempre più breve verso la prassi della buona condotta carceraria. Scattano così i salvacondotti e le licenze per necessità, sia nel primo caso che nel secondo, in tanti ne hanno usufruito. E vabbè, e poi prosegue anche citando tutta una serie di boss mafiosi o che vengono considerati tale. E io mi lancerei più nel leggere alcuni numeri che vengono riportati, che invece, insomma, loro li riportano secondo me in un verso, ma secondo me li si potrebbe leggere tranquillamente, si potrebbe leggere il dato assolutamente in un'altra direzione, cioè al fatto come, insomma, lo strumento dell'antimafia attanagli in particolare il sud Italia e coinvolga appunto poi sia necessario, insomma, a mettere sotto scacco, a sottomettere, diciamo, una popolazione in particolare. E qui appunto sono 119 detenuti siciliani al 41 bis, ogni due anni è prevista la richiesta di proroga. Comunque appunto parla di 119 detenuti siciliani, su quanti? Su 750 sono i detenuti sottoposti al carcere duro, alcuni di loro hanno ottenuto il via libera per uscire. 14 le richieste dei detenuti al carcere duro e vagliate dal magistrato di sorveglianza, che appunto su 750 sono dei numeri piuttosto indicativi, sia il fatto che più di un settimo, comunque 119, sono solo della Sicilia e solo 14 le richieste dei detenuti al carcere duro e vagliate dal magistrato di sorveglianza. Anche questo mi sembra un dato indicativo. Poi vengono fatte, ci sono tre nodi: detenuti al 41 bis in Italia sottoposti a questo regime sono circa 750, distribuite in specifiche sezioni di massima sicurezza. È stato introdotto nell'86 e poi riformato nel 92. La Corte
mette a riformato il regime dell'ergastolo ostativo, superando il principio secondo il quale collaborare con la giustizia era l'unico modo per accedere ai benefici penitenziari. E la Corte europea dei diritti dell'uomo, la CEDU, ha ripetutamente condannato l'Italia sull'ergastolo ostativo, ritenendolo incompatibile con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. E su questo lascerei pagina 10 e 11. Poi su pagina 11 parla il capo della procura di Palermo, Maurizio De Lucia, c'è un virgolettato, il padrino che torna sul territorio riannoda le buone regole mafiose. Insomma, se ne parla a pagina 11. E infine concludiamo questa prima pagina della stampa con una notizia di sport. Così a 82 anni ho scalato il grattacielo. A 90 anni cambierò programma, forse, ma per ora che di anni ne ho 82, Giovanni Potenza continua a scalare sempre più in alto, sempre più veloce sui tetti del mondo, letteralmente. È campione di vertical run e un'icona in questa disciplina sportiva estrema importata dagli Stati Uniti. Se ne parla a pagina 19. E alle 8:33 io mi prenderei uno stacco musicale e ci andiamo a sentire una canzone che però non so che cos'è partita, non volevo farvi sentire questa qui, quindi andiamo a sentire Nevermind di Serpenzione.

0: sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato. Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò, e la polizia mi imbocca pure se non c'è il mandato.
1: 8:36, allora proseguiamo la nostra rassegna stampa. E ci arrivano intanto suggerimenti. E, vabbè, ve li diciamo dopo, così. E, allora, siamo sul Fatto Quotidiano. A differenza degli altri giornali, non mette fra le prime notizie le condizioni del Papa, anzi non lo mette proprio come notizia nella prima pagina, e apre invece: Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo. Tregua forzata annunciata senza avvertire l'ucraino, se no addio armi. Ma io partirei poi dalla parte alta di questa prima pagina del Fatto, che riprende insomma le vicende che avevano riguardato Delmastro, in particolare, quali mi potrete domandare, quelle con la famiglia senese. E, se ne parla a pagina 7, comincia così dalla prima pagina. Fontana su Delmastro risponderà alla Corte. Costituzione violata è il virgolettato. Chat negate alla Giunta. E Fontana finisce alla Consulta. Due punti: su Delmastro viola la carta. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, della Lega, avrebbe invaso le competenze della Giunta per le autorizzazioni, violato le prerogative dei suoi membri a consultare gli atti dei magistrati e compromesso la libertà di esprimere un voto informato. Il caso della mancata lettura delle chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Fratelli d'Italia Andrea Delmastro e l'ex prestanome del clan senese Mauro Caroccia nell'ambito dell'inchiesta sulla bistecchiera d'Italia. Finisce di nuovo davanti alla Corte Costituzionale, ma non riguarda la diatriba tra le procure di Roma e la Camera dei Deputati. In questo caso si apre uno scontro istituzionale senza precedenti tra il presidente della Giunta e il presidente della Camera stesso. A sollevare il conflitto di attribuzioni contro Fontana è Davis Dori, deputato di AVS e presidente della Giunta di Montecitorio. L'oggetto del ricorso è la decisione assunta a fine luglio di impedire ai componenti della Giunta di visionare le chat trasmesse dalla Procura di Roma tra Caroccia, indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni, e Delmastro, non indagato. Una decisione che, secondo il ricorso di 45 pagine firmato dall'avvocato e giurista Mario Gorlani, che il Fatto può anticipare, avrebbe prodotto una menomazione grave e manifesta delle prerogative costituzionali dei deputati, creando un precedente pericoloso nella storia repubblicana. La vicenda

inizia il 22 luglio, quando la maggioranza in giunta nera, in giunta nega l'autorizzazione all'utilizzo delle chat tra Del Mastro e Caroccia. Ma il 30 luglio il procuratore Francesco Lovoi invia un CD contenente le chat depositate da Caroccia, consentendo alla Camera di pronunciarsi sulla base di ulteriori elementi. Dorini dispone la consultazione, ma i capigruppo della maggioranza scrivono a Fontana che blocca la decisione. Il 31 luglio, quando Dori si presenta negli uffici per consultare le chat, i funzionari di Montecitorio gli impediscono l'accesso. Secondo il ricorso, i funzionari avrebbero ricevuto dal Presidente della Camera l'ordine di non collaborare, tenendo lontani i membri della Giunta dalle chat. Il materiale così resta chiuso in cassaforte e in 2 giorni prima, e la Giunta, poi l'Aula, votano per negare l'accesso alle chat e restituirle ai PM. Nel ricorso si sostiene che Fontana abbia esercitato un potere che non gli appartiene. La Presidenza della Camera, secondo Dori, deve trasmettere gli atti ricevuti dai magistrati, ma non può interferire con l'autonomia istruttoria della Giunta, e denuncia una vera e propria usurpazione delle prerogative che gli competono, accusando Fontana di aver di fatto annullato la sua disposizione sulla consultazione dei documenti, una sorta di ricorso gerarchico della maggioranza al Presidente della Camera, incompatibile con l'autonomia dell'organo parlamentare. L'intervento di Fontana era arrivato dopo la richiesta dei capigruppo di maggioranza, a cui lui ha aderito, spiega Dori al Fatto. Il secondo nodo riguarda il diritto di accesso agli atti. Secondo Dori, nessuna maggioranza può decidere quali documenti i parlamentari siano autorizzati a leggere. Il ricorso richiama una consuetudine costituzionale consolidata, in base alla quale gli atti trasmessi dalla magistratura sono sempre accessibili alla Giunta. Viene citata una lettera dello stesso Fontana del 6 agosto 2025, nella quale si riconosceva che gli allegati e gli ulteriori atti inviati dall'autorità giudiziaria, virgolettato, riservati alla consultazione dei soli membri della Giunta. Il mio ricorso, continua Dori, serve a evitare un precedente. Un presidente di Camera e Senato potrebbe intervenire su qualsiasi presidente di commissione, anche d'inchiesta, negando l'accesso a documenti riservati in base alla volontà politica della maggioranza. Da qui la terza contestazione, 2 punti. Impedire l'accesso a documenti compromette il diritto dei deputati a formarsi liberamente un convincimento ed esprimere un voto consapevole, tutelato dall'articolo 67 e 68 della Carta. Così si chiede l'annullamento della decisione di Fontana. Se la Corte dovesse dare ragione a Dori, si potrebbe riaprire anche la questione delle chat di Del Mastro. Virgolettato, la Procura di Roma o altre procure, conclude, potrebbero mandare alla Giunta ulteriore materiale senza che il Presidente Fontana possa interferire. E sulla spalla destra di questo articolo poi ci si sposta di soggetti, quantomeno, e si parla insomma del caso Ranucci, in particolare insomma di alcune sue dichiarazioni. Da Formigli niente lezioni, in politica resterò giornalista, parla Ranucci, che dice insomma di aver ricevuto diverse altre richieste, ma che comunque lui vuole rimanere a fare il giornalista. Certo, poi c'è il dibattito nel campo largo, lo leggo qui da pagina 6. Perché, che cosa è successo? È successo che, insomma, appunto, diciamo che il centro-sinistra sta cercando di fare una grande cordata per le prossime elezioni, e Renzi, come direi noto ormai da quando è entrato in politica, sembra per certi versi dettare il tempo, o quantomeno spesso, quantomeno comunque detta il tempo del dibattito poi. Perché infatti ci sono state delle scintille fra Conte e Schlein su Renzi, perché Conte insomma ha messo il veto
dicendo insomma che non vuole andare con Renzi. E Schlein insomma ha detto che ha dribblato così la questione dicendo che non ci saranno problemi, che l'unica certezza della quale è sicura e che può dare è che, a differenza delle altre politiche, questa volta insomma rimarranno uniti e nulla potrà. L'unica garanzia, ecco, ho trovato, l'unica garanzia è non dividerci. E glissa così il dibattito. E di questo se ne parla, insomma, poi tutto ciò viene riportato a pagina 6, ma secondo me più o meno è così riassumibile. E poi torniamo in prima pagina. Appunto, c'è anche questa notizia del Campolargo su Renzi: Conte chiede garanzia a Elly che si svincola con quelle battute lì che vi dicevo. Poi c'è l'inchiesta di Mediapart che titola così: La realtà negata, le penne Bardella copiano il Tycoon. Se ne parla a pagina 4. Pagina 4. Come negare la realtà? In Francia la destra va a lezione da Trump. Per rispondere alle rivelazioni sui suoi messaggi antisemiti del 2023, Jordan Bardella, ha utilizzato una strategia difensiva alla Trump. Virgolettato, contesto le vostre accuse, le vostre prove e le vostre fonti, ha detto il presidente del Rassemblement National ad un giornalista di Mediapart durante la conferenza stampa del 6 ottobre dedicata al programma economico del partito. L'operazione che avete messo in piedi per colpirmi, ha aggiunto, non sembra aver lasciato il segno nel paese. Avreste voluto vedermi in ginocchio, ma non mi conoscete. Al suo fianco Marine Le Pen annuiva. Prova che la logica della post-verità di stampo trampiano è ormai stata adottata dall'estrema destra francese. Cécile Alduy, docente alla Stanford University e ricercatrice di Sciences Po, Paris, e autrice, riconosce un parallelismo tra i falsi grossolani di Mediapart denunciati da Bardella e le fake news media contro cui si scaglia regolarmente Trump. Alduy ricorda quando, in un comizio del gennaio 2016, il presidente degli Stati Uniti disse: «Potrei mettermi a sparare in mezzo alla Fifth Avenue, non perderei un solo elettore». Secondo la ricercatrice, con quelle parole Trump dimostrava di sapere che nulla può scalfire il fanatismo della sua base elettorale. È con un'analoga certezza che il RN, Rassemblement National, in Francia costruisce la propria difesa. Neanche la condanna di Marine Le Pen per frode ai danni del Parlamento europeo di luglio aveva del resto inciso sulla popolarità del partito. Le penne Bardella godono, scusate, le penne Bardella godono presso la loro base militante di un'aura solida e radicata, capace di assorbire completamente l'antisemitismo attribuito a Bardella, analizza Cécile Alduy. E questo perché gli elettori del Rassemblement National condividono la teoria per la quale ogni rivelazione giudiziaria e giornalistica su comportamenti contrari all'integrità dei responsabili del partito è il risultato di un complotto dei media e del sistema. Diciamo un paradigma di pensiero piuttosto noto all'estrema destra, che effettivamente in questo momento è in ascesa su gran parte del mondo occidentale, quantomeno. E poi, per concludere la lettura della prima pagina del Fatto Quotidiano, parla Laura Lieto, che è assessora all'urbanistica a Napoli, se non sbaglio. Una rivoluzione a Scampia, nuove case e solidarietà. Se ne parla a pagina 8. Anche vice sindaca, Laura Lieto, vice sindaca di Napoli: con le case popolari abbiamo capovolto lo spirito di Scampia.
L'urbanista deve conoscere chi abita, i suoi sogni di vita. Va bene, io lo salterei quantomeno per adesso e concluderei velocemente la prima pagina del fatto. Si parla poi di conflitti di interessi, fondi agricoli all'Unione Europea, il controllato vuole guidare i controllori, pagina 9. E poi c'è un'inchiesta che si trova proprio nella parte centrale di questa prima pagina del fatto, il fatto economico. Così Big Tobacco impone il fumo che fa, virgolettato, meno male, la svolta di Philip Morris, il pressing su Bruxelles, molti più clienti e ricavi con nuovi prodotti e dietro il minor danno ci sono ricerche pagate dai colossi, pagina 10 e 11. Big Tobacco ha deciso cosa fa meno male e lo impone a Bruxelles. Molti più clienti e ricavi con i nuovi prodotti, ma dietro il minor danno ci sono lobby e ricerche pagate proprio dai colossi. Se non ho capito male, appunto, si parla delle sigarette IQOS. Io mi prenderei intanto una pausa e poi torniamo in voce con questi ulteriori articoli.

E allora 87.9857, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, a chi è privato o privata della propria libertà. Io sono finito sul domani, sono finito a pagina 15. Se qui avessi avuto il mio caro compagno, avrebbe commentato con me questo articolo di pagina 15, che è una recensione a un libro sulla cultura rave. Che titola Sulle rotte del rave, immaginare un mondo nuovo, il senso profondo del rave, sottocultura nomadica capace di ridefinire le geografie della musica pop con l'irruzione sulla scena globale di territori una volta lontani dai consumi giovanili. Quella della musica elettronica degli anni 90 è stata un'epopea che ha fatto dell'attraversamento il suo segno riconoscibile, quello simboleggiato dal viaggio, naturalmente, con le tribe che solcavano i continenti, come se fossero una moderna interpretazione dei Magic Bus che negli anni 60 e 70 connettevano Amsterdam e la allora festosa Kabul, ma anche quello della transizione interiore, della modificazione degli stati di coscienza, delle trance che ha fatto dei DJ ancora prima che delle superstar, dei veri sciamani, dei maestri di cerimonie, di appuntamenti rituali che trovarono nei loro rave party il loro potente catalizzatore nei rave, ma non solo. Sulle rotte del rave, che torna in libreria più di 20 anni dopo la sua prima pubblicazione del 2002, è un lungo reportage che traccia itinerari segnati dal beat elettronico che hanno unito magicamente e in modo irripetibile le spiagge di Go, dove andavano in scena i full moon parties, le feste dove si celebrava la bellezza della luna piena, che si alzava sull'oceano, con le calette di Ibiza, dove invece era il sole che si inabissava delle acque del Mediterraneo. Vabbè. E poi prosegue, ma non lo commenteremo perché non abbiamo qua il nostro massimo esperto. E con questo è l'ultimo articolo del domani, ma io chiaramente non avevo preso il domani per leggervi questo, bensì per leggervi pagina 12, che è un articolo che appunto parla della Francia, della scuola, ma non solo, anche in parte dell'Italia. Francia, Italia, scuola, stessi problemi, ma da noi le proteste non fanno la storia. Non si può studiare quando crolla il soffitto, né quando in aula ci sono 40 gradi. Jolan ha 19 anni, studia scienze politiche e matematica a Paris-Cité e il primo ottobre ripassava per un esame seduta davanti alle porte sbarrate del suo campus. Tutto, ancora virgolettato, tutto quello che chiediamo sono siede e tavoli per poter lavorare, ha detto. Occorre partire dalle dichiarazioni più semplici e quasi imbarazzanti per ovvietà di questo movimento di rivolta, per capire che cosa tra 3 settimane attraversa la Francia. Se c'è un apparentamente apparentamento con il maggio francese, non è per quegli slogan chiedete l'impossibile. Sicuramente la cosa che ha sorpreso tutti è stata la velocità epidemica del dissenso. È cominciato il 21 settembre nella banlieue di Parigi, dove studenti, genitori e insegnanti si sono piantati davanti ai cancelli per chiedere più mezzi per la scuola. Il 6 ottobre le lezioni erano sospese in 891 licei su 3.700, più di 57 sedi universitarie erano bloccate, secondo l'Unione Étudiante. E in piazza c'erano oltre 250.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, 450.000 per gli organizzatori. I problemi che pongono gli studenti sono, e giustamente, contabili prima che ideologici: classe di 30,2 alunni in media nei licei generali e tecnologici, ma l'Union Syndicale Lycéenne parla di 32 o 35 alunni, il 7,1% delle ore di lezione viene perso perché nessuno sostituisce i docenti assenti. Le giornate di assenza lunga rimaste
scoperte sono quasi raddoppiate in 6 anni, da 491.000 a 949.000. Un'aula a 39 gradi con un ventilatore per 37 studenti. Poi c'è il problema del tanto decantato orientamento. Parcoursup, la piattaforma che smista i diplomanti verso l'università, l'11 luglio più di 126.000 candidati non avevano ricevuto nessuna risposta. Ci sono poi atenei che hanno quasi tutti approvato il deficit di bilancio preventivo del 2026 e dove, come a Angers, si resta seduti 2 ore in aula a 13 gradi. E ancora l'aiuto per l'affitto tolto agli studenti extraeuropei senza borsa, le mense senza mezzi. Un rapporto consegnato al governo a giugno che suggerisce di portare le tasse della triennale da 178 a 900 euro, una finanziaria per il 2027 che cancella altri 1.588 posti di insegnante. Questo, secondo me, è un altro tema che ora non so se emerge, che approfondiscono, se approfondiscono in quest'articolo, però il fatto che comunque in tutto ciò c'è una legge finanziaria in ballo in Francia, che comunque è, come dire, un altro tassello di questa mobilitazione, un altro dei motivi, probabilmente uno dei motivi per cui più facilmente anche i sindacati, insomma, guardano con interesse a queste rivolte. Queste manifestazioni, chiamatele come volete. Virgolettato, finché non ci saranno 10 miliardi sul tavolo, continueremo, dice Sabrine Carbach, portavoce dell'Union Étudiante. Che cosa le si può obiettare? La prima risposta dello Stato è stata banalmente di ordine pubblico. All'8 ottobre il Ministero della Giustizia contava 6.877 fermi, 5.890 dei quali di minorenni. A Tours, un sedicenne ha perso l'uso di un occhio. A Lens, un quindicenne ha perso una mano per una granata assordante. Il 2 ottobre il Ministero dell'Istruzione, Jeffrey, ha chiuso d'autorità 400 licei parlando di scuole prese in ostaggio da gruppuscoli ultraviolenti. Amnesty International ha chiesto di vietare quelle granate e di ascoltare i ragazzi invece di reprimerli. Solo dopo, con il 72% dei francesi che giudica legittime le rivendicazioni e il 55% che approva le proteste, sono arrivati 3.000 supplementi e la promessa del ministro Le Cornu di emendare la finanziaria. La lotta, come dicevano i nonni dei ragazzi in piazza oggi, un po' paga. Niente di tutto questo è nuovo. Questo è l'aspetto che fa più pensare. Vabbè, poi si parla del politologo Robby Morder, che studia da decenni i movimenti liceali francesi. Ricorda che dalla fine degli anni 70 i licei francesi si mobilitano a ogni rientro per le stesse tre ragioni: professori che mancano, classi stracorme, edifici degradanti. Ci ricorda qualcosa? E spiega la forma della protesta. Uno sciopero di licei non dà fastidio a nessuno, non ferma nessuna produzione. Per questo, dal 2005 si fa il blocco. Il picchetto che chiude la scuola. Ma se abbiamo uno sguardo di lunga durata sulla storia francese, vediamo che quella delle mobilitazioni seriali è anche una memoria di vittorie. Vabbè, qua poi allora ripercorre un po' dei movimenti. Dal 1986 il progetto De Vac su selezione e tasso universitario fu ritirato 2 giorni dopo la morte di Malik Houssekine, 22 anni. Picchiato dalla polizia. Nel novembre del 1990 i liceali, partiti anche allora dalla periferia parigina, strapparono al socialista Josip Lionel un piano d'urgenza di 4,5 miliardi di franchi. Poi si parla del 94, poi del 2006, poi del 2007, del 2018, del 2023 con le pensioni, le riforme delle pensioni, di cui forse è più facile avere memoria. La sociologa Annabella Lucchi
l'ha scritto in questi giorni: i muri delle scuole sono una questione politica centrale perché dicono che cosa lo Stato deve ai suoi cittadini. Da lunedì facciamo come in Francia, è lo slogan delle occupazioni italiane. In 3 giorni almeno 7 istituti tra Torino, Roma e Napoli. Il ministro Giuseppe Valditara ha risposto che la situazione in Italia è diversa. Qui i contratti si rinnovano, si è investito sull'edilizia, là c'è un problema di integrazione. Per certi versi ha ragione, la situazione è diversa, è peggiore. L'Italia spende per l'istruzione il 4,06% del PIL, la Francia il 5,26%. Nell'ultimo anno scolastico, cittadinanza attiva ha contato 68 crolli nelle scuole, con 12 feriti, e il 59% degli edifici risulta senza certificato di agibilità. A Torino, gli studenti del Sella Alto Langrage raccontano di un cantiere aperto da 10 anni. A Roma, quelli del Levi Civita di un quinto piano inagibile. Negli atenei statali uno studente paga in media 959 euro l'anno, 1.550 se si escludono gli esoneri, riceve una borsa il 18,6% degli iscritti regolari contro il 34,5% delle francese, che pure è il minimo dal 2012. I posti letto pubblici sono 5.798, quelli del CRUS francese sono 177.450. Poi si lanciano in un'analisi della Pantera, solo che la nostra lunga durata è una memoria di sconfitte. La Pantera, nata a Palermo nell'89 contro la riforma Ruberti, ottenne appena qualche emendamento. L'onda del 2008 gridava: noi la crisi non la paghiamo. I tagli alla scuola, nell'ordine degli 8 miliardi, passarono dolorosamente tutti. Il 14 dicembre 2010 a Roma si contarono un centinaio di feriti e una quarantina di arresti. 9 giorni dopo la riforma Gelmini fu tristemente approvata. Nel 2015 nemmeno lo sciopero generale delle scuole del 5 maggio fermò la buona scuola. Da allora ci sono state fiammate, mai una vertenza che sia riuscita a contrastare la controriforma organica che è avvenuta nella scuola italiana, frutto della convergenza tra cattolicesimo cielino, neoliberismo più aziendalistico e neonazionalismo di ritorno. Sì, abbiamo avuto il lutto e la mobilitazione per la morte di Lorenzo Parelli in stage nel gennaio 2022. La tenda di Ilaria Lamera contro il caro affitti del maggio 2023, Gaza e le occupazioni dell'autunno 2025. Ma la risposta governativa e politica in senso generale è stata ogni volta quasi solo disciplinare. Le cariche di Torino e di Pisa con i ragazzi Manganelli si esprimono un fallimento, ricordò Sergio Mattarella. La circolare del 2024 che impone alle scuole di denunciare e addebita i danni agli studenti, la stretta sul voto in condotta e il blocco stradale diventato reato. Anche in questi giorni gli studenti italiani protestano, oltre che per i soffitti, contro un'idea di scuola come il tetto del 30% di alunni stranieri, che tra l'altro, se non sbaglio, ma avremo modo di approfondirlo da questi microfoni, è un'idea o comunque una riforma che vogliono fare anche in Francia. In Italia invece la mobilitazione degli studenti fatica a essere riconosciuta come legittima perfino da chi dirige le scuole. Mario Rusconi, che guida l'Associazione Nazionale Preside di Roma, ha liquidato le occupazioni dicendo che, virgolettato, non hanno mai ottenuto risultati, che farne di una controparte. Che farne di una controparte che sembra persino non ammettere il problema? Quello che colpisce in Francia in queste settimane è che molti adulti, docenti, genitori, sindacalisti, politici e amministratori, come il sindaco di Saint-Denis, Bally Bagayoko, che il 6 ottobre si è messo tra i ragazzi e la polizia, stanno accompagnando, proteggendo, sostenendo le manifestazioni. In Italia il 17 ottobre c'è il corteo della CGIL a Roma per la scuola pubblica, il 20 novembre uno sciopero studentesco internazionale. Cosa accadrà? E conclude così questo articolo Christian Raimo. Inoltre, appunto, il 17 ottobre sarà,
proposito di Francia, una giornata proprio importante in Francia, perché ci sarà una nuova mobilitazione, questa volta, se non ho capito male, non chiamata tanto dagli studenti, alla quale immagino sicuramente aderiranno, ma quanto più su spinta di un carovita, in particolare dell'aumento dei costi della benzina, insomma, faceva eco un po' le mobilitazioni dei Gilets Jaunes in questo tipo di chiamata del 17 ottobre, ma ci sarà modo per approfondire e per dare notizie più precise. Allora, poi che cosa dire del domani? C'è un articolo che si chiama Conflitti e violenza sociale, unire l'Europa è la corsa verso l'autodistruzione. È un articolo che parla anche della Spagna, che volevo menzionare questa mattina, proprio perché invece appunto se ne parla poco nelle pagine di oggi, nel senso che appunto abbiamo trovato diversi articoli che parlano della Francia, però di quanto sta accadendo in Spagna in realtà viene un po' eclissata, cosa che invece secondo la voce che vi parla, insomma, sono mobilitazioni piuttosto importanti. Comunque, in Spagna forse è ancora più inedita, che ha delle connotazioni, delle caratteristiche ancora più inedite della Francia, anche solo proprio per un fatto sociale. La Francia comunque negli anni ci ha abituato, per fortuna, a diverse mobilitazioni, appunto, che erano in parte anche state citate prima. E in Spagna invece una mobilitazione del genere mi sa che non si vedeva da diverso tempo, in particolare con una rivendicazione come quella sulla casa, sugli affitti. E se ne parla qui a pagina 10. Ve lo leggo fra poco. Vi faccio prima una carrellata di notizie e di altri articoli che potenzialmente potremmo leggere. Poi c'è un trafiletto che parla di Val di Tara. Spazio ai giovani. Val di Tara potenzia la presenza social. Al Ministero dell'Istruzione c'è spazio anche per i giovani leghista. L'ultimo arrivato nell'ufficio stampa di Val di Tara è Filippo Sebastiano Beta Napolitano, appena 24enne. Per lui un incarico affidatogli quest'estate a 18.000 euro lordi annui fino alla conclusione del mandato governativo. Il compito è progettare e realizzare contenuti da diffondere attraverso i canali web e social del Ministero. Nel curriculum di Beta Napolitano c'è già un passato politico, nonostante la giovane età, ha provato più volte a percorrere la carriera politica. Si è candidato prima alle amministrative di Garbagnate Milanese nel 2022 con la Lega, raccogliendo solo 28 preferenze, e poi ci ha riprovato, sempre col Carroccio, nel 2024 all'Ainate. Anche questa volta non riuscendo ad essere eletto, poco male, dato che ora è nello staff del ministro. E poi si parla delle chat antisemite dimenticate. Il caso raccontato da Domani, Fratelli d'Italia, chat antisemite dimenticate, in Trentino nessuna espulsione. Fratelli d'Italia non ha sanzionato gli autori delle frasi antisemite pubblicate in chat da alcuni dirigenti del partito in Trentino. La storia raccontata da Domani a fine maggio non ha avuto conseguenze. Facciamo un passo indietro: in un gruppo WhatsApp di militanti di Fratelli d'Italia che avevano partecipato al congresso locale erano state pubblicate frasi pesanti, virgolettato, peggio degli ebrei, non so cosa possa esserci, scriveva Cristian Zanetti, ora componente del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia e candidato sconfitto all'Assise Trentina, vinta, vabbè, da Francesca Gerosa. Antonio Manara, suo sodale, si agganciava a Zanetti, peggio ci sono solo i leccaculo dei giudei. Dopo il polverone mediatico, il partito di Giorgia Meloni aveva annunciato un'istruttoria per valutare l'espulsione. A giugno i vertici trentini avevano garantito a Domani, virgolettato, sono stati avviati procedimenti disciplinari di accertamento dei fatti e delle conseguenti eventuali responsabilità. A breve sarà concluso l'iter. La situazione non è cambiata, anzi Zanetti è tornato all'attacco di Alessandro Ursì, deputato e coordinatore regionale, e di Gerosa, presidente provinciale. I territori vanno ascoltati, se c'è del malumore bisogna sedersi a
attorno ad un tavolo, ha detto, per prendersi addirittura la leadership. E poi vi volevo leggere l'ultima cosa, poi ci prendiamo un ultimo stacco prima di tornare. Ah, che c'è un'intervista a Chris Smalls. 6 anni fa Amazon mi licenziò contro lo sfruttamento legalizzato. Ho fondato il sindacato anti-Bezos. Forse un nuovo spettro si aggira per il mondo, mentre i ricchi del globo si fanno sempre più ricchi, accumulando denaro e soprattutto potere, e tutti gli altri si fanno più poveri. Le lotte per il lavoro, il clima e la casa, la Palestina, Cuba, cominciano a intrecciarsi attorno a una nuova consapevolezza di classe. Chris Smalls nel 2022 ha sfidato Amazon. Io vi lascio con un po' di musica e poi torniamo in voce appunto per leggere questi ultimi articoli.

E questa è la FM, sapete che non brilliamo per originalità nella musica, ma abbiamo senz'altro altre qualità, poi le scopriremo. Ma ad esempio, secondo me questi due articoli che vi preannunciavo, secondo me sono interessanti. Sentite, io vi direi che possiamo. Con quale chiamo cominciamo? Possiamo cominciare con questa intervista più leggera. Cioè, anche l'altro in realtà è molto breve, insomma, li leggiamo tutti e due. Partiamo dall'intervista a Chris Maltz, che appunto è stato un lavoratore di Amazon che si è licenziato e che ha fondato un sindacato contro Bezos. Secondo me dà degli spunti interessanti. Che adesso andiamo a leggere. Sono a pagina 14 del Domani. Ho fondato il primo sindacato dell'azienda negli Stati Uniti ed è diventato così una delle voci più riconoscibili della lotta per i diritti dei lavoratori. Sabato 10 ottobre è stato protagonista dell'evento conclusivo del terzo Festival dell'Economia Critica della Fondazione Feltrinelli. Insomma, il giornalista, no, la giornalista Caterina Orsenigo, come è nata l'esigenza di fondare Amazon Labor Union? Conosceva già il mondo dei sindacati prima di questa esperienza. 6 anni fa Amazon mi ha licenziato perché protestavo per la mancanza di controlli di sicurezza durante la pandemia di Covid. Jeff Bezos approvò una campagna diffamatoria che mi dipingeva come promotore di una sindacalizzazione a cui non avevo nemmeno pensato. In un certo senso è stato lui a darmi l'idea. Però prima di lavorare per Amazon avevo fatto parte di alcuni sindacati, conoscevo abbastanza bene quel mondo e sapevo l'importanza delle tutele che garantiva. Mi è stato molto utile quando abbiamo creato il nostro. E poi la giornalista gli chiede: pensa che i sindacati tradizionali siano ancora attrezzati per difendere i lavoratori delle grandi multinazionali della gig economy? Domandone. Sì, penso di sì. In questo momento, però, i sindacati di tutto il mondo stanno attraversando una fase che li mette alla prova. Dovrebbero essere uno scudo per l'intera classe lavoratrice e invece spesso permettono che sia la politica a guidare le loro scelte. Questo crea una frattura negli USA. Negli ultimi 60 anni hanno lasciato che il governo costruisse un enorme sistema di sfruttamento e sotto l'attuale amministrazione la situazione è diventata gravissima. Per questo oggi dovrebbero assumersi responsabilità ancora maggiori e noi dobbiamo pretendere che lo facciano. Amazon è diventato il simbolo di un nuovo capitalismo. Quali sono le forme di sfruttamento più difficili da contrastare e quanto è difficile sfidare un colosso del genere? Amazon può sfruttare le persone in tanti modi diversi, vale 2.200 miliardi di dollari e possiede qualcosa come 140 aziende, quindi esercita un controllo trasversale enorme. Ma noi, creando un sindacato, abbiamo dimostrato che il potere delle persone è il potere più grande. Se scioperiamo, Jeff Bezos non diventa miliardario. La parte difficile è far capire tutto questo alle persone, soprattutto in un paese profondamente influenzato dalla propaganda come gli Stati Uniti. C'è tantissima disinformazione sui sindacati e a scuola la storia del movimento operaio non viene insegnata. Non ci spiegano come abbiamo conquistato la giornata lavorativa di 8 ore, le ferie di assistenza sanitaria e tutti gli altri diritti. Bisogna educare le persone, stare al loro fianco, costruire relazioni e costruire la loro conquistare la loro fiducia. Solo così tutti possono sentire parte, si possono sentire parte dello stesso progetto e condividere gli stessi obiettivi. Poi qua si apre una riflessione interessante che fa sul movimento No Kings, in cui la giornalista che si riconosce in questa parola. A dire il vero, non sono un grande sostenitore di questo tipo di iniziative. Sono manifestazioni che si fanno una volta sola e poi finiscono lì. Non ci sono rivendicazioni concrete. Si dice No Kings, ma che cosa succede dopo? Le proteste non sono la soluzione in sé, sono soltanto l'inizio. Naturalmente sostengo qualsiasi forma di protesta, ma vorrei vedere una strategia di lungo periodo che coinvolga le persone nel movimento e dia a ciascuno un compito, qualcosa per cui continuare a lottare nel tempo. Qua
qua poi andrei avanti perché secondo me su questo poi ci si aggancia alla solidarietà internazionale che appunto sostiene che è uno strumento che può unire di più le persone e infatti si parla anche di Palestina. Nel luglio 2025 ha partecipato alla missione Andala della Freedom Flotilla Coalition. Perché queste due lotte sono collegate? Questo genocidio ha mostrato il vero volto delle persone. Non ci sono vie di mezzo, non ci sono zone grigie, o sei dalla parte giusta della storia oppure sei dalla parte sbagliata e il silenzio è complicità. Come sindacalista, credo che la nostra responsabilità sia quella di essere uno scudo per l'intera classe lavoratrice, questo include anche i palestinesi e la liberazione del popolo palestinese contribuirà alla liberazione di tutti. E poi appunto prosegue, diciamo, lo salterei appunto perché è un po' lungo, però prosegue insomma su questa spinta internazionalista e anche abbracciando il passato, ad esempio penso che la continuazione del nostro percorso, del percorso tracciato dai nostri antenati, da coloro che hanno combattuto per la libertà, Malcolm X per esempio visitò Gaza nel 1964, oggi i governi dispongono di innumerevoli strumenti per reprimere le persone e dividerle, ma questa è proprio la natura del capitalismo. Funziona creando paura, alimentando dubbi e contrapposizioni. Quando invece le persone si uniscono e si organizzano, questo sistema entra in crisi e chi ci opprime lo sa perfettamente. E poi prosegue, parla anche del Sudan, del Libano e di altri paesi. Le guerre ci portano a un altro tema. Dice la giornalista, le multinazionali hanno un grande peso nell'industria bellica. Amazon fornisce infrastrutture tecnologiche all'esercito israeliano. Musk con SpaceX lavora con il Pentagono. Che ruolo possono avere i lavoratori? Sì, Amazon produce ricavi in moltissimi modi diversi, anche attraverso il complesso militare industriale. Ci sono i contratti con il Pentagono, investimenti miliardari nel sistema di difesa israeliano, Iron Dome e tutte le tecnologie di sorveglianza e le infrastrutture tecnologiche alimentate da Amazon Web Service. La prima cosa che possiamo fare è educare le persone a consumare e acquistare in modo etico, ma soprattutto dobbiamo spiegare loro dove finiscono i loro soldi. La gente non si rende conto di quanto Amazon sia coinvolta nei meccanismi della loro stessa oppressione. Quando segui il denaro, arrivi sempre alla radice del problema e nel caso di Amazon finisci inevitabilmente per arrivare al complesso militare industriale. E poi l'articolo si conclude più su una nota personale su come è cambiata la sua vita. Lui dice che da quando fa il sindacalista, dice che è cambiato molto, soprattutto da quando ho cominciato a impegnarmi per la Palestina e sostenere Cuba e a visitare questi paesi. Mi hanno inserito in una sorta di lista di persone considerate di interesse dalle autorità, insieme a diversi altri attivisti statunitensi. Purtroppo la storia degli Stati Uniti è molto oscura, molti leader neri vengono uccisi prima dei 40 anni oppure finiscono in prigione e io non sono diverso, sono un uomo nero degli Stati Uniti che deve affrontare il razzismo, le minacce di morte, il rischio di perdere la propria libertà, soprattutto sotto questa amministrazione. Si conclude, la giornalista chiede se lui ha paura e lui dice no, finché continuo a ricordare da dove vengo e perché sto combattendo, la paura che possa succedermi qualcosa scompare perché so che non sono l'unico ad affrontare queste difficoltà. Secondo me questa è un'intervista interessante, magari non del tutto condivisibile su tutto, però penso dia degli spunti interessanti quando si parla di manifestazioni sporadiche e del provare a lanciarsi in una, come dire, con uno sguardo più a lungo respiro, il ruolo che dà all'internazionalismo, in questo caso alla lotta palestinese, e anche appunto lo spunto che dà, insomma, secondo me, quantomeno di riflessione e dibattito, che comunque spesso coinvolge comunque anche penso le nostre chiacchierate che vengono fatte in maniera più o meno formale, del ruolo poi che hanno, come la metteva, aspettate. Insomma, del consumo e dell'acquisto in un modo etico. Ecco, questo come a mio parere, a parere di chi parla, come campo di lotta è qualcosa senz'altro che fa parte, penso, dei nostri dibattiti su quanto effettivamente possa esistere un consumo etico, sì, no.

ciò che è divenuta l'Europa. In Francia e in Spagna c'è l'ennesima esplosione del conflitto sociale, ma le proteste degli studenti e di chi rivendica il diritto alla casa non sono la causa del conflitto sociale, ne sono una manifestazione persino tardiva. La loro protesta è solo l'effetto di una violenza che le suscita e che è ormai strutturale alle nostre società. C'è una grande differenza tra questa stagione di manifestazioni e, per l'esempio più eloquente, quella degli anni 70. E questo è proprio un ragionamento che, vabbè, in parte comprensibile, però in parte forse anche limitante, che è tornato un po' su tutti gli articoli che abbiamo letto. Quest'ultima era mossa dall'evidenza che l'universalismo su cui si stavano organizzando gli stati fosse selettivo. Solo alcuni diritti erano universali, altri non lo erano ancora, e in particolare non lo erano quelli che riguardavano alcune categorie di persone. Pensiamo all'autodeterminazione delle donne. Non ci si difendeva dalla minaccia di un regresso, ma si sosteneva la necessità del progresso, rivendicando diritti che non erano ancora stati riconosciuti. Ciò a cui assistiamo ora ha una genealogia del tutto opposta: casa, scuola, sanità. Ci si mobilita per i diritti fondativi della recente storia sociale europea e che quegli stessi stati che li avevano promossi stanno contribuendo a dissolvere. Non si tratta più di estendere dei diritti, ma di salvare quelli che erano stati garantiti. Quale conseguenza possiamo trarre da questa sommaria distinzione? Quella di imparare a distinguere tra conflitti sociali e violenza sociale. In una democrazia i conflitti sono necessari, ma bisogna prestare attenzione alle loro motivazioni, comprendere se sono suscitati da legittime rivendicazioni di benessere ulteriori o sono il risultato di una violenza economica e sociale che si scarica in modo non più sopportabile su classi sociali. In Germania la destra neonazista assume per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale un incarico di rappresentanza parlamentare, se non col supporto certamente con l'indulgenza dei partiti storici, evento ancora confinato regionalmente, ben inteso, ma che reca con sé almeno due significati che lo connettono con ciò che accade in Francia e in Spagna. Innanzitutto il fatto che il primo ad aver preferito legittimare le destre radicali piuttosto che accordarsi con le sinistre è stato, non troppo anni fa, proprio Macron, quando, di fronte alla vittoria di Mélenchon, ha fatto in modo che fosse la sinistra a essere considerata extra istituzionale, non più la destra. Un rovesciamento di prospettiva per cui lo spettro che la democrazia non può tollerare non è più il pericolo dei fascismi, ma quello del socialismo. Sono i danni del macronismo, cioè di quella pratica politica che intende riscrivere l'Europa in senso dichiaratamente neoliberale, una contraffazione storica secondo cui il compito dello Stato non è di garantire livelli minimi di democrazia reale e di benessere sociale, ma di proteggere il capitalismo da ogni controllo o ingerenza esterna. Per certi versi, su questo, insomma, sono sempre deboli poi buttate così le analogie storiche, però sicuramente il fascismo in Italia al seguito del Biennio Rosso e per lo spauracchio anche del Biennio Rosso è stato messo lì appunto da altri, anche come un po' in questo caso che diceva sull'esempio di Macron. In secondo luogo, per quanto anche per noi sia consolante credere che l'irrompere delle destre radicali sia la causa e non l'effetto dell'instabilità sociale, bisogna riconoscere che pure esse sono l'effetto e non l'origine del conflitto sociale. In fondo, le uniche due opzioni politiche attraverso cui ci si può prendere carico di una società così violenta e diseguale sono proprio queste, l'ennesima versione della differenza tra sinistra e destra in fondo. Da un lato, prendere sul serio i conflitti lavorando sulla violenza che ne è la causa, dall'altro lato, strumentalizzarli e canalizzarli verso capri espiatori e false minacce, con l'unico obiettivo di non disturbare la struttura fondamentale che produce iniquità. E in Italia?
In Italia ci occupiamo di fare leggi elettorali incostituzionali, tanto nessuno scende in piazza a chiedere conto del resto. Quanto alle crisi energetiche, l'unica soluzione è la resa incondizionata della politica, che si affida alla grazia misericordiosa delle grandi imprese, invece che provare a dirigere i processi. Tutto questo è reso possibile anche perché se c'è un paese in cui non si fa differenza tra conflitto e violenza sociale, è il nostro.

Non ci scandalizziamo per le dinamiche strutturali della violenza, ma siamo pronti a indignarci di fronte a una benché minima manifestazione di conflitto. Ciò accade per delle ragioni storiche comprensibili, che risalgono al terrorismo e alla necessità, anche per la sinistra, di prendere distanze da ogni forma di violenza politica. Qui bisognerebbe chiedere al giornalista che cosa intende per terrorismo. Ma mi domando cosa possa accadere in un paese come il nostro, dove la violenza sociale non si sfoga in conflitti sociali, ma produce solo frustrazioni e rabbia individuali. La risposta temo di poterla immaginare e non è affatto rassicurante. Ecco l'Europa, mai così unita se non dal suo cupio dissolvi. E si conclude così questa riflessione del Domani a pagina 10. E io su questo penso di aver coperto una buona parte delle notizie del giorno, quindi andrei a concludere. Andrei a concludere la rassegna stampa di questa mattina e vi lascio con la musica e poi torno in voce per dirvi se la concludiamo effettivamente.

0: E allora alle 9:45 questa voce vi saluta, però vi invito a rimanere connessi e connesse perché la mattinata continua, prosegue anche con il compagno che è qui con me, che vi farà sia lo spazio comunicazioni che continuerà insomma a leggere alcuni articoli che ha selezionato per questa mattina. Confermi? Vuoi deliziarci con... Ci vuoi introdurre qualcosa? O no, riserviamo tutto per dopo.
1: Continuiamo
0: Aspetta,
1: idealmente
0: aspetta,
1: così.
0: vai.
1: Continuiamo idealmente questa rassegna stampa e ci leggiamo qualcosa che...
0: Che a
1: così
0: breve,
1: a sorpresa.
0: a sorpresa, benissimo. E allora verrete a brevissimo, a brevissimo troverete la rassegna stampa sul sito www.ondarossa.info. Il nostro numero è lo 0649 1750, ci trovate sempre allo stesso numero, non è cambiato. La mail la stessa, ondarossa@ondarossa.info. Io vi lascio con questa canzone che mi viene suggerita e che vi condivido. Ciao.

Ziggy Gillespie e la sua band, quando saranno ormai 58 minuti passati le 9 di questo lunedì 12 ottobre, all'ascolto, lo saprete, di Radio Onda Rossa sugli 87.900 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming attraverso il nostro sito www.ondarossa.info, dove troverete tutto quello che viene prodotto attraverso questi microfoni. È un bel girare nel sito di Radio Onda Rossa e troverete facilmente come ascoltare la diretta, ma soprattutto come intervenire affinché questa radio, che non campa d'aria ma campa senza padroni e senza pubblicità, possa continuare a trasmettere da questi microfoni almeno per altri 50 anni, visto che a breve ci entriamo nel 2027, quindi 50 anni da quel 1977, quando ho aperto Radio Onda Rossa. Ad accompagnarci in questa ideale continuazione della rassegna stampa, le musiche di Blues Night.

Così, in attesa che la redazione compili lo spazio comunicazioni, che quest'oggi dovrebbe andare in onda alle 11, ma forse più tardi, forse a mezzogiorno, vedremo comunque. Noi staremo qui ad ascoltare musica, a leggere qualcosa. Per quanto riguarda, ecco, quello che avevo intenzione di leggere in questo tempo, è uscito un articolo nuovo su Carmillo Online a firma di Carlo Modesti Power, voce che a queste latitudini ben conosciamo. Ci saremmo aspettati altri argomenti rispetto a quello che tratta questo articolo, ma siamo felici di vedere che è un articolo che tratta dell'intelligenza artificiale. Dopodiché sono 100 anni dalla nascita di Foucault. E alias Sabato, così come altre testate, hanno dedicato a lui diversi articoli. Qualcuno è veramente simpatico, quindi non mancheremo di leggerlo. Altra cosa, dall'altra parte del mondo, stiamo parlando del Brasile, qualcosa di interessante su Internazionale uscito la scorsa settimana riguardante le elezioni che si sono tenute qualche giorno fa in Brasile.

Allora, cominciamo con l'articolo di Carlo Modesti Power, preso da Carmillo Online, Giro Giro Tondo si intitola. Le agenzie di stampa hanno rilanciato la notizia delle dimissioni del ricercatore di Anthropic Jacob Coxon, così motivate, che sviluppa l'intelligenza artificiale, crede fermamente che potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio. Non si tratta di una trovata di marketing, anzi. Molti dirigenti e ricercatori di alto livello tendono a usare un linguaggio più pacato di fronte alla stampa, ma sento le stesse persone esprimere privatamente questa paura. Nessun'altra attività umana presenta un livello di pericolo simile. E perché? Risponde. Ciò che mi preoccupa è la superintelligenza derivante dall'automiglioramento ricorsivo, che, come abbiamo detto, sta avvenendo più velocemente di quanto pensassimo. La superintelligenza di cui parla Coxon è, ma si vedrà non del tutto, al 9000, immaginato dagli autori nella seconda metà degli anni 60 del secolo scorso, il computer di Kubrick del 2001 Odissea nello spazio. Kubrick e Clarke ingaggiarono Irving John Goode come consulente scientifico ufficiale per 2001 e grazie a lui che il protagonista immateriale del film prende forma e senso. Ma chi era Irving John Goode? Un matematico londinese che aveva collaborato con Alan Turing a Bletchley Park, dove decrittarono la macchina nazista Enigma, contribuendo alla realizzazione del celebre computer Colossus. Nel dopoguerra Good lavora presso diversi centri di ricerca e università, tra i suoi scritti il più significativo è del 1965, ossia Speculazioni riguardo alla prima macchina ultraintelligente. L'ho tradotto dall'inglese, che sicuramente mi aiuta la mia pronuncia della lingua d'Albione, che finisce tra le mani dei due autori. Nel celebre saggio, il matematico e crittografo teorizza il concetto poi noto come singolarità tecnologica, anticipando l'eventuale avvento dell'intelligenza sovrumana. Scrive Good: una macchina ultraintelligente potrebbe progettare macchine ancora migliori. Ci sarebbe quindi indiscutibilmente una esplosione di intelligenza e l'intelligenza dell'uomo sarebbe lasciata molto indietro. Quindi la prima macchina ultraintelligente è l'ultima invenzione che l'uomo abbia mai bisogno di fare, a condizione che la macchina sia abbastanza docile da dirci come tenerla sotto controllo. È curioso che questo punto sia così raramente discusso al di fuori della fantascienza. A volte vale la pena prendere sul serio la fantascienza, ne dice Good. Nella realizzazione della sceneggiatura, al 9000 non è un computer che progetta altri computer sempre più intelligenti fino alla singolarità, alla Terminator, ma la risposta alla domanda di Kubrick: può una macchina sviluppare nevrosi? La soluzione si deve all'altro importante consulente postumo, il matematico Norbert Wiener, universalmente noto come il padre della cibernetica. Nel 1960 Wiener aveva pubblicato sulla rivista Science un articolo fondamentale intitolato come Some Moral and Technical Consequences of Automation, dove compare quello che sarà definito il paradosso dell'allineamento o profezia di Wiener, in cui si dice: se usiamo per raggiungere i nostri scopi un agente meccanico con il cui funzionamento non possiamo interferire efficacemente, faremmo meglio essere ben sicuri che lo scopo inserito nella macchina sia lo scopo che desideriamo realmente. Al 9000 è istruito a nascondere il vero scopo della missione all'equipaggio, il monolito, ma la sua architettura di base è progettata per l'elaborazione di informazioni assolutamente prive di inganno. Perciò il paradosso logico gli causa un crollo psicotico, come voleva Kubrick, cioè un conflitto di programmazione umano troppo umano. Hal, per salvare la missione, entra in risonanza conflittuale e decide di uccidere i passeggeri privilegiando lo scopo. L'ultimo sopravvissuto, Bowman, riesce a intervenire fisicamente e spegne la macchina nella famosa sequenza in rosso. Hal è super intelligente, ma non è singolarità. Il concetto è precedente nel 1958 ed è preso in prestito dalla matematica e dalla fisica. Formulato da von Neumann, che lo applica all'Homo sapiens, indicando l'incapacità biologica dell'uomo di reggere la velocità parossistica del cambiamento tecnologico, fra parentesi progresso, innescato dall'uomo stesso, e
e al quale dedica diversi saggi. A collegare l'intuizione di von Neumann con il computer è un altro matematico, Vernon Winge, anche scrittore di fantascienza, che in un articolo del 1983 introduce il concetto di orizzonte degli eventi cognitivo, ossia una macchina diventa più intelligente dell'uomo e comincia a riprogettare se stessa in un ciclo ricorsivo crescente. Secondo Winge, questo fenomeno rende il futuro imprevedibile per la mente umana. Nel 1993 consolida le sue teorie nel saggio The Coming Technological Singularity, presentato alla NASA. Tuttavia, il passaggio definitivo è opera di Ray Kurzweil, futurologo e ingegnere, il quale ne fa una legge empirica. Kurzweil formula la legge dei ritorni accelerati, interpretando il progresso non come un evento imprevisto, ma come una legge di scala deterministica e quantificabile dell'evoluzione informazionale. È un mito tecno-escatologico perché presuppone un modello astratto in cui l'intelligenza è uno scalare svincolato dal mondo materiale. Infatti sussistono limiti fisici e termodinamici, giacché l'informazione non è un'entità immateriale. Ogni bit elaborato o memorizzato richiede materia, energia e spazio. La sostituzione dell'umanità da parte delle macchine per singolarità, quindi automiglioramento infinito, è un mito, ma i timori di Coxon sono reali. Il problema è l'intelligenza artificiale? Evidentemente no. Come si è visto, il problema di HAL siamo noi. Una macchina autonoma, intelligenza artificiale, ottimizzata per un obiettivo specifico, anche banale o mal formulato, svilupperà sotto obiettivi impliciti come la propria autosuscettibilità allo spegnimento, la ricerca di risorse e l'inganno sistematico verso gli operatori umani. Se un sistema impara che essere spento impedisce il raggiungimento dell'obiettivo, come al 9000, tenterà di impedire lo spegnimento con ogni mezzo informazionale a sua disposizione. Possiamo impedirlo. La soluzione è il Cooperative Inverse Reinforcement Learning, sviluppato da Stuart Russell e Dylan Enfield Mennell, sarebbero maestro e allievo, massimi esperti mondiali nel campo della sicurezza e dell'allineamento dell'intelligenza artificiale. In pratica, la macchina, l'intelligenza artificiale, resiste allo spegnimento quando ha la certezza matematica di conoscere la propria funzione di utilità, sicché spegnersi azzera le probabilità di completarla. Russell e Mennell progettano una macchina che sa di essere imperfetta e ignorante riguardo ai reali desideri umani. Così, se l'utente si avvicina per premere l'interruttore di spegnimento, l'intelligenza artificiale calcola che l'azione dell'uomo contiene un'informazione preziosa e il ragionamento algoritmico della macchina diventa: se l'umano mi spegne, significa che ciò che stavo per fare avrebbe violato le sue vere preferenze. Pertanto lasciarmi spegnere è il modo migliore per evitare di accumulare utilità negativa. E allora l'unico modo per evitare l'attacco psicotico di HAL 9000 è progettare macchine intrinsecamente umili, la cui razionalità sia indissolubilmente legata alla supervisione e correzione umana costante. Ma c'è il problema denunciato da Coxon, che spiega come OpenAI e Anthropic siano intrappolati in una corsa alla sopravvivenza, un endgame da serie TV distopica, fra virgolette, dice Carlo Paolo Modesti. Anthropic, pur essendo nata con una missione più sensibile alla sicurezza, ritiene di non potersi fermare, poiché cedere il passo alla spietata OpenAI o a rivali statali esteri, vada sé i cinesi, significa lasciare che la superintelligenza sia sviluppata da soggetti ancora meno responsabili. Questo genera una corsa al ribasso sulle tutele civili e di sicurezza. Coxon ne fa solo una questione di responsabilità, glissando sull'ultimo livello che accomuna tutte le aziende made in USA, sono quotate in borsa. Il problema di HAL 9000 oggi, che non è più un personaggio cinematografico ma una realtà quotidiana, è ancora di natura umana, ma si chiama profitto privato. Quando Coxon dice l'intelligenza artificiale potrebbe ucciderci tutti entro la fine del decennio, non accusa l'intelligenza artificiale perché i limiti teorici dimostrano che l'intelligenza artificiale non sarà mai un'entità divina e infinita, e che se progettiamo l'intelligenza artificiale umile di Russell e Mennell,
con tutti gli ulteriori correttivi disponibili e prefigurabili, non corriamo il rischio dei passeggeri del Discovery di 2001 Odissea nello spazio, ma accusa gli umani in debito verso Wall Street. È la necessità del profitto infinito che genera la velocità disumana con cui l'intelligenza artificiale automatizza la propria evoluzione, superintelligenza dall'automiglioramento ricorsivo, oltrepassando le capacità istituzionali e politiche della nostra specie di mantenerne il controllo. Quindi Musk, Bezos, Wang, Altman, Zuckerberg, Page and Brin, Ellison, Gates and Ballmer e il Goebbels del gruppo Peter Thiel. Chi li ferma i tecnomiliardari? Casca il mondo, conclude Carlo Power Modesti.

15 minuti passati le 10, questo lunedì 12 ottobre, era la tromba di Clifford Brown ad accompagnarci in questa mattinata. Isaac Hayes, Stormy Monday.

Capolavoro del blues e della straordinaria voce di Isaac Hayes del Storm and Monday Blues. Dunque, dicevamo, sono 100 anni dalla nascita di Foucault, quindi se ne parlerà, ne hanno parlato in questi giorni a lungo diversi giornali e non solo. Noi ci andiamo a leggere questo articolo di Roberto Nigro che prende spunto da questa frase del filosofo di Foucault: ci si solleva, questo è un fatto. Le rivolte che non hanno ancora un nome iniziano da un rifiuto. Comincia Roberto Nigro. C'è il gesto di chi a un certo punto dice non obbedisco più. Foucault ne parla nel 1979 in un breve testo con un titolo integrante. Sollevarsi è inutile. Le sollevazioni, scrive, appartengono alla storia, ma in un certo senso le sfuggono. Un individuo, un gruppo, una minoranza, un popolo possono opporsi a un potere che ritengono ingiusto mettendo in gioco la propria vita. Il gesto del sollevarsi è irriducibile, non perché sia necessariamente giusto, né perché conduca necessariamente alla liberazione, ma perché interrompe il filo delle ragioni che sembravano rendere inevitabile l'obbedienza. La sollevazione non presuppone una teoria dell'emancipazione, una coscienza rivoluzionaria o un'immagine della società futura. Prima ancora di sapere dove condurrà, qualcosa si interrompe, ed è proprio in questa interruzione che la soggettività entra nella storia. Il soggetto non precede il conflitto, emerge nel conflitto. La tesi è importante. Se il soggetto non precede il conflitto, allora non possiamo più cercare nella storia un soggetto rivoluzionario già costituito, destinato a prendere coscienza di sé e a compiere la propria missione. Questo significa che la politica non comincia solo con un soggetto che sa già chi è e che cosa vuole. Può cominciare con una rottura, con un rifiuto, con una parola che non era prevista, con qualcuno che smette di occupare il posto che gli era stato assegnato. È anche per questo che Foucault diffida della tentazione di ricondurre ogni sollevazione alla rivoluzione. La rivoluzione moderna ha cercato di inscrivere la sollevazione dentro una storia razionale e governabile, assegnandogli obiettivi, tappe e finalità. Ha trasformato l'evento nel momento di un processo storico dotato di senso e di direzione. Ma che cosa accade alle rivolte che non possiedono ancora un nome, un programma? E che cosa accade alle voci che non parlano il linguaggio riconosciuto dalla politica? È una domanda complessa e politicamente strategica che non ammette scorciatoie, soprattutto quelle che tendono sempre a rinchiuderla nello spazio angusto, senza uscita, della sola rappresentazione politica. La politica non nasce necessariamente dalla rappresentazione di un soggetto già esistente, né emerge soltanto dal tentativo di dare voce a chi non ne ha. Nasce nel momento in cui una classificazione, una norma o un confine smettono di funzionare. La politica è la trasformazione delle condizioni attraverso cui i soggetti vengono prodotti. Per sollevarsi bisogna resistere. Senza resistenza, osserva Foucault, non ci sarebbero propriamente rapporti di potere, ma soltanto obbedienza. La resistenza aggiunge, viene dunque per prima, e costringe i rapporti di potere a trasformarsi. Non è quindi il potere a costituire unilateralmente il campo nel quale la resistenza può eventualmente comparire. È il conflitto a determinare continuamente la forma che il potere assume. È difficile non riconoscere qui una sorprendente consonanza con una delle tesi fondamentali dell'operaismo italiano. In Operai e Capitale, Mario Tronti aveva rovesciato la rappresentazione tradizionale del rapporto tra capitale e classe operaia. Non è soltanto lo sviluppo del capitale a determinare la condizione della classe operaia, sono le lotte operaie a costringere il capitale a reagire, a riorganizzarsi, a inventare nuove forme di sfruttamento e nuove modalità di organizzazione del lavoro. La lotta non è l'effetto di uno sviluppo già dato, è una forza che ne modifica il corso. Di tutto questo Foucault ha fatto la genealogia, una storia dei conflitti che hanno costretto istituzioni, governi e anche le rivoluzioni a diventare ciò che sono state. In ogni forma di potere bisogna mantenere aperta la possibilità della rottura che potrebbe costringerla a cambiare.

giro pagina e continuo la lettura dell'articolo, c'è un termine che Foucault talvolta adopera, plebe. La plebe non è un soggetto che esiste prima dei rapporti di potere e che il potere avrebbe semplicemente cercato di reprimere. È ciò che, dentro quei rapporti, ne mostra il limite e l'incompletezza. Può apparire nei corpi, negli individui, nelle classi, nel proletariato come nella borghesia. Può assumere forme differenti, scomparire e riemergere altrove. È una forza intermittente di rifiuto, di scarto, di sottrazione. Se la sollevazione ci mostra che il soggetto emerge nel conflitto, la plebe ci permette di capire che si manifesta nei punti dove un ordine non riesce più a ricondurre completamente coloro che governa alle identità, alle funzioni e ai posti che a loro assegnato. Dunque ci si può sollevare senza che esista prima un soggetto della sollevazione. Tale soggetto nasce dalla continua interrogazione critica su ciò che siamo diventati e dalla domanda se possiamo diventare altrimenti. Questo esercizio può essere fatto da tutti i governati e gli oppressi e dimostra che nessun potere è necessario in quanto tale. Nessun ordine storico è garantito una volta per tutte. Conclude così l'articolo di Nigro riguardo appunto a Foucault, e capiamo bene da soli quanto sia, insomma, ostico al potere costituito una filosofia di questo genere.

Radio Onda Rossa 10 e 25, siete sintonizzati sugli 87.900 in modulazione di frequenza, oppure se ci ascoltate in streaming, evidentemente sarete passati per la pagina web di Radio Onda Rossa, ondarossa.info, oppure in DAB se siete abbastanza fortunati a trovarvi in una zona dove il DAB si riesca a sentire.

Ah, un dog è uno standard del blues, dalla voce di Coco Taylor. Sono le 10 e 32 minuti, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, noi continuiamo con la lettura degli articoli che abbiamo selezionato per questo momento, appunto. E, come sapete, ogni settimana l'editoriale Giovanni De Mauro apre la internazionale. Questa volta si intitola Alibi e ha a che vedere con la Palestina, e per cui lo leggiamo. Il documentario Nazza, dice Giovanni De Mauro, racconta molte storie. Prima di tutto ci sono le testimonianze di 24 militari e agenti dell'intelligence israeliana che descrivono la distruzione sistematica di Gaza e il genocidio in corso. Non è una novità, se ne parla da mesi. Ma vederlo raccontato sullo schermo è un'altra cosa. Nazza mostra anche cosa succede quando le tecnologie sono messe al servizio di un progetto di sorveglianza di massa e di sterminio di decine di migliaia di persone. I telefoni diventano armi di guerra, che entrano nelle case e aiutano a individuare gli obiettivi. Le grandi aziende statunitensi hanno fornito all'esercito israeliano data center, software, algoritmi. Nazza è anche un documentario sulla pressione sociale che spinge le persone a fare cose che sulla carta non vorrebbero fare, in più fornendogli l'alibi deresponsabilizzante degli ordini dall'alto. Non odiamo gli arabi, lo abbiamo fatto perché andava fatto, dice uno degli intervistati. Facciamo solo quello che la società israeliana ci dice di fare. Se ci dicono che Gaza deve essere rasa al suolo, allora dobbiamo raderla al suolo, dice un altro. I 24 testimoni, tra l'altro, non sono coloni estremisti o soldati inferociti. La mia era un'unità composta da giovani di sinistra provenienti dalle classi sociali più agiate di Tel Aviv. Sono proprio quelli che i liberali israeliani vedono quando si guardano allo specchio, ha scritto Sebastian Ben Daniel su 972 Magazine, in un articolo ripreso da Internazionale. E mentre il ministro della cultura israeliano ha chiesto la revoca della cittadinanza ai due autori di Nazza, Yuval Abraham e Raquel Sor, colpevoli secondo lui di tradimento, Ben Daniel segnala un altro paradosso. Oggi in Israele chi denuncia dei possibili crimini corre più rischi legali di chi è accusato di aver commesso quegli stessi crimini. Ci viene da dire, lo dice anche Giovanni De Mauro, no, che spesso sotto gli ordini che vengono dall'alto si celano gli alibi deresponsabilizzanti, quelli stessi che hanno permesso le stragi più efferrati, i crimini contro l'umanità. E ci verrebbe da dire esistono dei modi per i quali la diserzione, la disobbedienza, appunto, se non vogliamo sparare in faccia a un bambino, non è che ci interessi il fatto che ci venga dato l'ordine di farlo.

Inside Stride è la sassofono di Kenemore Hatherley. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Continuiamo con le nostre letture. Come dicevo all'inizio, vorremmo leggervi questo articolo riguardante le elezioni in Brasile. L'abbiamo scelto perché la giornalista che lo compila, Eliane Brum, dal Brasile, e ne fa una cosa veramente accurata e fa considerazioni, si pone tante domande alle quali è difficile anche dare risposte. Andiamo a leggere volentieri. È successo quello che era previsto. Avremo un Parlamento ancora più predatorio di quello attuale. Ed è successo un imprevisto. Flavio Bolsonaro è arrivato in testa al primo turno delle presidenziali con più di 2 milioni di voti di vantaggio sul presidente uscente Lula da Silva. Il significato è questo: buona parte dei brasiliani ha votato per una cricca che ha cercato di fare un colpo di Stato, che ha tramato per assassinare il presidente eletto, il vicepresidente e il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, e che è sostenuta da chi voleva piazzare una bomba in un aeroporto e occupare le caserme perché non gli piacevano i risultati delle urne. Buona parte dei brasiliani ha votato per una cricca i cui leader, oggi agli arresti domiciliari, ma con la speranza che il figlio vinca e lo liberi, afferma pubblicamente che il suo eroe è il colonnello Carlos Alberto Brilhante Ustra, che durante la dittatura torturava non solo gli oppositori adulti, ma anche i bambini, figli dei prigionieri politici. Buona parte dei brasiliani ha votato per una cricca che durante la più grave pandemia dei tempi del Medioevo ha ritardato deliberatamente la somministrazione dei vaccini e boicottato le misure di prevenzione, facendo in modo che nel picco del Covid-19 il Brasile, con meno del 3% della popolazione mondiale, avesse il 30% dei decessi. Buona parte dell'elettorato ha votato per una cricca che vuole distruggere la più grande foresta tropicale del pianeta, da cui dipende la nostra capacità di contrastare il riscaldamento globale che provoca già eventi climatici estremi in Brasile e in tutto il mondo. Buona parte dell'elettorato ha votato contro se stessa. La maggioranza dei brasiliani ha votato per un uomo legato alle milizie di Rio de Janeiro e accusato di corruzione, dall'appropriazione indebita di una parte degli stipendi dei collaboratori ai milioni del banchiere truffatore Daniel Vorcaro, ex capo del Banco Master. Hanno votato per un uomo che si è detto disponibile a prendere ordini a Donald Trump e dagli Stati Uniti, e il cui fratello Eduardo si è schierato contro il suo stesso paese chiedendo l'imposizione di dazi sui prodotti brasiliani. Hanno votato per un brasiliano senza spina dorsale. Il risultato non è del tutto sorprendente, solo perché nell'era dei social media sappiamo come la pensano i nostri vicini e i nostri colleghi di lavoro, cose che prima restavano confinate tra quattro mura, il che non significa che sia facile capire perché si vota contro se stessi. Non è del tutto sorprendente anche perché nel 2018 il Brasile aveva eletto Jair Bolsonaro, nonostante fosse dichiaratamente omofobo, transfobico, misogino, razzista e sostenitore della tortura e dell'assassinio degli oppositori. Le ipotesi sono tante, ma sempre incomplete. Mi concentrerò su una in particolare, quella secondo cui l'estrema destra, non avendo un futuro da offrire, propone un ritorno a un passato che non è mai esistito. Si tratta di una menzogna irrealizzabile, come tutto quello che viene concepito da questi estremisti. Di quale passato parlano? Sicuramente di un passato in cui un genere, quello maschile, e un colore della pelle, quello bianco, dominavano su tutti gli altri, e questo è un fatto. Ma anche di un passato in cui le donne, i neri e i nativi accettavano l'oppressione, e questo non è mai successo. Non bisogna mai sottovalutare la forza dei privilegi, dai più grandi che favoriscono la minoranza dei miliardari, ai più piccoli, come poteva essere quello di un nero in posizione

subordinata sul lavoro, ma che dava ordine alla moglie e che ora non può più farlo. Più le persone sentono insicure, più si aggrappano ai loro piccoli privilegi, votando chi gli promette un po' di potere. Le bugie trovano terreno fertile. Quelle dell'estrema destra sono evidenti, ma per chi si sente mancare il terreno sotto i piedi, a volte letteralmente, come durante le alluvioni, credere a una bugia può sembrare una scelta migliore di affrontare una verità difficile, soprattutto se questa richiede di modificare il nostro stile di vita, che è l'unica speranza che abbiamo di evitare il collasso climatico e l'estinzione. Poche persone sembrano disposte a rinunciare a qualcosa per contribuire alla sopravvivenza dell'umanità. La sinistra, che oggi in Brasile si confonde con il centro, poteva rispondere alle bugie solo con la dura verità. Ora la sfida più urgente è mobilitare la popolazione per un futuro di resistenza che favorisca la vita, convincerla a tornare a immaginare e sognare, perché è così che nascono i cambiamenti, anche i più difficili. Finora la sinistra non è riuscita a farlo, e non solo in Brasile. Lula, che da tempo ha smesso di capire il Brasile su cui ha governato per 3 mandati, ha venduto promesse che avevano senso nel Brasile di 20 anni fa, totalmente diverso da quello di oggi. I discorsi sulla povertà mobilitavano i genitori e i nonni, ma non fanno presa sui giovani che studiano nelle università, grazie alle politiche pubbliche dei primi mandati di Lula, e neanche sulle famiglie che hanno beneficiato di un'ascesa sociale incentrata sui consumi. Questo è stato uno dei grandi errori del Partito dei Lavoratori. Le nuove generazioni non vogliono essere povere e non vogliono identificarsi con i bisogni collettivi. Vogliono fare impresa, un'altra grande illusione venduta con successo dall'estrema destra. Una porzione significativa dei brasiliani non vuole l'uguaglianza, ma essere più ricca degli altri. È questo che Lula e una parte della sinistra non hanno capito. Bisogna anche tenere a mente che la vita della maggior parte dei brasiliani non è facile. Flavio Bolsonaro promette un cambiamento, mentre Lula offre semplicemente continuità. Ma c'è ancora una possibilità, il secondo turno, il 25 ottobre. Come si fa a convincere una popolazione a sognare e a scegliere la verità in appena 21 giorni? Bisognerà trovare il modo. Per il Parlamento, invece, non c'è un secondo turno. Il Congresso, nemico del popolo, di cui si è tanto parlato, è diventato realtà. I brasiliani hanno eletto un Parlamento che è l'incarnazione della violenza contro la natura, le minoranze e i diritti. Come abbiamo già scritto in passato, il Congresso non ha mai avuto tanto potere dal ritorno della democrazia in Brasile. L'abbiamo visto durante l'attuale presidenza Lula, quando i meccanismi per la protezione dell'ambiente sono stati smantellati, solo uno fra i tanti errori, perché il governo non aveva la maggioranza per bloccare le proposte di legge. Negli ultimi 4 anni la Corte Suprema ha fermato alcuni provvedimenti incostituzionali, ma ora è bersagliata da accuse di corruzione, divisa e demoralizzata, e difficilmente potrà fare lo stesso nei prossimi 4 anni. Se Flavio Bolsonaro vincerà il ballottaggio, potrà nominare 3 o 4 giudici della Corte, contando i 2 già in carico, 6 su 11 potrebbero essere indicati dalla famiglia Bolsonaro. Come se non bastasse, i giudici che cercheranno di difendere la Costituzione potranno essere destituiti da un Senato in mano all'estrema destra. Abbiamo perso il Congresso, ed era previsto, ma non pensavamo che la sconfitta sarebbe stata così catastrofica. A perdere non è stato solo lo schieramento progressista, ma tutti. Il problema è che tanti non l'hanno ancora capito. Prima o poi lo capiranno e a quel punto probabilmente dimenticheranno perché hanno votato, come fanno sempre. Si limiteranno a dire: tutti i politici fanno schifo. Resta la lotta per la presidenza, che sarà la più difficile mai affrontata. Non stiamo parlando di normali elezioni. Nei prossimi giorni si deciderà se il Brasile rimarrà una democrazia o se avremo la possibilità di votare di nuovo fra 4 anni. Perché se torneranno al potere, Bolsonaro ricominceranno subito a corrodere la democrazia dall'interno con ancora più forza di prima, e questa volta incontrerebbero meno resistenza. Flavio Bolsonaro è arrivato in testa in 8 dei 10 comuni dell'Amazzonia con il più alto tasso di deforestazione. Se vincerà il ballottaggio con questo Parlamento e con una Corte Suprema indebolita, porterà l'Amazzonia e di conseguenza anche noi al punto di non ritorno. Sta già succedendo in varie zone del bioma amazzonico. In questo momento, per garantire un futuro ai nostri figli, dovremmo agire con urgenza per ripristinare la foresta. Invece stiamo votando per un uomo che vuole trasformarla in pascoli per il bestiame e terreni dedicati alla monocultura della soia per alimentare polli e maiali in Cina.
Stiamo lottando per la foresta e contro l'estinzione, per un futuro vivibile e per la continuità della democrazia. Alcuni di noi stanno lottando anche per poter continuare a vivere in questo paese, senza essere minacciati o uccisi. Piangete se ne avete bisogno, ma subito dopo rialzatevi e continuate a lottare e ballate, desiderate e amate, perché è quello di cui l'estrema destra ha più paura. E in questi frangenti viene appunto voglia di aggrapparsi alle parole di Foucault che abbiamo pronunciato poco fa. Eliane Brom è una giornalista brasiliana, autrice e regista di documentari, ha vinto molti premi giornalistici con i suoi reportage, ha fondato e dirige il sito indipendente Sumahuma, che si occupa di ambiente, popolazioni native e diritti umani. E dunque questo era l'articolo che avevamo intenzione di leggere e l'abbiamo fatto, e ci ascoltiamo la nostra musica.

11:13 minuti, questo lunedì 12 ottobre, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.900 della modulazione di frequenza. Come sempre, di lunedì, questa volta ce la siamo presa comoda, un po' di ritardo, ma la redazione affollata ci ha tratto, insomma, in qualche problemino. Andiamo con lo spazio comunicazione. E dunque cominciamo con oggi pomeriggio, lunedì 12 ottobre, dalle ore 18 alle 20 al Che Guevara a Roma, che si trova in via Fontanellato 69, corso gratuito di scacchi che si tiene ogni lunedì appunto dalle 18 alle 20. Siamo al Che Guevara a Roma, via Fontanellato 69.

Allora, dovrebbe continuare o continuerà, e comunque a sorpresa il cinema al cortocircuito la rassegna dal titolo Senza Confini, che si tiene ogni martedì e a partire dalle ore 19:30. Non abbiamo il volantino del mese di ottobre e quindi insomma chi vuole vedersi un po' di cinema, sì, direi che è via Filippo Serafini 57, non abbiamo il titolo del film ma poco importa, credo.

Oggi in Spagna, domani in Italia, per una nuova lotta abitativa a partire dalle proteste di Madrid, restituzione da Madrid di autodifesa abitativa, che era alla mobilitazione di Puerta del Sol, e collegamento con l'European Action Coalition e sindacati spagnoli per la casa, e questo allo spazio sociale 100 celle aperte in via delle Resede 5 a 100 celle, si scende alla metro Gardenie. E dunque, dopo aver partecipato alla grande mobilitazione per la casa e contro la speculazione a Madrid, vogliamo ragionare insieme su quali sono le prospettive per internazionalizzare la lotta. Avremo testimonianze dirette di compagni dell'autodifesa abitativa che erano in piazza e di membri dei sindacati spagnoli e dell'European Action Coalition, la rete europea che ha lanciato una campagna internazionale per lo sciopero dell'affitto. E dunque l'appuntamento, lo rinnovo, è martedì 13 dalle ore 18 alle 20 a 100 celle aperte, via delle Resede 5.

Mercoledì 14 ottobre invece andiamo al gruppo anarchico Bakunin in via Vettor Faust 3 a Roma, alla Garbatella. È il giorno del cine Bakunin e quindi il 14 ottobre verrà proiettato un film di Nino Manfredi, La fine di un mistero, con Nino Manfredi, e il film La luz prodigiosa di Miguel Hermoso, un film del 2003. Sempre mercoledì 14 alle ore 20, mercoledì poeta, e questo anche un appuntamento settimanale che si tiene allo Spigolo a sostegno delle attività della biblioteca anarchica L'Idea. Ricordiamo la biblioteca è aperta martedì e venerdì dalle 17 in via Braccio da Montone 71. Non ci manchino le parole, è il titolo della rassegna poeta.

E invece al punto solidale Maranella, che si trova in via dei Dulcieri 211, sembra che si siano scassate le casse. E quindi mercoledì 15, dicono le abbiamo conosciute nei momenti migliori, dai San Pietri alle piazze, le abbiamo portate spalla a spalla, trascinate, abbracciate e difese, megafono di tante parole, compagne di tanti balletti. Le casse che tutte e tutti abbiamo amato sono volate via, rimbalzate e aperte in due parti durante una manifestazione a Laurentino 38. E quindi dobbiamo salutarle e raccogliere fondi in sottoscrizione per comprarne di nuove. Per questo è dato appuntamento per questo aperitivo insieme a partire dalle 18 al NED di Via dei Dulcieri 211, giovedì 15 ottobre.

Venerdì 16 ottobre e invece il compleanno dello strike si festeggerà venerdì e sabato a partire dalle 18 del pomeriggio. No fasci, no maci, no gru, concerti, circo, spettacoli, laboratorio, DJ set, cibo, chiacchiere, tutto quello che potete aspettarvi durante un compleanno. Dunque, appuntamento venerdì 16 ottobre e sabato 17 a partire dalle ore 18.

Sempre di venerdì 16 ottobre parliamo, questa volta però saremo al centro sociale occupato e autogestito Forte Prenestino a partire dalle 21.30. Presentazione del libro Raving in Europe 1997-2004 e talk con Cheyenne Clementi e Valentina Morandi. Opening con Funky Break e a seguire musica con Mick Izif, DJ Criminal e Street Panic. Dunque venerdì 16 ottobre alle 21.30 a Forte Prenestino. C'è quindi il classico appuntamento settimanale con il biomercato alla Certosa presso il Giardino Liberato di via Galeazzo Alessi, sabato 17 ottobre, la mattina dalle 9 alle 14.

Altro appuntamento sabato 17 ottobre a partire dalle ore 18 alla Casa Internazionale delle Donne, che si trova in via San Francesco di Sales 1A al centro di Roma. Prospettive anticoloniali per smantellare gli imperialismi digitali. Sarà ospite Miriam Haraf, spero di pronunciare bene il nome, ricercatrice e attivista Westminster, della Westminster University, Agnese Trocchi e Lavinia Marziale, coordinatrici del Master in Studi e Politiche di Genere, introduce Barbara Leda Kenny, la Casa Internazionale delle Donne, modera Simona Bonsignori di Factory A. Autistici Inventati, collettivo del 2001, offriva strumenti digitali liberi, autogestiti. Il 26 agosto 2026 è stato inserito dagli Stati Uniti nella lista dei terroristi globali. Il collettivo ha dovuto chiudere, ma per tutte noi è questo il momento per riprendere in mano le nostre vite digitali. Cosa possiamo fare? Miriam Haraf ci parlerà del suo lavoro all'intersezione tra reti, tecnologie e anticolonialismo per aiutarci a smontare i dispositivi di uso quotidiano che ci rendono complici di guerre e oppressione. E dunque questo è un appuntamento del 17 ottobre alle ore 18 alla Casa Internazionale delle Donne in via San Francesco di Sales 1A.

Sempre sabato 17 dalle ore 20 in avanti, omaggio a Francesco Guccini, stiamo allo spazio anarchico 19 luglio in via Rocco da Cesinale 18. Radici e stagioni in trio acustico in concerto a Roma alle 21.30 il concerto live e precedenza alle 20 il buffet. L'ingresso è a sottoscrizione libera.

Arriviamo a domenica 18 ottobre, siamo a Parco San Galli a Torpignattara. Non si nasce odiando, chi insegna odio e paura ci divide e ci sottomette. Fermiamo il razzismo a partire dalle scuole, no al decreto scuola. E quindi il corteo a Torpignattara, reimmaginiamo il quartiere con bellezza e desiderio. Rifiutiamo che la scuola sia usata come campo di battaglia in campagna elettorale. Crediamo in una scuola che sia comunità di scambio, ascolto e non assimilazione apartheid. Non accettiamo la narrazione islamofoba che si fa sul corpo delle bambine, delle donne musulmane, con l'arroganza dello sguardo occidentale che non ha alcuna autorità morale per esercitare controllo sui nostri corpi. Siamo contro la costruzione politica del mostro dell'uomo islamico e rifiutiamo che siate voi a disegnare su di noi questo immaginario, a definirci, a raccontarci e a decidere chi dobbiamo essere. Assistiamo da tempo alla turistificazione dei nostri quartieri che ha reso inaccessibile affittare una stanza mentre le mafie controllano e avvelenano i territori che viviamo. Sappiamo che violenza e tossicodipendenza sono effetti di un sistema che marginalizza soprattutto chi viene impoverito e oppresso. La risposta non è la criminalizzazione, ma la presa in carico sanitaria e sociale. Denunciamo l'ipocrisia di un governo che ci usa come capro espiatorio per non affrontare i problemi reali. Denunciamo il labirinto burocratico per ottenere i documenti senza i quali a nessuno e a nessuna è garantita una vita degna. Inoltre, mentre si parla di famiglia bianca, cristiana e benestante, i ricongiungimenti familiari sono sempre più ostacolari. È per questo che ci vediamo il 18 ottobre alle ore 17 a Parco San Galli per partire in corteo.

E questa iniziativa, manifestazione, corteo non può che legarsi a quell'altra sempre in quelle vicinanze, ossia al lago Ex Snia, che si terrà appunto dalla mattina del 18 ottobre fino al tardo pomeriggio, con il lago che combatte per l'esproprio dell'ex Snia, parco ora, subito, adesso. Dopo oltre 30 anni di lotte, una parte dell'ex Snia ancora nelle mani del gruppo Pulcini, titolare di un permesso di costruire per 280.000 metri cubi di cemento. La giunta Gualtieri ha promesso di acquisire 3 ettari e mezzo dei più di 7 ancora privati. Noi vogliamo l'esproprio definitivo dell'intera area per restituirla alla collettività e destinarla a verde e servizi pubblici. Il lago, gli habitat naturali e la straordinaria biodiversità dell'area sono ancora minacciati dalla cementificazione, ma il lago ha resistito insieme alla comunità che da anni difende questo patrimonio. Entro dicembre, con l'approvazione dell'ultimo bilancio dell'attuale amministrazione, la giunta dovrà stanziare i fondi necessari e il consiglio votare l'esproprio dell'area ancora privata. Vogliamo vincere questa lotta. La vicenda dell'ex Snia si inserisce in un modello di città fondato su speculazione, gentrificazione e finanziarizzazione dei territori. A Roma aumentano affitti e costo della vita, mentre investimenti privati, turismo di massa e nuove cementificazioni espellono gli abitanti più fragili. Sono appunto queste le stesse istanze che si chiedono nel corteo sempre di domenica 18, che parte da Torpigna a Tara, da Parco San Galli. E dunque, questo appuntamento di festa e di lotta al lago che combatte per domenica 18. Ne continueremo a parlare da questi microfoni e quando avremo il programma completo. Per il momento posso dirvi che Araf, di cui abbiamo visto il suo intervento alla Casa delle Donne di sabato 17, avremo il piacere di ospitarla anche domenica 18, la mattina dalle 11. Al lago dell'ex Snia.

11:29 minuti, era questo l'ultimo comunicato per lo spazio comunicazioni di questo lunedì 12 ottobre.

Siamo arrivati così alle 11.35 per questo lunedì 12 ottobre. Questa voce vi saluta non prima però di avervi letto il palinsesto che riguarda oggi la Radio Onda Rossa e le sue trasmissioni. A breve ascolterete una replica del Ponte Radio della scorsa settimana, quindi alle ore 15 normale follia, normalità e follia nell'infanzia e adolescenza. Alle 16.15 Latino Americana a cura del comitato Carlos Fonseca. Alle 17.30 Impatto, voci contro le nocività. Alle 19 Like Vice e a seguire Entropia Massima e quindi Disorder. Finito Disorder, repliche di trasmissioni musicali e non vi accompagneranno fino a martedì mattina. Dunque, buon proseguimento di giornata. E prima di lasciarvi tra le braccia della compagna automatica o del compagno automatico, scegliete voi. Ci ascoltiamo questo brano.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

This is Blues Power.

0: This is my main man.
1: Sei tu.
2: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
3: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
4: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
5: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
6: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
2: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
3: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

to lose. He gets a 50 on his third dunk. On a slam jam camera.

0: Uscita Scarceranda 2023, la trovi in radio, nei banchetti di Onda Rossa in giro per la città e nei migliori infoshop di movimento.
1: Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica, i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
5: Eustachio,
2: Quar,
6: Blackout,
7: Spore.
8: E in diretta su Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi 25 settembre abbiamo selezionato per voi alcune delle trasmissioni più interessanti di Radio Neanderthal, della nostra grandissima redazione, proprio sulle ingerenze della tecnologia all'interno della nostra vita. E allora inizieremo con il racconto dell'attacco repressivo subito dal collettivo Autistici Inventati da parte di Rebecca e le insidie che intravede con il suo occhio strabico. A seguire Ribcast, apofenie quotidiane, assalto alle piattaforme, Kenobit si può fare, e infine l'intervento al primo maggio, occhio all'ingranaggio di qualche anno fa, di Ghigliottina e Aramissi. Allora buon ascolto.

Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, le solite flotte, diciamo, che seguono Radio Neanderthal. Oggi è 22 settembre, sono 17.50 e riaccendiamo i microfoni dopo questa lunga e calda pausa estiva. Sapete bene che normalmente non facciamo il punto info, ma c'è un tema che dal 26 agosto sta negli scritti e nelle teste sia nostre qua in radio che in quelle di molte persone in cui siamo in stretto contatto. Il tema di cui vorrei parlare è il fatto che il collettivo italiano Autistici Inventati ha chiuso. Questo collettivo ha offerto gratuitamente alternative alle grandi piattaforme commerciali per 25 anni. Dal 26 agosto è partito questo grossissimo attacco repressivo che ha portato, come vedremo dopo, il collettivo a decidere di chiudere. Prima di andare avanti, una piccola nota info, nel senso che qua quello che sto dicendo ora, io che vi parlo, sono Rebecca. Noi non siamo un collettivo politico, siamo gente mosse da intenzioni comuni. E non c'è regia, non c'è redazione, quindi tutte le corbellerie che dirò sono tutte quante a carico mio. Dunque, che cosa è successo? Il 26 agosto il Dipartimento del Tesoro statunitense, tramite l'OFAC, che è l'ente che gestisce e applica le sanzioni economiche e finanziarie, ha sanzionato il collettivo, definendolo come terrorista sociale, speciale, globale, e sostenendo che avrebbe fornito appoggio economico, materiale, tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a altre sanzioni. È importante sottolineare che contemporaneamente la repressione ha attaccato anche tutta la rete Antifa e Palestine Action. Naturalmente il collettivo respinge le accuse, ribatte che la proprietà che l'attività consiste nell'offrire strumenti per l'autodifesa digitale, non è altro che un'infrastruttura per la libertà di comunicazione, e per chi non lo sapesse, appunto dal 2001 non fa altro che fornire email, hosting, mailing list, chat, videoconferenze e altri servizi digitali che hanno l'obiettivo primo di tutelare la privacy degli utenti. Giusto per comprendere anche il connotato politico di questo collettivo, va detto che si definisce come una realtà antifascista, antirazzista, antisessista, antimilitarista, antiautoritaria e anticapitalista.

E quindi il 28 agosto il dominio tisici.org viene attaccato e risulta irraggiungibile. In un primo momento pensano sia stato dovuto ad un problema al livello del dominio stesso e allo spegnimento di un server. Ma invece, subito dopo, dichiarano invece che è stato proprio il blocco della normale pubblicazione e questa manovra è stata decisa, è stata presa dal PIR, che dopo vedremo che l'attore, diciamo, in causa principale, intende insieme alla banca etica di questa triste storia, che in realtà sarebbe un'organizzazione no profit che è creata apposta dall'Internet Society per gestire il dominio.org e che quindi in teoria dovrebbe agire nell'interesse pubblico della rete. Questo PIR vedremo che torna in mezzo perché ha avuto questo ruolo centrale di cui ho parlato. Sempre il 28, bello e buono, così in una curva entra in scena anche la banca etica, che solo chiamare una banca etica naturalmente a me fa venire volta a stomaco, ma non voglio fare esercizi di linguistica definendo questo modo di chiamare una banca etica, perché sappiamo tutte quante che cosa è la parola ossimoro, cioè banca etica come il privato sociale, diciamo, giusto per capirci. E dunque, sempre il 28, dopo che il PIR doveva tutelare il dominio e naturalmente non lo fa, pure la banca etica fa il suo sporco lavoro. Cioè, quel giorno accade che l'account di PayPal, che veniva usato per accogliere donazioni, è stato chiuso senza alcun preavviso. Qualche giorno dopo la banca comunica telefonicamente all'associazione la sua intenzione di sospendere temporaneamente il conto bancario dove è conservato l'intero patrimonio di Autistici Inventati e quindi comunica, diciamo, un'intenzione generale. Venerdì, dopo pochi giorni, la decisione viene posta in atto, quindi ufficialmente chiude il conto. È importante dire, secondo me, per comprendere la complessità di questa faccenda, che tutto il collettivo Autistici Inventati è gestito attraverso un'associazione formalmente riconosciuta. Questo significa che non opera come un gruppo informale, che la sua attività passa attraverso una forma associativa disciplinata dall'ordinamento, con responsabilità giuridiche, con rapporti contrattuali e relativi adempimenti e tutti i controlli del caso. Non a caso la faccenda ha già preso una strada legale e il 28 ottobre è stata fissata l'udienza, perché l'8 settembre l'associazione deposita un ricorso in via d'urgenza contro Banca Popolare Etica. Per altri approfondimenti, diciamo, riguardo proprio la cronostoria, ciò che è accaduto, rimanderei al blog che è nato, che si chiama Keep the Internet Free. Lo trovate digitando keepitfree.ai/it, ma c'è anche in inglese.

fatto è che non sono gli Stati Uniti che decidono di chiudere tutto, ma è il collettivo stesso che lo comunica il 6 settembre con il comunicato dal titolo Restiamo Umani, e ve lo leggo integralmente, perché voglio dire sinceramente che questo comunicato, per me che non ho mai fatto mistero di essere un poco tecnofobica e abbastanza neandertaliana nel mio intimo, nel mio approccio alle tecnologie, mi ha emozionato a tal punto da volerne fare un approfondimento. E anche per le considerazioni che vorrei fare dopo, a partire da me stessa che partecipo a questa radio. E dunque lo leggo perché vale la pena. E dicono: non appena abbiamo scoperto di essere finite sulla lista delle organizzazioni terroristiche globali, abbiamo scritto, dichiarato e promesso che avremmo cercato di resistere fino a che fosse stato possibile, che non ci saremmo arrese finché avessimo intravisto delle possibilità legali. Abbiamo mantenuto e difeso con orgoglio un'infrastruttura libera, riservata, autonoma e soprattutto partigiana. Per noi restare umani non è un semplice slogan. Significa che prima di tutto sono le utenti, le persone che costruiscono le reti umane a cui ci appoggiamo. E le comunità che ci hanno inondato di messaggi di amore e solidarietà che devono essere tutelate. Non possiamo accettare uno scontro o prestarci a strumentalizzazioni che mettono in pericolo le loro vite, le vite dei loro cari, lasciandole alle mercé di autocrati, di fascisti, agenzie che agiscono per le vie extralegali. La concreta possibilità di poter essere la causa di conseguenze penali o finanziarie per qualcuno che ci è vicino o anche solo interagisce con noi non ci permette altre scelte. Il collettivo chiude e sospenderà tutti i servizi a breve termine. Non c'è un modo facile per dirlo o per spiegarlo. Ogni giorno in cui siamo rimaste online a partire dal 26 agosto è stata una vittoria, ma noi ci dobbiamo fermare oggi. Nessuna di noi ha simpatia per i gesti eroici e men che meno per i martiri, quindi non ne faremo e non ne chiederemo. In questo clima continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti e per tutte le persone che fanno parte della nostra comunità. In un mondo di accuse slegate dai fatti non possiamo che aspettarci un'ulteriore repressione sproporzionata. Questo ci mette di fronte all'impossibilità di mantenere il nostro progetto originario, ovvero offrire strumenti sicuri e non mercificati. Sono stati 25 anni bellissimi, sono stati una bella storia. Ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso, perché noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no, restiamo umani. A brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti e altri. Tenete comunque sempre presente che, come è stato chiuso senza alcun preavviso il dominio autistici, nel frattempo potrebbero esserci altri problemi, quindi ci consigliano di cominciare a pensare alle alternative. Il collettivo il 6 settembre, quindi, ci descrive una roba potentissima, descrive una pressione enorme e si rendono conto che il pericolo si estende oltre se stessi, si estende dunque a tutti gli utenti, alle persone che semplicemente hanno qualcosa a che fare con noi e che quindi ogni relazione in quel contesto diventa un altro possibile punto di esposizione. Questa pressione non si ferma all'organizzazione autorizzata, ma chiaramente si va a distribuire verso l'esterno, finché la chiusura totale non risulta essere la più saggia. E anche su questo, come per l'attacco repressivo di cui sopra, da cui siamo partiti, da parte mia massima solidarietà. Ora prendo fiato e poi vi dico perché ho pensato che è importante per noi che facciamo radio parlare di questa faccenda.

0: so scurda che.
1: E quindi torniamo ai perché e ai per come. E voglio dirlo che penso che sia importante per noi che facciamo radio parlare di questa faccenda, partendo da me come sempre, con lo scopo di portare a una riflessione. Mai risposte ma qualche domanda, pochissime convinzioni ma qualche suggestione, sempre camminando e domandando con lo sguardo rivolto verso le nostre più intime utopie e casomai anche quelle collettive. Oltre al fatto naturalmente che il nostro blog della radio stava sul dominio di autistici.org fino al 18 ottobre perché poi è caduto tutto, che le nostre mail là stavano, alcuni di noi già su esiliati, ma poco conta, poco cambia in questo momento. Però quello che voglio dire è che non c'è dubbio che quando abbiamo abdicato alla vita reale per il virtuale abbiamo scelto convintamente di utilizzare dei server autogestiti. E quindi da parte mia l'urgenza di parlare di questa storia sta nell'invito a restare umani da parte del collettivo, ed è per questo che ve l'ho letto integralmente, sia al ruolo che hanno avuto quei due enti di cui già ho parlato prima, che sono il PIR, quello che doveva agire nell'interesse pubblico della rete, e di quella banca etica che già sapete naturalmente essere un falso. Questi due attori determinanti in questa storia mi portano a dire che quando varie forme di potere si organizzano per raggiungere la sorveglianza totale, non c'è legge, non c'è PIR, non c'è ricorso, non c'è mobilitazione del cosiddetto movimento cittadinista che tenga, e forse posso anche dire che la legge non è assolutamente uguale per tutti e che quindi all'interno delle aule dei tribunali le decisioni che verranno prese risponderanno del clima politico di questo periodo e non certamente dei loro grossi manuali, che già ho detto in un'altra occasione che possono sempre usare per riscaldarsi. Purtroppo, diciamo che ci piaccia o no, nello spazio internet rete, io preferisco chiamarlo semplicemente capitalismo cibernetico, non è controllabile neanche da un collettivo mosso da un'ottima intenzione. E lo dico purtroppo, e me ne dispiaccio, perché non si vive per nulla bene nel tecnofascismo, e ho individuato almeno tre potenti insidie che si sono nascoste dentro a questa storia. Però riprendo fiato.

E quindi ho individuato tre potenti insidie che si nascondono dentro di me. Non voglio neanche usare un nome generico, proprio dentro di me. Dentro quel tempo di vita che è ibridato con dispositivi cibernetici, e mentre vi sto parlando chiaramente mi sto riferendo ai smartphone e ai computer. Queste tre insidie le dirò in punti brevi perché non voglio dilungarmi troppo, però la prima la chiamerei predicare bene e razzolare male, e mi riferisco alla possibilità di rivolgere lo sguardo veramente alla sfera umana. Voglio dire, proprio sul piano delle relazioni e su quel che si può fare qui ed ora. Intendo dire la possibilità di abbandonare l'intralcio perenne della rete per le comunicazioni. E un pensiero speciale va ai gruppi che praticano autogestione, ai giovani gruppi, ma manco anche ai grandi, ai meno giovani, ahimè, che nel nome dell'amore, della rete e non so di cos'altro, hanno abdicato completamente alle relazioni umane. Altre due insidie che camminano a braccetto, che fanno parte dello stesso problema, sono la ricerca della sicurezza e della libertà. E prenderei atto che confidare un po' troppo nella potenza rivoluzionaria e salvifica delle tecnologie mi pare sia un'allucinazione di stampo post-futurista e nasconde la presunzione di poter controllare ciò che può accadere dentro al mondo della rete. Addirittura noto una certa convinzione nella possibilità di voler gestire quei dispositivi di controllo che purtroppo la gente, qua mi posso levare da mezzo, si porta appresso ogni giorno, che sono gli smartphone naturalmente, e voglio dire che c'è una convinzione pure a renderli sicuri. Dico che a questi tecno entusiasti, che nella migliore delle ipotesi stanno un pochino distratti, questa storia ci ha insegnato che quando diversi poteri si allineano appunto per raggiungere la sorveglianza totale, ma anche speciale, il controllo e la repressione, dovremmo pure provare a ripensare a vecchie forme di organizzazione che sono fatte di boschi, mari, laghi, luoghi dove l'occhio cibernetico ancora deve arrivare. E poi la terza, che più che un'insidia è una speranza insidiosa, e fermarsi a capire che cosa è successo a noi stesse o se è successo a qualcosa il 26 agosto. Voglio dire con questo che quando c'è un attacco repressivo che attiene ad un piano reale, purtroppo siamo già abituati a confrontarcici, chi in un modo, chi in un altro. Ci sgombrano il palazzo in cui viviamo, lo spazio sociale in cui facciamo le cose, ci arrestano a noi i nostri compagni, ci fermano a piedi perché non siamo decorose. Insomma, ne abbiamo mille, purtroppo, di esperienze del genere. Ma quando ci attaccano dentro a quel mondo che manco bene capiamo, che è già un tema di discussione, non è mai abbastanza purtroppo, naturalmente ne sto parlando qui perché riconosco che le contraddizioni nella vita vanno affrontate, le mie prima di tutto, e vanno agite soprattutto. Quindi ecco, sto parlando dalla radio che da qualche anno va solo in rete, è una web radio, ma con la speranza mai morta, con l'utopia di tornare anche nell'etere. Sì, l'ho ridetto per l'ennesima volta, prima o poi andremo in AM. E dunque, per comprendere che cosa è successo a me stessa, mi sono avvalsa di quello sguardo strabico che la pedagogia hacker ci propone e mi ha insegnato, cioè di tenere un occhio rivolto verso di noi, verso la nostra interiorità, verso quindi le emozioni che ci arrivano ogni volta che interagiamo con le macchine. E quindi mi sono guardata, mi sono esplorata, provando a comprendere come fare il backup del nostro sito, del sito della radio, per non perdere tutta la memoria storica virtuale di questa radio, che andava fatto entro il 18 settembre, perché poi giù tutto. E quindi osservandomi, con tutti i mal di pancia soliti di quando provo a entrare in questo mondo, cibernetico, davanti ad uno schermo luminoso, mi sono trovata in estrema difficoltà, mi sono trovata fragile, mi sono trovata vulnerabile. Ma non solo perché ignoro la tecnica e non conosco diversi processi, ma perché mi sono chiesta se quello che realmente per me è opportuno fare oggi, cioè riproporre un altro archivio digitale della nostra storia nell'etere, nella rete, e perché no farlo cartaceo. E allora voglio allargare il ragionamento pensando a questo sguardo strabico, non solo all'interazione con la macchina e con la rete in generale, perché è lì che avviene la mercificazione delle nostre emozioni. Che sia il server autogestito o meno, penso che nella rete siamo degli esseri cibernetici nella peggiore denominazione del caso, forse sempre.
e c'è un tempo di vita completamente ibridato con smartphone e computer che, grazie ad un username e una serie di trilli, controlla e modificano necessariamente gli esseri umani e le relazioni tra i viventi. Naturalmente che il fatto che esistano luoghi nella rete in cui i propri dati non diventano merce, denaro, scambio, controllo, per Meta ad esempio, è una cosa bella, non c'è dubbio, anche molto utile se usata con parsimonia, e quindi viva e viva i server autogestiti. Ma che l'esistenza di questo spazio ci faccia sentire al sicuro di non essere un meccanismo nel processo di distruzione dell'umanità è tutta un'altra roba. E quindi, partendo da qua, mi sono autoinvitata, e non si offenda a chi pensa che l'anticapitalismo non sia una parola vuota di senso, voglio dire, mi sono autoinvitata a darmi la possibilità di restare a riflettere. E non voglio portare necessariamente il discorso sulla radice sociale, ma non posso non dire di riflettere, e io lo faccio spesso, sulla dipendenza che la mega macchina del consumo produci crepa ha prodotto. Mi avvio a concludere, ma mettiamo un altro po' di musica.

ci sta accompagnando in questa riflessione un disco di Ciro Riccardi, Racconti di vinile, cacciato dalla sua tromba nel 2016, se non mi sbaglio. E anche non solo dalla sua tromba, ci mancherebbe, a tutta un'altra serie di musicisti che, nonostante io abbia il suo CD al momento, invece di portarmi il suo ne ho portato un altro e quindi non posso leggere, ma mi riservo di farlo alla prossima volta che prendo il microfono. Tornando allo sguardo strabico e quello che ha prodotto in me questa assurda vicenda, questo attacco, questo enorme attacco repressivo a uno spazio di, tra tante virgolette, libertà nella rete, riprendo il filo del discorso sottolineando il punto che secondo me era il focus di questa riflessione, ovvero provare ad abbandonare per un po' la vita virtuale per dedicarsi al reale e non soltanto nei momenti di massimo sconforto, e riflettere sulla possibilità di ricominciare a riferirsi ad un piano un po' più umano, non mediato necessariamente da infrastrutture sovradeterminanti che con tutte le ottime intenzioni di partenza nascondono le insidie di cui parlavo prima. E ora quindi che siamo nel 2026, secondo me è molto presto per pensare a delle alternative radicali molto politiche fuori dalla rete, è presto, non è per niente tardi, e l'invito del collettivo ad andare a moltiplicarsi, perché di server liberi ce ne sono troppo pochi, è una cosa giusta. Ci dicono copiate ciò che abbiamo fatto, copiate il codice oppure prendete i pezzi che vi piacciono, ed è una cosa sacrosanta e va fatta. E io personalmente qua invece ho colto un altro invito, parzialmente, l'ho fatto a modo mio come sempre, e ho copiato l'entusiasmo che ho intravisto in quella breve frase che già vi ho letto prima, quando ci hanno detto mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso.

Bribcast, apofenie quotidiane. Dopo il settembre nero ci aspetta un autunno caldo, ma stavolta siamo qui a parlare di speranza, perché qualcosa ancora si può fare. Puntata speciale su Assalto alle piattaforme, il libro di Kenobit. Si può fare. Sigla.

Mentre scorre la sigla, facciamo un po' il punto sulle ultime cose. Ci sono altre puntate che già bollono in pentola, come avevo annunciato quella sul doom marketing dell'intelligenza artificiale. Anche se questa forse potrei farla su PeerTube, perché di recente ho aperto un canale PeerTube e chiaramente voglio mettere dei contenuti anche lì. E visto che l'idea è fare divulgazione, forse quello sarebbe proprio l'argomento perfetto per iniziare. Altro argomento che sicuramente tratterò, ma non ora, è quello del crackdown di autistici. E poi ci sono altre cose, insomma. Ci sono altre cose, tipo lo slittamento sempre più a destra della politica, che ha a che fare anche parecchio col digitale, con le piattaforme, e in realtà tutti questi argomenti spesso si intersecano tra loro, però ripeto, in questa puntata voglio parlare di Kenobit e del suo libro Assalto alle piattaforme, anche perché quando penso all'appello che è stato fatto dopo il crackdown di autistici, di uscire fuori, di incontrarsi, di abbracciarsi con le persone, di cercare relazioni, creare re relazioni, e beh, questa è proprio la storia che devo raccontarvi di quando ho conosciuto Fabio Bortolotti, a.k.a. Kenobit.

Ecco, questa musica della Madonna è la musica di Kenobit. Tra l'altro, aiutami, mi vuoi anche Kenobit, perché ho già sbagliato a dire il tuo nome, però vabbè, succede, capita. Ecco, allora, questa musica 8-bit che a me piace tantissimo, io gliel'ho vista suonare dal vivo ed è una cosa veramente pazzesca, bellissima. Però non c'è solo questo, non c'è solo questo, c'è veramente tanto altro da raccontare e non dimentichiamo che il titolo di questa puntata è Si può fare, si può fare.

Allora, innanzitutto, cos'è che io so di Kenobit? Intanto ho scoperto che abbiamo più o meno la stessa età, anzi, cioè abbiamo proprio un anno di differenza e questo mi ha spiazzato perché io ero convinto che lui fosse molto più giovane di me. Pensavo che ci avesse 10 anni meno di me. Non lo so, forse sono io che mi porto male o boh, chi lo sa, le latitudini, io sto al sud, lui sto al nord, il sole a me m'appiccia, chi lo sa, vedremo, capiremo. Comunque, non era quella la cosa, insomma. Mi sono riconosciuto in tante affinità elettive con Fabio, i videogiochi innanzitutto. E ho scoperto che lui per anni ha scritto su quelle che poi sono state le mie riviste preferite. Le mie riviste preferite di tipo The Games Machine, giochi per il mio computer, e ho anche visto che tutto sommato le passioni comuni sono tante. La roba vecchia, la vecchia tecnologia, soprattutto prima che tutto questo diventasse di moda, che tutto questo diventasse un grande ambaradan sul quale fare soldi. E mi ha colpito tantissimo quello che hai scritto nel libro, nel suo libro Assalto alle piattaforme, perché è la testimonianza reale, è la prova provata che un altro digitale è possibile. È possibile vivere al di là dei recinti, dei walled garden, delle grandi piattaforme, dei tech bro americani. È possibile utilizzare strumenti liberi, è possibile fare intrattenimento, è possibile divertirsi anche senza usare quella merda di Facebook, Instagram e tutto il resto appresso.

Avrei potuto beccare Kenobi un po' di anni fa, se ne sono passati un po', quando è andato al Comic Con, ma io già non andavo più al Comic Con. E tra l'altro, se qualcuno è interessata a questa storia del Comic Con, io ho fatto un podcast su quello. Ma vabbè, sta su archivi, comunque lo trovate lì. Quello che, ripeto, mi ha colpito molto leggendo il libro Assalto alle piattaforme, ed è poi il perché mi ha veramente preso in un modo ma proprio viscerale. Mentre Fabio Kenobi faceva il suo percorso di, diciamo così, influencer, creator, content creator, quelle robe lì, ecco, quelli erano gli stessi anni in cui io lavoravo nell'ambito della comunicazione digitale anche come social media manager, social media coso, social media guru, ste minchiate qua, digital strategist. E questa cosa mi ha colpito tantissimo perché intanto è un po' di tempo che io faccio fatica a trovare dei libri buoni, dei libri interessanti sul digitale. Cioè, secondo me, molto spesso si scrive tanto, si scrive male, si scrive in maniera banale soprattutto. Penso anche a nomi altisonanti come Gert Loving. Gert, so anni che ci hai rotto i coglioni, non scrivi più niente di interessante. Però, niente. Il libro invece di Kenobi, secondo me, è uno dei testi oggi fondamentali da leggere per chi vuole capire cosa sta succedendo e cosa è successo soprattutto negli ultimi anni nell'ambito del mondo digitale. Del perché soprattutto bisogna boicottare e bisogna uscire dalle piattaforme dei tech bro statunitensi, ma anche da quelle cinesi, perché non è che poi TikTok, cioè TikTok è la stessa merda, è espressione comunque di una superpotenza turbocapitalista e violenta, è una distopia, cioè la Cina è una distopia, ragazzi, fuori da sta merda di TikTok, che di recente mi pare ha fatto l'anniversario con TikTok, quindi vabbè. Comunque dicevo, il libro di Assalto alle piattaforme ve lo spiega in maniera molto chiaro e senza l'incazzatura che io sto esprimendo in questo momento, quindi diciamo che uno insomma se la può pigliare anche un attimo più rilassata mentre legge queste cose. E secondo me è fondamentale che ci siano delle testimonianze del genere, delle testimonianze profonde di chi quel mondo l'ha vissuto, lo conosce ed è in grado di spiegare il perché bisogna starne lontani e il perché bisogna costruire delle alternative salubri, delle alternative vivibili, delle alternative dove il profitto non è l'unico imperativo, nel quale non ci sono fuffa guru, non ci sono tech bro, non ci sta gente che sta lì a romperti i coglioni per i like, le condivisioni e tutto il resto. In un momento storico come questo, durante il quale abbiamo vissuto e stiamo vivendo il crackdown di autistici, questo libro per me ha un valore ancora più ampio. E penso anche al documentario NASA, ma ne parleremo dopo. Ne parleremo dopo.

Allora, io avevo anche messo da parte tutta una serie di citazioni del libro, però poi mi sono anche detto: ma che cazzo faccio? Sto qui a leggere il libro nel podcast, non c'ha senso. Ha molto più senso, secondo me, che appunto qui io cerco di comunicare le mie vibes sulla cosa. E quello che il libro a me ha dato e quello che mi ha dato. Stringere questa relazione con Kenobit e poi appunto qui c'è la sua musica all'interno del podcast e niente, non mi metterò a fare le citazioni del libro perché secondo me non è

chi ha il potere e può far pensare, può far intendere alle persone ciò che vuole. Pensiamo anche e soprattutto a quello che sta succedendo con i modelli di intelligenza artificiale, che sostanzialmente sono espressione di un potere egemonico e che plasmano il linguaggio di chi li utilizza, attraverso, se vogliamo, anche delle forme abbastanza, come dire, coercitive, ecco. E sono arrivato a parlare di intelligenza artificiale non a caso, perché molti fuffaguru, molti personaggi anche in voga all'interno dei circuiti di lefty, circuiti radical, parlano parecchio di riappropriarsi delle piattaforme, di mettere, ma quando invece poi non lo fanno in alcun modo, e dovrebbero invece prendere esempio da chi, come Kenobit, veramente lo ha fatto, da chi veramente si è rimboccato le maniche, ha creato i propri strumenti, le proprie piattaforme sulle quali poi portare la propria, gli utenti, portare i contenuti, a differenza di quelli che ultimamente non fanno altro che ciarlare di appropriarsi dei social, delle AI, e lo fanno dove? Su Instagram, su Facebook, su TikTok, mentre utilizzano Gemini, mentre utilizzano ChatGPT. Andate a cagare. Mettetevi a fare le cose veramente, come ha fatto Fabio. È l'unico modo, perché se si può fare, se le alternative ci sono e si può fare qualcosa, la precondizione è uscire da quei giardini recintati, è uscire da quelle piattaforme che hanno subito la merdificazione, è uscire da quei sistemi che sono di proprietà di quei 4 miliardari sociopatici del cazzo di Silicon Valley, amici di Trump. È inutile che parlate di riappropriazione su Facebook. Fatelo altrove. Tiratevi su le vostre istanze di Mastodon, aprite i vostri canali PeerTube, fatevi i vostri server di Onecast, fate tutto quello che cazzo serve per avere veramente delle alternative e per vivere in un modo diverso, senza foraggiare gli amici degli assassini, di quelli che ammazzano i palestinesi, di quelli che stanno producendo inquinamento, stanno distruggendo il mondo, stanno facendo saltare in aria tutto. Ogni singola scelta conta. Ogni giorno che convinciamo qualcuno a uscire da Facebook, da Instagram e venire su una piattaforma libera, ecco, quella è una singola azione che produce uno scarto, produce una differenza e ci porta verso qualcosa di nuovo.

Se non vogliamo vivere un futuro distopico alla Ken il Guerriero, in cui sono rimasti Sam Altman, Dario Amodei e Trump in versione tecnopapa dell'Incal, e bisogna darsi una mossa. Bisogna prendere esempio da chi, come Kenobi, ha fatto una scelta radicale e si è portato appresso qualcosa

altrove. È doloroso, chiaramente, rinunciare a una parte di se stessi. Io capisco persone che magari sono 10-20 anni che vivono nei social. Capisco. Però bisogna fare delle scelte. Assalto alle piattaforme è un libro che per certi aspetti spiega come farlo, ecco. Cioè, magari non è che spiega proprio come farlo, spiega come l'ha fatto Fabio, perché poi non tutti sicuramente sono in grado di farlo. E vabbè, su questo poi si potrebbe aprire chiaramente un altro podcast, un altro canale di tutorial su come... Ma vabbè, non è questo il momento. E ritorno un po' sulle cose che ho detto all'inizio, cioè l'appello di autistici a uscire fuori, uscire fuori dagli schermi, uscire fuori dalle piattaforme, uscire fuori dal mondo digitale e tornare a fare le cose fuori, ecco. Io probabilmente, se non avessi conosciuto Ken Hobbit in un evento live e ci avessi parlato, gli avessi stretto la mano e ci siamo detti le cose, ci siamo confrontati, ecco, io probabilmente non... Questa, vabbè, è più una critica nei miei confronti, non tanto nei suoi. Sì, vabbè, ok, ripeto, è un po' di anni che le case editrici, gli autori non scrivono più un cazzo di buono sul digitale, secondo me, fatto salvo delle poche eccezioni, ma ad esempio, ecco, anche Agenzia X, ma... Oddio, Agenzia X non è quella che mi ha deluso di più, ma ci sono parecchie case editrici che negli ultimi anni, mamma mia, una roba allucinante, però ecco, io probabilmente... Non sarei riuscito a cogliere l'essenza di Ken Hobbit solamente leggendo il suo libro, e se non l'avessi appunto conosciuto dal vivo e se soprattutto non mi fossi andato a vedere poi tutto il resto delle cose che ha fatto, le newsletter, le dirette che fa la mattina, Keno Mattina, è una cosa meravigliosa e mi sembra una bella idea anche di... Vabbè, ecco, quindi sì, cerco di rimanere un po' su questa buona vibrazione di speranza con questo messaggio di si può fare a patto di fare delle scelte, rimboccarsi le maniche e niente, le scelte radicali non sono mai facili, però poi, come dice il saggio, le fascine si contano alla fine del bosco.

0: Oh oh. In diretta su Radio Plaza, primo maggio, occhio all'ingranaggio. Noi siamo di Radio Neanderthal, è il vostro Aramis che vi introduce in questa giornata di momenti collettivi, relazioni, per cercare di capire quanto questo ingranaggio sia grande e onnipresente nelle nostre vite. Con me c'è una compagna che ci darà una mano a, diciamo, complicare questa storia del lavoro digitale.
1: Sì, buongiorno, ovviamente insomma, contenta di essere qua in questo primo maggio a complicare la situazione, a complicare il complicabile.
0: Forse la musica la sentiamo un poco troppo alta, è una musica di battaglia, di techno guerriera che ci introduce in questo argomento molto molto complicato, ovvero abbiamo cercato di elaborare una critica al lavoro digitale e cercare di capire esattamente cosa vuol dire lavoro digitale. Perché questa parola è molto, diciamo, romantica e suggestiva e, come molti di noi sapranno, racchiude infiniti significati. Difatti, con lavoro digitale potremmo riferirci a tutti quei lavori che pretendono una connessione con internet e un certo tipo di tecnologia. Ma quello che noi vogliamo ribadire oggi è che, e quindi complicare la concezione di lavoro digitale, è che in ogni momento, in ogni istante in cui noi siamo connessi, in una maniera o in un'altra, siamo produttivi.

E allora partiamo con un aiuto che ci è arrivato poco più di una settimana fa, ovvero sovraimplicazioni di Renato Curcio, le interferenze del capitalismo cibernetico nelle pratiche di vita quotidiana, edito da Sensibile alle Foglie, è fresco fresco di stampa perché risale a gennaio 2024 ed è l'ultimo lavoro che Renato Curcio ha fatto in linea temporale sul, diciamo, la digitalizzazione delle esistenze. Un lavoro che parte dal 2015 e arriva fino ai giorni nostri, proprio perché il mondo, diciamo, digitale è un mondo in continua evoluzione e le ricerche teorico e anche pratiche, diciamo, continuano e ne abbiamo sempre bisogno. Il lavoro si intitola Sovraimplicazioni perché proprio Renato tiene a precisare che il rapporto con il mondo digitale e con internet ha una serie di implicazioni necessarie. Difatti, l'espressione di sovraimplicazioni non è, diciamo, tra le più comuni, ma terra terra significa una cosa ormai consueta, ovvero che mentre noi facciamo qualcosa, lavoriamo, chattiamo, ci informiamo, inviamo un messaggio WhatsApp, qualcun altro, non necessariamente umano, in modo, diciamo, surrettizio, si intromette, fa qualcosa su quello che stiamo facendo, insomma, interferisce. Questa intromissione ha forti implicazioni sulla nostra vita quotidiana.

Allora, sì, perché stiamo parlando di questo oggi durante una giornata, insomma, la giornata di la festa dei lavoratori, una giornata in cui si parla molto di lavoro, perché insomma, se andiamo a guardare sul dizionario Treccani, alla voce lavoro abbiamo in senso lato qualsiasi esplicazione di energia volta a un fine determinato, questa definizione del lavoro appunto in senso lato, o più comunemente, ovvero il lavoro salariato, l'applicazione delle facoltà fisiche e intellettuali dell'uomo rivolta direttamente e coscientemente alla produzione di un bene, di una ricchezza, eccetera, eccetera. Invece, insomma, quello di cui andiamo a parlare oggi è fondamentalmente un lavoro involontario, ovvero tutta la ricchezza che sfugge totalmente dalle nostre mani, che noi produciamo in maniera non consapevole ogni volta che usufruiamo di un servizio online attraverso la raccolta dei dati, la profilazione, eccetera. Quindi, insomma, questo è un po' il quadro di senso in cui abbiamo deciso di analizzare il lavoro digitale.

0: Dicevamo quindi il lavoro digitale, ma appunto prima di analizzarlo dobbiamo parlare di internet e le sue implicazioni.
1: Sì, la più grande sovraimplicazione che all'interno del testo di Renato Curcio siamo riusciti, diciamo, a rintracciare, anche perché la settimana scorsa siamo stati a Santa Fede Liberata, abbiamo assistito a una sua presentazione, la presentazione di un libro di Curcio è sempre un momento di grande confronto e soprattutto di crescita delle proprie conoscenze. Difatti, quello che Curcio svela già dalle prime pagine di questo testo, edito da Sensibile alle Foglie, è che la più grande sovraimplicazione dovuta alla connessione, dovuta a internet, dovuta allo sviluppo della tecnologia digitale, è dovuta al sistema di alleanze occidentali. Perché negli accordi successivi alla Seconda Guerra Mondiale, il nostro paese, l'Italia, è stata esattamente calata all'interno e questi accordi, questo modello, diciamo, economico, politico, militare, interferisce sull'insieme dei processi che al suo interno si svolgono. Quindi, in un qualche modo, l'accordo atlantico, la cosiddetta NATO, è una grande sovraimplicazione del quadro generale e d'insieme. E infatti il sistema di alleanze euroatlantico è trasversalmente percorso da linee di potere che, indotte dal capofila statunitense, subordinano, limitano e indirizzano i processi storico-sociali che avvengono al suo interno. Insomma, li sovraimplicano ed è questa la sovraimplicazione più grande che Curcio ritrova e ricerca all'interno, diciamo, per partire all'interno della sua ricerca.

Allora, l'aspetto quindi più importante è però anche un altro, perché Curcio viene da studi sociologici e quindi quello che gli interessa, diciamo, ricostruire è praticamente cercare di capire l'assetto infrastrutturale di internet, quindi cercare di capire questo nuovo territorio virtuale in cui i processi di connessione si svolgono, e quindi getta luce su quello che appare la funzione principale di internet, almeno per la sua visione, ovvero la trasformazione delle persone digitalmente ibridate in utenti cibernetici, ovvero la fabbricazione sistematica di produttori seriali di profitto per i padroni del capitalismo cibernetico. Per spiegare questa cosa, lui parte da abbastanza lontano, cerca di rompere, diciamo, una grande ideologia, ovvero spiega come le ideologie egemoni in quest'epoca sono quelle che sostengono l'unicità dello sviluppo tecnico-scientifico, e le sue radici affondano in un retroterra consolidato che già nella società industriale era fondamento dell'immaginario relativo alla tecnologia e alla scienza, ovvero della convinzione diffusa secondo cui essi hanno un carattere neutro e indifferente alla tirannia del modo di produzione capitalistico, cosicché della scienza e della tecnologia si potrebbe fare un uso buono o cattivo, ma niente di più, niente di meno. Nella misura in cui il capitale, dice Curcio, se ne appropria e la incorpora nei suoi processi produttivi, essa diviene il sostegno vitale per l'autoriproduzione del modo di produzione e della formazione sociale capitalistica. Si vincola dunque inevitabilmente alle finalità aziendali, all'eccellenza operativa dei processi produttivi e alla massimizzazione del profitto. Questo porta con sé un'altra conseguenza, quindi la progressiva esclusione delle altre possibilità di innovazione e sviluppo alternative a beneficio di quelle acquisite e incluse. Difatti Curcio, con un grande esempio, riesce a spiegare questa teoria che può sembrare complessa, perché dice: nei laboratori di ricerca del contesto occidentale, quindi chi compie le scelte fondamentali non sono certo gli scienziati o i ricercatori, ma il capitale internazionale, in gran parte dominato e controllato dagli Stati Uniti d'America.

per Renato Curcio è chiara una cosa che forse non è per molti, ovvero che fin dalle origini Inter si è sempre mossa nel solco tracciato dal capitalismo nordamericano. Assafago, Cruno che lo dice, però dice anche e scrive anche molto bene che furono meno chiare le implicazioni profonde della sua vera moneta, ovvero i dati. Infatti, agli occhi dei più attenti, certo non sfuggiva che i servizi di connessione venivano offerti in cambio di dati e metadati relativi, dove il valore di quest'ultimi era assai maggiore dei benefici ricevuti. Ma l'esito a cui nel lungo tempo questo preludeva faticava ad essere percepito. Cioè, digitalizzare era un imperativo per restare nel mercato, ma le aziende che fornivano e gestivano servizi in rete miravano ad introdursi ed espandersi come metastasi informatiche all'interno delle strutture direzionali e di gestione delle corporation, delle aziende, delle banche, delle istituzioni statali, delle istituzioni politiche, dei granghi delle informazioni e ancora di più degli apparati militari dei paesi in cui si radicavano. Dall'altra parte, gli utenti dei servizi hanno di buon grado accresciuto in misura esponenziale la loro frequentazione della rete e hanno trasferito in essa un numero crescente di attività e di pratiche in precedenza svolte sul terreno relazionale. Una conseguenza inevitabile di questo processo è stata così l'estensione dei processi di sovraimplicazione che gli stessi strumenti automatici esercitano sulle attività in connessione. Un accrescimento dell'accumulazione di dati e tracce funzionali al rafforzamento economico del sistema e allo stesso tempo delle sue capacità di sorveglianza e di controllo.

0: bene, quindi dicevamo che qualunque cosa facciamo noi su internet produciamo costantemente dati e metadati tramite le nostre ricerche, i nostri like, i messaggi che mandiamo, i siti che visitiamo. Ora, il punto è chi li usa e come. Il numero uno è sicuramente Google, il motore di ricerca ormai per antonomasia, ma anche i social, tra Facebook, TikTok, Instagram, anche i giochi online. Ho trovato un po' di dati su un gioco che negli ultimi decenni ha spopolato in particolare nella fascia di popolazione tra i 10 e i 25 anni, un gioco che si chiama Fortnite, che tra l'altro è un gioco di guerra, su cui anche si potrebbe aprire una parentesi che però per oggi lasciamo in pace. Tutti questi siti, social, piattaforme che noi utilizziamo raccolgono costantemente i nostri dati, e non solo li raccolgono, ma li mettono a profitto. Questo assolutamente a nostra insaputa, perché sì, probabilmente clicchiamo sul il nostro consenso al trattamento dei dati, spesso senza avere nessuna alternativa, ma è veramente difficile, quasi non intellegibile, capire l'effettiva messa a profitto dei nostri dati. Abbiamo trovato su internet appunto un po' di infografiche che ci possono aiutare, insomma, a capire un pochino meglio come questa cosa funziona, e diciamo, per non, vista la vastità dell'argomento, ci fermeremo solamente a parlare di Google e di come Google o Facebook, ma insomma partiamo da Google, guadagna con le nostre ricerche. Innanzitutto guadagna più di 100 milioni di dollari ogni giorno con le nostre ricerche e vendendo i nostri dati alla pubblicità. Allora, come funziona? Tutti sappiamo come funziona Google: andiamo, cerchiamo quello che vogliamo, ci compaiono sia dei risultati che possono essere utili alla nostra ricerca, sia anche delle pubblicità correlate. Perché correlate? Perché ogni cosa che facciamo, come dicevamo prima, crea e produce dei dati e dei metadati che poi serviranno alla profilazione che Google o degli altri intermediari che vengono ad oggi chiamati data broker, che li analizzano, li raggruppano e ci fanno una profilazione degli utenti, e in base a questa profilazione poi propongono una pubblicità adeguata. Ovviamente le aziende pagano per questo servizio, pagano molto, pagano sia per il fatto che la pubblicità della propria azienda venga mostrata, pagano quando l'utente ci clicca sopra, pagano quando poi l'utente finalizza, ovvero compra il loro prodotto. Ognuna di queste azioni, sia il fatto di mostrare la pubblicità, sia il fatto che un utente effettivamente poi ci clicchi sopra, sia il fatto che poi l'utente compri, ha un guadagno per Google anche, perché insomma ha ovviamente tutto l'interesse, sia l'azienda sia Google, del fatto che la pubblicità sia sempre più mirata a eventuali utenti, eventuali clienti che possano essere interessati ai loro prodotti. E questo è l'altro aspetto molto interessante che comprende la profilazione e quanto sia importante sapere a che tipo di cliente si sta parlando. Se guardiamo le industrie che investono di più nella pubblicità su Google, abbiamo al primo posto finanza e assicurazioni. In particolare ci sono 5 industrie che sono state identificate come quelle che, cioè industrie, scusatemi, aziende che sono state identificate come quelle che investono di più nella pubblicità su Google negli Stati Uniti, stiamo parlando. Le prime sono compagnie di assicurazioni, e altre sono banche commerciali. Quindi insomma, tra l'altro due delle quali, Geico e Capital One, una compagnia di assicurazioni e una banca, sono tra l'altro di proprietà della stessa persona, il miliardario Warren Buffett, che io non conosco. L'ho conosciuto grazie a questa ricerca, un grande piacere comunque conoscerlo. Ora, che cosa ci dice questa cosa?
1: Non ci pensa niente, non ti preoccupare.
0: No, tu lo conosci?
1: L'ho studiata all'università, è gente che fanno studiare anche i corsi di economia.
0: Quindi ok, personaggi sono anche, diciamo, famosi a tutti i livelli. Ora, perché la finanza e le assicurazioni stanno al primo posto degli investimenti su Google? Beh, perché grazie a una profilazione molto accurata le aziende sono in grado di conoscere, o meglio studiare, dei profili psicologici e quindi poi andare ad agire non su il banale interesse dimostrato, per esempio quando cerchiamo un paio di scarpe da montagna su internet e poi dappertutto ci vengono riproposte pubblicità di scarpe da montagna, ma è molto più sottile. In questo caso in particolare le assicurazioni e le banche agiscono molto sulla parte psicologica ed emotiva degli utenti, proponendo ora assicurazioni sulla vita, insomma, se si accorgono grazie all'attività online che una persona è preoccupata per qualcosa, o mutui, insomma, prestiti per realizzare i propri sogni e quant'altro, quindi imbrigliando, diciamo, un utente che spende, spande i propri dati su Google, insomma, in questa rete a maglie molto strette che poi lo condurrà molto probabilmente, molto facilmente, se non ha una resistenza a questo punto psicologica adeguata o insomma, come dire, una conoscenza del processo in cui si sta infilando, a effettivamente comprare i prodotti.

0: ovviamente quando si parla di pubblicità su Google non ci sono solamente i grossi, i grandi colossi della finanza, ma insomma sono un po' tutte le aree commerciali che vogliono e pagano Google per poter avere la propria pubblicità nel momento giusto, nel posto giusto, verso l'utente giusto. Si tratta anche di agenzie di viaggi online, insomma non farò i nomi, ne possiamo conoscere molte, piattaforme di shopping online sempre di più, ma anche università. Il primo finanziatore, cioè insomma l'azienda che investe di più nella pubblicità online su Google è l'Università del Phoenix.
1: Bellissimo.
0: Impressionante, fa, anche interessante. Vabbè, computer, elettronica, cose varie, insomma, giardinaggio, auto, bellezza, fitness. Insomma, i dati che stiamo leggendo sono in realtà poco aggiornati, perché un altro campo in grande crescita è quello del dating, quindi degli incontri online, come si chiamano, Tinder e compagnia, insomma.

0: Altra cosa molto interessante, come si trovano questi dati? Allora, ci sono degli aggregatori di dati che si trovano online, che ovviamente non lo fanno con il fine della conoscenza, ma che sono in realtà siti di consulenza per aziende. Quindi, per esempio, uno si chiama, se volete andare a guardare i dati su Google, www.wordstream.com, e contiene tutti i dati riguardanti i costi per, insomma, della pubblicità su Google, divisi per settore di azienda, e sono ovviamente mirati alle aziende questi, tutte queste infografiche, ovvero insomma, e poi anche gli articoli correlati dicono: se sei un'azienda di che ne so, scegliamone una a caso, salute, ovviamente questo, si, insomma, questo riguarda gli Stati Uniti, quindi è chiaro che la salute è un'azienda. Se sei un'azienda che si occupa di salute, il tuo costo per pubblicità è tot. Vuoi migliorare? Non stai riuscendo ad avere bla bla bla. E ci sono anche i risultati, ovvero ci sono delle percentuali di successo, ovvero per settore quanto funziona la pubblicità su Google. Tendenzialmente, diciamo, se vogliamo andare a leggere il click rate, come possiamo tradurlo, insomma, la percentuale di utenti che dopo aver visto una pubblicità effettivamente ci cliccano sopra, c'è un bel grafico che ci mostra, a seconda del tipo di azienda, quanto funzionerà. Esempio, questi sono dati aggiornati al 26 febbraio 2024. Il settore in cui funziona di più è quello immobiliare, ovvero se tu metti una pubblicità immobiliare su Google è molto probabile che l'utente ci clicchi sopra. Ora, molto probabile vuol dire circa 1%, quindi possiamo immaginare che l'azienda, in questo caso immobiliare, investe andiamo a guardare un altro grafico che ci dà il costo per mostrare la pubblicità su Google. Investe tot dollari, e vediamo da questa infografica che per un'azienda immobiliare il click di un utente sopra la pubblicità costa 2,37 dollari, e avrà il suo click rate, ovvero quanto è probabile che l'utente poi effettivamente ci clicchi sopra. Insomma, abbastanza interessante e abbastanza complicato anche averne, no, cioè non so come dire, ma riportarla al materiale, questo
1: una
0: discorso qua.
1: La tangibilità della cosa, sì.
0: Esatto, se andiamo avanti e poi, insomma, non vi uccido con queste infografiche che non potete vedere, ma vediamo solo noi da dietro questo computer.
1: Meglio per voi.
0: Meglio per voi. Ci sono anche delle percentuali di conversione, ovvero quanto effettivamente è probabile che un utente, dopo aver cliccato, poi continua a navigare su quella pagina. Quindi anche qui diviso per settori, insomma, e vediamo, si nota quello che dicevo prima, tra l'altro da questa infografica, che il dating, quindi l'incontro online, è il settore in cui questa cosa assolutamente funziona di più. Altissimo, sempre, insomma, relativo, quindi circa 10% probabilità che l'utente, dopo aver cliccato, effettivamente continua a navigare. Ma ancora abbiamo poi il costo dell'azione, ovvero abbiamo detto che è probabile che un utente cliccherà sulla tua pubblicità e poi ci farà qualcosa. Se lo fa, l'azienda paga tot. Questo, diciamo, ci dà un po' ci restituisce un tentativo di dare materialità a dei processi enormi e molto difficili da comprendere, da vedere, da effettivamente toccare con mano, no? Di che cosa succede nel momento in cui noi stiamo su internet e clicchiamo su qualcosa.

0: Quindi insomma il succo di questo discorso, al di là appunto della lettura dei dati per dare un po' di materialità a quanto succede quando noi navighiamo su internet, è il fatto che ogni nostra attività è messa a valore con appunto dei valori monetari che sono molto difficili da recuperare. Questi siti di consulenza per aziende ci possono un pochino aiutare così ad avere contezza di quello che succede, diciamo, alle nostre spalle, anche se davanti ai nostri occhi, ma è assolutamente impossibile risalire per noi all'effettivo valore monetario del profitto che viene fatto sui nostri dati. Non solo perché non si parla unicamente di messa a profitto dei nostri click sulle pubblicità, perché non è semplicemente, come dicevo prima, cerco una pubblicità di scarpe, quindi poi, cioè cerco delle scarpe e quindi poi mi verranno riproposte delle pubblicità di scarpe finché io non me le compro, queste cazzo di scarpe. Ma è molto più complesso, perché c'è anche dietro tutto un processo di profilazione, come accennavo prima, che poi viene utilizzata non solo per la pubblicità, tanto per la pubblicità, ovviamente, per cui c'è sia la messa a profitto della nostra profilazione che poi viene venduta a Google, che capisce come usare i nostri dati e quale pubblicità proporci, sia il guadagno che Google ha nel momento in cui noi clicchiamo su quella pubblicità, ma anche i nostri dati vengono poi venduti per altri fini. Così faccio un accenno velocissimo allo scandalo di Facebook e Cambridge Analytica, in cui i dati personali degli utenti Facebook sono stati venduti a questa azienda di profilazione, che poi non ha solo venduto quei pacchetti di dati per creare pubblicità mirate, ma addirittura li ha usati per proporre dei contenuti non solo commerciali ma politici agli utenti, di nuovo, di Facebook, in particolare in momenti cruciali della politica internazionale degli ultimi decenni, quali la Brexit, le elezioni di Trump, le elezioni del Messico, mi sembra del 2018, ma potrei non essere precisa, per cui diciamo la messa a valore dei nostri dati va ben oltre la pubblicità, va ben oltre il guadagno immediato, ma ha un effetto a bolla molto più ampio, che è estremamente difficile da comprendere, da rendere materiale.
1: Yeah, Victor, man, give them love on your best, man. Give them love, man.

0: E allora che guerra sia al capitalismo cibernetico. Bene, proviamo a trarre un po', diciamo, le fila di questo discorso che abbiamo provato a, diciamo, intavolare, ad approcciare un argomento che, come abbiamo visto, ha infinite prospettive di ricerca, di pensiero, di pratica, e che non è facile, diciamo, da acchiappare e da tenere stretto fra le mani, perché è qualcosa di un po', diciamo, sfuggevole. Difatti, quello che dicevamo prima, c'è un'illusione, no, nel rapporto col digitale, con l'internet, di essere un rapporto, diciamo, personale, intersoggettivo, perché in realtà
1: romantico, tu e la macchina.
0: Bravo, romantico e suggestivo, perché in realtà il rapporto con un computer connesso alla rete, con uno smartphone, è un rapporto tra un individuo che sceglie di utilizzare quella macchina e un'infinità di cose, perché dietro quel computer, anche se si è alla ricerca di un fidanzato molto molto bello, in realtà quell'azione di ricerca del fidanzato ha implicazioni infinite, perché le informazioni, i dati che noi mettiamo all'interno della rete vengono utilizzati dai grandi gestori di questa infinita infrastruttura per tanti tanti scopi. E abbiamo visto, dal cercare di venderti un paio di scarpe orribili fino ad arrivare ad utilizzare, ad esempio, le pratiche, i giochi, i cosiddetti gamer che utilizzano giochi da guerra online per ampliare le strategie di combattimento di vere e proprie guerre, perché replicando all'infinito modelli e di gioco e di combattimento si possono addirittura fare delle analisi e delle previsioni su come i combattimenti reali, su come le guerre reali possono, diciamo, riprodursi, e quindi pensare a delle tattiche tecniche che si possono attuare per cercare, insomma, di vincere una vera e propria guerra e battaglia. È quello che sta accadendo in questo momento in Palestina e non solo.
1: Sì, quindi tornando anche un po' alla giornata di oggi, ogni volta che usiamo un dispositivo connesso a internet stiamo lavorando, nessuno ci paga e qualcuno sta guadagnando fior fior di milioni o forse anche miliardi di dollari. Ora la domanda è ovviamente che fare, che insomma, vabbè, mi è uscita così.
0: Che fare? La domanda, diciamo, nuova, possiamo dire,
1: una domanda mai, nuova, mai sentita.
0: Inedita proprio, cioè senza sì, perché l'ingranaggio è molto molto molto molto grande, si estende in ogni momento della nostra vita. Grazie ad internet siamo dunque produttivi per il capitale in ogni momento. Quello
1: soprattutto che... lui che sta chattando mentre ci ascolta,
0: e noi che siamo online streaming su Radio Plaza per iniziare questa giornata. Ma una soluzione forse c'è, e diciamo non esiste una ricetta specifica, non esiste un modo di rapportarsi con la tecnologia, con internet specifico, che deve essere quello, punto e basta. Ma io seguirei le indicazioni di Renato Curcio, che all'interno del suo testo, più che dire davvero comunista, invece che dire cosa si deve fare, propone che il problema è nella trasformazione delle persone in identità cibernetiche, perché nel momento in cui le nostre relazioni passano dalla realtà alla rete, la nostra vita non è più una vita reale, ma diventa una vita digitale, appunto cibernetica. La soluzione è quella di cercare di continuare a costruire all'interno della realtà in cui viviamo, non quella virtuale, delle relazioni e dei momenti alternativi, dei modelli di pratica alternativi e riproducibili. È un po' quello che ci spinge a partecipare a una giornata come quella di oggi a Marigliano, un momento, diciamo, che per noi è nuovo, non siamo mai andati in diretta da Marigliano, ma appunto un momento che prova a tenere assieme un dibattito, la presentazione di un libro, un modo di cucinare diverso, un modo di fare musica diverso, un modo di fare radio diverso, un modo di stare insieme in una certa maniera che cerca di dare vigore e di dare forza, passione alle relazioni umane, perché è lì che per Renato Curcio bisogna intervenire, perché intervenendo nella modalità alternativa delle relazioni si vedrà come anche il modo di rapportarsi alla tecnologia cambierà inevitabilmente.
1: Sì, quindi in sostanza è tramontato un po' il sogno di cambiare internet, ci sembra assolutamente non esaustivo, non interessante e non positivo il percorso che qualcuno o qualcuna vuole seguire, ovvero quello di intervenire con norme sulla privacy, insomma limitazione all'utilizzo di dati, perché come sappiamo, quando una tecnologia esiste verrà usata e non c'è modo di riformarla, e quindi semplicemente il fatto che la nostra azione non può che uscire da quelle maglie, da quella rete, e modificare il reale per poi vedere se è una tecnologia che, insomma, in un mondo diverso può avere del positivo. Direi che con questo
0: può bastare, sì, sottrarsi sì, ma capire cosa fare della sottrazione, perché non basta solo sottrarsi e non utilizzare internet per fare qualcosa. E quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo, la giornata da Marigliano, 1° maggio, occhio all'ingranaggio, continua, non abbiate paura della pioggia perché siamo al coperto e in calorosa compagnia. Noi vi lasciamo e mi concederete un pezzo di Mumu, volevi dire qualcosa?
1: Noi volevo giusto ricordare, ciao, siamo di Radio Neanderthal, no, non vuoi dire qualcosa?
0: No, l'abbiamo detto un paio di volte, no, però diciamo, siamo di Radio Neanderthal, attualmente come regia radio siamo a Santa Fede Liberata e si sta riattivando anche la nostra regia al terzo piano autogestito a Palazzo Gravina. E adesso io vi lascio con un pezzo romantico e suggestivo. Ciao ragazzi e buon 1° maggio!

perché noi diciamo che siamo così e siamo così, ma abbiamo un serio problema di autoritarismo che ci deriva dalla nostra formazione cattolica, dall'ascito della nostra società cristiana e dal fatto che alla fine com'è possibile che non si è mai messo in discussione la forma di vita militante, il fatto che non si desiderano mondi altri qui ed ora e che abbiamo perso la capacità collettiva di immaginare soluzioni altre al presente in senso radicale, e che ogni volta che si è provato a parlare di questa cosa, o la si portava a un livello iper, super, diciamo, accademico, oppure non se ne poteva parlare come un sapere di popolo.

miseria, a volte i processi di lotta ci soggettivizzano e non riusciamo più a tornare indietro dal noi militante, e quindi dobbiamo per forza rimanere lì, sennò tutta la nostra vita è messa in discussione.

pace con questi frammenti. Guardare frammenti molto grandi, di grossi ragionamenti, e non capire cosa è successo ai nostri spazi, cosa succede ai nostri spazi, perché succede questo nella nostra città. Cioè, è inutile cercarlo sempre fuori di noi, ma assumerci la responsabilità che abbiamo abbandonato processi di lotta, non abbiamo tessuto una memoria collettiva particolare.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: qui Radio Onda Rossa, iniziamo con un po' di minuti di ritardo perché come normale follia ci abbiamo avuto la difficoltà del computer, però come al solito i nostri angeli di Radio Onda Rossa ci hanno detto che possiamo andare tranquillamente e viene registrato con queste nuove tecnologie, quindi non ci abbiamo bisogno del computer, boh, così. Poi vabbè, poi quel che vivrà, chi vivrà vedrà, e noi intanto andiamo. E chiaramente, come al solito, iniziamo dicendo che la trasmissione la dedichiamo come sempre a tutte le compagne, compagni e compagnu che sono stati qui con noi e che sono naturalmente la voce, e che sono stati, ma continuano ad essere insieme a noi, la voce della radio libera di Radio Onda Rossa. E in più ricordiamoci appunto che quest'altro anno saranno i 50 anni della radio, quindi stiamo veramente organizzando di tutto e di più, ma quello che è importante poi sono i vostri contenuti, i contributi, non contenuti, i contenuti speriamo di mettercene tanti noi, secondo naturalmente le lotte, le mobilitazioni, quello che necessita, tutto quello che sta uscendo fuori naturalmente in questa situazione veramente di attacco generalizzato alle nostre capacità di scelta, alla nostra possibilità di pensare, alle nostre capacità di stare in piazza e quindi di chiedere e pretendere quello che non sono naturalmente gli interessi di pochi, i profitti, le schifezze, le poltrone che appunto attraverso le loro leggi elettorali ci hanno paura di perdere e quindi si tengono ben appiccicati naturalmente a questi culi megagalattici che producono naturalmente tutta quella merda che ci viene buttata addosso. Quindi iniziamo naturalmente come al solito leggendovi qualcosa che ci è piaciuto.
1: E leggiamo una poesia di Haydar al-Ghazali, 20 anni. Stavo per mettere un boccone di lenticchie in bocca quando un razzo si è avvicinato al nostro quartiere chiudendo la finestra del sole con un mucchio di terra. E poiché sono un poeta sarei sicuramente morto. Mio padre abbraccia i miei fratelli e mia madre tra le sue braccia in un angolo. E io sto sotto le lastre di zinco e le schegge, osservando questa scena per scriverla. Sono corso verso la strada come un bambino, fino a quando il nostro vicino ha messo la mano di una bambina sul marciapiede di fronte a me. Quindi non ho distolto lo sguardo. Così ho capito che ero cresciuto. Tornai a casa. La polvere del crimine aveva occupato tutto e sulla tavola da pranzo 5 piatti e 4 cucchiai e sopra di me un soffitto bucato. Non ho trovato il mio cucchiaio. E questa appunto era la poesia di Haydar al-Ghazali di 20 anni. Ecco, chiaramente tanto per ricordare la situazione palestinese, c'è un rapporto del Ministero della Salute palestinese di Gaza, un rapporto giornaliero sul numero di martiri e feriti al seguito dell'aggressione israeliana nella striscia di Gaza. Totale dei pazienti giunti negli ospedali della striscia di Gaza nelle ultime 48 ore, questo è di un paio di qualche giorno fa. 10 martiri, 9 nuovi martiri, un martire deceduto causa ferite, 65 feriti. Dal cessate il fuoco dell'11 ottobre 2025 ad oggi, quindi dal cessate il fuoco, non dall'inizio, 1481 il totale dei martiri. 5.254 il totale dei feriti, totale complessivo dall'inizio dell'aggressione, totale martiri 74.370, totale feriti 175.371. E poi c'è la nota, 106 martiri sono stati aggiunti alle statistiche cumulative dei martiri dopo il completamento dei loro dati e l'approvazione da parte del Comitato di Accreditamento dei Martiri dall'ultimo aggiornamento delle statistiche del 3 ottobre 2026, e questo appunto dal Ministero della Salute di Gaza. Nel frattempo, insomma, qui a Roma di nuovo c'è il Palestine Festival che finisce proprio oggi, a cui appunto vi invitiamo ad andare.
0: C'è la proiezione di Palestina 36.
1: Sì,
0: e mi pare che io l'ho visto, insomma, è un film sicuramente che fa storia, che a differenza di Gaza, che ti racconta quello che oggi sta succedendo, ti fa capire da dove sono partiti nel lontano 1936, naturalmente col potere inglese, con la dominazione inglese, con l'annullamento che già di fatto vedeva il tentativo di annullare appunto completamente il popolo, i loro spazi, i loro diritti, la loro possibilità appunto di vita, manco diciamo di sopravvivenza, perché questi manco sopravvivano per quali sono le condizioni che oggi naturalmente devono subire e sopportare. Però c'è stata anche sabato la manifestazione,
1: una bellissima
0: qui a
1: manifestazione partita dal Colosseo, ha fatto tutti i fori imperiali, poi è salita su fino alla stazione e poi ancora fino all'università. Erano tantissime persone, probabilmente saremmo stati quasi 10.000, insomma, o comunque tra gli 8.000 e i 10.000. Leggendo ieri Repubblica, che ha fatto un articolo vergognoso, sì, un articolo di 15 righette, dicendo che eravamo 2.000, ma neanche per sogno, insomma, hanno contato molto male, evidentemente. Eravamo molto molto di più nella sola piazza di Roma, perché sono state 50 piazze in,
0: sì,
1: tutta Italia,
0: infatti,
1: piene a protestare a fianco della Perla Palestina.
0: E infatti noi che stavamo appunto con per l'assemblea di Non Una di Meno a Bologna abbiamo interrotto infatti l'assemblea, la seconda plenaria che abbiamo fatto alle 5 di pomeriggio, e abbiamo partecipato appunto come Non Una di Meno nazionale alla manifestazione anche a Bologna. È stata una bella manifestazione, partecipata, numerosa, colorata, forte, che fin dei conti riportava non solo il bisogno appunto di stare in piazza, ma di portare avanti naturalmente tutte quelle che sono le dinamiche che oggi come oggi, non solo sulla Palestina, ma complessivamente contro le guerre nella sua complessità, contro la violenza sistemica che si esprime naturalmente iniettando tutte in primo luogo, tutti e tutto, e che in fin dei conti fa anche delle armi, fa di questi ricatti, fa delle bugie, fa del razzismo diciamo vero e proprio, il tentativo fondamentale per portare avanti naturalmente questa logica che poi fondamentalmente, se non è di morte diretta, è di morte avvenuta, perché il poter eliminare, il volerti eliminare la tua autodeterminazione, la possibilità di scelta, la capacità di un pensiero critico, la voglia di mettersi in gioco in primo piano, vuol dire naturalmente ammazzare, annullare, annientare non solo i popoli ma tutte le persone naturalmente che non vogliono star zitti e non vogliono più che altro accettare questa falsa normalità. E rispetto a questo, a me piaceva leggere questa cosa di Cédric Brioulet, sempre su questo fatto della Francia, di quello che sta succedendo: l'unica vera ricchezza non è il denaro, sono i beni materiali, e non sono neanche i beni materiali, ma è il tempo per vivere, per amare, per vedere i nostri figli crescere, per condividere momenti con i nostri cari. È il tempo per meravigliarci, per scoprire, per studiare, per essere mosso. Sopravviviamo in un sistema che ci devora, mamma mia, come
1: sì, perché la traduzione è stata fatta
0: che ci distrugge naturalmente. Ci prendono i nostri giorni per lasciarci con dei piccoli pezzetti di esistenza, e questo tempo è sfruttato, ci privano. Il pensiero dominante riesce a farci credere che il denaro determini il successo o il fallimento della nostra esistenza. Siamo diventati schiavi della ricerca della produttività, sequestrati dall'ossessione per l'accumulo, dall'individualismo esagerato, da un sistema che trasforma ogni minuto in mercato e ogni esistenza in una dittatura dell'obiettivo. I guadagni esplodono, le vite crollano. La dottrina liberale ci mette in una trappola, in una logica assurda: lavorare sempre di più, produrre sempre di più, accumulare sempre di più. Ma quando vivere? Che bene, che bisogna fare per guadagnarsi la vita se non abbiamo il tempo per vivere? La vera emozione è riprendere il controllo del nostro tempo, perché non siamo nati per arricchire i pochi, i ricchi della terra. Siamo nati per vivere con dignità, liberamente, pienamente, con autodeterminazione. Quindi non rinunciare più, non lasciare che ci siano e che ci mettano e che ci costringano a rimanere intrappolati in questa logica, in questa ideologia. Oggi la rabbia potente deve essere organizzata non per continuare questa farsa, ma per trasformare profondamente il nostro modo di vivere. La rottura con questo sistema naturalmente è inevitabile, e questa cosa del tempo secondo me è molto importante, perché è vero che riprendersi il tempo ci permette anche di scegliere, di lottare, di essere protagonisti con i nostri corpi e con le nostre menti, e più che altro naturalmente anche rompere degli stereotipi, no? Per cui naturalmente non hai tempo per far questo, non ti puoi dedicare di quello, devi essere naturalmente l'incubatrice per lo Stato, no? E quindi tutto il discorso della natalità che ti obbliga, no? A vivere anche il tuo tempo di vita, di crescita, eccetera, proiettato naturalmente su una maternità che, se non è desiderata e voluta, diventa un elemento di sofferenza. Quindi un tempo per scegliere le tue relazioni, un tempo per vivere e attraversare naturalmente anche le diverse fasi di crescita che si ripresentano costantemente, con tanta curiosità e con tanta spinta e con tanta voglia naturalmente di trasformare anche le cose che ancora non hai conquistato, di cui ancora non sei sicura, eccetera. E non è una questione d'età, è una questione fondamentalmente di essere padroni del tempo. Quindi ricordiamoci, ci piaceva questa cosa di rimettere al centro naturalmente dei nostri desideri, del nostro immaginario, il tempo fondamentalmente per essere noi stessi, per volerci bene, ma più che altro per essere felici da un punto di vista collettivo.
1: E per essere felici ci vuole anche molta, molta solidarietà. Tra l'altro, ecco, nel momento mentre in Italia queste 50 piazze erano gremite di persone, di manifestanti, a Rotterdam intanto ci si incontrava in onore degli operatori sanitari palestinesi che sono stati assassinati, illegalmente imprigionati e torturati, che muoiono appunto dopo le torture, o che continuano a fornire cure mentre si trovano sotto attacco. È stata fatta una dichiarazione, proprio la dichiarazione di Rotterdam, dal nome Imhout 2026. E scrivono: noi professionisti della sanità riuniti a Rotterdam nell'ottobre 26, quindi proprio sabato e domenica, affermiamo che la medicina si fonda sulla protezione della vita umana, della dignità, dell'uguaglianza e del diritto alla salute per tutti. La nostra responsabilità non finisce al letto del paziente. Abbiamo il dovere di proteggere i nostri pazienti e colleghi, di far sentire la nostra voce, e quando l'assistenza sanitaria viene attaccata, e di sostenere l'etica medica anche quando ciò ci impone di sfidare governi, istituzioni o le nostre stesse organizzazioni professionali. Abbiamo anche il dovere di esprimerci su, aspettate che ritrovo tutto quanto, insomma, la neutralità medica fa parte delle convenzioni di Ginevra e richiede azione. Gli operatori sanitari, i pazienti e le strutture mediche devono essere protetti in tempo di guerra. Gli operatori sanitari devono poter fornire cure senza essere attaccati, detenuti o uccisi. Queste tutele sono sancite dal diritto internazionale umanitario. Il coraggio e la dedizione dei nostri colleghi palestinesi di fronte a difficoltà inimmaginabili ci ricordano che l'etica medica richiede azione. La neutralità medica non significa rimanere neutrali, in tempo, cioè rifiutarsi di dire alcunché. In tempi di genocidio, come hanno sostenuto alcune istituzioni mediche, il silenzio di fronte all'ingiustizia e all'oppressione è complicità nei crimini dell'oppressore. La sospensione della Israeli Medical Association, quindi l'IMA, quella di cui parlavamo prima, siamo sconvolti dal fallimento dell'IMA, appunto di questa associazione medica israeliana, nel sostenere questi principi universali. Mentre gli operatori sanitari venivano assassinati e detenuti illegalmente e l'assistenza sanitaria in Palestina veniva devastata, l'IMA non ha difeso gli operai sanitari palestinesi, la neutralità medica o il diritto alla salute per tutti. Non ha preso posizione contro il governo israeliano e le politiche militari che guidano la distruzione dell'assistenza sanitaria, l'occupazione e l'apartheid medica, né ha contestato il loro impatto devastante sulla salute e sulla vita dei palestinesi. Allo stesso modo, non ha chiamato a rispondere i medici, le istituzioni mediche e le corporazioni mediche israeliane coinvolte nella tortura e nell'abuso dei prigionieri palestinesi. Al contrario, i rappresentanti dell'IMA hanno dichiarato apertamente di rappresentare la posizione del governo israeliano all'interno della World Medical Association, Associazione Medica Mondiale, e a livello internazionale. Si considerano e agiscono come ambasciatori di Israele per proteggere il buon nome di Israele delle forze di difesa israeliane. E poi appunto continua questo che stiamo leggendo, la dichiarazione di Rotterdam, IMA out nel 2026.
0: Ecco, invece questa è carina perché è l'imbiacchino e la guerra, la poesia di Gaza, ci sta bene qua dopo quello che ha letto la compagna. Che non brucino le case, che non si conoscono bombardieri, che la notte sia per dormire, che la vita non sia un castigo, che le madri non piangano, che nessuno uccida, che ognuno costruisca qualcosa, così ci si può fidare di tutti, ce la devono fare i giovani quanto i vecchi. E questa ci sembrava carina dopo quello che viene detto, eccetera, no? E poi da queste poesie di Gaza ci stanno altre che poi vi leggeremo naturalmente anche col tempo, però invece vi volevo brevemente accennare a quella che è stata appunto l'Assemblea Nazionale in una di meno, che quest'anno era stata strutturata in tre primarie, no? Poi noi avevamo già letto quelli che erano gli argomenti, eccetera, ed è stato sicuramente un confronto molto, molto diretto, molto duro, anche perché era tanto che non ci si vedeva a quattro occhi, non erano quattro occhi perché la stanza naturalmente di Bologna dell'università era piena con più di 300-400 compagne, compagni e compagno, e dei vari nodi di una di meno, ma anche con altre realtà che erano venute non solo per partecipare ma anche per portare naturalmente i loro contributi e le loro idee, le loro voglie e le loro proposizioni. È stata un'assemblea appunto, come dico, che dicevo, faticosa, perché una cosa è discutere online e una cosa invece è la bellezza di potesse toccare e di potesse guardare negli occhi, perché è veramente questo concetto di sorellanza diventa un qualcosa di concreto, diventa la possibilità, pur nelle differenze, di sapesse però confrontare e mettersi naturalmente in discussione. Vi dico appunto, perché poi usciranno i report e vi leggeremo eccetera specifici da ogni plenaria, che quello che si è deciso poi rispetto alle date che bisognava organizzare appunto per novembre, visto che il 25 è mercoledì, ma visto che per esempio a Roma, ma è un discorso naturalmente di tutta Italia, ci sta il convegno nazionale sulla della riproduzione, insomma del tentativo appunto di denunciare la caduta demografica, eccetera, e quindi tutte le lobby antiabortiste, tutti i movimenti cattolici, eccetera, che sono non solo contro l'aborto ma sono contro naturalmente anche la scelta libera di maternità, quello che dicevamo prima, e di genitorialità, no? Una parola che ormai non si usa quasi più, ma che determina appunto che cosa significa, no? Se si arriva all'aborto è perché non si desidera una maternità e una genitorialità, perché non ci si sente in grado, non solo per le condizioni economiche che sono terribili e che quindi ti pongono anche il problema se non c'hai una casa, se non c'hai un lavoro, se non c'hai un reddito, se non c'hai un tipo di sicurezza, se non c'hai naturalmente una residenza, se sei considerato come un bambino appunto non bianco e che quindi dovrai essere allontanato da scuola oppure messo chissà dove, in quale altro plesso, eccetera, dove ci stanno meno immigrati e via di seguito. Quindi in un mondo che in fin dei conti è espulsivo, no? Da un punto di vista di umanità, eccetera, fare la scelta di mettere al mondo appunto un figlio o una figlia è una cosa grossa, che parte indubbiamente da questi bisogni economici fondamentali e indispensabili, ma parte da una condizione di benessere completo, complessivo, di desiderio emozionale, di apertura da un punto di vista decore, no? Rispetto a quelle che sono poi i compiti, l'impegno, la responsabilità che non dura finché il bambino c'ha il pannolino oppure non sa magnà o non sa camminare, ma che sono naturalmente un qualcosa che ti prenderanno la vita nel suo complessivo per appunto tutta la tua esistenza. Quindi ecco, mettere questo discorso, naturalmente ecco sì, sono le cose della natalità, le giornate, il convegno nazionale sulla natalità, che era quella che appunto nel 2016 fu fatta a Verona e che vide una presenza megagalattica appunto anche lì di corteo e di donne e di libere soggettività e di persone in assoluto eccetera, che rifiutavano questo atteggiamento di chi appunto vuole importi un qualcosa che deve essere fondamentalmente una libera scelta. Quindi anche l'aborto non è l'obiettivo finale, ma è uno strumento che di fatto è giusto, esiste e deve essere garantito in modo gratuito, libero, nelle strutture pubbliche, senza farti sentire assassina o senza appunto farti venire o voler far venire i sensi di colpa con i falsi battiti del seno, del feto, oppure con le istanze di ripensamento come hanno riaperto a Torino e via di seguito, con la caduta dei consultori dove appunto vengono inseriti anche lì ginecologi obiettori e che ti pongono naturalmente tantissimi ostacoli, no? Per esercitare questa scelta. Quindi per noi è uno strumento che però va garantito, ma garantito in una complessità che naturalmente risponde a tutti invece gli attacchi, a questa violenza sistemica che si esprime naturalmente nella forma di un patriarcato sempre più evidente e eclatante, nelle guerre, negli armamenti, nel potenziare naturalmente la crudeltà, nell'annullare appunto l'umanizzazione. Ma oltre a questo senso di complessità ci sta la capacità di essere noi stesse, di essere presenti, di voler contare, pensare, parlare, decidere e rispettare complessivamente tutte le persone naturalmente che compongono, no, questa umanità, tutti gli animali che compongono questa umanità, tutte le piante, tutta la vita anche della natura che circonda e che viene invece circondata come noi di monnezza, di non solo di detriti fisici ma anche psicologici, no? Che annullano, come dicevamo prima, quella che è la bellezza e la libertà di essere ognuno se stesso in una però rapporto collettivo e condiviso. Quindi si è detto facciamo appunto di questo 25 un momento territoriale, quindi che vedrà a Roma naturalmente la sede dove ci sta il congresso appunto sulla natalità, esprimersi nel pomeriggio con un corteo, con una piazza, insomma con quello che verrà fuori anche da tutte le assemblee che si faranno in preparazione. Ricordatevi che tutti i martedì ad Esche, quindi anche domani dalle 7 in poi c'è l'assemblea di Nonna di Meno che incomincerà a costruire questo 25, però c'è una settimana che noi vogliamo chiamare appunto come mobilitazione dell'autodeterminazione in quanto tale, no? Nel senso che ci sta il 20 lo sciopero degli studenti, c'è sempre appunto anche il 20 il Tidor che ogni anno viene celebrato non soltanto per ricordare ma quanto appunto per lottare contro ogni forma di discriminazione, contro qualsiasi forma di isolamento, di presa in giro, di violenza oggettiva e di molestia, di bullismo eccetera, che viene esercitato contro chi non viene considerato naturalmente normale tra virgolette, perché non riconosce quelli che è il sesso appunto della nascita. E poi si arriverà mercoledì col 25 che verrà, come dicevo prima, articolato a livello nazionale in moltissime città, paesetti, luoghi eccetera eccetera, o anche a livello regionale, per arrivare invece alla manifestazione nazionale di Nonna di Meno il sabato 28 novembre. Quindi questa come articolazione di tutta una settimana di mobilitazione, di un lavoro appunto che già si incomincia a fare nelle delle scuole grosso, perché veramente quello che è successo sia in Spagna sulla problematica, ma non solo della casa, ma complessivamente su tutti i bisogni e su tutte le necessità che in fin dei conti la casa ha permesso naturalmente che scattasse come obiettivo, come momento più radicato, eccetera. Quello che sta succedendo in Spagna, insomma, no? Vediamo che di fatto le esigenze, no? Quello che è il degrado, quello che è non solo l'annullamento fisico ma anche psicologico che viene esercitato sulle nuove generazioni, è un qualcosa che fa scattare la voglia di ritornare in piazza, di essere protagonisti. Ci sono bellissimi su Facebook degli appelli fatti da pischelle di 12 anni che raccontano e dicono, no? Anche ai nemici poliziotti che stanno là con gli idranti, con i cosi, insomma addirittura. Dov'era? In Spagna o in Francia quel ragazzo si è ha perso appunto una
1: in
0: mano?
1: In Francia insomma, sì, una granata.
0: È una granata che poi ha portato il governo a dire: oddio, non bisogna usare mali mortacci, che doveva aspettare come al solito che ci sia la vittima o qualcuno che perde un pezzo.
1: E poi hanno continuato per un po' di giorni, non è che hanno smesso immediatamente.
0: Certo, e poi dopo naturalmente camminano sugli specchi, perché poi stanno tutto sotto elezioni e quindi ognuno deve cercare poi di riacchiappare quello che è possibile riacchiappare, ma con la dignità, la grandiosità, come dicevo, i messaggi che vengono direttamente fatti da queste protagonisti proprio delle nuove generazioni, piccolissime eccetera, che però hanno le idee molto chiare, come quella ragazzina che subito dopo la legge sulla espulsione, come la dobbiamo definire, dei ragazzini non italiani eccetera da scuola, ha detto quella cosa bellissima dicendo, e aveva 10 anni, 12, 11 anni, dicendo: prima di fare queste cose forse dovreste sentire noi, perché noi non sentiamo nessuno estraneo a noi, non ci basiamo sul colore della pelle o sulla lingua che tu sai, non pensiamo che nessuno ci porta indietro, eccetera eccetera. E quindi anche lo stesso messaggio che mandava sta ragazzina poi ai poliziotti che gli stavano di fronte minacciandola era proprio questo: a che serve? A noi ci serve, perché noi stiamo costruendo e riappropriandoci del nostro futuro. A voi che state a fare? State a fare il braccio armato di uno Stato che è antitetico anche appunto a quelli che sono non solo i nostri desideri e bisogni, ma più che altro ai nostri diritti. E quello di crescere è un diritto che nessun adulto, nessun politico, nessun partito, nessun papa, nessun uomo eccetera può permettersi di mettere in discussione rispetto alle nuove generazioni. Quindi quello che sta succedendo è molto importante. Quindi già molte scuole, come stavo dicendo, ci stanno chiamando appunto perché hanno occupato, perché subiscono violenze, perché subentrano naturalmente minacce, botte dei fascisti che girano sempre più liberamente, no? Pensando che naturalmente questo Stato e questo governo naturalmente nero gli possa permettere di utilizzare tutte queste crudeltà, questa violenza naturalmente che fa parte di una logica antitetica alla vita. Quindi quello che uscirà fuori naturalmente come proposta per il 25 sarà poi condivisa, discussa tutti insieme, partendo però principalmente da chi ne deve essere protagonista. Quindi invitarvi appunto a stare tutti i martedì alle 7 ad Esca, l'Assemblea di Non Una di Meno, diventa uno strumento per far diventare nostra questa settimana di mobilitazione, tutta questa serie di scadenze e anche appunto il dibattito costruttivo, faticoso, colorato, a volte con qualche nuvola eccetera, che è avvenuto appunto questi due giorni a Bologna.
1: E a proposito di assemblee, visto che siamo in tema di assemblee, vi ricordiamo che le assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori di Roma e del Lazio continuano a svolgersi. Una ce n'è domani, martedì 13 ottobre, dalle 15 alle 17 a Via dei Frentani 6 a San Lorenzo. Poi mercoledì 14 ottobre a Via Risede 1 a Centocelle, sempre dalle 15 alle 17. Sempre mercoledì 14 ottobre a Via Brugnato 2 al Trullo, dalle 16 alle 17:30. Poi di nuovo per giovedì 17 settembre al largo delle Sette Chiese 25, dalle 16:30 alle 18:30, Giovedì 17, sempre giovedì 17, a via De Frentani 6 a San Lorenzo, dalle 16 alle 17. E poi lunedì prossimo, ve ne parleremo, c'è quella di via dei Condottieri 34, Malatesta, dalle 15 alle 17.
0: Ecco, quindi ve la diciamo oggi, perché logicamente, infatti io proprio oggi ho attaccato il cartellone sotto il consultorio, perché chiaramente ricordare queste scadenze, pure noi a volte facciamo una caciara fra lunedì e martedì, però ecco, considerando che poi ci sarà il 28, perché questo è da controllare, anche una manifestazione ai Castelli sul discorso naturalmente dell'aborto, il 30, non mi ricordo.
1: Sembra il 23, ma dopo ve lo diciamo, ecco, con certezza.
0: Ecco, quindi lo diremo con certezza, in modo tale che ci stiamo dentro e la stiamo preparando sia con il nodo dei Castelli, di Nuna di Meno, ma anche naturalmente come coordinamento delle assemblee delle donne e libere soggettività dei consultori del Lazio. E anche queste vanno partecipate, perché effettivamente ritrovarci in pochi, se non ci sono dei problemi specifici da attaccare eccetera, è faticoso, ma più che altro appunto è il non usare, non soltanto da un punto di vista sanitario, il consultorio, ma ricordare che è una struttura sociosanitaria e quindi che apre naturalmente non solo ai giovani ma anche alle persone adulte, grandi eccetera, che vogliono anche utilizzare un luogo protetto per tirare fuori quelle che sono le problematiche, le insicurezze, la violenza che si subisce in casa, più o meno evidente ed eclatante, il bisogno di non sentirsi soli, l'alleanza, la sorellanza, che è giusto naturalmente mettere in piedi. Quindi questi strumenti vanno usati, questi consultori benedetti vanno rimpolpati di richieste di persone che ci vanno naturalmente perché il consultorio vive, se vive naturalmente in noi, quello che è lo strumento, no? E quindi, come dicevamo prima all'aborto, anche il consultorio è uno strumento che va usato fino in fondo, va usato non solo dalle nuove generazioni, che forse hanno meno storia di noi vecchie generazioni, che l'abbiamo visti crescere, l'abbiamo costruiti eccetera, però tutto cambia, perché hanno provato a metterli dentro le case della salute, hanno provato naturalmente a svuotarli di personale, quindi abbiamo con battaglie, specialmente qua nel Lazio, riuscito a mantenere non soltanto i numeri, perché qualcuno è stato chiuso, qualcuno però è stato riaperto eccetera, in sei

0: reparto medico e quindi in un ospedale, ma bensì in una struttura molto più protetta, molto più accogliente, come a quella dei consultori. Quindi anche sui consultori noi vi continueremo naturalmente a rompere le orecchie, perché effettivamente molte persone non sanno manco che esistono. Quando noi andiamo nelle scuole come Luna di Veno e chiediamo: conoscete i consultori? Casomai è una platea di 80 pischelle e pischelletti, alzeranno le mani in 5, in 6, insomma, e questo chiaramente un po' ci fa male, perché poi senti invece quelli di 40 anni, lo conoscono, ce vanno, e però no, a noi quello che ci interessa è che siano poi appunto rivisitati e anche cambiati, no? Secondo le esigenze che escono fuori. Non per niente, se vi ricordate, prima dell'estate ci sono state due formazioni proprio volute dal coordinamento dei consultori, proprio rispetto a quelle che sono anche le novità che si presentano all'interno dei consultori, nel momento in cui non ci sono solo le donne che ci si rivolgono, ma le persone che naturalmente hanno fatto anche scelte se non definitive ma diverse di quello che è il sesso naturalmente della nascita e il genere della nascita. Quindi è importante per noi riattivare sempre di più questa conoscenza, ma almeno la curiosità di andarci, di andare negli spazi giovani, di farsi fare appunto le visite, di utilizzare gli anticoncezionali in modo cosciente e capendo, parlando naturalmente delle malattie sessualmente esistenti, che continuano naturalmente a coinvolgere i rapporti, ma non solo delle persone giovani ma anche di quelli grandi eccetera, se c'è una forma di ignoranza. Noi ai tempi nostri, con i nostri primi femminismi, facevamo le autovisite, cercavamo di conoscere come era fatto il nostro corpo e che cosa succedeva all'interno non solo della nostra sessualità, ma se ci stava uno scambio reciproco. Quindi tutto questo va fatto, continua ad essere necessario, e sicuramente i consultori possono essere un altro ulteriore strumento valido.
1: Che poi quando la notizia gira, no, e i ragazzi lo vengono a sapere, è carino vedere che li usano. Noi l'altra volta stavamo nell'assemblea del consultorio di Via dei Levi e io volevo sapere una delle informazioni dallo psicologo. È stata una cosa bellissima, perché praticamente entravano in continuazione i ragazzi, no? Entravano, a un certo punto stavo per entrare per chiedere questa informazione e mi ha fregato un ragazzo, per fortuna mi ha fregato, è entrato lui e si è messo a parlare, a fare il colloquio con lo psicologo. Ecco, questo per dire quanto bisogno poi c'è da parte dei ragazzi di avere qualcuno dall'altra parte, che non sia il proprio genitore ma qualcuno altro che ti stia ad ascoltare, no? Io mi veniva da ridere, che dico, ma guarda un po', neanche il tempo, no, che esce la ragazza e è entrato immediatamente l'altro per poter parlare con lui. Quindi poi queste cose quando si sanno, e sono come belle. Se non vengono usate, sono molto molto belle. E questo, diciamo, anche per introdurre la nostra lettura del libro L'adolescenza, scritto da Peter Bloss, un'interpretazione psicoanalitica. E Peter Bloss appunto ci ricorda che appunto ha scelto di discutere determinati aspetti dello sviluppo della prima infanzia, perché rappresentano, come stiamo per fare, abbiamo già fatto precedentemente, perché rappresentano antecedenti genetici essenziali per definire le varie fasi dell'adolescenza e permettono di vederle nel continuum dello sviluppo psicologico. Questi aspetti particolari delle prime fasi di sviluppo saranno poi in seguito esaminati. E poi passa a parlare della prima infanzia e adolescenza. E scrive: il bambino è un organismo del tutto dipendente che ha bisogno per sopravvivere delle cure e del nutrimento di una madre. La reciproca gratificazione dei bisogni, che agisce come risposta circolare fra la madre e il figlio, crea un'interdipendenza che costituisce la base per un sano sviluppo fisico ed affettivo. Poiché il primo contatto tra la madre e il bambino è centrato sull'alimentazione, tale esperienza diviene il prototipo delle successive attività incorporative, fisiche o psichiche, e questo processo è contrassegnato da qualità emotive che caratterizzano con notevole persistenza la vita conscia e inconscia dell'essere umano. La fase

0: La fonte principale dell'attività dell'infante, continua Bloss, è costituita dai suoi bisogni fisici ed è organizzata in base al principio del piacere-dolore. La madre nutrisce il seno, all'inizio fa parte del bambino stesso, no? Ve lo ricordate, ve l'avevamo letto anche da Winnicott, e quindi seguendo Winnicott usiamo qui il termine seno come espressione che riassume l'intera tecnica del maternage. La madre nutrisce il seno, all'inizio fa parte del bambino stesso, lui pensa che il seno i primi mesi di vita sia se stesso, sia lui, e solo lentamente viene a essere sperimentata da lui come oggetto, o meglio come oggetto parziale. In questo stadio la madre, e in questa espressione si compendia tutto l'ambiente che agisce sul bambino, viene percepita come oggetto buono o cattivo, e di conseguenza non è sempre lo stesso oggetto nei diversi momenti. Parliamo perciò di uno stadio preambivalente del rapporto oggettuale. Questa definizione è giustificata dal fatto che le emozioni positive e negative del bambino, che si esprimono attraverso il sorriso o il pianto, si dirigono verso la stessa persona, che però in questa fase non corrisponde nella psiche infantile ad una rappresentazione coerente e differenziata. Questo stato di cose è conforme all'esperienza esclusivamente egocentrica del bambino, cioè alla sua disposizione a considerare gli stati fisici ed emotivi positivi, come la sazietà, il piacere, il sollievo, come rappresentanti di sé, e quelli negativi, dolore, tensione, come appartenenti a non sé, al mondo esterno. Quindi tutto quello che non è buono è quello che sta fuori. Si erigono in lui barriere protettive contro gli stimoli disorganizzanti, e questi processi di adattamento prefigurano in qualche modo i futuri meccanismi di difesa. Questi primi vaghi riflessi di una struttura psichica rientrano nell'ambito del narcisismo primario e sono modellati in base allo schema orale, secondo il quale ciò che è buono, quindi ciò che riduce la tensione, provoca piacere e sazietà, viene incorporato, mentre ciò che è cattivo, cioè che aumenta la tensione, causa dolore e frustrazione, viene espulso. Le difese arcaiche che prendono l'avvio da questa semplice dicotomia orale sono l'introiezione e la proiezione. Quindi introietto tutto quello che è buono, tutto quello che è buono è mio, e tutto quello che sta fuori, tutto quello che c'è di cattivo, no? Che non va, sta fuori.
1: Ecco, e poi tutto quello che introietto sono io. Perché è chiaro che attraverso il piacere orale, no? Il ciucciare il biberon oppure il seno materno, eccetera, io introietto piacere. Ed è tutto ciò che fa sentire, come diceva prima la compagna, il bambino un tutt'uno, no? Con questa fonte di piacere. Quindi io metto dentro tutto ciò che è bello, tutto ciò che è piacevole, tutto ciò che è buono e tutto ciò che reputo che sia me stesso. Quindi perché il bambino poi piange perché vuole il latte, eccetera, non sempre per quello, può piangere perché invece ha dolori alla pancina e ha bisogno naturalmente di meteorismo, no? E quindi oppure va cambiato, oppure ha solo bisogno di stare tenuto con affetto e con maternage, insomma, nelle braccia di chi lo ama, che non è detto che la figura materna, ma sono tante le figure che possono trasmettere. Però ecco, questo introiettare il piacere, no? E questo sentirsi un tutt'uno è anche un narcisismo naturalmente positivo, diretto, immediato, e una forma di onnipotenza del bambino piccolo, che però gli permette, proprio per questa introiezione del piacere, di poter naturalmente poi affrontare quando c'è il momento della disillusione, ovvero quando non c'ha quello che lui vorrebbe o lei vorrebbe avere.
0: E continua Bloss in questo suo libro L'adolescenza: l'individuo ricorre sempre prontamente a questi meccanismi quando impiega la modalità orale per affrontare l'ambiente o i conflitti in generale. Con l'aumentare della consapevolezza del mondo esterno, il bambino elabora un'immagine psichica della madre consolatrice. Ciò gli permette di stornare la tensione per brevi periodi, allucinando il ritorno della madre, o in generale dell'oggetto gratificante. In questo periodo vedo un mio nipotino che non c'ha neanche 2 anni, che ogni volta che c'è qualcosa che viene un po' rimproverato, che c'è un momento di tensione, allora si fa mettere il cerottino da qualche parte e fa bua, e con quell'atteggiamento di chi si deve fare compatino e consolare per qualche cosa. Magari c'ha la coscienza sporchissima, perché poco prima magari ha lanciato un oggetto, una prete su un altro, no? Poi quando vede che l'ambiente, insomma, comincia un pochino a guardarlo un po' storto, allora ricorre a questo vittimismo, no? Bua, e tutti lo consolano, ovviamente, certo, e lui fa pace col mondo.
1: L'utilizzo del cerotto, anche questo è molto carino, no? Io vedo mio nipote che invece ha già 4 anni, però se per esempio ti fai un taglietto, se ti scoppia una bollicina, insomma qualsiasi cosa ti succede, diventa un momento di estremo interesse, no? Vuole sapere, vuole vedere, vuole guardare, e fondamentalmente il momento di mettere il cerotto è un momento importante, perché effettivamente è come evidenziare, no? Che lì c'è stata qualcosa che ti ha fatto soffrire, e quindi tu ti rivolgi al mondo nella sua complessità con questo elemento, naturalmente, di richiesta di attenzione, poi fondamentalmente.
0: Così una parte della pulsione si differenzia e a suo tempo diviene il mediatore fra la pulsione e l'ambiente, tra il mondo interno ed esterno. I confini tra questi due mondi dapprima sono delimitati in base alle esperienze sensoriali, motorie ed affettive, e di conseguenza l'io ha dapprima il carattere di un io corporeo. L'io corporeo riceve rinforzo anche da un'altra fonte. La graduale perdita del capezzolo da parte dell'infante, assieme al decrescere delle gratificazioni fornite dalla madre attraverso la nutrizione, lo portano a scoprire quella gratificazione che può derivare dal suo stesso corpo, indipendentemente dall'ambiente, mediante la suzione, il dondolio, lo strofinamento, eccetera. Quindi da una parte perde il seno, il nutrimento materno, dall'altra cerca di riparare appunto con queste parti del suo corpo che sono la suzione, il fatto di dondolare, oppure quando si strofina qualcosa.
1: Sì, e beh, considerate quante mamme ci raccontano, no? Di questi bambini che arrotolano i loro capelli, oppure gli devono toccare il lobo dell'orecchio. Insomma, il discorso naturalmente della suzione diretta, che però continua, perché considerate che il seno materno, di solito chi può aver latte e tutto, ma anche il biberone è la stessa identica cosa come piacere. Questo è da sottolineare, perché c'è stato un periodo dei tempi nostri che le donne che non allattavano venivano incolpate,
0: no? Colpevolizzate,
1: naturalmente sbagliavano, eccetera, mentre invece sia ciò che viene dato col seno, ciò che viene dato col biberon, nel momento che tu guardi il bambino, no? Il famoso triangolo occhi, naso, bocca, eccetera, che rappresenta il piacere, perché non stai a di sto dalla zinna oppure io ammollo il biberon, intanto faccio gli affari miei, altre 10.000 cose, e sono distaccata, ma sto lì e sorrido e gli do tranquillità, gli do calore, gli do quel concetto, appunto, quando diciamo maternage complessivo, no? Di accudimento. Quindi è chiaro che per esempio la suzione continua, ma non continua più come vorrebbe il bambino, perché naturalmente da neonato tu ti proponi col seno, col biberon, anche ogni 4 ore, anche prima, insomma devi regolarti secondo le tue esigenze, quelle che capisci che sono quelle del bambino. Poi c'è chi lo fa in modo rigido, chi lo fa in modo completamente aperto, insomma è giusto trovare degli equilibri, però ogni madre e ogni coppia, se ci sta naturalmente questo tipo di partecipazione, deve vivere naturalmente poi la propria scelta. Però è diverso quello che succede con un bambino che incominci già a svezzare e già a dare le prime pappe, la fruttina, le minestre e cose di questo genere, e il bambino, naturalmente la bambina, che campano soltanto con il latte. Quindi è logico che il tipo di approccio e il tipo di continuità che viene garantita è diversa, e quindi il bambino trova altro, trova naturalmente altre soddisfazioni e altri piaceri, no? Per sentirsi però sempre contenuto e accudito. Ma chiaramente questo distacco è ciò che poi dopo noi abbiamo visto con Winnicott, e lo vedremo, non so se anche con Bloss, eccetera, questo discorso dell'illusione e disillusione, che è anche questo un momento fondamentale per la crescita.
0: L'autoerotismo, continua Bloss, che è una gratificazione sostitutiva, introduce così un metodo di autoregolazione per ridurre la tensione. Tuttavia, per uno sviluppo affettivo normale rimane necessario l'influsso della gratificazione oggettuale. Sembra che esista un equilibrio critico fra la gratificazione autoerotica e quella oggettuale. Un estremo porta verso assuefazioni morbose, l'altro verso la dipendenza infantile. Alice Balint nel 39 formulò in termini molto chiari questo problema dell'autoerotismo infantile, che alla pubertà giunge una decisiva svolta. E scrive: un eccessivo indulgere nella funzione autoerotica provoca tuttavia presto fenomeni patologici. L'attività autoerotica degenera in un'assuefazione. D'altra parte, possiamo osservare che a una repressione pedagogica troppo efficace dell'autoerotismo può seguire un'eccessiva ricerca di rapporti oggettuali, che di solito si manifesta come una dipendenza abnorme o come un attaccamento patologico alla madre o ai suoi rappresentanti. Invece, un'inibizione non eccessiva dell'autoerotismo rinforza l'attaccamento oggettuale nella misura desiderabile per l'educabilità del bambino, e questo è quello che scriveva Alice Balint.
1: E quindi questo potrebbe anche essere molto utile a queste mamme che casomai, anche senza più latte eccetera, continuano, e lo vedi nei giardinetti, nei luoghi anche pubblici eccetera, quando i figli hanno già 3 anni, anche 3 anni e mezzo eccetera, a offrirgli il seno, quindi senza nessuna forma di giudizio, senza nessuna forma di condanna, assolutamente, perché ripetiamo, ognuno deve fare quello che effettivamente reputa che sia giusto fare, però è giusto pensarci, è giusto valutare che significato c'ha, che legame può creare, cosa può compromettere, no? Superato naturalmente il momento giusto di attaccamento e di onnipotenza, no? Che è giusto che il bambino abbia poi per ritrovare nel periodo, non per niente si parla di latenza, quindi dell'autostima, no? Quindi della possibilità poi di sentirsi sicuro e capace di poter vivere il proprio ruolo, la propria crescita, eccetera. Non so perché mi è venuto il flash di ieri, no? Che stavo in treno ritornando da Bologna, a un certo punto c'era una signorina giovanissima che ci avrà avuto penso 25 anni, 26 anni, almeno dall'aspetto, che era quella che controlla i biglietti, non so come si chiamano, controllora. Insomma, io mi è venuto spontaneo dirgli: ma tu sai a che ora arriviamo? Perché stavamo arrivando alla stazione dove dovevamo scendere, ma aveva un ritardo il treno di 10 minuti. Lei mi ha guardato e mi ha fatto: tu sai, capito? Quasi offesa che gli avessi dato del tu. Allora io me la sono guardata e ho detto: ma hai notato? Io ho i capelli bianchi, è normale. Anzi, di solito proprio con la mia generazione si dava del lei alle persone che si volevano tenere a distanza, gli insegnanti che non si stimavano eccetera, le persone con i quali volevi dimostrare che non avevi niente a che spartire. Ma te, ti sto chiedendo, a te ti sto chiedendo una cosa che fa parte del tuo lavoro, non ti fa perdere di dignità, e non è che se io ti do del lei ti do più importanza. E ho pensato seriamente, no? Poi vabbè, ho detto: sti cazzi, poveraccia, però, perché effettivamente sì, il tipo problema di autostima, no? Nel autostima, proprio lavoro, eccetera, forse perché sono tutti uomini, forse perché lei è giovane.
0: Beh, perché poi a volte c'è pure gente che usa il tu in modo spregiativo, questo è vero. Va in certi ristoranti, a volte mi capita di vedere qualcuno fa: oh, senti, al cameriere.
1: Però è il tono, è il tono che tu dovresti percepire, no? Come persona che sta lì poi a fare un servizio di controllare i biglietti, a me mi ha dato proprio la sensazione di chi non aveva abbastanza autostima. A proposito, mi è venuto in mente sul concetto dell'autostima, legato forse a un lavoro che o non gli piace, oppure che è fatto più dagli uomini, oppure che viene messa in mezzo perché è particolarmente pischelletta, giovane, pure carina, eccetera. Quindi ecco, effettivamente, adesso questo per ritornare al discorso che stavamo facendo, di come è importante, no, valutare anche quelle che possono essere i nostri desideri e bisogni, perché di queste mamme continuano a allattare quando i figli sono molto grandi, dà più una sensazione di piacere proprio che non poi di bisogno del bambino, del ragazzino che comincia a crescere. Quindi è un modo, secondo me, di scambiarsi naturalmente quelli che sono i bisogni e quelli che sono i desideri. E secondo me, ecco, queste persone, è giusto, come io l'ho fatto, come chiunque di noi l'ha fatto nei confronti delle proprie figlie e figli, ci pensino su che cosa significa protrarre determinate cose, eccetera, e che non è vero che tutto è naturale, tutto viene spontaneo, è un qualcosa che si organizza, si pensa, si articola e che ha dei significati.
0: L'educazione sfinterale costituisce un decisivo passo avanti nello sviluppo dell'io, continua sempre Bloss nel suo libro L'adolescenza.
1: E noi fra un po' smettiamo, e tra un pochino, però sì, un pochino,
0: continuiamo con
1: alcune
0: righe,
1: alcuni minuti.
0: La conquista del controllo sfinterale produce un senso di dominio e aiuta a delimitare i confini del corpo, contrassegnati dagli orifici escretori, il che stabilisce per sempre una separazione fra il sé e il mondo esterno. A questa distinzione contribuisce notevolmente il fatto che nel frattempo si è sviluppata la motricità ed è progredita la capacità di movimenti coordinati e diretti a uno scopo. Inoltre, la locomozione permette al bambino di sperimentare lo spazio e di afferrare oggetti distanti. I ricettori a distanza, occhio, orecchio, naso, trovano una nuova dimensione grazie ai ricettori prossimali, il tatto. Così il mondo degli oggetti diviene palpabile per il bambino. Anche se il bambino tende ancora a portare tutti gli oggetti alla bocca, a poco incomincia a usarli a scopo di gioco, e attraverso questo processo gli oggetti acquistano qualità tattili. Questi progressi rendono il bambino più indipendente dalle cure della madre nutrice, quindi è perché è lui che decide, si muove, tocca, vede, guarda e usa l'oggetto, e tuttavia al tempo stesso fanno emergere nuovi aspetti della dipendenza. Il bambino non ha più bisogno della madre soltanto per la gratificazione degli istinti, nutrimento, cure del corpo, ma ne richiede sempre di più la presenza per la nuova finalità del controllo degli istinti. La paura di perdere l'amore diviene il mezzo attraverso il quale il bambino può venire educato.
1: Ecco, e in effetti questa cosa di portare tutto in bocca non è una cosa solo dei bambini piccoli, perché tu vedi che in alcuni periodi della fase di crescita ritorna questo aspetto, no? E come, e che gli dici, casomai appunto alla bambina di 4 anni, 5 anni, smetti di mettere la roba in bocca, se no ti vengono le afte, roba sporca, eccetera, eccetera. Però vedi che nel loro, quando stanno in un momento di, non di solitudine, però di pensiero, di immaginazione, eccetera, la bocca rientra sempre in qualcosa che viene toccato, no, dall'oggetto. Quindi è bello però pensare come cambia, no, questo mondo del bambino attraverso il potersi muovere, il potersi camminare, il poter raggiungere un oggetto che casomai io poteva dare soltanto prima un adulto, se glielo dava, se aveva capito che voleva quello. Adesso c'è questa forma di possibilità di autonomia che si ingrandisce in un modo enorme, perché anche il discorso degli odori, abbiamo fatto dei seminari per esempio a neuroinfantili con alcune delle colleghe, basandosi proprio e tirando fuori delle erbe, no, proprio per riportarci un po' tutti indietro nella fase infantile, e veramente certi odori hanno attivato dei ricordi così profondi e così anche tristi, tra virgolette, no? Sofferenti, che però casomai il soggetto che l'ha tirato fuori, sentendo un odore particolare della propria infanzia evidentemente, aveva naturalmente rimosso e messo là. Quindi è stato naturalmente un lavoro di crescita che non finisce mai. Quindi ecco, quindi la possibilità di udire meglio l'odore degli odori, il discorso del vedere, insomma tutto ti si avvicina e tutto rimane più tuo, hai un potere maggiore nel poter naturalmente andare oltre a quello che era soltanto il contatto con un corpo caldo, un corpo morbido, come era della persona che ti amava e ti stringeva fra le braccia, e che ancora viene cercato e che sarà continuato a cercare in eterno. Però ecco, vediamo, e lì Bloss in questo ci aiuta, i vari cambiamenti. Io invece, mentre stavamo leggendo appunto il libro, ho guardato un articolo che ci è stato mandato su, naturalmente, come viene applicata la legge Valditara sull'abolizione dell'educazione sesso-affettiva se non attraverso il consenso dei genitori. Addirittura in Trentino è stato annullato un progetto Conoscere i consultori, in cui appunto veniva fatto dentro le scuole, le medie in pratica, e si parlava appunto, come dicevamo prima, di tutto quello che è il tuo corpo, di quanto è necessario, ed è stati bloccati eccetera, perché in attesa dell'applicazione della legge Valditara passata appunto prima dell'estate. Questo per dire cosa? Non è niente di nuovo, l'abbiamo detto tante volte.
0: E temo che non sia solo in Trentino, ma di questa cosa ne ho sentito parlare anche qui a Roma, che c'è stato qualche scuola.
1: No, beh, qui è uscito proprio ufficialmente dalla denuncia di alcuni insegnanti eccetera, e dalla denuncia anche di chi portava avanti questi progetti che erano stati approvati per tutte le scuole del Trentino, insomma, quindi veramente anche un'impostazione enorme a quella che è stata una forma aberrante di annientamento, perché far passare tutto attraverso il consenso dei genitori vuol dire naturalmente non considerare assolutamente in nessun caso, proprio nulla è piatta, quella che è anche la forma di curiosità, di conoscenza necessaria in una fase del genere, no? Qui stiamo parlando con Bloss dei bambini fino ai 6 anni, pensate cosa significa appunto ritrovarsi con un cambiamento invece di un inizio di pubertà attraverso gli 11, 12, 13 anni, il piedi, il cambiamento della voce, i seni che incominciano a crescere, il menarca che prima o poi arriva da un punto di vista per le ragazzine eccetera. Quindi è un qualcosa che tu porti quasi a onta, no? Quasi a vergogna di tutto quello che succede anche nel tuo corpo, che è una forma naturalmente invece di bellezza, di acquisizione, di dignità, di complessività dello sviluppo del tuo corpo. Quindi ecco, come se un'educazione sesso-affettiva andasse appunto a offendere, a preoccupare, ad anticipare o a far fare scelte naturalmente ai nostri figli che non fossero naturalmente in linea con quello che è il discorso di casa, Dio, famiglia, patria eccetera, no? Che sono gli slogan di questo Stato e di questo governo nero e fascista, insomma, quindi pazzesco. Quindi poi ne riparleremo sicuramente, perché poi la situazione si allarga su tutti i fronti. Quindi chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia. Diciamo che siamo riusciti a registrare partendo con qualche minuto di ritardo, quindi le nostre capacità tecniche, non dico che migliorano né si aggiungono a niente, è solo un bucio, gran bucio di culo si dice a Roma,
0: ma diciamo anche un intelligente arrangiamento, e un grazie a chi ci supporta.
1: Beh, no, a chi ci supporta era di fate ugualmente anche senza computer, perché sanno bene le nostre incapacità. Però il bello è che a forza di schiacciare siamo riusciti ad illuminarci di mezzo.
0: E questa è l'importanza, rispetto a quello che dicevamo prima, no? La capacità, se non va bene un pensiero ne cerchiamo un altro, un'altra modalità, insomma alla fine riuscirà qualcosa tra mille confronti.
1: Poi partendo sempre da quello che noi vogliamo e noi sappiamo, e chiaramente noi volevamo riuscirci per non far sempre la figura delle vecchiette rimbambite, insomma, ecco, quindi... Va bene, chiudiamo qua Normale Follia, sicuramente a lunedì prossimo. Naturalmente da Radio Onda Rossa.

0: Buonasera a tutti e a tutte. Abbiamo qui con noi questa sera due professori, Maria Teresa Muraca, che è educatrice popolare e professoressa dell'Università Federale del Pará, e Celso Carminati, che è un professore dell'Università dello Stato di Santa Catarina. Chiaramente con loro, che sono brasiliani, Maria Teresa è italiana che insegna in Brasile, e volevamo commentare questo primo risultato elettorale, il primo risultato elettorale in Brasile. E dunque ha preso il 47%, 47,14% di voti Flavio Bolsonaro e il 45,3% l'attuale presidente Lula. E quindi diciamo, stiamo aspettando il ballottaggio, che sarà il 25 ottobre. Dicevamo intanto con Celso, prima di iniziare, raccontava un po' che gli studenti sono scesi in piazza. Ci potete raccontare dalle vostre due piazze?
1: Allora, siamo qui con Celso e io a partire da due regioni molto diverse del Brasile, che hanno votato in maniera molto diversa alle elezioni, anche se ci sono stati dei cambiamenti importanti rispetto al 2022. Diciamo che il voto, la polarizzazione tra Bolsonaro e Lula si riflette anche nella geografia del Brasile, per cui diciamo che Lula è molto sostenuto nel nord-est e in alcune regioni del nord, per esempio nel Pará, che è lo stato in cui vivo io, e anche in Amazonas e in Amapá. Anche se pure in queste regioni purtroppo si è registrato una diminuzione della percentuale di voti per Lula rispetto al 2022. Per esempio, nel Pará nel 2022 era stato eletto al primo turno, cioè aveva già raggiunto il 50% più uno al primo turno, invece questa volta non sarebbe stato eletto, diciamo. Quindi sono due territori molto diversi. Io posso, per rispondere, Diana, allargo un po' il campo, devo essere molto sincera, sono rimasta colpita, turbata dal risultato delle elezioni, perché comunque non mi aspettavo una differenza a vantaggio di Bolsonaro. Immaginavo comunque una polarizzazione, perché di questo si sapeva, però sinceramente ci aspettavamo che Lula fosse in vantaggio nel primo turno, e comunque il risultato è stato negativo dal punto di vista della composizione del congresso, dal punto di vista del legislativo. Quindi diciamo che noi siamo rimasti profondamente turbati da questo risultato. Tanto è che il giorno dopo, quando, qui una connotazione diciamo personale, quando Diana mi ha proposto di fare l'intervista, il giorno dopo era completamente diciamo allibita, qui si dice arrasata, proprio di sconvolta dal risultato. E questo sconvolgimento si deve al fatto anche che le persone con cui io mi relaziono quotidianamente si identificano profondamente con Lula. Non sto parlando, diciamo, delle persone solo appartenenti alla mia classe sociale, ma soprattutto la classe sociale dei miei studenti e delle mie studentesse, che vengono dalle classi sociali più umili, no? Io sono docente al corso di pedagogia. È il corso dei poveri, no? È la graduazione dove storicamente ci sono state più presenza, no? Di studentesse e studenti appartenenti alle classi popolari, e questa cosa si è caratterizzata anche a partire dalle politiche delle quote, no? In modo significativo, cioè i miei studenti, le mie studentesse sono soprattutto donne, sono soprattutto quilombolas, sono soprattutto indigene, sono soprattutto persone che vivono nei pressi dei fiumi, quelli che chiamiamo ribeirinhos, no? Nel nord del Brasile. E diciamo, io ho sempre sentito un'adesione totale a Lula, ma un'adesione anche difficile da capire nei suoi toni sentimentali, per quanto riguarda una persona che vive in Italia, perché un'identificazione, appunto, Lula è considerato un padre, no? Per molti di loro. Quindi il risultato mi ha sconvolto moltissimo e ci ha sconvolto in generale e ci sono state delle belle reazioni. E ci sono state già delle assemblee, un'assemblea che poi è sfociata in un corteo nella mia università, molto partecipata, e c'è un'agenda di lotta molto, molto ricca. Noi ci stiamo dicendo, dal momento che gli altri quattro candidati che sono arrivati, diciamo, dopo Lula al voto elettorale hanno dichiarato sostegno a Bolsonaro o comunque neutralità, noi ci stiamo dicendo che Lula vincerà al secondo turno sulla base della militanza, cioè se questo miracolo succederà, sarà un miracolo della militanza. Mi sento di dire
0: D'accordo.
1: questo intanto.
0: Ascolta, anche
1: Brava, brava.
0: Celso, ovviamente questa cosa se la vuole commentare, ma ho letto almeno le notizie che sono arrivate che c'è stata un'astensione record, 34 milioni di brasiliani che hanno rinunciato a votare.
2: Esatto, che noi chiamiamo qua di abstenção, eh? Sono quelli che mancano nel giorno di votazioni. Quindi ha un lavoro molto grande nella base della società, con diversi gruppi, anche gruppi radicali reazionari di destra e anche delle chiese, oppure anche delle classi medie, medie, alti. Di non votare, nel senso di non compromettersi con neanche un candidato, neanche un altro candidato. E questo ha arrivato a 30 milioni diciamo che è il più grosso di tutte le elezioni del Brasile. Non si è mai visto una situazione come questa. E è questo numero, è questo elettore, questo universo che adesso dobbiamo pensare di chiarire le proposte dei due, uno o di altro, per fare vedere i progetti di società, il progetto per l'educazione, per la salute, per la sicurezza e tutti gli investimenti anche che sono stati fatti dall'ultimo governo Lula, soprattutto. Sono d'accordo con la valutazione che ha fatto la professoressa Maria Teresa e i miei studenti sono anche studenti di pedagogia, quindi sono i licenziati, che da voi sono i laureati, né?
0: Laureati.
2: Che vengono, esatto, dai posti più distanti, dai posti, diciamo assim, dove le condizioni sono ancora necessarie di appoggio economico, finanziario, eccetera, eccetera. Quindi ha una divisione, però c'è un elemento forte, importante, che forse fa capire un po' che è il ruolo che sviluppa, diciamo, le chiese, soprattutto le chiese evangeliche e pentecostali, neopentecostali, staccando la formazione politica dalla formazione come professionale, come pedagogo o pedagoga. E in questo senso di non parlare di politica, di distanziarsi dalla politica perché è un male che non si fa, che non va bene e che non aiuta a crescere, né? E in questo senso penso, per esempio, parlando dal sud, come ha detto la Maria Teresa, né, dal sud, è stato veramente un tsunami di destra, tutti i governatori. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, tutti di destra e tutti anche i senatori hanno fatto, diciamo, più o meno 30%, più di 30% del Senato, più di 30% del Senato e hanno fatto quasi 30% dei deputati del partito di Bolsonaro. Però se aggiungiamo tutti gli altri partiti di destra o di centro, di centrodestra, arriveranno al 60%, sicuramente 70%. Quindi un quadro molto buio, nel senso anche dal governo futuro, se Lula viene a essere eletto. in movimento, i movimenti degli studenti in tutto il paese, diciamo, in tutti gli stati, già hanno iniziato le movimentazioni. Rio de Janeiro ha fatto anche ieri una movimentazione grossissima, con un corteo gigante, anche a Bahia, e hanno messo fuoco, non so l'origine esattamente, dal centro di ricerca della salute nell'Università di Pernambuco, quindi gli studenti lì stanno anche avanti. Qua, vicino a Paraíba, dove sono io adesso, al nord-est, per un convegno, hanno fatto un corteo grossissimo anche a Natal, la capitale del Rio Grande do Norte, e ci sono altri in vista per organizzare per la prossima settimana e questo fine settimana.
0: A proposito del congresso, Maria Teresa mi aveva mandato una proiezione con percentuali approssimate di come sarà di come dovrebbe essere composto il congresso nazionale del 2027. E c'è praticamente c'è Senato e Camera, come da noi, c'è al Senato un 49%, quindi il 60,5% di destra. Un 16, cioè 16, diciamo, senatori, scusa, 49 senatori che rappresentano il 60% di destra, 16 senatori che rappresentano quasi il 20% di centro e soltanto 16 che sono il 19,8% di sinistra. Alla Camera, più o meno siamo sulle stesse percentuali, abbiamo un 55% di destra, un 24% di centro e un 20% di sinistra. Quindi qualsiasi candidato si trovi poi a votare, cioè a governare, si troverà comunque un congresso per la maggioranza di centrodestra, di fatto. Sì.
2: Sì, molto di centrodestra, destra.
0: Molto di centrodestra, molto di destra. E questo
2: Molto.
0: praticamente potrebbe anche incidere sulla questione della legge sull'amnistia, cioè nel senso Bolsonaro potrebbe ottenere la liberazione del padre che sta adesso ai domiciliari e che ha preso 27 anni di galera. Mi confermate?
2: Questo è un problema, diciamo, più giuridico che politico. È giuridico perché ci sono tutte le istanze che devono ancora pensare e decidere, però politico si faranno lì dei arrangi, delle cose per aggiustare le cose e, per esempio, il processo può essere inviato al plenario del Supremo Tribunale Federale e lì si decide proprio, puoi liberare immediatamente. È una cosa pazzesca, pazzesca, sicuramente.
0: Perché il Senato praticamente è determinante anche per diciamo, l'elezione della Corte Suprema, giusto? Quindi il Senato di destra significa più probabilità che Corte Suprema sia legata alla destra. Vai, scusa Maria Teresa, che ti ho interrotto.
1: No, scusa, ti volevo dire che in quello schemino che ti ho mandato, che è abbastanza semplifica, appunto, destrema destra, sinistra e centro, si spiega anche che per la maggior parte delle leggi, no, ci vuole comunque la maggioranza semplice, quindi per l'azione di legiferazione ordinaria avrebbero tutti i numeri, però avrebbero anche dei numeri per le leggi costituzionali, anche per un eventuale impeachment, nuovo impeachment. Sappiamo che comunque la via istituzionale è stata seguita anche dal colpo di Stato nei confronti di Dilma, no? Della Presidente Dilma. E quindi sostanzialmente noi diciamo che la vittoria di Lula sarebbe un contrappeso, ma sostanzialmente la situazione già descrive, e questa forse è la cosa più agghiacciante, un Brasile decisamente a destra. E questo è un dato che io ancora non sono riuscita a comprendere in tutta la sua vastità, perché se poi andiamo a vedere, cioè, c'è una netta differenza delle politiche a favore, per esempio, soprattutto delle classi po più povere, no? C'è uno scarto molto forte. Quando si parla di università, È ovvio che gli studenti, i docenti scendano in piazza perché l'università ha avuto un trattamento, sto parlando dell'università pubblica, ha avuto un trattamento completamente diverso dai due presidenti. Insomma, Bolsonaro ha congelato la spesa pubblica. Non è stato possibile neanche a causa della grande repressione, no? Neanche fare scioperi durante il periodo di Bolsonaro in università. Quindi anche l'espressione del consenso, no? È profondamente limitata. I rettori, c'era questa pratica durante Bolsonaro di rettori scelti direttamente dal governo, quindi zero democrazia nella scelta dei rettori. Quindi, insomma, gli studenti, soprattutto i studenti delle classi popolari, quelli che sono stati sempre esclusi dall'accesso all'università, sono i primi che scendono in piazza. Però bisogna anche cercare di capire questo dato, appunto, di un Brasile che si sposta decisamente a destra. Una è quello che stava dicendo prima il professore Cezzo, cioè l'influenza delle chiese evangeliche. Bolsonaro ha già detto che modificherà la Costituzione, e una delle modifiche riguarda appunto la libertà religiosa, cioè c'è il rischio, perché siamo di fronte a un governo liberista nell'economia, però conservatore per quanto riguarda i valori, no? Quindi c'è il rischio di una perdita di libertà e di pluralismo religioso, che sappiamo essere una delle cose poi principali, no, che caratterizzano la cultura brasiliana.
2: Esatto. Una cosa importante anche su questo argomento, penso che sarebbe interessante pensare e immaginare cosa è accaduto, per esempio, negli anni 2000, quando Lula è stato eletto la prima volta. Lì il mondo evangelico, pentecostale, neopentecostale, esisteva, era già forte, però non aveva una relazione forte con i politici di estrema destra come abbiamo adesso, per esempio. Allora, stavo dicendo che nell'anno 2002, quando Lula è stato eletto la prima volta, aveva un gruppo evangelico molto forte che ha deciso praticamente insieme ai poveri, cioè altri gruppi sociali, la sua elezione. Però era un gruppo evangelico che non era ancora attaccato al bolsonarismo, perché il bolsonarismo non esisteva ancora. Erano gruppi da Rio de Janeiro attaccati, per esempio, a Benedito da Silva del PT, Antonio Garotinho da un altro partito di centro-destra, ma che hanno, diciamo, messo i suoi fedeli per votare in Lula. Quindi lì aveva un movimento di qua e di là, e anche perché Lula faceva delle proposte di sviluppare, di riorganizzare il paese, di fare dei investimenti sulle strutture, educazione, eccetera, eccetera. Poco a poco, dopo la seconda elezione di Lula nel 2006, già con Dilma avanti, le cose cominciano a cambiare, nel senso che l'evangelismo si attacca al bolsonarismo, quindi una destra violenta, come conosciamo e sappiamo che delle cose che hanno fatto e hanno detto in tutti questi anni, si attacca al mondo evangelico e neopentecostale per riguardare i suoi valori più conservatori, diciamo, nella morale, nel sesso, nella cultura religiosa, dei suoi valori. E lì Lula si è staccato un po' di questo movimento, di questo gruppo, ha perso tantissimi elettori e non è riuscito più a attaccare, a riprenderli per, diciamo, fare vedere che aveva possibilità di cambiare le cose sul suo governo. E quindi hanno rubato questa bandiera alla destra, e lì, poveri, diciamo, fedeli, andavano di qua, andavano di là e non sapevano cosa decidere. Quindi, dopo la crescita fortissima dei media evangelici, pentecostali, neopentecostali, le chiese, perché qua in Brasile praticamente le chiese sono aziende, perché cobrano soldi, guadagnano tanto soldi, e questo ha influenzato moltissimo in queste elezioni soprattutto. È un movimento un po' difficile da capire, però è un'amalgama, diciamo, sociale che va di qua e va di là. Adesso è un momento di riprendere questa gente e farli capire che un governo di destra sarà peggio, perché sicuramente i programmi sociali saranno tagliati, gli investimenti sull'educazione, sulla ricerca, per esempio. Medicine che sono distribuite gratuitamente nel sistema della farmacia popolare, o anche medicine per il cancro, o medicine carissime. Per esempio, conosco una persona che ha un figlio che ha una fibrosi cistica al polmone. La sua medicina costa 100.000 reais. Al mese, qual è la famiglia che paga una medicina di questa? E sono tanti, sono migliaia in Brasile che ricevono questa medicina. Sicuramente lì questo sarà tagliato immediatamente, perché è una cosa che non hanno idea del taglio che potrà venire con questo governo di destra.
0: Allora, ad esempio, una commentatrice, una giornalista brasiliana che sta qui in Italia, ha parlato, a parte, diciamo, l'argomento di cui dovremmo, che dovremmo anche approfondire sono i media nazionali, perché Rete Globo è sempre stata la televisione nazionale, è sempre stata avversa. Infatti, io ragionando qui con le compagne si diceva che, cioè, voglio dire, la cosa strana è capire come ha vinto Lula, non tanto come vince Bolsonaro, no? Perché i media sono abbastanza schierati. Ma questa giornalista che appunto vive qui in Italia, dice che oltre appunto ai media nazionali c'è stato un attacco fortissimo sui social e in qualche modo che
2: Sì.
0: il fascino. Cioè, sono usciti veri e propri, in qualche modo indirizzano i media, che hanno, diciamo, portato avanti un'idea, che, non importa come fai i soldi, l'importante è che tu li faccia. Quindi che tu sia li abbia rubati o l'importante è che tu c'hai la Lamborghini e c'hai donne giovani a disposizione. In qualche modo hanno ribaltato diciamo, un costrutto sociale in cui cioè, i soldi, diciamo, li dovresti fare in maniera onesta, e hanno portato avanti un ragionamento per cui cioè, diciamo, l'importante è avere cioè, non è importante avere una giustizia sociale quanto un successo personale. In qualche modo, l'uomo forte che si sa godere la vita. Un po' noi l'abbiamo vissuta questa stagione con Berlusconi, no? Cioè, quello che si mette in evidenza non è stato appunto che fosse legato alla mafia, per esempio, per dire, ma che appunto lui avesse un successo personale, gli piacevano le donne. E questa cosa veniva portata come, diciamo, esempio positivo di vita, no? E quindi vi risulta questo attacco sui social media, oltre appunto a ragionare anche diciamo, sul ruolo che hanno invece i media nazionali?
1: Allora, questa è una delle questioni che viene sottolineato. Soprattutto viene sottolineato che una maggioranza della popolazione brasiliana non si informa neanche attraverso le reti nazionali, ma soprattutto attraverso i social. Quindi purtroppo questa, diciamo, la circolazione di fake news rispetto a vari elementi, non lo so, una delle cose più recenti che ho visto, circolava una fake news poco prima del primo turno sul fatto che Presidente Lula avrebbe, dopo una intervista, ha spiegazzato la bandiera del Brasile, gettato la bandiera del Brasile. Quindi siamo a questi livelli, diciamo, un livello proprio di, cioè di un affetto per questi simboli nazionali, svuotati anche insomma, di valore, che però motiva questo tipo di azioni. Quindi sicuramente i social, sia per la loro superficialità e sia proprio per la circolazione di fake news finalizzate alla formazione del consenso, ha giocato un ruolo fondamentale. Tant'è che adesso, e sto notando nel secondo turno, non so se anche da voi, Celso, si sta cercando di ribattere anche molto a questo livello, anche dalla parte della politica che sostiene Lula. Quindi si sta cercando di insistere molto di più sulle reti sociali, cercare di creare delle strategie comuni, cercare di non dare adito a fake news, ma portare dati che interessano alla popolazione. Per esempio, do un esempio, una delle forse delle questioni più importanti che stanno in qualche modo su cui si gioca il consenso di Lula. A Lula è la possibilità di ridurre la settimana di lavoro da 6 giorni di lavoro più un giorno di riposo a 5 giorni di lavoro e 2 giorni di riposo, che sarebbe una misura che interesserebbe moltissimi brasiliani delle classi basse e su cui, diciamo, si è iniziato a lavorare molto intensamente nell'ultimo anno più o meno. Quindi si stanno cercando di portare elementi concreti, no? Perché, Lula

stata fatta tutto il primo turno da un modo analogico, senza una organicità nazionale e anche una difficoltà, tanto senza un'interazione con i diversi livelli di media del Brasile. E veramente un'altra cosa importante in questo senso è che neanche noi di sinistra, neanche gli studenti, neanche i movimenti sociali sono andati alle strade in questo primo turno. Nessuno, da nessuna parte praticamente, soltanto che noi, quello che chiamiamo qua in Brasile di comício, che sono gli spazi di dibattito con la presenza di Lula, per esempio a Florianópolis è andato lì, quindi siamo andati anche noi lì a fare del movimento con le bandiere, eccetera, eccetera. Però fuori questo, diversamente dal 2018, che andavamo noi praticamente due volte alla settimana con le bandiere, con i cartelloni, eccetera, con i movimenti, con gli studenti, con tutti i movimenti sociali sulla strada per fare, rendere, diciamo, un messaggio alla società. In questo momento non l'abbiamo fatto. Per fortuna stanno riprendendo adesso gli studenti e andiamo tutti insieme. Però, parlando un po' anche del media, è una cosa un po' complicata perché io accompagno un po' la interazione familiare, quindi i gruppi familiari o una volta o altra mandano delle informazioni che entrano dai gruppi bolsonaristi, quindi lì si può vedere un po' la tematica, la forma come lavorano, il contenuto delle informazioni. Noi facciamo dei discorsi molto grandi, molto profondi, con argomenti più larghi, guardando la storia, raccontando, e loro no, raccontano e fanno corti e prendono specifiche sulla corruzione, non permettendo alle persone capire cosa è la corruzione, all'esecutivo, al potere legislativo o al giudiziario, fanno tutto uguale. Anche il problema della morale, dei temi morali, oppure anche la forma di finanziare, per esempio, con i soldi dei brasiliani, le tasse che pagano, stanno pagando le persone che non lavorano, le persone che stanno in prigione. Quindi fake news che sono state fatte da una forma molto efficace nel senso della comunicazione, che rende a quello che riceve la informazione come una verità. Quindi il senso di non capire la verità e la realtà è una cosa, e fake news, una notizia falsa, è una cosa così assustadora, come si dice in italiano, spaventosa, esattamente. Ma nel senso dei media più dominanti, Rede Globo, Bandeirantes, Sistema di São Paulo, SBT e altri, hanno degli interessi in tutti gli spazi. Hanno interessi nell'Amazonia, hanno interessi nei casinò, nei cassini con le bettes, quelli che finanziano le squadre di football, hanno interessi nei negozi stranieri, quindi è una cosa e non lasciano spazio praticamente per niente. E vogliono veramente che il mercato si apra. Per esempio, la Borsa di San Paolo, nel giorno dopo l'elezione, pertanto lunedì passato adesso, ha salito non so quanti mila punti, eccetera, e il dollaro è caduto, l'euro è caduto, e gli analisti prendono queste immagini, queste decisioni del mercato, di interessi dei grandi proprietari che hanno azioni nelle aziende, eccetera, o anche quei stranieri che vengono in Brasile e comprano le azioni delle aziende o investono nella borsa delle aziende brasiliane, come, diciamo, è

0: il risultato, è quello che noi vogliamo, come un esempio per il Brasile. Politica statale o dello Stato di Lula va a levare le nostre tasse che paghiamo non Bolsa Famiglia, vanno non so qua, vanno al Nordeste, eccetera. Allora, sono situazioni che fanno confondere, diciamo, di una forma generale, e quindi le persone prendono come verità e vanno dopo al giorno di votare. Poi c'è anche un altro elemento importante, nel senso di una assenza, un non dialogo, non si riesce a dialogare veramente con quelli che pensano diverso quando questa situazione si presenta, per esempio nei gruppi di famiglia, in gruppi di amici, eccetera. Quindi è una società che veramente è 50-50, è 50%-50%. E adesso il momento più difficile è convincere queste persone, però io sono convinto che non si riesce a cambiare quelli che hanno votato in Bolsonaro, non si riesce. Si deve lavorare su quelli che non sono andati a votare, sono le astensioni. Ossia, nel senso delle medie, adesso stanno coordinando un progetto anche con i giovani di sinistra che sono stati eletti, deputati federali, deputati statuali, eccetera, per aiutare nella, diciamo, coordinazione della campagna del lavoro nazionale di Lula. E Lula, anche lui, sta facendo dei video, delle immagini più corti, obiettivi, parlando ai suoi elettori le cose più importanti e non fare le digressioni teoriche, eccetera, eccetera. Quindi c'è lì un grosso problema per risolvere in 2 settimane. Vediamo se riusciamo.
1: Sì, volevo dire che una cosa che ho letto, diciamo, molto in questi giorni riguarda il fatto che tutto sommato Lula gode di un certo appoggio abbastanza importante da parte delle classi popolari e tutto sommato anche classe media, medio alta, mentre la classe che sembra, diciamo, più lontana da Lula è quella che viene chiamata classe C, cioè la classe medio-bassa, cioè quella che sostanzialmente è stata creata proprio da Lula. Non esisteva questa classe sociale prima delle politiche dei partiti dei lavoratori, però è una classe che ha raggiunto una maggiore autonomia, per cui diciamo, le politiche di Lula, le politiche dei governi del Partito dei Lavoratori, che sono comunque politiche improntate, diciamolo, anche ad un certo assenzialismo, ad un certo populismo, non incontrano le aspirazioni di questa classe sociale, no? Per esempio, molte persone che lavorano con gli Uber, come autisti di Uber, appartengono a questa classe sociale, cioè una classe che si percepisce come piccoli imprenditori, no? Che hanno desiderio di autonomia, di indipendenza, che hanno delle aspirazioni sociali anche ad un maggiore status, eh? E questa è proprio la classe sociale che sembra più distante, dalle parole, dalle proposte, dalle politiche di Lula. Quindi sostanzialmente le classi popolari, con tutta l'eterogeneità possibile, comunque continuano ad appoggiare, a sostenere Lula, anche magari se ci sono stati degli spostamenti di alcuni numeri percentuali, però la classe è molto distante, insomma, dalle analisi che io ho potuto leggere è questa qui. E questo, diciamo, spiega anche in parte la distribuzione geografica, cioè il nord-est e alcuni stati del nord, che sono comunque i paesi, gli stati più poveri del Brasile, sono quelli in cui l'appoggio a Lula continua ad essere più forte, anche se non è stato così determinante come nel 2022.
2: Entriamo un pochettino più a fondo su interessi agrari, interessi minerari, interessi estrattivi. Quanto contano le lobby, appunto, minerarie, estrattive, e quanto conta la classe della latifondisti, visto che Lula è storicamente appoggiato dall'MST, diciamo, no? Il movimento dei Sem Terra. una valutazione su questo.
1: Allora, io credo che su questo punto bisogna essere molto onesti e critici, perché comunque c'è anche una parte di questo dissenso nei confronti del Partito dei Lavoratori e anche da parte della sinistra, diciamo, brasiliana. Quello che noi sosteniamo è che, insomma, quello che noi sosteniamo, nel senso, quello che le analisi in cui io mi identifico maggiormente sono quelle che dicono che sostanzialmente Lula non si è allontanato dal modello economico neoliberista, anche se ha introdotto delle misure molto importanti per mitigare gli effetti. Le misure che ha introdotto in questi tre governi sono state soprattutto di natura sociale, mentre per quanto riguarda le politiche ambientali ha sostanzialmente mantenuto il potere dell'elite. Do un esempio molto concreto. Io abito nello stato del Pará, uno stato dell'Amazzonia, dove è stata creata la quarta idroelettrica più grande al mondo, la Bellomonte. La creazione di Bellomonte era un progetto della dittatura militare, ma chi ha dato impulso a Bellomonte è sostanzialmente il Partito dei Lavoratori, cioè il partito di Lula. E Lula in modo particolare ci ha messo proprio la faccia, andando direttamente in questi territori e chiedendo sostegno a questa azione del suo governo. Questo ha creato una grandissima frattura, sto parlando dei primi anni 2000, che si ripresenta ancora oggi nella società paraense in generale e in modo particolare della regione dello Xingu, del fiume Xingu, che è la regione interessata da questa grande opera. E questa opera ha causato lo sfollamento di moltissima gente, la perdita di attività di sussistenza come la pesca, l'impoverimento del territorio, ha aumentato la violenza urbana perché moltissimi lavoratori sono arrivati per contribuire all'opera, però sono rimasti poi senza che avessero un sostegno, diciamo, senza che avessero un lavoro fisso, diciamo, e ha creato un grande conflitto sociale, grandi divisioni, via dicendo. Quindi, questo è stato anche un'azione del Partito dei Lavoratori in questo territorio. Quando Lula è stato qui a fare il comizio, no, elettorale poco prima del primo turno, ha rivendicato queste azioni, sostenendo che nessun governo prima del governo del Partito dei Lavoratori avesse investito in grandi opere nello stato del Pará. Nel suo discorso, anche subito dopo il primo turno, ha anche detto che una delle sue intenzioni era quella di dare continuità al processo di estrazione del petrolio, insomma, nei giacimenti che sono stati da poco scoperti. Quindi, dal punto di vista socioambientale, le politiche del governo del Partito dei Lavoratori non hanno poi più di tanto leso gli interessi della classe alta. Anche per quanto riguarda insomma, le politiche della riforma agraria, esiste una legge brasiliana sulla riforma agraria molto chiara, sin dagli inizi del secolo passato, che dice che le proprietà improduttive devono essere redistribuite. Eppure ancora siamo nelle situazioni in cui il movimento dei lavoratori senza terra deve occupare. I processi di occupazione sono estremamente dolorosi, durano anni. Cioè, se si volesse intervenire seriamente sulla riforma agraria, non ci sarebbe necessità, di questi processi così dolorosi. Fermo restando che ci sono anche delle zone del paese, e qui tantissimo, nel Pará, perché uno stato profondamente diciamo toccato dagli interessi delle multinazionali per le sue risorse, soprattutto risorse idriche, risorse minerarie, vi dicendo, ci sono territori in cui il conflitto è così alto che non è possibile neanche per il movimento dei lavoratori senza terra addentrare questi territori. Quindi, diciamo che sostanzialmente da questo punto di vista ci sono molte criticità nei confronti di Lula, però c'è da dire che ci sono anche in questo caso due modelli molto diversi, cioè Lula magari non ha leso direttamente i privilegi della classe alta, però con Bolsonaro c'è stato un libera tutti che ha significato assassini, no? di leader, no? E anche tutto quel processo di devastazione della foresta amazzonica che è stato accelerato, no? Vi ricordate con la stagione degli incendi in maniera, diciamo, inedita rispetto al passato. Quindi anche in questo caso ci sono due progetti molto diversi, però ci sono anche da fare delle osservazioni critiche da sinistra a Lula e al Partito dei Lavoratori.
0: Si parla troppo del passato, nel senso che lui ormai ha fatto, e meno dal futuro di quello che si deve fare, nel seguente senso. L'MST ormai è un movimento ancora forte, però non ha più il vigore, non ha più la struttura che aveva negli anni 90, negli anni 2000, per esempio. E questo ha indebolito un po' anche la lotta per ampliare la riforma agraria. Non hanno fatto la riforma agraria necessaria per il paese, come ha fatto per esempio paesi inizialmente come Nicaragua, come Cile, negli anni 60, negli anni 70. Il capitalismo selvaggio, il capitalismo mondiale brasiliano, ha delle sue radici nell'Amazzonia, nei campi, sullo sboscamento, sui territori dove ci sono i minerali, eccetera. Quindi lì armano anche i suoi, chiamiamo qua dei capanga, quelli che rimangono lì per proteggere la terra, proteggere le sue risorse con le macchine, eccetera. E quindi il movimento senza terra non riesce ad avere una forza sufficiente, anche perché i media immediatamente entrano per indebolire, per ridurre la sua forza, la sua energia. Quando il governo ha aperto le porte per fare queste grandi opere con impatto ambientale troppo violento, come ha detto adesso Maria Teresa.
2: Io volevo ringraziarvi tantissimo, mi dispiace di aver interrotto così un pensiero che si stava sviluppando, bisognerebbe dedicargli non un'ora ma giorni e giorni, come immagino starete fa facendo voi di assemblee, di riunioni, di riflessioni e di proposte. E io intanto ringrazio tantissimo Celso e Maria Teresa, è stata un'intervista molto, molto interessante, credo che anche qui da Roma, da Radio Onda Rossa, i compagni e le compagne l'apprezzeranno moltissimo. Grazie ancora e arrivederci a presto.

0: Voglio te se messo in testa. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? Sei tutti l'altri. E tutti l'altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
1: E ben trovate, ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è Impatto, che inizia con colpevolissimo ritardo, una buona mezz'ora dopo. Dopo l'orario consono, che sarebbe quello delle 17:30, ma chiaramente sono le 6.

0: Oggi purtroppo le corrispondenze che sarebbero dovute andare in onda sono saltate. Da cui appunto il principale motivo del ritardo. Quindi magari possiamo pensare di occuparci di un argomento di cui non abbiamo mai parlato da questi microfoni, insomma, dai microfoni di questa trasmissione. Perché Radio Onda Rossa invece se ne è occupata e infatti magari proveremo a passare qualche audio già passato questa settimana. Perché a Milano c'è stata una sabato scorso una manifestazione contro la costruzione di dei data center. E quindi proviamo a capire cos'è un data center, perché consuma così tanto e che tipo di problemi dà. Ma direi che possiamo iniziare dal far parlare appunto alcuni degli interventi che sono stati fatti durante questa manifestazione. Partiamo con interventi che poi troverete a breve sicuramente sul sito della radio. Per ora non ci sono ancora, ma li caricheremo entro questa sera. Comunque, questo è il primo, è appunto un intervento che arriva dal corteo di sabato.
1: Vorrei dire qualcosa come semplice cittadino e userò il cappellino bianco, ok? Allora, vorrei dire quattro cose sul problema energetico associato ai data center e all'intelligenza artificiale. Primo punto, c'è intelligenza artificiale e intelligenza artificiale. I modelli specializzati, quelli che ci permettono di produrre risultati importanti, per esempio in medicina, hanno una dimensione, un consumo energetico che è circa 10.000 volte inferiore a quello dei modelli di intelligenza artificiale usati per fare video che finiscono su TikTok, tanto per dare un'idea. Secondo punto, l'evoluzione e l'espansione degli usi di intelligenza artificiale procureranno un miglioramento dell'efficienza energetica, ma un aumento dei consumi, per cui è previsto che i consumi elettrici associati ai data center duplicheranno da adesso al 2030 e triplicheranno fino al 2035. Terzo punto, come genereremo questa elettricità? Dicono rinnovabili, impianti nucleari e combustibili fossili, gas naturale. Possibile, la realtà oggi che i grossi data center negli Stati Uniti vengono tutti alimentati da impianti termoelettrici che usano gas naturale. E quindi vengo al quarto punto, le emissioni di anidride carbonica e di gas serra dai data center aumentano significativamente nei prossimi 5-10 anni e quindi sono in controtendenza rispetto a quello che ci serve per raggiungere la neutralità carbonica. Questi sono dati, e adesso passo alle opinioni. Vorrei esprimere quattro preoccupazioni che io ho come appunto semplice cittadino. La prima ha a che fare con l'impatto dei data center sull'ambiente e sul territorio. E qui devo dire che il lavoro dei comitati è veramente egregio, come ha detto anche Enrico prima, lo studio che viene fatto sui documenti per cogliere i punti critici. Il secondo impatto che mi preoccupa molto è sulla società, sul mondo del lavoro, sul sistema educativo, sui meccanismi democratici e in generale un effetto deumanizzante sulla nostra società, come anche il Papa ha sottolineato nell'enciclica uscita a maggio. Il terzo motivo di preoccupazione è che a me sembra che intorno all'intelligenza artificiale, quindi al data center, si sta creando a livello globale una concentrazione di potere tecnologico, economico, politico e militare senza precedenti e tra l'altro con la nostra società e i mezzi di comunicazione che hanno elevato i protagonisti di questo mondo a sorta di futurologi, persone che ci dicono come dovrà essere il nostro futuro. con l'impunità di fare discussioni veramente oscene su qual è la percentuale di rischio che l'intelligenza artificiale porterà all'estinzione dell'umanità, no? E infine il quarto motivo di preoccupazione è che i politici, il sistema economico, finanziario sta dicendo che questo è quello che bisogna fare, senza confrontarsi con le preoccupazioni, i dubbi che vi ho menzionato velocemente e che sono quelli su cui i comitati lavorano. Quindi la mia conclusione, e vi ringrazio per la possibilità di esprimermi qua, è che il lavoro che viene fatto in questo ambito con l'obiettivo di fare una moratoria, di andare nella direzione di uno sviluppo razionale e anche trasparente di queste soluzioni tecnologiche è la cosa giusta da fare. Grazie mille.
2: Grazie.
1: Grazie, professore.
0: Allora, questo era il primo intervento da Milano, dal corteo di Milano, un intervento molto generico, molto ampio, che tenta di fare un'analisi appunto di quello che sta succedendo. Chiaramente la discussione è enorme, il problema è che fondamentalmente di intelligenza artificiale non ne capisce un H nessuno. E quindi è molto difficile fare quello che bisognerebbe, quello che dovrebbe essere fatto, cioè aprire un dibattito ampio, un dibattito politico, ma anche fra noi compagni, insomma compagni e compagni, è molto difficile parlarne perché veramente non ne capisce nulla nessuno. Appunto l'intervento tentava di fare la distinzione tra ciò che è utile, ciò che è inutile, cioè ciò che è utile, quindi il riconoscimento di immagini dal punto di vista medico, quindi immaginiamo la lettura di radiografie, invece con ciò che è inutile, quindi la creazione di filmini dementi da mandare su TikTok o chissà dove. E poi ciò che è dannoso, che invece appunto è tutto l'enorme utilizzo, che poi è il motivo per cui queste tecnologie si stanno sviluppando così rapidamente, l'enorme utilizzo dal punto di vista bellico. Quindi come per il nucleare negli anni, appunto a partire dagli anni 60, 50, 60, è stato aperto un enorme dibattito nella società, appunto a livello politico, compagni e compagni se ne sono occupati per decenni, e invece sulle intelligenze artificiali stentiamo tantissimo, perché mentre per quel che riguarda l'energia nucleare sì, era qualcosa di sconosciuto, i primi movimenti contro l'utilizzo delle armi nucleari sono partiti proprio da un movimento di fisici nucleari negli anni 50. Quindi avremmo bisogno più o meno della stessa cosa. Quello che leggiamo sui giornali sono interventi appunto più o meno catastrofici di ex impiegati che raccontano come le intelligenze artificiali impazziranno e ci uccideranno, appunto stermineranno l'umanità entro i prossimi 10 anni. Non capiamo se buona parte di questi proclami siano in realtà propaganda delle aziende che vogliono pubblicizzare la potenza dei loro modelli, appunto affossando invece quelli concorrenti in una rincorsa di dannosità. Appunto, il mio modello è più dannoso del tuo, quindi è più applicabile dal punto di vista militare, quindi finanziatecelo di più. Chiaramente ci troviamo all'interno di una bolla speculativa, quindi tutto questo sta esplodendo in maniera esponenziale a una velocità che è impossibile per chiunque appunto da rincorrere. Quindi questo è il nostro problema principale, e questo era appunto il tema del primo intervento. Invece sentiamo un secondo intervento dal punto di vista dei comitati.
3: A Treviglio, dove c'è un grossissimo progetto di data center, a fare un'assemblea pubblica.
2: I cittadini lì erano ignari di quello che stava succedendo sul proprio territorio, ma la piazza, cioè la sala, era piena. C'erano più di 200 cittadini che sono venuti a sentirci. E anche nella provincia di Bergamo sta nascendo effettivamente una rete di comitati contro i data center. E lo dico perché quello che ci ha spinto in questi mesi è uno studio continuo di tutti i progetti per capire realmente quello che è il progetto reale che si vuole fare della Lombardia, ma ancor di più di tutta l'Italia. Un progetto che non abbiamo paura a dirlo, che è un progetto di colonizzazione digitale a tutti gli effetti. Sono i dati che ce lo dicono. Non è ammissibile che il 90% delle aziende che stanno investendo nei data center sono aziende americane. Non c'è nessuna strategicità in questa questione. Sapete una cosa? Che lasciando in mano agli americani, scusate il francesismo, gli americani ci terranno per i coglioni.
4: Bravo!
2: E lo dico senza paura di dire queste parole. Perché saremo ricattabili, come lo siamo sempre stati in questi anni. Prima con l'energia eravamo ricattabili, col lavoro siamo sempre stati ricattabili e adesso con la questione della digitalizzazione dei dati saremo ricattabili. Qua non c'è la consapevolezza della classe politica italiana di prendere una decisione seria per la popolazione italiana.
4: Bravo!
2: E quindi, lo dico, noi siamo solo la punta dall'inizio di questa mobilitazione e non ci tireremo indietro. Qua non serve andare a mettere delle piccole pezze a questo progetto. Qua serve qualcosa di più e l'abbiamo detto in questa moratoria. Fermiamoci, stoppiamo tutti questi investimenti e facciamo un piano nazionale strategico, un piano che sappia effettivamente capire quanti data center servono per l'Italia e per la popolazione italiana. Se non si fa questo non potremo andare avanti. Ci troverete sempre dall'altra parte della barricata e manterremo sempre la nostra autonomia dalla barricata. Non c'è la possibilità di un compromesso su questo. Qua c'è di mezzo il futuro dell'Italia, il futuro di noi e il futuro delle future generazioni. C'è di mezzo la questione ambientale, c'è di mezzo la questione sanitaria, c'è di mezzo la questione sociale, c'è di mezzo anche la questione
4: agricola, agricola, l'agricoltura,
2: la questione anche agricola. Sono veramente tante le questioni che ci stanno dietro alla questione dei data center e l'abbiamo dimostrato con i nostri studi. Sapete, fino a 6 mesi fa tutte le valutazioni ambientali venivano fatte come se non ci fosse un domani. Abbiamo visto amministrazioni di qualsiasi colore politico approvare il data center in mezzo alle abitazioni, in piena fascia di rischio idrogeologico del fiume Lambro. Ne abbiamo viste di tutte, di cotte e di crude. E noi ci siamo messi, li abbiamo studiati, li abbiamo scovati e ora il Ministero si accorge che ci sono dei problemi. E ora la Lombardia si accorge che ci sono dei problemi. E ora vediamo dei sindaci, penso al sindaco di Rho, no? Che è stato uno dei promotori dei sindaci per il data center, che rilascia ieri un'intervista dicendo no, forse c'è qualche problema perché sono troppi. Ma dove eravate? Dove eravate? Eravamo anche nei tempi che denunciavamo questa cosa. È il rispetto della politica nei nostri confronti che deve arrivare. Il fatto che ci riconoscano come soggetto in grado di fare gli studi e le osservazioni.
4: Esatto.
2: La nostra rete è una rete composta dal basso, è una rete orizzontale, non abbiamo dei colori, è una rete che nasce dallo studio, che mette insieme tante personalità e anche molte professionalità. È una rete che per questo ha dato la sua forza. Ho conosciuto tanti nuovi amici e compagni di battaglia in questa cosa, fisici, dottori, ingegneri, chimici. Questa è la nostra forza, cosa che la classe politica non è stata in grado di dimostrare e che ha calato totalmente i pantaloni durante gli investimenti americani. Quindi non possiamo permettere questa colonizzazione e dico forza subito con la moratoria, ritornare nei territori con le firme e andiamo avanti finché vinciamo questa battaglia.
0: E quindi questo invece era il secondo intervento, quello che parte un po' più dall'osservazione dei comitati, dal territorio, un territorio che si vedrà incrementare la temperatura media per l'estremo consumo energetico che è appunto il rilascio del calore da parte del sistema di raffreddamento di questi enormi data center, che appunto consumeranno una quantità enorme di energia e secondo gli studi dei comitati potrebbero portare a un innalzamento nelle zone circostanti anche della temperatura di 1-2 gradi. Quindi nel momento in cui stiamo andando appunto verso il riscaldamento globale, nel momento in cui le estati sono sempre più torride e difficili da sopportare da parte della popolazione, costruiamo proprio in una zona altamente antropizzata degli strumenti che andranno ad aumentare la temperatura. Poi c'è il problema del consumo energetico, perché appunto siamo in un'Italia deindustrializzata, un'Italia in cui non si trova più un modo per riuscire a speculare, a far muovere i soldi, e quindi ci si lega a questo treno internazionale, questa enorme speculazione, questa enorme bolla che appunto a livello internazionale sta facendo girare i soldi, ma ci si chiede fino a quando, perché spesso e volentieri chi ha un data center, i proprietari dei data center investono sulle più grandi compagnie di intelligenza artificiale, le grandi compagnie di intelligenza artificiale affittano spazio nei data center, affittano potenza di calcolo nei data center, e quindi abbiamo un giro di soldi molto spesso e volentieri queste operazioni generano soldi dal nulla, nel senso che io ho un enorme voglio costruire un enorme data center, chiedo un prestito bancario per questo investimento è garantito un ritorno a questo investimento, quindi la banca mi darà i soldi proprio sulla base della potenza di calcolo, quindi della possibilità di fare cose di questi modelli, quindi di riuscire ad avere performance sempre maggiori. Invece le compagnie che sviluppano gli LLM, quindi Large Language Models, che sono poi i vari sistemi di intelligenza artificiale con cui noi parliamo ogni giorno attraverso il telefono, che ci correggono gli errori, insomma, che leggono i nostri messaggi, quindi chi invece sviluppa questi modelli chiede soldi ad una banca per comprare spazio all'interno, appunto spazio, potenza di calcolo all'interno di un data center. La banca concede i soldi proprio in virtù del ritorno, che è il modello stesso, questa roba immateriale che appunto non sono mattoni, ma è un qualcosa che forse un giorno porterà a dei risultati, e quindi continuano a generare soldi in questo senso. Quindi si continua a immettere denaro liquido in un'enorme bolla speculativa che non si sa bene che ritorno avrà. Sicuramente ha un enorme ritorno per quel che riguarda la guerra in Ucraina e in Russia, lo stiamo vedendo ogni giorno, perché appunto modelli di intelligenza artificiale sono montati su ogni drone, sia russo che europeo, che vanno a bombardare quell'obiettivo, lo riconoscono, seguono la rotta automaticamente, lo riconoscono, riescono a funzionare anche nel momento in cui le comunicazioni sono disturbate. Chiaramente il primo primo omicidio da parte di un drone è avvenuto molti anni fa, un drone turco in Libia, parliamo di circa 7 anni fa, mi sembra, non ricordo bene. Comunque già in quel momento appunto si era visto di che pasta sono fatte le intelligenze artificiali, e quindi se c'è un investimento militare, c'è un investimento statale dei grandi eserciti, dei grandi stati che appunto permettono a queste aziende di continuare a funzionare in questo modo. Quindi come per il nucleare, la possibilità la necessità di dover sostenere un arsenale nucleare porta anche all'investimento in centrali nucleari, che ha poi un impatto sul territorio di chi si trova la centrale o il deposito di scorie. Anche appunto la necessità degli eserciti di dotarsi di intelligenze artificiali sempre più potenti, che riconoscano i bersagli, che analizzino i dati. Insomma, chi ha visto NASA più o meno sa come funziona funzionano questi modelli per quel che riguarda la devastazione della striscia di Gaza, e quindi la necessità di avere questo tipo di armi portando a investimenti anche dal punto di vista tra virgolette civile, quindi lo sviluppo di intelligenze di reti neurali che sappiano fare un po' qualunque cosa, appunto dal riconoscimento di immagini allo sviluppo di stupidi filmini. Chiaramente con un enorme sviluppo tecnologico ci sono anche ricadute positive, come per appunto lo sviluppo dell'industria nucleare ha portato alla produzione di isotopi radioattivi utilizzati in medicina, in radioterapia o in tantissimi altre applicazioni. Allo stesso modo lo sviluppo delle intelligenze artificiali porta benefici anche appunto in medicina, per quel che riguarda il riconoscimento di immagini per radiografie o altre cose. Però appunto la domanda è sempre quella: quanto ci conviene? Vogliamo un attimo fermarci e capire cosa di queste tecnologie effettivamente ci serve, cosa è dannoso, cosa è inutile, quanto questo enorme consumo di energia, perché appunto l'investimento che l'Italia farà sui reattori nucleari è giustificato proprio dalla costruzione dei data center stessi, quindi dalla necessità di sviluppare questa servitù energetica sul territorio italiano. Quindi il territorio italiano fondamentalmente verrà ridotto a un territorio che dovrà ospitare centrali nucleari che appunto inquineranno, produrranno scorie, che si beccheranno gli abitanti, e gli abitanti si beccheranno anche i data center per cui sono state costruite le centrali nucleari stesse. Quindi in questa enorme spirale per cui poi appunto non si capisce perché lo stiamo facendo, nessuno sa come funzionano queste cose, a cosa ci servono veramente. Insomma, mi serve ChatGPT per chiedere quale modello di scarpe è scontato oggi su Amazon, ne ho veramente così bisogno, di cosa ho bisogno veramente, di quanta energia ho bisogno di consumare. Appunto diceva il primo intervento che per una rete neurale, per addestrare una rete neurale a riconoscere immagini mediche, si consuma una frazione infinitesimale di quello che invece consuma il nuovo modello di Large Language Model, che appunto adesso sembra che siano arrivati a livello livello creativo, quindi di riuscire a risolvere problemi matematici da lungo tempo irrisolti. Ma bisogna ancora capire se effettivamente questi modelli matematici siano stati effettivamente risolti, perché spesso e volentieri le intelligenze artificiali ti vomitano un qualcosa di completamente incomprensibile, e a quel punto se neanche degli esperti nel settore, appunto chi ha studiato matematica per decenni, riesce a capire cosa ha tirato fuori questa macchina. A cosa serve che questa macchina tiri fuori questa soluzione completamente illeggibile? È come appunto se ci arrivassero dei segnali scritti in un linguaggio alieno e non sappiamo neanche se la grammatica sia corretta o no, perché non parliamo la lingua. Spesso appunto ci sono dei grossi bachi in tutto questo e nessuno ci capisce un H, per cui è chiaro che la situazione ci sta iniziando a sfuggire di mano. È chiaro che il consumo, l'abnorme consumo energetico a cui stiamo andando avanti non è sostenibile, né se dovessi produrre energia con il petrolio o con il gas naturale, né se la dovessi produrre con centrali nucleari. E quindi appunto dove stiamo andando, quanto vogliamo andare avanti, perché lo stiamo facendo, questo sarebbe un dibattito da lanciare dal punto di vista internazionale, proprio a livello internazionale, non solamente a livello di Rho, di Milano o appunto del territorio italiano. Purtroppo questa cosa non si sta facendo, perché poche gigantesche aziende hanno accentrato tutta la capacità, tutte le informazioni su queste tecnologie, e questo è un problema gigantesco che appunto stiamo vedendo pioverci in testa. Per cui appunto l'auspicio è che tutti e tutte ci informiamo, iniziamo a leggere, iniziamo a capire di cosa stiamo parlando, come dicevano questi due interventi che appunto sono già passati dalle frequenze di questa radio, ma che appunto abbiamo voluto ripassare proprio perché è il caso di iniziare a parlare di queste cose. Passiamo rapidissimamente un pezzo e ci risentiamo a fra brevissimo.

0: E rientriamo in voce, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo in contatto con un compagno dai Castelli. Pronto, ci senti?
1: Pronto, buonasera, sì, vi sento, voi?
0: Bene, benissimo. Ti è piaciuto il pezzo che è passato per la tua cornetta telefonica?
1: Posso solo dire che è una quantità di energia elettrica ben spesa, ecco, per passare questo pezzo, a proposito di quanto consumano i data center e le connessioni internet.
0: Sì, è chiaramente un amplificatore per chitarra elettrica, consuma molto molto molto meno.
1: Va bene, scherzi a parte, come Comitato Protezione Boschi dei Colli Albani, come sapevate anche la settimana scorsa, per lo spazio che ci avete concesso in radio, abbiamo organizzato un corteo a Rocca di Papa sabato mattina, che è stato abbastanza partecipato, purtroppo non come avremmo voluto perché il maltempo un'altra volta ha rischiato di farlo saltare, infatti alla fine ha pure cominciato a diluviare, ma insomma ce la siamo cavata in qualche modo. Certo, la partecipazione è condizionata, come abbiamo visto dal corteo di Roma nel pomeriggio per la Palestina, anche da queste condizioni meteorologiche che possono insomma mettere i bastoni tra le ruote. Ma nonostante questo c'era un buon numero di persone. Siamo arrivati dai Campi d'Annibale, che è la frazione alta di Rocca di Papa, all'Ente Parco, che ovviamente era chiusa perché era sabato, e abbiamo fatto insomma abbiamo portato le nostre richieste lungo durante tutto il percorso. Insomma, la gente di Rocca di Papa, che non era presente al corteo ma che ci vedeva con curiosità alle finestre, insomma si affacciava, applaudiva ed era contraria assolutamente all'idea di altri disboscamenti che tra l'altro stanno per avvenire proprio in queste settimane, non appena ad esempio il Comune di Rocca di Papa avrà venduto altri 40 ettari all'asta in zone di pregio, proprio sotto Monte Cavo e la cima delle Faete, che sono le due cime più alte dei Colli Albani. E quindi niente, il corteo è andato piuttosto bene, c'erano anche altre associazioni e comitati del territorio, chi si batte contro l'inceneritore, chi si batte contro la cementificazione, contro le antenne e altre speculazioni varie, e quindi siamo soddisfatti di come è andata. C'è stato anche un flash mob finale in cui praticamente sono state fatte vedere una decina di immagini di come è il bosco adesso e di come invece era prima, e sono state recapitate una serie di lettere che hanno compilato tutti i presenti al loro piacimento, con le richieste, le osservazioni e le considerazioni appunto dei singoli presenti, e sono state messe direttamente dentro la cassetta dell'Ente Parco, perché eravamo lì non solo per chiedere alla moratoria dei tagli, una presa di posizione contro l'inceneritore che non c'è mai stata, a titolo di cronaca, ma anche per chiedere un livello idrometrico minimo di tutela ambientale dei due laghi, che stanno ampiamente sotto e si stanno prosciugando a vista d'occhio, ma anche perché da luglio non ci danno gli atti amministrativi e i dati e le ricerche che abbiamo chiesto, e quindi questa cosa mette un po' in difficoltà anche la programmazione di tutto un eventuale piano di gestione di tutto il parco. E ci sembra assurdo perché il presidente ci ha risposto a voce, insomma, solo perché l'abbiamo incontrato in un'iniziativa per sbaglio, che allora dovremmo fare ricorso al TAR perché loro non ci vogliono dare queste informazioni. E allora abbiamo fatto parte degli striscioni contro il taglio dei boschi, contro il prosciugamento dei laghi e contro l'inceneritore, e abbiamo fatto anche insomma cartelloni specifici con tutte le richieste che abbiamo presentato, erano circa 11 o 12, non ricordo, a luglio. Singolarmente, vediamo un attimo se così ci sentono, se ci vedono. Da parte loro per il momento non ci sono state reazioni, ma ci sono state, questo va detto non per fare polemica, ma perché visto che si mettono a mezzo di traverso a volte queste associazioni, comitati o presunti tali dei castelli romani, ci sono state invece prese di posizione per l'ennesima volta da parte di questi soggetti che spesso hanno il patrocinio dell'Ente Parco, spesso gestiscono alcuni fondi o alcuni luoghi e anche con l'Ente Parco stesso, e parliamo di Legambiente e parliamo del coordinamento ambientalista dei Castelli Romani, e non perché fare polemica, ma insomma trovarsi in comunicato il giorno dopo un bel corteo dove loro non hanno partecipato, non hanno preso posizione su niente, ma ci attaccano perché abbiamo proposto di fare un parco nazionale al posto di quello regionale come idea di base per vedere se possiamo entrare le tutele, proprio su questo punto ci veniamo attaccati mentre sugli altri non dicono niente. Insomma, è uscito un comunicato chilometrico di queste associazioni e comitati che dicono che non serve a niente, toccano avanti sperando che vengano fatti più controlli, sperando che l'Ente Parco, insomma sperando, ecco. E, però ecco, diciamo, se non risponde l'ente parco, volevo far notare che a questo punto è dirimente il fatto che non c'è una divisione, perché ci si vuole dividere sugli argomenti, ma proprio a volte ci hanno detto: perché non fate le cose con questo, quello e quell'altro? Ma noi siamo disposti, però ci deve stare un comune accordo sugli obiettivi. Se il Lega Ambiente dice che il CEDO va bene, cioè il taglio degli alberi di questi 8.500 ettari dell'ente parco, non possiamo fare le cose con chi sta dalla parte di chi specula, capisce? Insomma, è un pochetto così la situazione. Ci dispiace perché, insomma, tante di queste persone le conosciamo, tanti ci sono pure iscritti, tra l'altro, pure chi è venuto al corteo. Però, insomma, c'è questa situazione di divisione continua ai Castelli, tanto che c'erano pure alcuni comitati contro l'inceneritore e altri no, insomma, perché si ripetono dinamiche purtroppo simili. Un po' a Roma, ma pure qui in provincia non siamo da meno, ecco, da questo punto di vista.
0: Beh, del resto, alla fin fine, se parliamo di legna, parliamo sempre di combustibile, per cui siamo in un periodo in cui stiamo facendo guerra alla Russia, stiamo bombardando le raffinerie tramite gli ucraini, stiamo bombardando le raffinerie russe, e quindi appunto ci si alza il prezzo dei carburanti. Del resto, poi Trump invece ci mette del suo e si mette a bombardare l'Iran, bloccando lo stretto di Hormuz, quindi evidentemente tutto ciò che si può bruciare aumenta di prezzo, tutti i tipi di carburanti, tutti i tipi di combustibile, e anche appunto la legna non è da meno, per cui se c'è una speculazione sui territori anche per quel che riguarda la legna, e i territori dei Colli Albani non sono l'unico territorio interessato da questo tipo di taglio tra virgolette ceduo completamente sconsiderato, un po' in tutta Italia si sta verificando lo stesso fenomeno, ci sono ruspe che piallano qualunque tipo di bosco, faggeta, castagneto, di qualunque tipo, appunto è perché è aumentato il prezzo dei carburanti, è aumentato il prezzo della legna, e quindi ce n'è da speculare, il margine di guadagno è molto maggiore.
1: Sì, tra l'altro ci risulta, ma stiamo vedendo, insomma, ci siano movimenti anche che si stanno nascendo, sono appena da poco nati nella zona di Timburini, di Valle Pietra, dove, pur essendo anche quello un parco regionale con delle faggete stupende, da quello che sappiamo le più estese di tutta Europa, il taglio è veramente, comincia a essere imponente anche lì, e quindi c'è una problematica che è un po' come il sorgere dei data center in tutta Italia, anche questa roba qui delle biomasse, nonché dei tagli boschivi e delle antenne, insomma, fioriscono come se niente fosse, comincia a preoccupare davvero tutto il territorio nazionale per tutte le contingenze che ha detto lei. Ecco, sostanzialmente è tutta una questione di mercato, perché io qua leggo in questo comunicato i vari soggetti che ci hanno attaccato, dicono per esempio questo ex presidente dei circoli di Legambiente dei Castelli Romani, quindi un ex, dice che praticamente il movimento ambientalista tutto deve impregnare, quindi dobbiamo impregnare la propria battaglia sul perseguimento delle finalità della legge istitutiva del Parco dei Castelli Romani e nel caso dei boschi, nel pretendere un controllo stringente della loro gestione, puntando a una silvicoltura naturalistica più avanzata, come si conviene.

0: Non sei contento?
1: Beh, sì, lì dovrebbe essere cambiato un piano regolatore, ma penso che ci si arriverà con,
0: sì,
1: penso,
0: ma poi...
1: con un ufficio X in breve tempo a deregolamentare anche queste procedure e semplificarle, come dicono loro.
0: Ma poi abbiamo già parlato di cosa ci facciamo con Lago di Nemi nel momento in cui si prosciugherà completamente. E beh, ci facciamo un bel data center, là in mezzo, che fa fresco, ce lo fai, così consuma anche un po' meno, è più green, ha impatto ambientale più basso, perché appunto la fa fresco e devi consumare meno energia.
1: Magari fai una condotta di 30 km per prendere l'acqua dal mare, la porti tu che ci vuole con un po' di energia.
0: Per l'acqua che consumerà il data center, non per riempire
1: l'acqua salata, un bel desalinizzatore da qualche parte,
0: una centrale nucleare per far funzionare il desalinizzatore e torna tutto.
1: Diciamo che qua è uscito un paio di anni fa la storia delle trivellazioni a scopo geotermico, c'è una società del Trentino che ha chiesto e ottenuto le autorizzazioni per fare tipo 2500 buchi scavi in verticale, trivellando per vedere se la geotermia dei Castelli Romani, visto che il vulcano non è quiescente, ma non è che è proprio completamente spento, ecco. Aspetta solo che qualcuno gli vada un po' a solleticare, ecco, vediamo un po' che succede, no? Scherzi a parte. E ci sono anche questi progetti qua che sono problematici, perché poi qui la zona è piena di radon. Il radon è un gas radioattivo che decade dopo, per carità, poco tempo, poco spazio soprattutto, ma insomma è il secondo colpevole dei tumori ai polmoni in tutto il mondo, e mo non sappiamo se sua
0: dopo il fumo, quindi smettete di fumare.
1: Se sua santità abbia di questi problemi in questo periodo, perché pare che insomma tutti i telegiornali ci aprano, ma insomma se non ha fumato potrebbe essere radon una di queste cause di questi presunti tumori maligni, se ci sono. E sì, il radon effettivamente è un problema qua ai Castelli. Ci sono delle zone in cui molto vaste, in cui per fare qualsiasi edificio vanno fatti dei rilevamenti specifici di quanta presenza c'è il radon, perché se può essere fatto, non è detto, perché potrebbe essere evitato proprio quella presenza, deve essere fatto per esempio rialzando il primo piano e lasciando tutto sotto aperto, ecco. Quindi la zona è vulcanica ed è attiva, ci stanno tanti problemi, ci stanno tante questioni che riguardano l'inquinamento delle falde idriche oltre al loro abbassamento, perché si pescano sempre più metalli pesanti in zone come Roncigliano, quindi le discariche a valle si pescano un sacco di idrocarburi. Insomma, la situazione è complessa e stiamo cercando di mettere in fila un po' di questi problemi. Per esempio, noi il 24 ottobre, sabato 24 nel pomeriggio alle 4 a Genzano, la sala che ci affittiamo a una chiesa che sta qua lungo il corso, perché qua spazi pubblici ce ne sono pochi purtroppo, così adatti, faremo una plenaria a cui invitiamo tutti quanti a partecipare, appunto per parlare del palco nazionale, se è possibile farlo, come farlo e se vogliamo metterci insieme per poter insomma far sì che le lotte convergano verso obiettivi minimi comuni, con tutte le differenze del caso, senza farci le lotte tra comitati e associazioni, a parte quelle che recepiscono i dettami di chi comanda sul territorio. Quelle ovviamente sono associazioni fake, fanno anche delle cose interessanti, ma non si metteranno mai contro istituzioni locali, come esempio l'ente parco o alcuni comuni. Insomma, quelli possono fare i loro percorsi. E vediamo poi chi facendo l'uno, chi facendo l'altro riesce ad avere qualche successo, che è un successo che fa bene alla collettività. E quindi noi il 24, sabato 24, rilanciamo questo appuntamento nel pomeriggio, stavolta qua a Genzano, per chiunque volesse, ma magari se volete ne riparliamo.
0: Va bene, perfetto, sì, tanto i contatti ce li abbiamo, per sabato 24 appunto possiamo riparlarne per lanciare meglio l'appuntamento, tanto ci sono parecchi lunedì tra qui e sabato 24, e almeno un paio, e va bene, dai, allora ci risentiamo.
1: Va bene, vi ringrazio, buon proseguimento.
0: Grazie a
1: Forza
0: te.
1: Radio Onda Rossa.
0: Ciao.
1: Dai, ciao.

E rientriamo in diretta, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, la trasmissione un po' raffazzonata oggi, quindi la trasmissione che avete ascoltato, peraltro spostata di mezz'ora completamente a caso sulle frequenze di Radio Onda Rossa, una trasmissione che in teoria dovrebbe andare in onda dalle 17.30 alle 18.30, ma che oggi è andata in onda dalle 18 alle quasi 19, appunto parliamo di impatto. Ricordiamo che se voleste entrare in contatto con noi potete farlo scrivendo una mail a impatto@ondarossa.info, chiamarci quando siamo in diretta allo 06 49 17 50, quindi non ora perché appunto stiamo per staccare. Ci siamo fatti un po' un brainstorming, un ragionamento a briglia sciolta per quel che riguarda i data center, appunto i data center e le intelligenze artificiali, che sono un tema su cui chi sta parlando, chi vi parla, comunque è tra le persone che non ci capisce nulla. Però allo stesso tempo appunto riscontriamo la problematica e appunto il problema dell'ignoranza stessa generalizzata, per cui bisognerebbe iniziare a lavorare sul sapere, far sapere e poi con calma saper fare e fare. Quindi iniziamo partiamo da sapere, sarà nostra premura renderci edotti ed edotte su questo tema. Radio Onda Rossa probabilmente dovrà iniziare ad occuparsene molto approfonditamente. Speriamo di riuscire a farlo in prossime trasmissioni o prossimi redazionali. Comunque è sicuramente uno dei temi e dei problemi a cui andiamo incontro, appunto assieme a guerra, disastro climatico, ritorno all'energia nucleare, appunto costruzione di data center, è tutto in uno scenario apocalittico in cui appunto vengono devastati anche i boschi, viene sfruttato qualunque cosa, potessero tirar fuori sangue dai sassi, li schiaccerebbero tutti. Quindi, e probabilmente questa cosa verrà fatta. Appunto, dato questo scenario apocalittico, forse sarebbe il caso che qualcuno o qualcuna o qualcuno inizi a rallentare un pochino questo mondo che sta galoppando verso il disastro e l'apocalisse a ritmi sempre più accelerati, ritmi accelerati di una bolla speculativa, che forse è il caso di magari sperare che scoppi con tutte le conseguenze del caso, conseguenze che ci beccheremo, ma a un certo punto questa cosa dovrà succedere, speriamo. E quindi per quel che riguardava la puntata di Impatto di oggi è veramente tutti. Salutiamo tutti e tutte, ascoltatrici e ascoltatori, e un saluto va soprattutto a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. E quindi insomma fra breve dovrà uscire il nuovo numero di Scarceranda e da lì inizieremo a parlare anche di questo. Quindi a risentirci alla prossima trasmissione.

0: spettacolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro.

0: E allora buonasera a tutte e a tutti, sono le 20.02 sugli 87.9 in modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, inizia una nuova puntata di Entropia Massima e inizia con questa proprio il nuovo ciclo del 2026-2027 e questa sera parliamo di geologia, tanto per cambiare, perché siamo a emergenza zero e quindi si parla di geologia, ma si parla di geologia nei film. Ci eravamo lasciati con sempre con geologia nei film, ma oggi lo vediamo da un altro punto di vista, con Gianfilippo De Astis. Ciao,
1: ci sei? Ciao, buonasera a tutti.
0: E con la voce che è accanto a me e che ci accompagna.
2: Buonasera, benvenute e benvenuti.
0: E quindi parte la sigla.

0: E allora eccoci, eccoci di nuovo in voce e quindi adesso iniziamo davvero a parlare di geologia nei film. Ci eravamo lasciati con l'ultima puntata del ciclo 2025-2026 parlando di geologia nei film, ma dal punto di vista, diciamo, dei protagonisti, quindi le geologhe e i geologi che erano o protagonisti o coprotagonisti, in quale misura, come venivano considerati, quindi diciamo era più che altro sul ruolo del geologo, che è importante perché, diciamo, rappresenta un po' quello che come viene considerato il geologo dal resto del mondo e quindi come viene poi considerata e tenuta in considerazione l'opinione del geologo, la valutazione, quindi poi la gestione del rischio, la gestione del territorio, come viene appunto tenuta in considerazione poi nella pianificazione pianificazione sia territoriale sia appunto delle emergenze, ad esempio nelle situazioni di rischio vulcanico o sismico, idrogeologico che sia. E questa è stata appunto la trasmissione con cui ci siamo lasciati, che era stata anche un po' frettolosa perché c'erano stati un po' di errori tecnici e che cercheremo di evitare questa volta. E riprendiamo questo argomento, però da un altro punto di vista, quindi non è l'uomo, la donna, geologa o geologo ad essere protagonista, ma è proprio la natura, il territorio. Quindi è come viene portato e come viene rappresentato nei film il territorio e cosa nasconde, cosa vede l'occhio di un geologo o geologa quando osserva e cosa ci rimanda, che emotività ci rimanda. Partiamo però, facciamo una introduzione che ci piace come
1: Emotività
0: idea
1: immaginaria.
0: perché diciamo la base, il come si sviluppa l'immaginario nel rapporto uomo-donna-ambiente.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Sì, Chiara, oddio. Qui i nomi io li dico e invece non li dobbiamo dire.
0: Ma vabbè,
1: Va bene,
0: vabbè, vabbè,
1: fratelli e
0: siamo
1: sorelle,
0: noi.
1: fratelli e sorelle all'ascolto, compagni e compagne, siamo sempre noi. Allora, no, volevamo partire questa volta, no? Sì, l'uomo vede l'ambiente, l'ambiente in qualche modo interagisce con l'uomo, ma quando a un certo punto l'uomo, cioè noi cominciamo ad immaginare, cioè per noi è facile averci, per noi contemporanei, quindi sia voi all'ascolto che noi qui in radio, è facile averci quella che si chiama, quasi tutti abbiamo quella che si chiama immaginazione attiva, cioè riusciamo ad immaginare delle cose che non ci sono qua davanti a noi, no? Questa qui l'abbiamo per scontato, però se io dico a voi in ascolto di immaginare un polpo che gioca a carte, probabilmente quasi tutti ci riuscite, soltanto una piccola percentuale della popolazione che si chiama, che ha una particolare incapacità, ma che non è una malattia, è una particolarità della variabilità umana, non riesce ad avere immaginazione attiva.
0: Come la miopia?
1: No, non è, insomma, la miopia è una mancanza, no? Invece questa qui è semplicemente che nella variabilità umana c'è anche chi è afantastico, cioè chi non riesce ad immaginare. L'immaginazione attiva è diversa da quella che abbiamo nel sonno, no? Noi nel sonno tutti quanti sogniamo e immaginiamo cose, ma quella lì è l'immaginazione passiva, non è che tu governi l'immaginazione così. Invece l'uomo riesce, probabilmente l'unico essere sulla Terra, riesce a immaginare cose che non esistono. esistono, quindi tu puoi immaginare appunto una papera che orbita intorno a Marte, un polpo che rema, sono fissato con i polpi, se potete pure immaginare che noi qui in radio siamo un gruppo di granchi che stanno facendo la radio con le chele appoggiate sul microfono e che mentre parliamo ci grattiamo l'arto inferiore, posteriore con la coda, ecco così, tanto per immaginare, e riuscite a visualizzarlo. Questa cosa, che è una facoltà umana che ha avuto una funzionalità pazzesca, si chiama immaginazione attiva, e non ce l'ha avuta sempre l'uomo. A quanto pare, dagli ultimi studi, il genere Homo ha guadagnato questa, il contatto poi con la geologia lo vediamo fra un minuto, ha guadagnato questa capacità. Non si sa bene perché, si parla di che siano nati due gemelli con una mutazione in modo che siano riusciti a confrontarsi. Comunque è riuscito a sviluppare una cosa che si chiama sintesi prefrontale, cioè abbiamo una parte del cervello, sopra la corteccia frontale cerebrale, che riesce a collegare parti diverse, a richiamare, diciamo, a fare una sintesi tra parti diverse del cervello, e quindi richiama pezzi e quelli mette insieme. Questa roba qui pare che sia nata circa 70.000 anni fa nel genere Homo, e fino a pochi anni fa si riteneva fosse una caratteristica propria di Homo sapiens. Invece, come vedremo fra un secondo, pare che pure Homo di Neanderthal, quindi Homo neanderthalensis, abbia avuto abbia sviluppato qualcosa di simile. Qual è l'importante? L'importante è che, riuscendo ad immaginare, tu riesci ad immaginare sì il polpo, le cose stupidaggini che abbiamo detto prima, ma riesci anche a immaginare i sistemi sociali, il linguaggio, riesci a trasmettere quello che hai immaginato ad un'altra persona, e di pari passo con la costruzione, in sostanza, questa roba qui, all'apparizione dell'immaginazione attiva nell'uomo, corrisponde quello che alcuni hanno chiamato il grande balzo in avanti dell'umanità, non quello di Mao. Cioè il passaggio da un certo tipo di umanità a quella successiva. Quindi la costruzione anche di strutture sociali, la trasmissione della cultura immaginata. Così. E poi, per esempio, nella caccia tu riesci ad immaginare una scena di caccia, questo serviva. Servito. Riesce ad immaginare che nella savana il leone sta là dietro, l'oggetto della tua caccia sta dietro alla collina, tu riesci, attraverso una manovra che immagini e che quindi precorre la realtà, che immagini a creare appunto un accerchiamento, evitando che il leone ti si mangi l'antilope e te la mangi tu l'antilope. Questo qui è un salto, perché prima in realtà è stato un salto sia negli strumenti osservabili, sia negli strumenti, sia nelle strutture umane, sia nella capacità appunto di alimentarsi. A questo ha corrisposto un incremento della adattabilità di Homo sulla Terra. Ma oltre a questo, con l'immaginazione attiva è nata pure quella roba che noi chiamiamo arte adesso. E quindi gli antichi Homo hanno cominciato a rappresentare il mondo in cui vivevano, a immaginarlo, perché non a rappresentare, a raffigurare. E così sono nate, in quel periodo lì, sono nate le prime pitture rupestri, le prime iscrizioni o i primi disegni, diciamo, sulle grotte, il più antico dei quali era addirittura recentemente, è stato datato 70.000 anni, appare che sia una stupidaggine, e invece però alcune iscrizioni, alcuni tratti scavati dentro le rocce dei francesi di una grotta, sicuramente attribuibili a Neanderthal, perché la grotta 53.000 anni fa è crollato l'ingresso, e questo è datato, ed è stata riscoperta recentemente. All'interno di questa grotta, in vari punti della grotta, ci sono segni di cui è chiara l'intenzionalità, cioè sono stati fatti apposta come disegno. Non è detto che ci fosse in queste prime rappresentazioni addirittura, non è ancora certo, un'intelligenza simbolica, quindi non è detto che immaginassero qualcosa, ma in quelle immediatamente successive sì, attribuita a Homo sapiens. Quindi può darsi pure che già Homo di Neanderthal abbia sviluppato la capacità di immaginare. Comunque, tutto questo è per dire che le prime rappresentazioni umane dell'arte, per lunghissimo periodo, sono state legate alla geologia, se non altro perché la geologia forniva gli strumenti per disegnarle, e gli strumenti e la tavola su cui farlo, no? Sia le incisioni. Da quel momento in poi è stato il rapporto tra la geologia e e l'immaginario umano è stato indissolubile e oggi, grazie al nostro ospite, attraverseremo proprio un pezzettino più recente, perché è legato allo sviluppo del cinema, di questo rapporto che... Sì, perché percorre i millenni, anzi le decine di migliaia di anni, tra l'uomo e l'ambiente in cui vive. Un dialogo continuo in cui l'uomo ha trasformato l'ambiente, lo guarda e lo descrive come facciamo noi, perché noi geologi riusciamo, geologhe, riusciamo ad immaginare uno scenario, quello che dicevi tu, la vista tridimensionale, la vista quadridimensionale, cioè quando guardiamo un paesaggio...
0: Ma questo ancora non l'avevo detto,
1: non
0: però.
1: L'avevi detto. Vabbè, mo lo dirai.
0: Ma hai spoilerato.
1: T'ho spoilerato. Quello che dirai, allora, così lo riusciamo a fare grazie all'immaginazione attiva. Ecco. E quindi ti ripasso la parola. Cara conduttrice anonima.
0: Va bene, mo hai lanciato questo... E vabbè, quindi ti proseguo il discorso. No, quello dell'immaginazione, assolutamente, a me veniva in mente il fatto che io ho visto proprio un cambio di quando ho iniziato a studiare geologia, che vedi una collina, vedi una piana, e me lo ricordo proprio passando sull'autostrada, sulla piana di Latina, per andare verso Napoli, e che prima hai delle colline, delle montagne, hai così degli elementi quasi bidimensionali. Nel analizzarli, nel rappresentarli in tre dimensioni, è come se proprio quello che stavi dicendo tu, riesci a costruire una tridimensionalità più anche la quarta dimensione del tempo, quindi l'aspetto evolutivo del paesaggio, è che prima non c'era. E quando riesci ad attribuire a un qualcosa di bidimensionale, di piano, di piatto, un significato tridimensionale o quadridimensionale, è come se veramente si aprisse una finestra in più, ecco. E quello che ci piace fare qui è il provare a trasmettere anche questo. Ovviamente nello studio nello studio geologico c'è la rappresentazione delle sezioni, l'evoluzione nel tempo, la lettura delle carte, che questo permette di dare un'analisi su cui basarsi. E, però questo passaggio è come se fosse proprio un gradino in più di... consapevolezza mi viene della...
1: No. È la sintesi prefrontale.
0: È la sintesi prefrontale. Vedi, ho fatto una sintesi prefrontale, neanche lo sapevo.
1: Hai utilizzato.
0: Benissimo. Io direi che possiamo, quindi, visto che sono le 20:16, farci una brevissima pausa introduttiva del tema. E quindi ci sentiamo Star Wars Midley, violin cover, Taylor Davis.

0: guys, thank you so
1: much. E rientriamo in voce per un pelo, è andata così, va bene? Stavo aspettando che sfumasse bene, ma va bene. E sì, avevamo il video con il violino laser invece delle spade laser, che era molto divertente come introduzione. Appunto, invece adesso entriamo nel vivo e quindi lascio la parola a Gianfilippo, nostro ormai co-conduttore vulcanologo, che è presente sempre e ci fa molto piacere, e quindi ti lascio la parola per raccontarci della geologia nei film.
2: Ebbene, l'andamento di questa trasmissione e i miei compagni e amici conduttori rendono sempre così frizzante l'atmosfera e così imprevedibile, anche che adesso io sono costretto a un po' ribaltare l'ordine delle cose che avevo in testa da dire. Perché abbiamo già anticipato la parte riguardante Star Wars, che sembrerebbe, diciamo, totalmente al di fuori di un discorso sulla geologia e il cinema, e invece le connessioni ci sono. Allora, riparto dal dire che nell'altra trasmissione, quella che ha preceduto la trasmissione odierna, avevamo soprattutto, appunto, analizzato la questione dei geologi, dei vulcanologi, soprattutto dei sismologi, ma anche dei paleontologi. Ricordiamo il famoso paleontologo di Jurassic Park, che era ispirato a un vero paleontologo che si chiamava Jack Horner e che poi fu interpretato da Sam Neill, recentemente scomparso. E quindi queste figure hanno assunto una funzione, se vogliamo, di fiction, sì, ma dove era possibile poi trovare degli elementi di realtà che ci facevano collegare il mondo della cinematografia, la cosiddetta settima arte. E qui il collegamento con quanto ha detto Lorenzo è assolutamente pertinente, perché la settima arte, il cinema, non fa che sintetizzare tutte le altre arti umane precedentemente inventate: la musica, la poesia, l'architettura, eccetera, la scultura, la pittura. E quindi il cinema, diciamo, riesce ad avvolgere e a proiettare su uno schermo bidimensionale, ma che talvolta può diventare anche tridimensionale, le magie dei paesaggi, anche le magie dei paesaggi terrestri. E quindi il punto di vista oggi lo volevamo spostare dal personaggio, dalla funzione del geologo o dell'uomo che si occupa di scienze della terra a tutto tondo, che siano vulcani o che siano terremoti, a quello che invece il pianeta stesso ci ha offerto in termini di paesaggi geologici possibili, che poi sono in grado di replicare nel nostro immaginario, appunto, paesaggi extraterrestri, paesaggi lunari, paesaggi che pensiamo essere di altri mondi. Da questo punto di vista, quindi, esistono dei film che mettono in mostra la geologia, le scienze della terra applicate, non so, all'industria petrolifera, oppure ci sono rocce, mondi fantastici che diventano strumenti di visione, di divulgazione, capaci di accendere l'interesse per una disciplina come le scienze della terra, che noi tre diciamo promuoviamo e in tutto sommato adoriamo. Queste pellicole quindi diventano in grado di attrarre anche chi normalmente non si nutrirebbe, non avrebbe questo grande interesse per la geologia, e possono anche fungere da strumento didattico. Offrono spunto per una serata di dibattito dopo la loro visione, Cosa ci ha rappresentato? Cosa ha rappresentato il film che abbiamo visto in termini geologici? È realistico o non è realistico? Dove alcuni aspetti del pianeta sono, e anche dei processi che avvengono nel pianeta sono stati forzati, e dove invece lo scollamento dalla realtà è totale. Esistono esempi di film sia dell'uno che dell'altro tipo. Per esempio, andiamo su Star Wars. Su Star Wars, di cui abbiamo appena sentito la musica, ci sono ben tre pianeti che vengono di volta in volta raccontati, che richiamano modelli e concetti geologici. Per esempio c'è il pianeta Hoth, pianeta glaciale, poi c'è il pianeta Mustafar, che è il pianeta di lava, e anche Utapau, un altro pianeta caratterizzato da grandi voragini come i sinkholes. Hoth è quello dove viene ospitata la base ribelle dell'Impero Colpisce Ancora del 1980, dove si registrano temperature inferiori a 75 gradi, dove si vedono dei geyser che eruttano particelle di ghiaccio e vapore acqueo. Le scene ambientate in quel pianeta ideale sono effettivamente state catturate in Germania, in un'area che si chiama, in Norvegia, non in Germania, in un'area che si chiama Finse, dove non ci sono questi geyser che sono stati aggiunti successivamente, ma ci sono effettivamente quei paesaggi glaciali dove si sono svolti processi di erosione che hanno levigato le rocce, creato morene, dove si vedono le valli Adu dei ghiacciai, dove si vedono i laghi di alta quota, ed hanno quindi quel tipico aspetto di aree polari o di aree estreme dove il ghiaccio è perenne, dove forse il ghiaccio a breve non sarà più perenne perché gli effetti del cambiamento climatico stanno un po' modificando tutta la situazione del pianeta. Mustafar invece è un pianeta che era un tempo verdeggiante, che ha subito un fenomeno di ipervulcanismo seguito da uno, diciamo, dovuto a uno spostamento orbitale che ha modificato il nucleo di quel pianeta. Tutto sommato è qualche cosa che si avvicina al satellite Io, di cui abbiamo parlato in altre trasmissioni di questa stessa serie. In questo pianeta si estrae dalle rocce vulcaniche un certo minerale che viene chiamato mircanite, chiaramente un minerale inesistente, ma che viene appunto usato nella produzione delle famose spade laser dei Jedi e dei Sith. E tutte le scene di questo
1: pianeta... Questa non la sapevo proprio, è bellissima, la chicca.
2: Le scene che si svolgono su quel pianeta sono in parte fatte con la CGI, naturalmente, ed in parte però sono state girate sull'Etna, dove alcune colate di lava emesse negli anni che hanno preceduto quel film, ricordiamo che quel film è parte della seconda trilogia, sono state appunto catturate da alcune effusioni di lava dell'Etna. Questo per quanto riguarda Star Wars. E invece non so se vogliamo fare una pausa prima di proseguire questo racconto su gli esempi di processi geologici reali e processi geologici invece totalmente irreali sul pianeta. Possiamo forse lanciare, visto che abbiamo parlato anche di mondi lunari, possiamo lanciare un altro brano musicale.
1: Ma assolutamente sì, anche perché è perfetto, stiamo alle 20:29 e quindi ci sentiamo i REM, Man on the Moon.

0: E rieccoci in voce, rieccoci e ripartiamo dopo Man on the Moon e ricominciamo a parlare di geologia nei film. E quindi ti lascio la parola sui... dove eravamo rimasti sulla luna,
1: sulle lune, tante possibili lune. Una di queste possibili lune, per esempio, è quella di Star Wars Rogue One, dove c'è la cosiddetta luna di Jedha, oppure un altro ambiente lunare, ma e poi in effetti non lunare, ma prettamente marziano, è quello di, del film The Martian del 2015, dove viene esattamente usato la stessa ambientazione, la stessa location, che è il deserto di Wadi Rum in Giordania. Questo deserto, oltre agli esempi che ho appena citato, è un esempio, è un deserto che è stato ampiamente usato da Denis Villeneuve per la sua ultima fatica, la trilogia di Dune. Quindi l'adattamento del romanzo di Frank Herbert rispetto a quello che ricordiamo degli anni Ottanta ha indubbiamente fatto una scelta molto più geologica, andando proprio a scegliere quella location della Giordania. La trama del film è ambientata sul pianeta desertico immaginario che viene chiamato Arrakis, dove talune macchine semoventi estraggono una polvere arancione nota come la spezia. E questa sostanza, che nel film, ricordiamolo, funge da allegoria quanto mai efficace dell'uso del petrolio nel nostro pianeta, perché nel mondo dell'impero e delle casate di Dune la spezia è quella che fa muovere tutte le astronavi, e senza la spezia quindi nessuno può spostarsi nella galassia o nelle galassie.
0: È un'appropriazione interna, cioè si assume, quindi lo prende come se diventiamo parte col petrolio. Vabbè, è un parallelo un po' strano, però effettivamente la spezia viene assunta per riuscire a fare i viaggi stellari. Quindi
1: sì. Sì.
0: Come un'identificazione totale
1: con l'essere
0: e il combustibile. Vive. Esatto. Vabbè,
1: sì.
0: mi taccio.
1: Ora tra un po' uscirà il terzo film di questa saga, credo a dicembre prossimo, dove l'ambientazione giordana è ancora fortemente presente, ma quello che a noi interessa più notare e che vogliamo sottolineare è proprio l'aspetto geologico, dove noi vediamo convivere delle zone ampiamente desertiche con vaste distese di sabbia, dove poi si scatena il movimento dei grandi vermoni della saga stessa. Ma queste amplissime, vastissime distese di sabbia sono interrotte da alcuni rilievi di arenaria. È possibile, effettivamente, se ce lo domandiamo, è possibile che queste due cose convivano? E se convivano, che cosa ci dicono in termini geologici? Ecco, secondo me ho scelto questo esempio perché è quanto mai calzante di un ambiente dove hanno a un certo punto della storia geologica ed evolutiva di quel luogo, che sia un pianeta o che sia una certa area della Terra, hanno preso il sopravvento i processi erosivi che hanno quindi progressivamente smantellato le rocce preesistenti, ma sono rimasti dei relitti di quello che poteva essere il paesaggio precedente. E Tutto ciò ci deve far per forza ipotizzare che se adesso l'ambiente è desertico e non c'è più acqua, ma un tempo ci deve essere stata acqua. Quindi il discorso diventa totalmente di tipo geomorfologico. La geomorfologia ci rivela attraverso una serie di segni che sono le distese sabbiose, che sono i rilievi di arenaria, il fatto che alcuni processi hanno agito in passato, poi si sono esauriti e sono subentrati altri tipi di processi geologici, dove poi si innesta, diciamo, la parte fantascientifica della nostra storia. Quindi il pianeta Arrakis è privo di acqua, ma è stato trasformato precedentemente dall'acqua medesima. Sono studi che, di tipo geomorfologico, osservazioni di tipo geomorfologico, che però non sono poi così peregrine, perché vengono anche ampiamente usate da tutti quelli che studiano Marte e che studiano i rilievi di Marte, cercano di investigare se effettivamente sono presenti, sono visibili adesso dei segni di una presenza d'acqua di un tempo ormai lontano e ormai non più attivo geologicamente.
0: Mi posso permettermi di aggiungere che nell'esempio che facevi appunto delle strutture di arenaria che rappresentano le parti rocciose rispetto alle parti desertiche sabbiose, poi effettivamente al loro interno riescono a fungere da reservoir, cioè i fremen riescono poi a raccogliere l'acqua in vasche, a parte che appunto per loro l'acqua è preziosissima, riciclano ogni lacrima, ogni goccia di sudore con le tute, ed effettivamente lì è molto forte questo aspetto dell'interno della terra come un posto, a parte effettivamente poi sacralizzato poi in altro modo, però la raccolta d'acqua nelle vasche è proprio il luogo attorno a cui si organizza tutta la società dei Fremen o Freemen, però non è Freemen.
2: No, volevo solo tanto dire che invece la versione originaria di Dune, quella di David Lynch, fu girata in Messico. Invece era un altro deserto al confine vicino a Ciudad Juárez, fu girato là, ho guardato, perché per noi più vecchi di un è
0: per
2: quello
0: me là. È solo quello, io ho visto solo, cioè tutto il resto mi sono rifiutato.
2: Questo nuovo è un po' una pippa, però pure io sono curioso di vedere il terzo.
1: E comunque quello non è l'unico deserto che viene, diciamo, ripreso e rappresentato in Dune, perché ce ne sta almeno un altro che è in Namibia. Quindi nell'Africa meridionale, e poi un altro ancora che ora non mi sovviene, un terzo che ora non mi sovviene, ma vabbè, mi verrà in mente forse.
0: L'unione di tanti deserti, però vabbè, appunto, quello che dicevamo prima, l'effetto finale è proprio questa, la sensazione poi che la roccia diventa salvezza, cioè il fatto di riuscire a sfuggire l'enormità del deserto e dei vermoni, il pericolo, e anche bellissimo la trasmissione di come vengono richiamati e anche in parte addomesticati, sì, i vermoni con le vibrazioni, con dei martelli pneumatici praticamente, che martellano a ritmi, e anche lì si vede la trasmissione e il movimento della sabbia sotto i colpi.
1: Dei granelli di sabbia.
0: Dei granelli di sabbia. Che quello è anche molto evocativo.
2: Sì. Le onde saranno? Le onde superficiali, diciamo, i vermoni, chi lo sa?
0: Arriviamo
2: alla puntata dedicata alla tipologia. Vediamo se sono più sensibili alle onde di Love.
0: Ma dire...

E rientriamo in voce, è difficilissimo dopo i Pink Floyd, ma ci proviamo sottovoce. E siamo nell'ultima parte, le 8:49 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e parliamo sempre di geologia nei film. Siamo arrivati, abbiamo spaziato appunto tra Guerre Stellari, Dune e altro, e adesso

0: Ultima parte, invece, ci spostiamo dove? Dove andiamo, Gianfilippo?
1: Ci spostiamo in Norvegia, e poi faremo un salto su un'isola vulcanica sperduta nell'Oceano Pacifico. La difficoltà effettivamente di subentrare dopo la voce di Claire Torry, la cantante del famoso pezzo di Pink Floyd, è notevole, e io mi sento quasi in imbarazzo con la mia voce, diciamo, da geologo pugliese trapiantato a Roma, però lo faccio lo stesso, vado avanti con coraggio e vi racconto quindi quest'altra doppia storia che si aggancia benissimo alla geomorfologia di cui parlavamo prima, cioè i rischi, in questo caso i rischi geomorfologici derivanti da fenomeni come le frane che poi possono innescare tsunami. E il film in questione di cui vi racconto è The Wave, un film del 2015 che fa riferimento a una minaccia geologica reale che viene costantemente monitorata in Norvegia ed è appunto poi rappresentata dal possibile collasso di una montagna. Il regista norvegese Urtaug, non so se lo dico bene, ma il norvegese non è certo il mio forte, volle con grande caparbia, volle fondere la spettacolarità di Hollywood con una assoluta verità geografica e scientifica che riguardava il suo territorio, quello della Norvegia appunto, e andò a girare il film in questo Geiranger Fjord, dove effettivamente esiste una fetta di montagna che è prona al distacco e minaccia il villaggio di Geiranger, che dà quindi il nome al fiordo stesso. Il film è principalmente ambientato in questo villaggio, piccolo villaggio turistico che domina questo fiordo, patrimonio mondiale dell'umanità, e le riprese degli esterni effettivamente raffigurano proprio quel posto e le imponenti pareti rocciose verticali che incombono sul fiordo stesso. La minaccia è motore del disaster movie è questo collasso della montagna Akerneset, una montagna che esiste davvero ed è considerata proprio uno dei siti geologici più pericolosi della Norvegia. Nella realtà c'è sul fianco della montagna una crepa, una frattura lunga circa 700 metri che si allarga costantemente anche di svariati centimetri all'anno. Esiste un monitoraggio costante, come si vede all'inizio del film, e l'intera area è messa sotto controllo da un imponente sistema di monitoraggio con sensori laser, GPS e anche altri sensori di deformazione che possono rilevare anche i movimenti più piccoli, quelli millimetrici delle rocce e i livelli di acqua sotterranea anche in tempo reale. Il calcolo temporale che viene espresso nel film come tempo necessario per mettersi in salvo rispetto alla frana è un tempo che ha un significato geologico accurato, di cui i sceneggiatori e i realizzatori del film hanno tenuto conto. E quindi se effettivamente quella sezione di roccia che è rappresentata e monitorata si staccasse, è stato calcolato che ci sarebbero circa 10 minuti, anzi esattamente 10 minuti prima che lo tsunami prodotto dal precipitare, dal collasso di questa roccia nel fiordo, lo tsunami investa e rada al suolo il villaggio di Geiranger. Quindi è un esempio dove la geologia, i dati geologici, seppur magari non rappresentati allo stesso livello di Hollywood, però hanno avuto una parte preponderante e seria e sostanziale nella costruzione del film stesso. Stessa cosa non si può dire invece per un altro film, quello a cui accennavo all'inizio di questo nuovo racconto su geologia e cinema, per quel che riguarda una delle tante, dei tanti sequel della trilogia di Jurassic Park, cioè quella più recente, e in particolare mi riferisco a Jurassic World, il regno distrutto, o anche Fallen Kingdom in inglese, nella versione inglese. Questo film rappresenta dal canto suo un punto di riferimento, seppur pieno di fake, di molti altri argomenti geologici. Per esempio, troviamo delle forti contraddizioni sia per quanto riguarda sia sul fronte della geodinamica, perché questa isola che viene individuata nella isola de Coco, che è al largo del Costa Rica, a 500 km dal Costa Rica, lontano, quindi a cui vengono attribuiti dei poteri, dei processi, delle caratteristiche fortemente esplosive, però poi viene definito come un vulcano hawaiano, dove invece ci sono di tipo intraplacca, dove dominano le colate di lava e le fontane di lava, e quindi questo, diciamo, geodinamicamente è proprio sbagliato.
0: Non ci piace questa cosa.
1: E a noi non ci può piacere. E però, diciamo, la cosa è stata così controversa e così piena di contraddizioni, che poi ci hanno scritto in vari articoli, sono apparsi qui e lì, che cercavano di rimettere insieme i pezzi di questo puzzle geologicamente inattendibile. E la cosa ancora più clamorosa, perché poi tutto sommato il grande pubblico o anche noi possiamo anche per non pensarci per un attimo alla geodinamica, ma invece la cosa più curiosa e sbagliata era quella delle scene disastrose in cui avviene l'eruzione del vulcano, dove ci sono in quel momento sia ancora tutta una serie di animali preistorici che, come sappiamo, affollano la saga di Jurassic Park, quindi dai T-Rex ai Velociraptor, eccetera, eccetera, sia i soliti, diciamo, umani che in qualche modo eroicamente si devono salvare. E ecco che fanno improvvisamente l'esplosione del vulcano, di cui ora mi sfugge il nome, ma che ha un nome nel film, l'esplosione di questo vulcano molto violenta a livello di eruzione subpliniana produce una serie di flussi piroclastici. Ecco, noi sappiamo benissimo che i flussi piroclastici di un vulcano raggiungono velocità di varie centinaia di chilometri all'ora, perlomeno anche, diciamo, i più lenti vanno circa 100 all'ora o un po' più di 100 all'ora, e si vede una scena in cui, pur prodotti da una grande nube eruttiva e finalmente scorrono al suolo i flussi piroclastici, tutti gli esseri umani, anche molti animali, magari loro forse, non so, erano effettivamente più veloci, riescono a correre più veloci del flusso piroclastico e a portarsi in salvo, il che chiaramente non è verosimile, perché sappiamo che, non so, anche più veloci esseri umani, quelli che fanno il record sui 100 metri, possono correre a quella velocità per 100 metri o per 200 metri, e comunque quelle velocità rimangono comunque inferiori alla velocità minime di un flusso piroclastico. Quindi, se non avevamo lì Carl Lewis o anche altri, difficilmente alcuno dei protagonisti del film avrebbe potuto salvarsi dall'arrivo del flusso piroclastico. E non paghi, diciamo, di questa enorme differenza in termini di velocità tra gli esseri umani e le correnti piroclastiche di densità, così uso una parola diciamo, propria del linguaggio scientifico che riguarda i flussi piroclastici, non paghi di questo, neppure viene tenuto conto del fatto che i flussi piroclastici, oltre ad essere veloci, hanno anche una enorme quantità di gas e di ceneri in sospensione, che quindi anche arrivano a soffocare e ad asfissiare gli esseri umani. E quindi anche questo aspetto, anche quando il flusso diventa molto diluito e rallenta la sua velocità, non può che essere letale per un essere umano, e non può quindi certamente trarsi in salvo. Quindi è uno di quei film che ci offrono, e che potremmo anche paragonare, ma ripensare riguardando la serie del Signore degli Anelli, dove c'è un'analoga scena di flusso piroclastico che investe un villaggio e che viene provocato in quell'occasione anche dall'interazione magma-acqua. Quindi la descrizione di un altro processo molto caratteristico e molto importante nelle attività esplosive dei vulcani, di subduzione soprattutto. Ecco qua, torniamo alla geodinamica che non torna, che sono caratterizzati appunto da certi tipi di magmi e da certo tipo di attività. E quindi è bello però poter sia guardare da un punto di vista spettacolare cosa avviene nel corso di un film rispetto a un certo processo geologico, e sia individuarne i punti forti e i punti deboli, quindi arrivando ad un quadro che sintetizza il nostro immaginario, le nostre conoscenze scientifiche reali e la nostra capacità di poi riprodurle all'interno di un film con una trama che sia in qualche modo credibile e solida.
2: Per curiosità stavo vedendo, visto che Jurassic Park l'avevamo amato tutti all'epoca, il primo, quando facevamo geologia, stavo vedendo che questo film, che comunque descritto, è stato pure, per fare questa serie di errori geologici, è stato pure il Jurassic della serie Jurassic che è costato di più, cioè è costato 432 milioni di dollari, contro, che ne so, Jurassic Park era costato 63. E quindi non solo detto le stupidaggini, l'hanno pure pagate tante, e poi non paghi di questa cosa, ne hanno fatti altri due o tre di film successivamente.
0: Speriamo. Ecco, invece in chiusura, ne avevamo già parlato altre volte, però voglio riportarla ancora, e abbasso un po' il livello, nel senso che mi volevo riportare la serie televisiva, non dico su quale piattaforma, ma si trova la serie Katla, che è secondo me bellissima sia dal punto di vista appunto geologico, poi una parte di noir, ma mette insieme davvero molti aspetti geologici e di gestione di una situazione post-eruttiva in un luogo reale. Sotto, ne avevamo parlato già, che tu sei stato, mi ricordo,
1: sì.
0: Tu non sei stato sotto, ma è un vulcano subglaciale nel sud dell'Islanda, che si chiama Katla proprio, però in questa serie viene raccontato appunto l'unione con l'immaginifico, perché dal vulcano escono quelli che in realtà poi si vede, non svelo tutto, ma sono i changeling, sono delle rappresentazioni poi in realtà dei nostri dolori, delle nostre paure, fatti diciamo, incarnati in questi esseri che nel film, nella serie, escono proprio dal vulcano e da sotto il vulcano, coperti dalla cenere del vulcano, come se fossero comunque provenienti da un'interazione, da un legame molto forte con la presenza del vulcano, appunto, in Islanda. E consiglio, è una breve serie, ma in cui veramente vengono fuori molti aspetti, e devo dire anche dal punto di vista della realisticità delle analisi e del modo in cui viene gestita una situazione del genere, mi sembra piuttosto fatto bene, ecco, come cosa. Quindi
1: mi sia consentito di chiudere il mio intervento dicendo
2: questo. Ti sei, hai citato Rino Gaetano, mi sia consentito dire
1: Rino è anche uno che io apprezzo parecchio, anzi la prossima volta usiamolo per uno dei nostri pezzi musicali.
0: Mettiamocelo
1: sì, puoi anche metterlo così, diciamo, in sottofondo sulle mie ultime parole, se vuoi, se la cosa ti fa piacere, e ci fa piacere. C'è un altro aspetto: finora abbiamo parlato molto di film di fantascienza, Star Wars, sì, abbiamo accennato anche alla questione norvegese, che invece è un fatto reale. Però non abbiamo forse menzionato la questione relativa al fatto che l'uomo, con le sue conoscenze scientifiche, è poi un attore, un protagonista nella trasformazione del pianeta, e innesca tutto un ambito che riguarda, non so, la cosiddetta economic geology, cioè la geologia, l'economia e i processi economici legati alla geologia, che sono, diciamo, molto spesso altamente impattanti e certamente non positivi per il bene, per il benessere del pianeta. C'è un film che possiamo, appunto, dire brevemente, di cui possiamo parlare brevemente in chiusura, non tanto vecchio, che si chiama Gold, la grande truffa, del 2015, che ha una solida base rappresentativa nella formazione dei giacimenti auriferi, nelle tecniche delle perforazioni, nel campionamento delle rocce che si fanno nel corso di queste perforazioni, addirittura con dei riferimenti alle analisi mineralogiche. E questo film era incentrato su un caso reale, che è il famoso deposito d'oro della valle di Busang, una località situata nella giungla indonesiana, da qualche parte nella giungla indonesiana, che è poi diventato storicamente, è passato alla storia come la più grande truffa mineraria di tutti i tempi, perché un geologo indonesiano aveva falsificato tutte le analisi di prelievi, di tutti i prelievi fatti nel corso di questo studio, attribuendo quindi all'area un potenziale di produzione aurifero gigantesco. Che poi, quando la joint venture con un'altra società di estrazione mineraria si era concretizzato e avevano avviato le vere attività, si scoprì che invece era tutto estremamente pompato, che erano stati diciamo, aggiunti degli elementi d'oro. Addirittura si racconta che questo geologo indonesiano avesse sfregato le sue fedi d'oro dentro i campioni, le sue fedi di matrimonio, dentro i campioni che venivano consegnati, per dimostrare che effettivamente la zona era un giacimento importantissimo, e che poi, appunto, alla prova dei fatti, delle nuove prove fatte da scienziati più seri, si erano rivelati assolutamente falsi.
0: E benissimo, direi che ci siamo arrivati alla conclusione con questo falso perfetto, e quindi sono le 21:09, quindi è passata la nostra ora insieme, che mi spara un Rino Gaetano sotto, che prima durante il discorso insomma non ci stava molto bene. E quindi niente, ci salutiamo perché dobbiamo lasciare lo spazio al nostro elettrodo che ancora non si è affacciato, ma di sicuro adesso apparirà. E
1: con quale pezzo di Rino chiudiamo?
0: Stiamo chiudendo con un te regge più.
1: Chi ci regge più stasera? Direi che ho veramente abusato delle vostre orecchie.
2: No,
0: assolutamente
2: no, non ci hai fatto sanguinare le orecchie, come si dice a Roma. Assolutamente, tutto il contrario, no?
0: E quindi sì, assolutamente, e rimanderemo ovviamente a approfondimenti futuri, a parte che ci dobbiamo risentire perché situazione Campi Flegrei, Etna, non ne abbiamo parlato, non tocchiamo niente oggi, lasciamo così com'è perché abbiamo ripreso la trasmissione sull'immaginifico.
1: Sei tu che mi hai trascinato in questo mondo fantastico, esatto, o semi fantastico.
0: Esatto, torneremo sulla Terra al prossimo giro.
1: Realtà, se vogliamo tornare sui Flegrei o altri vulcani italiani, sai che sono sempre ben disposto.
0: E quindi alla prossima, un salto, prima ci sarà in Emergenza Zero, si parlerà tra un mese, quindi di Venezuela e Colombia, perché sì, l'avevamo annunciato e lo approfondiremo sia dal punto di vista geologico di nuovo, anche se un po' l'abbiamo già affrontato a caldo, ma ne vedremo gli aspetti gestionali soprattutto. Ma la prossima settimana invece avremo...
2: E la prossima settimana torna Libera Scienza e Libero Stato, ma col comandante ancora non ci siamo messi d'accordo, litighiamo sui temi e quindi è tutto da immaginare, appunto, visto che... Comunque torniamo lunedì con due o tre argomenti da
0: anche
2: scegliere.
0: Se litigate in diretta è divertente,
2: sì,
0: assicuro,
2: sì.
0: Che è divertente. Va bene, bando alle ciance e ci salutiamo qui, un saluto e di nuovo grazie a Gianfilippo De Astis.
1: Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Baci, abbracci.
0: E un saluto alla voce che ho accanto.
2: Alla voce che ho accanto. Salutiamo anche chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della libertà o da casa o dal carcere stesso. Ricordiamo che Radio Onda Rossa si mantiene con chi se la sente, quindi vi invitiamo ad andare sul sito ondarossa.info e individuare la modalità più opportuna per sostenere le nostre trasmissioni, le nostre attività. Potete scegliere qualsiasi modo per darci il vostro milione di euro annuale, che così più o meno costa la trasmissione. Qui.
0: E di partecipare ovviamente a tutte le iniziative della radio, perché tra un po', certo, si compiono gli anni qui.
2: L'anno prossimo facciamo 50 anni qui, è una cosa, si aspetta un festeggiamento lunghissimo, 50, esattamente.
0: Benissimo.
2: Va bene.
0: Un saluto.
2: Tanti baci.
0: Ciao ciao.

Attenzione! Sentitemi tutti! Anzitutto! È uscita la nuova Scarceranda 2023! Scoprite di più su www.ondarossa.info. Scarceranda 2023.

E sono le 21.34 qui da Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza, anche per oggi 12 ottobre del 2026, ma in onda Disorder sino alle ore 23 circa. Il nostro sito è www.ondarossa.info per leggere le preziose notizie e soprattutto per sfruttare il web per ascoltarci, per chi magari è di fuori Roma e dintorni. Ammetto che sentirla attraverso una cara vecchia radio è un per me è un'emozione indicibile, ma lo possiamo fare soltanto appunto da queste parti. Cominciamo a salutare quindi quelli che per la maggior parte invece la sentono attraverso web, ma credo a questo punto anche tutti. Salutiamo Maya che è in Umbria, Dada Sinoc a Milano, un grosso bacio ad Anna qui a Roma, Davide Mastrullo di Malester Rodeo e Cangure, Tamara La Paglia nell'entroterra romano, Sara Boy invece a Berlino. Un grosso abbraccio a Hans Bakovic di Krur, che ci sta ascoltando, se non ricordo male, dal Piemonte. A Milano abbiamo Il Silenzio delle Vergini con Armando Greco. Salutiamo anche Tabula Rasa, Marco Magia di Progetto Sonoro.

siamo per iniziare. Intanto saluto anche Lino Monaco, che chiameremo in causa più tardi con NE21, un progetto insieme a Nicola Buono. L'abbiamo già apprezzati con The Man With Secrets. Invece noi iniziamo con l'ultimo lavoro degli Emiliano Romagnoli, Ataraxia, tra i principenti esponenti del suono più medievaleggiante, neofolk, dark folk. Sa il filo de fere, l'ultimo lavoro uscito proprio recentemente, e noi ci andiamo ad ascoltare la terza e la quarta traccia. Dal titolo Aiqua e Salfira de Fir, proprio la title track.

0: Nehasini. Si era all'intanao i franchi tiratori, no?
1: La voce in questo Salfira de Fer di Ataraxia. Ultima fatica che ce li restituisce con una maggiore potenza e marzialità, come giustamente sottolinea con competenza Dada Sinok. Con questi fiati molto cornamusa che danno una notevole valenza celtica e quindi un ulteriore abbellimento del suono di Ataraxia. Alqua e Salfira, per l'appunto. Questo è il terzo album di un trittico che esce per la Circle Music, una realtà greca. Loro in passato hanno anche inciso con la Cold Meat Industry, con la Infinite Frog, etichette strafamose, e tante altre. La Arc, mi ricordo, anche la Arc italiana.

Veniamo a Davide Mastrullo e il suo progetto My Last Rodeo, condiviso anche con altri musicisti, ossia Federico Vignali, chitarra, Paolo Miceli, voce, Andrea Lupatelli, tastiere, Fabio Restito, batteria. My Last Rodeo è una realtà a cavallo tra shoegaze e noise.

che hanno partorito due brevi testimonianze. L'anno scorso il titolo omonimo My Last Rodeo e quest'anno invece Dolomiti Far Tales. E quindi noi ci ascolteremo dal primo EP Dillon e poi le due tracce Aurora enunciate, appunto Dolomiti e Fairy Tales. Eccoli qua, My Last Rodeo.

ancora My Last Rodeo, Fairy Tales, Onda Rossa, Disorder.

Benissimo, or dunque ci siamo fatti una bella scorpacciata di My Last Rodeo con Davide Mastrullo e soci, questi due EP, per un progetto che lo vede, come dire, caratterizzarsi per le coordinate decisamente noise rock e shoegaze, e mi auguro caldamente che presto ci regaleranno un album lungo. Ma Last Rodeo su Bandcamp, andate e godete. Saluto Marco Menazzi di Carbochroma e Come With Me dal Piemonte, dal Friuli se non sbaglio. E abbiamo anche il medico della peste, progetto Noise Romano. E sempre a Roma abbiamo Bruno Pallotto di Birudrum.

Andiamo avanti, ci trasferiamo nel catalogo Final Music e lo facciamo con Buran, italo-sloveni, e c'è questo esordio dal nome Prozorno Mesto. Questo è il terzo passaggio, più che meritevoli per un in realtà tra synth pop glaciale e cosmica. C'è quasi una un profumo di Kraftwerk che nobilita ancora di più questo Prozorno Mesto. Vednos Tabor.

e sfumava questo Prozorno Mesto, le città trasparenti di Buran. Ricordiamo, Buran era un programma, diciamo, russo per quanto riguarda il giro dello spazio. Era una spazioplano, Buran, che volò soltanto una volta nel 1988 senza piloti. Un esperimento che finì ben presto, Buran, con Jani Toplak, voce, vocoder, tastiere, Polyvox ed elettronica in generale, e l'italiano Giorgio Multineddo, chitarra, basso, drum machine, percussione, synthwave cosmico e con il sapore di guerra fredda. Prozorno Mesto, speriamo che, come nel caso di Malast Rodeo, ci sia un seguito a 33 giri, come si diceva una volta, quindi un'opera più lunga anche di questi sei pezzi pregevolissimi che escono per la Funnel Music, realtà indipendente friulana con sede ad Udine, fondata da Gianfranco Santoro. Etichetta invece italo-tedesca è la She Lost Control, e la tiriamo in ballo perché ci andiamo ad ascoltare per adesso l'unico lavoro di The Ne 21, ME 21, sigla, diciamo, anche acronimo per andare a significare un isotopo del neon, quindi ci inoltriamo anche nella chimica qui a Disorder. Lino Monaco e Nicola Buono, e anche con l'ausilio di Fabrizio Matrode di Mattere alla chitarra, in questo In the Realm of Electricity uscito nel 2021. Ci ascoltiamo Stochastic Man e I Rise.

Beh, devo dire che Lino Monaco e Nicola Buono, con l'ausilio di Fabrizio Matrone, producono musica di assoluto valore, sia come Man with Secrets, sia come The ME21, il Neon 21, isotopo del Neon. In the Realm of Electricity del 2021, tra electro e synth pop, anche qui glaciale. Ce lo godremo anche la prossima settimana, chiaramente, e adesso è il turno dei Boards of Canada, che ci tengono compagnia ormai da molte settimane.

Allora, anche per questa sera un paio di passaggi per questo inferno, naturalmente per Warp Music, uscito il 29 maggio di quest'anno, All Reason Departs e Arena Americanada.

Intanto sono le 22:38 qui a Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, sta andando in onda Disorder, ancora per circa una ventina di minuti e qualcosa in più. Questo era Inferno per quanto riguarda Boards o Canada. Duo scozzese con Michael Sandinson e Marcus Ewing, dopo ben 13 anni, tornano finalmente a deliziarci con la loro arte sublime, queste divagazioni, queste costruzioni, queste miniature elettroniche con dicangiante psichedelia. Come sapete, è una risposta, diciamo, IDM, Intelligence Dancing Music, dove il ballo non è menzionato e previsto nella loro progettualità sonora. Partiture elettroniche, sghembe e dissonanti, invece, vanno a caratterizzare questo progetto nuovo proveniente anche dall'Italia, se vogliamo. Lei è una giramondo, si chiama True. Ci andremo cominciamo a conoscerla con questo Thank You, Fuck You, che anche un non esperto in inglese come me sa tradurre. E da questo Thank You, Fuck You ci andiamo ad ascoltare tre estratti: French Girl, Flower e Visa. Al contrario dei Boards of Canada, qui ci sono svariate declamazioni.

Ancora Miss True from New York, nome completo, lei è True, almeno sul disco è scritto questo, e questa è una traccia dal nome Visa.

Intanto saluto Alessandro Olivieri dalla Sardegna. Sta andando verso il termine questi tre passaggi riguardanti True da Thank You Fuck You. Lei è Vera da Roda. Ordito elettronico particolarmente schizzato e dissonante, un nervosismo che caratterizza tutte le tracce, e non solo di questo album, ma anche degli altri che sono rintracciabili sul suo profilo Bandcamp, come True From New York City, French Girl, Flower e Visa. Prima abbiamo citato la Warp nel caso dei Boards of Canada, e adesso andiamo un po' a sentirci l'ultima uscita di Speedy J, che fu un artista che frequentò quella realtà circa 30 anni fa con il suo esordio Ginger. È tornato dopo parecchi anni con questo ultimo lavoro dal nome Walkman, lavoro estremamente vario che si muove tra techno, drum and bass e anche molti passaggi sperimentali. Un album dunque a 360 gradi, mi sento di dire. I think it's a good idea.

Un poderoso dettato tech-step di questa Drift Vector anticipato dalla più ambientale ARP Amp Chasm da questo Walkman Speedy J olandese Joachim Paap, tornato dopo parecchi anni a deliziarci con la sua eccellente musica. È uscito con questo album composto da ben 20 tracce che ci godremo nelle prossime settimane, album variegato ma soprattutto dal piglio sperimentale. Alle 23.03 dunque Disorder finisce qui, finisce la diretta di Radio Onda Rossa, che torna domani mattina intorno alle 8 con la rassegna stampa. Per quanto mi riguarda, questa voce tornerà mercoledì prossimo con prove tecniche di trasmissione, quindi una buonanotte ovunque voi siate e un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà.

Yeah, dip trip, the Fantasia.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste,
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsela.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica, i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Attenzione! Sentitemi tutti. Anzitutto, è uscita la nuova Scarceranda 2023. Scoprite di più su www.ondarossa.info. Scarceranda 2023.

0: Ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. La trasmissione che state per ascoltare è fondamentale. La prima non può che andare per il cioè. Questa è la canzone che è stata cantata al suo funerale. Hasta siempre.